afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Radio 3i Telesuona.

0: prima che sia giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Beh dai, più che uno sbadiglio, un sospiro di sollievo. Siamo a venerdì, siamo all'8 di maggio, quindi insomma ci sono tanti buoni motivi per essere felici. Magari l'orario è un po' quello che è, cioè, nel senso che siamo ancora in piena notte, però noi vi trasporteremo in quello che sarà poi l'appuntamento della giornata, insomma, per restare insieme fino alle 6 e ci racconteremo un po' di cose. Ovviamente protagonista sarà la nostra musica. Subito si comincia con una canzone di John Legend con André Tritá.

0: dimmelo, che cosa vuoi sentirti dire a quest'ora? Che abbiamo sonno praticamente, potrebbe essere una delle prerogative, no, di questa mattina. Ben trovati mattina, noi diciamo sempre mattina ma siamo ancora in piena notte. Salutiamo quelli che magari stanno per terminare la loro giornata lavorativa perché lavorano magari di notte, ci ascoltano magari anche in fasce orarie un po' diverse, quindi insomma per loro effettivamente la giornata sta per finire. Beh, noi vi regaliamo una bella canzone di Frank Sinatra, magari se riuscite a cantarla anche insieme.
1: God

praticamente fino alla fine. Thriller, Michael Jackson, beh, se ne parla molto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, visto che è stato presentato il film Michael. Chissà quanti di voi l'hanno visto, io l'ho visto, è sicuramente una cosa che, se ti piace Michael Jackson, devo dire che è veramente fatto molto bene, molto emozionante, quindi insomma sicuramente molti di voi avranno apprezzato. Io sì, devo essere sincero, quindi è stata una cosa così che mi è piaciuta molto, poi ovviamente accompagnato dalla musica di Jackson, è sempre qualcosa di veramente molto molto speciale. Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi in questo venerdì, salutiamo tutti quelli che quest'oggi hanno un buon motivo per festeggiare, magari, che ne so, un anniversario, un compleanno o qualcosa di questo tipo. Intanto c'è Marina Rei con noi, che riapprezziamo con una delle sue canzoni del passato.

di percussioni in questa canzone, tum tum tum tum, un chilo con Zucchero che abbiamo ritrovato. Tra l'altro ne parlavamo proprio l'altro giorno nell'appuntamento con i tre tenori insieme a Riccardo e Boris, che questa canzone uscì esattamente nel 2007, era proprio in questi giorni che veniva pubblicato, ne abbiamo parlato forse l'altro ieri, insomma, quindi una cosa piuttosto fresca per quanto riguarda appunto Zucchero. Questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, ospitiamo anche John Denver.

la rappresentante di lista e la sua canzone è quella intitolata Diva nel nostro appuntamento di oggi. Buon venerdì, salutiamo tutti quelli che insomma sono già svegli a quest'ora e che magari stanno già cominciando a cercare di capire che cosa dovranno fare in questa giornata. Salutiamo insomma tutti quelli che magari sono anche già in auto, che stanno andando verso il posto di lavoro, potrebbe anche essere, perché a quest'ora effettivamente c'è molta gente che si muove. Arriva anche Nina Zilli, che riapprezziamo con una delle sue canzoni del passato. Questo era il 2012 e la sua canzone è quella intitolata Per Sempre.

Simple Minds con questa All the Things She Said. Beh, insomma, è stato un periodo veramente incredibile. Gli anni 80 hanno rappresentato appieno la formazione di Simple Minds, che poi di lì hanno realizzato le cose migliori personalmente. Poi, per carità, sicuramente hanno fatto anche delle cose successivamente, però insomma quelle che ricordiamo di più sono queste, insomma, le cose che hanno caratterizzato e che hanno lanciato un po' anche la formazione di Jim Kerr. Ben trovati e buona mattina, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, un po' di energia con Ricky Martin.

bella questa bossa nova, con Jovanotti e Sergio Mendes, il padre ovviamente della bossa nova, con questo, questa canzone intitolata Appunto. Siamo tornati indietro di un bel po' di anni, perché era il 2009 quando usciva questo pezzo, e così abbiamo anche voluto risentirlo nel nostro appuntamento di oggi. Bentrovati, questo è Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi, vi sto accompagnando fino alle 6, sto cercando in qualche maniera di svegliarvi, ovviamente prima devo svegliare me stesso.

The Chainsmokers insieme ai Coldplay e questa Something Just Like This che abbiamo risentito. Tra l'altro ricordiamo come sempre la possibilità per voi di richiedere la vostra canzone preferita come disco sveglia. Voi vi prenotate tramite WhatsApp allo 079 449 9537 e ci dite a che ora vorreste essere svegliati, in questo caso lunedì, perché noi ovviamente a quest'ora saremo in onda lunedì tra le 4 e le 6 e noi vi sveglieremo con la vostra canzone preferita, quindi sicuramente un buon motivo magari per affrontare la giornata, potrebbe essere una buona idea, quindi fatelo.

qualsiasi cosa, che sarebbe stato sicuramente un grande successo che molti molti ricorderanno. Allora, ben trovati, salutiamo tutti quelli che quest'oggi insomma hanno qualcosa da festeggiare. Oggi è l'8 di maggio, quindi venerdì, siamo quasi a un fine settimana. Salutiamo tutti quelli che magari hanno già terminato di lavorare, perché magari, che ne so, hanno fatto un turno notturno e quindi per loro la settimana è finita qua. Salutiamo invece quelli che stanno affrontando il venerdì e noi cercheremo di fare in modo insomma che questa giornata cominci bene con la nostra musica. Ovviamente io vi accompagnerò fino alle 6, poi dalle 6 in poi ci saranno la Marghe e Maxi, quindi insomma la possibilità di continuare a divertirvi con la nostra musica e con loro. Ovviamente si continua con i Change, questa è Lover's Holiday.

Mars, la sua canzone quella intitolata Grow Up, in quello che è il nostro appuntamento di oggi. Siamo a un momento disco sveglia. Volevo salutare Nadia, protagonista di questo momento, perché ci ha mandato un messaggino ieri che voleva essere svegliata. Di solito lei si sveglia intorno tra le 5.30 e 5.35 e con una canzone di Take That, quindi un salto indietro agli anni 90, esattamente al 94. Nadia, grazie per avercela ricordata. La canzone che ci ha richiesto Nadia è quella intitolata Sure.

voce di Emma e la sua canzone, quella intitolata Mezzo Mondo. Siamo tornati indietro di qualche anno, esattamente era il 2023 quando ci regalava questa canzone, è stato uno dei successi dell'estate di quel periodo, sicuramente molti di voi la ricorderanno. L'appuntamento di venerdì con Prima che sia giorno, siamo insieme sino alle 6 e c'è la nostra musica. Arriva una grande canzone di Frida, questa I Know There's Something Going On, con la batteria di Phil Collins, che è qualcosa di incredibile in questo pezzo. I can see.

0: sai cosa vorrei.
1: La voce è quella di Davide Shorty, la canzone è intitolata Cosa vorrei, lui che abbiamo poi ritrovato qualche anno dopo l'uscita di questa canzone nel 2016, anche a X Factor, se non vado errato è arrivato secondo, ma non mi ricordo, insomma qualche anno fa. Bella voce, davvero complimenti, perché si è regalato delle cose molto belle. Siamo arrivati al termine, grazie per essere stati con noi, vi abbraccio calorosamente, vi auguro un felicissimo weekend. Tra poco Maxi e la Marghe, già prontissimi per quello che è l'appuntamento di oggi con Amici in Affitto, e noi torniamo più tardi con i Tre Tenori, quindi ci risentiremo più tardi a mezzogiorno. L'appuntamento è rinnovato per la pausa pranzo, vi aspetto lì, non mancate, mi raccomando.

0: Già.
1: Uno dice poi, ma però.
0: Si fa presto a dire svegliarsi la mattina.
1: Esatto.
0: Ma come?
1: Sì.
0: Con chi?
1: Come con chi?
0: Con chi? Con chi ti svegli a fianco, no? Quello fa la differenza. Sei da solo, sei ben accompagnato.
1: Sei,
0: hai capito?
1: Mal accompagnato.
0: Sei mal accompagnato, sei solo mal.
1: Di furia.
0: Oh, sono già passati 3 minuti dalle ore 6. Ora facciamo un attimo il punto della situazione prima di lanciare la sigla, ok?
1: Sì. Mal era quello di furia del cavallo del West.
0: Sì.
1: Giusto, è lui.
0: Mi sembrava così, Mal. Allora, amici, punto numero uno. Ciao, siamo la Marghe e Maxi B.
1: Ciao.
0: Siamo gli amici in affitto.
1: Ciao.
0: Ciao. Non siamo Ruben, non siamo Moca, siamo una Moca in affitto. E questa è la nostra sigla da Tamarri, della quale andiamo molto orgogliosi e fieri.
1: Sì.
0: Sì.
1: Oggi è cantata da Mal.
0: che stava... Mal.
1: Molto mal. Buongiorno.
0: È inutile che vi nascondiate dentro.

0: La Pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Il venerdì si divide in due fazioni. La prima...
2: Dai che è venerdì! Sì.
1: Con gli umlaut sulla U.
3: Ci sta.
1: Sì. E poi c'è quest'altra fazione. A2 direzione nord. A quest'ora, tra la galleria di San Nicolao e Missone Melide, problemi di traffico, veicolo in avaria, corsia bloccata.
3: Ma sono solo le 6:05.
1: Ragazzi, però diamoci una tregua.
3: Dai!
1: Una mattina liscia che...
3: Io direi una mattina in cui ci si mette tutti d'accordo, raga! Facciamo attenzione, stiamo attenti, sì. Siamo tranquilli.
1: Manteniamo le distanze. Non andiamo a 300 all'ora, non trucchiamoci mentre. No, non l'hanno ancora fatto, ci vuole un attimino di tempo.
3: Va bene, allora io chiedo scusa in anticipo, come sempre, come tutta questa settimana, per l'allergia che mi sta devastando. Quindi la voce nasale è dovuta a quello. Cosa c'è?
1: È arrivato un bellissimo, come si può chiamare, un flyer.
3: Un flyer?
1: Mocca, adesso questo telefono sta...
3: Mocca in affitto.
1: Mocca in affitto, l'hai visto?
3: Carino.
1: Molto bello.
3: Grazie.
1: Sai che quasi lo tengo per le prossime volte?
3: Tienilo.
1: Grazie per chi l'ha fatto.
3: Anche perché io e il buon Maxolins vi accompagneremo anche settimana prossima, Cioè settimana prossima faremo sempre 6-10.
1: 6-10, giusto.
3: Poi ci venite a prendere alla raccolta dell'umido.
1: Sì, tra l'altro il cambiamento avverrà durante il giorno dell'ascensore. L'ascensione.
3: Che cambiamento avviene?
1: E che tu lavori la mattina sola.
3: Sì.
1: E io non lavoro.
3: Sì, giusto.
1: Giovedì 14. Ecco, solo questo.
3: Va bene. Allora, niente, io direi che possiamo cominciare. Tranquillini. Altra cosa per tutti quelli che aspettano, come sempre, l'astro Tris, che abbiamo fatto diventare l'astro...
1: L'astro? L'astro completo.
3: Sì.
1: È un po' come il kebab, fammelo completo.
3: Bravo.
1: Capito?
3: Siccome il venerdì ad Amici in Affitto dalle 9 alle 10 c'è l'astrologo degli astrologi, il numero uno in assoluto, Astro Marco.
1: Marco Gerosa.
3: Per dirci che ne sarà di noi dal punto di vista astrale e astrologico nel weekend, non ha senso farlo noi in maniera un po' più cacciottara adesso.
1: No, mi dispiace, ma chi lo aspetta oggi? No, si deve...
3: Dalle 9 alle 10, ok?
1: O se no lo dico sul sito www.radio3.ch. Alla fine della trasmissione c'è il podcast.
3: Esatto. L'altra cosa alla quale ci tengo veramente, parecchio, è dalle 7, essendo venerdì, diamo libero sfogo a quella voglia di anni 90 che teniamo dentro racchiusa in una piccola gabbietta, ok? Il nostro Maxi B ci delizierà con della musica anni 90. Ma prima cosa?
1: Loro?
3: Simply Red. Dai.
1: Sì.

0: Sì, vai su, vai su.
1: Vincerò.
0: Senti, senti che roba.
1: Vincerò.
0: Sì. Basta.
1: Dai, come nel
2: e venir drink
0: è in quel della Val di Pegno.
2: Va bene, va bene.
0: C'è un'anima viva.
2: Allora, un bacio al nostro poeta preferito. Io nel frattempo ho ricevuto una chiamata fuori onda.
0: Ah, da chi?
2: È dalla nostra Bianca, che è un'istituzione ormai, no? È la mascotte di Amici in Affitto. Ho detto: Bianca, ti richiamiamo quando siamo in onda, scusa.
0: Che lei ci ascolta dalle 6.
2: Eccola,
3: amore mio.
2: Ah, eccola qua.
0: Buongiorno Bianca.
3: Max.
0: Sì, Bianca, dimmi.
3: Amore, tu sei il migliore.
2: Migliore punto.
0: Ma in generale, anche cuoco,
2: sì.
0: Diciamo.
2: Tutto fare.
0: Estetista, tutto. Sì.
3: No, ma fai tutto. Anche in casa, tutto.
0: E vivo da solo.
2: Ah, ma in casa come fa a sapere che fai tutto?
3: No,
2: tu?
3: Non vivi da solo.
0: Come no?
3: No.
2: Con chi vivi?
3: Vive con la sua bella.
2: No. Ha cambiato casa, eh?
0: Sì,
3: è cambiato cello forse.
0: No. Io ho cambiato casa. Io lascia perdere.
2: Ah,
0: è in forma.
2: Ho capito.
0: Sì. UCC, sai come facciamo noi?
2: Sì, UCCello. Certo.
0: Come stai, Bianca? Tutto bene?
3: Sì, sono qui dalle 6, io mi sveglio. Anche quando ho cominciato alle 7 sono con voi,
0: sì.
3: Adesso sta settimana avete finito che avete cominciato alle 6.
2: Anche la prossima, eh?
0: Anche la prossima.
3: Allora io sono qui, se non muoio sono qui.
0: Lunga vita re.
2: Non t'azzardare, eh?
3: No, Max,
0: sì?
3: Volevo chiederti.
0: Chiedi pure.
3: Non è che non è bello questa volta, no? Non è bella, bella, teleticino, è bello. Ma... quando c'era la due anni fa o tre anni fa?
0: Che memoria, eh?
3: Tre anni o quattro anni.
2: Ma di chi c'era?
3: No, c'era la... come si chiama?
0: Ne lo so io.
3: Facevate tutte quelle belle festicciole, fatevate di tutto.
2: Che feste facevate? Oh.
0: Ah, dici sì. Alla fine dell'anno, in quei
3: sì,
0: giorni lì?
3: Sì,
0: certo.
3: Sì,
0: tutta la radio, tutta la radio era impegnata, sì. Mi ricordo. E tu ballavi?
3: Sì, ballavo a letto.
0: E ti mancano quelle festicciole?
3: Sì, ma non che non è bello adesso, ma prima facevate più cose per divertimento, no?
0: Ah, perché adesso è più triste, no? Noi siamo allegri tutte le mattine.
2: No, diciamo,
3: come per esempio la come si chiama?
2: Chi?
3: Il mio amore, non mi ama più da
0: Danny,
3: quando c'ha la bambina.
0: Danny.
3: No, ho telefonato due volte e ha detto io non rispondo.
0: Ho capito.
2: Beh, ma si fa desiderare, sai come funziona,
3: sì,
2: Bianca.
0: Negli uomini è così, lo sai.
3: Va bene. Comunque, come va Lala?
0: Come va Lala?
3: No, parlavo con Margherita.
2: Ah, dimmi, scusa. Amore, dimmi.
3: Come va la freddore? Cos'è che c'hai?
2: Ho l'allergia. Stiamo cercando di mandarla via, ma è un pasticcio.
3: Agli uomini non sei allergica?
0: Ma perché? Tra l'altro, scusami, forse non te l'ho mai chiesto, Bianca. Tu hai la patente? Avevi la patente?
3: No, mai.
0: Ah,
3: mai.
0: E come ti gestivi? Avevi sempre qualcuno che ti portava in giro?
3: No, che il marito, c'ho quattro figli.
0: No, quello. Ah, quattro figli.
2: Quattro?
0: Te l'ho convinto uno.
2: Hai capito?
3: 9 nipoti.
2: Urca!
0: Mazza Bianca!
2: C'è il tuo bel da fare, eh?
0: Una tribù, eh?
3: Cinque pronipoti.
2: Ammazza! No, che ci hai già convinti al ciao.
0: sì.
2: Va bene.
0: Già all'inizio. Faccio sentire qualcosa, Bianca.
2: Dai.
0: Vediamo se riguarda te. Sentiamo.
3: Ciao.
0: Aspetta.
2: Ma dove vai?
4: Sono passata adesso da...
0: Da dove?
4: La galleria del San Nicolao e Emili di Bissone, a traffico zero.
0: A zero, bene.
2: Ah,
0: bene, siamo contenti.
2: Bella notizia.
0: Bravi che ce lo
2: senti, dico. Bianca, noi ti vogliamo tanto bene. Ti va bene se metto Vasco Rossi?
3: No, no, lo so, ma chi se no, lo sa che te voglio
0: no,
3: io.
0: Ho capito, ma Sal Da Vinci ce le ha veramente triturate alla, alla ultimo
3: mamma
0: posto lì.
3: Ma se, Max, guardiamo oggi cosa c'è il pesce, né? Fammi sapere cosa
2: oggi
3: c'è
2: cosa il pesce?
0: Sì, sì.
3: Pesci, pesci, pesci.
0: Cosa?
2: Ah, pesci.
0: Devi aspettare dalle 9 alle 10.
2: Sì, c'è Marco Gerosa.
3: Va bene.
2: Okay.
3: Ciao,
2: ciao, ciao, amore. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Allora io direi così, se vi va, andiamo un salto in pubblicità, perché altrimenti questa baracca chi la manda avanti?
1: Normale, normale.
0: Ecco.
1: E poi torniamo. Dai.
0: Sì, vi va? Sì. Dai.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona.
3: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
4: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
5: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi

0: Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti. Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
3: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
4: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
6: Infotraffico.
7: Diamo uno sguardo subito al traffico, visto che eravamo preparatissimi. Allora, sulla 2.
8: No, è che questo non è il nostro orario e io ogni volta ci dimentichiamo che c'è il punto traffico alle 6:20.
7: È che non si è abituati così. Vabbè. Comunque, allora, intanto andiamo a vedere sulla A2, che mi sembra già quello piuttosto incasinato. Sulla A2 direzione nord, a partire da Mendrisio, i primi rallentamenti ci vengono segnati da Via Suisse. Poi voi diteci se invece è ancora libero oppure no.
8: Sì, sì, mi raccomando, tanto il numero è sempre quello, lo 079-449-9537.
7: Poi strada tra Frontiera Bizzarra e Genestrerio, traffico fortemente rallentato. Qui è sempre Via Suisse che ci informa. Ne è arrivato un altro, vediamo se è una ripetizione.
8: Vai.
7: Lo dico al volo, sì, è una ripetizione tra il raccordo di Mendrisio e Bissone Melide, traffico fortemente rallentato sulla A2 in direzione nord.

0: vado a leggere un po' di messaggi.
1: Hola.
0: Allora, a proposito di Messico, ma perché dice a proposito di Messico? Perché nella canzone di Vasco veniva citato il Messico.
1: Vado al massimo, vado in Messico.
0: Esatto, dice ieri delirio per i BTS. I BTS sono un gruppo di K-pop, il gruppo, perché il... sicuramente il più famoso. Ed effettivamente 50.000 persone in piazza.
1: Urca.
0: Una cosa fuori di testa.
1: Loro veramente smuovono le masse. E sapete cosa? Non c'è un target di riferimento. Cioè io mi aspettavo che fosse un avessero un seguito di ragazzine. E invece
0: No.
1: La mia amica Benedetta Mazzini, che saluto, va matta per i BTS.
0: Lo so.
1: Ma matta, e lei ha qualche anno più di me.
0: Sì, adesso ci sono gli Stray Kids, che non sono ancora a quel livello lì, ma stanno un po' rosicchiando fama. Poi, Maxi, una domanda.
1: Sì.
0: Vero che anch'io dormo poco, ma stanotte verso 1:30 eri in radio. E ora di nuovo alle 6. Perché è giusto. Da mezzanotte alle 2 vado in onda tutti i giorni, da martedì a sabato, con Cominciamo Bene. Questo da 3-4 anni.
1: E come fai?
0: È il mio... Come cosa? Radio.
1: No, come fai a sopravvivere?
0: Beh, ci sei tu. Mi aiuti con il tuo buon umore. Se no avrei già detto, direttore, cambiamo radio.
1: È vero, è vero.
0: Invece no, ci stiamo dentro. Poi invece mi sono informato perché stamattina, come uno sciocco, sono entrato in macchina.
1: Sì.
0: Ovviamente il tempo è sempre tirato, sei sempre giusto. Ormai trovi la tua dimensione per arrivare giusto al lavoro. E vedo che sul... insomma, sul, davanti al... come si chiama? Tachimetro? Quello dove c'è... la macchina lì dove c'è...
1: Taccuino.
0: No, taccuino no. È
1: dove... Sto scherzando.
0: Come si chiama quel coso?
1: Il tachimetro.
0: Sul quadro, no?
1: Quadro... No, è il cruscotto.
0: Cruscotto, bravo.
1: Sì.
0: No, che tachimetro, tu è cruscotto. C'è scritto 0 km, quindi avevo un'autonomia di 0 km.
1: Ma scusa, Gianni, devi assecondarmi con la base. Tu ti affacci e vedi... 0 km.
0: Facciati alla finestra, amore mio. Sì.
1: Non sei entrato un po' in ansietta?
0: Sono entrato in ansietta perché il giorno prima, cioè ieri, non me ne sono accorto che sono arrivato a casa con zero.
1: Certo, se non l'avresti fatto preventivamente ieri sera.
0: Il primo distributore da casa mia è a 4,5 km.
1: Oh.
0: Ok? Ma da casa mia, io vivo sulla collina, un po' come il re, che dalla collina guarda giù i sudditi.
1: Sì.
0: Esageriamo, stamattina.
1: Ci sta.
0: Vabbè, ho detto, bah, rischiamola. Quindi, sì, non dico in folle perché non no, però gasi
1: volando
0: poco. Ma no, gasi poco e la discesa ti aiuta.
1: Opla, certo.
0: E sono riuscito ad arrivare al distributore. E grazie a Dios. Però ho detto, chissà quanta autonomia ha una macchina quando ti segna zero. È zero vero?
1: Beh, allora aspetta.
0: Citando.
1: Scusami, scherzi a parte. Io non potrei mai arrivare a vedere zero. Muoio di infarto prima.
0: Anch'io, anche perché adesso ho scoperto due cose. Uno, che di solito le macchine, ve lo dico se vi capita, hanno dai 10 ai 15 km ancora di autonomia quando segna zero.
1: Davvero?
0: Poi se segna zero dal giorno prima è ovvio che...
1: Certo, dopo un po' è zero davvero.
0: È zero proprio. Ma attenzione a farlo, lo dico in primis a me stesso, perché cosa c'è scritto? Attenzione perché va a pescare dal fondo del serbatoio dove si accumulano impurità. Cioè lì non c'è nessuno che fa la skin care tutti i giorni.
1: Ci sono gli scarti, quelli un po' più densi.
0: Sì, i grumi.
1: Ho capito, i grumi.
0: Tornando a discorsi fuori onda.
1: Certa
0: Certa
1: Certa sono.
0: Certa sono.
1: Di quello di cui abbiamo parlato.
0: E poi niente può danneggiare l'iniezione. Insomma, stamattina ho fatto un rebelò dietro l'altro. Eppure ce l'ho fatta.
1: Beh.
0: Guarda che non sono l'unico, Tu sei attenta a queste cose, vero?
1: Allora, sono attenta, ma sapete perché? Vivo col terrore della... se mi capita qualcosa o se mi fermo, l'idea della chiamata di mio padre.
0: Pronto, papi.
1: Ti ho detto mille volte. Va bene così, va bene.
0: Sto qui.
1: Sì,
0: da sola.
1: Sì, scherzavo.
2: No,

0: Allora, mi sembra di capire, leggendo. Sentite, vogliateci bene anche così oggi. Leggendo i vostri WhatsApp, mi par di capire che in quella situazionaccia brutta del
1: 0 chilometri sul
0: barra rossissimo in riserva, siamo un po' arrivati tutti almeno una volta nella vita.
1: E a tutti provoca la stessa ansia, perché poi dici: io non ero in ansia, forse sai perché? Perché è vero.
0: Perché sei in discesa.
1: E poi ero a casa, non so come dire. Quando sei in autostrada, ecco, lì ti piglia l'ansia perché non sai dov'è il prossimo. Invece da casa avevo ben chiaro dove andare.
0: Ho capito, ma dovevi andare a lavoro. Se ti fermavi a metà?
1: Basta, ti chiamavo, fai tu.
0: Hai ragione.
1: Che ansia mi deve venire.
0: Sì, hai ragione.
1: Ma fa.
0: Nessuna.
1: Allora.
0: Vai, leggi i messaggi.
1: Luisa scrive: anch'io avevo elemosinato come Maxi e ferma in autostrada senza benzina. Ora
0: oddio,
1: mai più. Ho imparato la lezione dopo la manzina del garagista.
0: Sì.
1: Venutomi in soccorso, sì, perché il garagista sicuramente ti dice: signora, guardi che questa roba rovina l'auto.
0: Certo.
1: Poi qualcuno dice che ti hanno rubato il gasolio durante la notte. Non credo.
0: A te?
1: A parte che la mia è benzina verde.
0: Ma chi viene fin in cima alla collina per rubarti il gasolio?
1: Ma deve passare il fossato con i coccodrilli.
0: Ma figurati, no.
1: Poi qua passiamo.
0: E poi c'è Gigi all'ingresso.
1: Ah sì, ecco, mi riconoscete perché c'è Gigi.
0: C'è il cagnolino finto di Max. Andiamo avanti.
1: Tanto devi vedere ancora la gente come si ferma tutte le volte. Adoro. A capire se è vero o no. Poi passiamo all'altro discorso, perché ne abbiamo 10. Pensa che ho 54 anni e sono stata contagiata da mio figlio. Ora adoro i BTS anch'io.
0: Ah, vedi?
1: 54 anni.
0: Ma, amici, ve l'ho detto, non hanno età. Cioè, loro sì, quelli che li seguono no.
1: Sì? Sì, loro tra l'altro, ho visto il documentario, sono molto giovani e soffrono un po' questa cosa di essere così adorati, ve lo dico, adorateli meno.
0: Come soffrono?
1: Perché ad esempio in Corea sono degli dei praticamente, non riescono a muoversi, sono i Michael Jackson dei noi altri.
0: E non possono trasferirsi da un'altra parte?
1: Hanno fatto il nuovo disco in America, l'hanno fatto negli Stati Uniti perché lì ancora, bene o male, riescono a muoversi, in Corea no.
0: Sapete che non so se vorrei una vita così? Adesso non apro questa parentesi, se no non finiamo più, scusatemi.
1: No, aprila.
0: No, ok, però per dire, tu avresti voglia di non poter anche... Cioè, esempio, io appena ero uscita dal Grande Fratello, vi parlo di tanti tanti anni fa, e non avevo nessun talento, semplicemente ero sotto gli occhi di tutti tutto il giorno,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Ma sapete che i primi mesi io non potevo andare a prelevare? Perché appena fai un passo, la gente che ti si butta addosso. E sai cosa fai? Non dai retta a tutti, perché grazie agli altri se poi sei arrivato. E cavolo,
1: è successo due volte nella vita, quando è uscito Fuori Controllo, il mio primo singolo, diciamo, di successo, e quando ho fatto il Guinness.
0: Ok.
1: Sì, ma li avevo fuori casa, in entrambi i casi, sotto casa. Maxi, esci! È una cosa, delirio. Brutto. Per il resto è una notorietà.
0: Ma brutto secondo te? Per me è bello, però non si può tutto il giorno, tutti i giorni.
1: Quello dico, il brutto.
0: Troppo.
1: Quello. Poi conosco il nostro carattere, tu ed io non siamo quelli, noi non faccio foto,
0: bravo,
1: mi dispiace, figurati, noi ci spegniamo, perché è il nostro carattere.
0: Quindi io tornavo a casa spossata. E cosa hai fatto? Sono andata a prelevare, ci ho messo 7 ore a andare e 7 a tornare, cioè, sì, perché poi ti fermi con tutti, torni spossato e dici ma non ho combinato niente.
1: Adesso c'è un altro fenomeno, almeno per quanto mi riguarda, la foto di nascosto. Ogni giorno mi arrivano 2-3 foto di qualcuno che dice: ti ho fotografato, ti ho visto, ma non ho avuto il coraggio di salutarti. Ma perché?
0: Ma è saluta. Vero? E poi soprattutto, scusatemi, ma se volete fare una foto, avvisatemi che almeno mi metto messa bene, no?
1: Perché di solito mi prendete o la pelata o le chiappe dietro.
0: Scusa.
1: Ma prendimi bene?
0: Almeno mi posiziono
1: a
0: dovere.
1: Mi fermi da lontano Maxi e io, oppa!
0: Bravo! Allora, raga, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, soprattutto questo del disagio della macchina, ma abbiamo anche della musica e della pubblicità, quindi
1: pure.
0: Se io fossi in voi resterei con noi, già...
1: Radio con la musica.
0: Questo pezzone però è Duran Duran, di quelli giusti giusti, Reach Up for the Sun.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
1: Allora ci vediamo al bar liceo?
2: Vuoi dire al ristorante?
1: E Laura?
2: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
3: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
4: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
5: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
6: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
9: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato. Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
10: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.

0: Allora amici, buongiorno, buongiorno. Questi sono gli amici in affitto. Quindi siamo una specie di Capsule Collection. Siamo Moka in affitto. Ci teniamo a rispondere a tutti quelli che ci stanno scrivendo. Ragazzi, guardate che il vice direttore intorno alle 6:30 fa l'astrotris. Amori, ma lo sappiamo, ma
1: oggi non lo facciamo.
0: Ecco, lo dico soprattutto ad Hector. Che bella foto tra l'altro, Hector, con quel cane meraviglioso. Hector dice: ma ragazzi, il vice direttore tutte le mattine lo legge l'oroscopo, noi siamo abituati così,
1: lo so.
0: Però amici, la verità, come abbiamo anticipato all'inizio, è che noi il venerdì ad Amici in Affitto dalle 9 alle 10 abbiamo un super astrologo.
1: Sì, Marco,
0: che
1: Verosa.
0: Si chiama Astro Marco. Ok, quindi siccome lì facciamo le cose nel dettaglio, in un'oretta andiamo a vedere tutti i segni.
1: Posso abbreviare? Oggi non lo facciamo perché sì, c'è già Astro Marco. Gli altri giorni l'abbiamo fatto, non solo l'altro stris, ma tutto completo.
0: Ecco, mi quindi dispiace, sarà dalle 9 alle 10. Ecco, basta, punto.
1: Hector, lo so, mano sul petto,
0: sì,
1: perché quando sei abituato è
0: sì,
1: vero,
0: sì.
1: Se no facciamo doppio, ecco.
0: Detto ciò, ci siamo addentrati in questa parentesi senza volerlo, ma che tanto mi piace, che io porterei anche nella seconda ora. Cioè? Gianni a seconda.
1: Gianni?
0: Quella volta
1: che?
0: In cui... aspetta, trovo il sound giusto. Quella volta in cui... vi siete ritrovati senza benzina, eravate in riserva, la macchina si è fermata.
1: No, con la
0: beh, caso
1: finale.
0: Fermata, e magari era proprio una Porsche.
1: Beh, se vi fermate con la Porsche.
0: Oh, generico, cioè quella volta in cui siete andati in panico vero in macchina.
1: A me è capitato, okay, una volta, devo ammettere, era le 4 di mattina, no. Sì, due volte forse. Sempre alle 4, tra l'altro.
0: Ah.
1: Orario sempre nello stesso.
0: Dovremmo chiedere a Mattia Casarin cosa significa.
1: Niente, che sei in giro e hai alzato il gomito.
0: Certo.
1: Perché in entrambi i casi ero abbastanza alticcio. Però alticcio bello, eh.
0: Sì.
1: Non, ecco.
0: Anche perché di alto.
1: Da
0: no,
1: me.
0: Dai,
1: non
0: scherzo.
1: È bella. No,
0: non
1: no,
0: è da me. Perché poi mi pento.
1: Ma non allora, vabbè, racconto l'altra perché quella te l'ho già raccontata con Morbio. Questa invece con mio papà. Sono rimasto a piedi e senza benzina, proprio come un somaro. E il primo istinto è stato: chi chiamo?
0: Chi chiamo?
1: Quella,
0: certo.
1: Quella volta lì, non so perché, l'istinto è andato su mio papà.
0: Sì.
1: Mio papà è un uomo, devo dire la verità, dalla capacità incredibile di non prendersela per nulla.
0: Davvero?
1: Ma allora, quando vede il telegiornale urla e sbraita come un matto.
0: Sì.
1: Ma nelle altre cose, tipo: papà, guarda che sono rimasto a piedi a 300 km da te, ma ho bisogno di aiuto. Arrivo.
0: Davvero?
1: Sì, sì, è arrivato immediatamente con
0: ma
1: tanica.
0: Si arrabbia?
1: No, no.
0: Ah.
1: No, no, e mi fa: come mai? L'unica roba che mi ha chiesto è: scusa, ma hai guardato il serbatoio? Vai a spiegargli che avevo fatto serata, che è l'ultima cosa che guardi il serbatoio.
0: No, perché mio padre è lo stesso, io chiamo sempre lui quando succede qualcosa, ma in aggiunta c'è che mi fa un fondoschiena così.
1: Sì, te la fa pesare. Però viene.
0: Sì, sì, sì, certo, certo.
1: Ed è una cosa che ho detto anche a mio figlio, forse un po' di giorni fa. Gli ho detto: senti, se dovesse capitare che fai lungo, che bevi qualcosina in più,
0: Chiamami,
1: ti vengo a prendere io. Lasciamo la macchina lì. Perché l'insegnamento di mio padre è stato proprio questo. Sì, dopo puoi fare la ramanzina, però in quel momento lì, insomma, ti devi mettere a disposition. Ci sta, ci sta. Poi, a voi è successo?
0: Ecco, tenetele lì, 079-449-9537, tra poco vi leggiamo e ascoltiamo tutti, belli e brutti.

0: chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
2: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
5: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
6: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
7: Sono le 7 in punto, buongiorno.
8: Il segnale orario è offerto da Garage Boffelli S.A., agenzia Honda Lugano e dal suo nuovo showroom a Davesco in strada Ponte di Valle 9.
9: Ticino News.
7: Una buona mattinata in studio Laura Zucchetti. Incertezza e preoccupazione regnano in merito all'approvvigionamento elettrico svizzero per il prossimo inverno. La causa è la crisi in Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. A rivelarlo è un'analisi della ELCOM, la Commissione Federale dell'Energia Elettrica, che ieri in un incontro con la stampa ha tracciato i possibili scenari per il prossimo futuro. Samuele Quadri ne ha parlato con Alessandra Moz, ricercatrice all'Università della Svizzera Italiana.
10: La Svizzera, essendo un paese che importa durante l'inverno, è più legata ai mercati che le stanno intorno, e tra questi due, in particolare la Germania e soprattutto l'Italia, usano molto il gas naturale per produrre elettricità. Quindi nel momento in cui il mercato del gas entra in crisi, i prezzi salgono in Italia e di riflesso salgono anche in Svizzera, e in casi estremi ci possono essere problemi di scarsità, quindi non si può escludere che ci siano delle tensioni anche sul fronte delle quantità. È vero però che dal momento in cui questa situazione di stallo allo stretto di Hormuz si dovesse sbloccare, speriamo presto, l'arrivo delle navi gasiere non sarà immediato, perché queste navi comunque hanno dei tempi di navigazione di alcune settimane.
11: La chiusura dello stretto di Hormuz ha dunque fatto esplodere i prezzi del gas naturale. Attualmente le centrali nucleari francesi, altra fonte di importazione, hanno un'adeguata disponibilità, ma l'incertezza è dietro l'angolo qualora si protraesse a lungo la chiusura dello stretto.
10: Io sono fiduciosa che non arriveremo a non poter accendere la lampadina in inverno, ecco, cioè uno scenario del genere sarebbe veramente del tutto eccezionale, anche rispetto a quello che abbiamo visto nel 2022, che era una crisi molto più in attesa, che è iniziata in inverno, quindi in uno scenario potenzialmente più complicato. In uno scenario estremo si potrebbe assistere a dei razionamenti, per cui diciamo non tutti possono usare l'elettricità come vorrebbero, però io ritengo che questo sia davvero uno scenario con una probabilità estremamente bassa, pur nel contesto di volatilità che vediamo in queste settimane.
7: Parliamo ora di mobilità. Manu Tesa, per il completamento di Alp Transit, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione a sostegno delle linee ferroviarie collegate alle gallerie di base del Ceneri, del San Gottardo e del Lötschberg. Secondo l'associazione Pro Gottardo si tratta di una decisione storica che rafforza la collaborazione con le regioni di confine italiane. La decisione aumenta ora la pressione politica sul Consiglio federale in vista del dibattito sul futuro delle infrastrutture ferroviarie nazionali. Un anno di continuità piuttosto che di rottura con il pontificato di Francesco. 12 mesi fa Leone XIV saliva al soglio pontificio come primo papa nordamericano della storia, smentiti soprattutto coloro che pronosticavano un papa americano prono a Donald Trump. Al contrario, il papa non ha mai smesso di invocare la pace, entrando in contrasto diretto con il tycoon che lo ha duramente criticato. E alla gente comune Leone XIV piace, come ha dimostrato il bagno di folla durante il Giubileo dei Giovani. Piacciono soprattutto le sue posizioni contro la guerra e la piena sintonia con il predecessore nella lotta alla povertà. L'OMS rassicura: l'antivirus non è il coronavirus, non siamo di fronte a una nuova pandemia. A dirlo, facendo il punto sul focolaio individuato sulla nave da crociera MV Ondius, il direttore generale Ghebreyesus, che ha chiarito come la portata di questo focolaio dovrebbe rimanere limitata, anche se potrebbero emergere nuovi casi di contagio nei prossimi giorni, visto il lungo periodo di incubazione del virus. Nel frattempo, il presidente delle Canarie ieri ha annunciato che la nave non attraccherà a Tenerife, resterà invece ormeggiata al largo per consentire l'evacuazione dei passeggeri, che prenderà il via lunedì 11 maggio e il successivo trasferimento in aeroporto per i rimpatri.
9: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
12: L'infotraffico.
7: Sono le 7:04 minuti. Via Swiss segnala i consueti rallentamenti in autostrada tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno.
13: Dunque.
14: Sì.
13: Glielo chiediamo o no? Sì.
14: Chiediglielo.
13: Allora, Lupacchiotta, qui stavamo lanciando nella prima ora, perché cominciamo alle 6 sia questa settimana che la prossima.
14: Ma va?
13: Sì. Quella volta in cui la macchina ti ha lasciato a piedi, cioè sei arrivata con la riserva secca, perché Maxi stamattina era 0 km di disponibilità.
14: Urto. Però ho scoperto che ci sono ancora 10-15 km a disposizione.
7: Che ti multano.
14: Se ti fermi, sì.
7: Sì.
14: No,
13: ma anche se lo sentono in radio dopo.
14: No, non mi sono fermato.
7: Cioè,
14: ti vengono. Se c'è gente per te,
13: ti vengono a prendere. L'ha detto lei o non l'ha detto
14: la
13: È successo una volta di ritrovarti proprio con la macchina ferma?
7: Allora, a me no, ma con la mia mamma. Sì, ferme in strada. Perché si era rotto.
13: No.
7: Sì, andavamo in giro con questa macchina veramente improponibile. E si era incriccato la farina,
14: quello che segna la benzina.
7: Sì. No. E quindi mia mamma mi guarda e mi dice: non parte più. Quando ci guardiamo, e niente, eravamo a secco in una preselezione per girare. Tra l'altro, eravamo all'Osone davanti a un grande magazzino. Ferme. E niente.
13: Beh, andiamo a fare shopping.
7: Il papà che è andato un benzinaio, ho preso una tarica di benzina.
13: Certo.
14: Come ha reagito lui? È uno di quelli che poi ramanzina oppure no ha fatto?
7: Mio papà a me è come figlia, è zen. Anche perché se la prende per ste robe, ragazzi,
14: non ce la fa.
7: 30 anni fa.
13: Beh, il mio ve l'ho già detto, la Lupe lo conosce bene.
14: Zen.
13: Ecco, zen, la parola zen non è esattamente. Arriva, perché arriva anche dall'altra parte del mondo. Però zen.
7: Si magna.
13: Ecco. Va bene, ragazzi, allora non siamo rimasti senza benzina, abbiamo ancora 3 ore insieme, direi che ci diamo dentro, no?
14: Sì, andiamo.
13: Grazie Lupacchiotta, a dopo.
14: Ciao
13: amore. Allora, senti, io rilancerei anche la sigla.
14: Va bene.
13: Tanto, sì. Già che siamo qui, che c'hai da fare?
14: Niente.
13: No? Va bene, a tutti i tamarri che si nascondono dentro di voi. Signore e signori, sono le 7:07. Ah, sei senza cuffie, vai a prenderle! Vai a prenderle! E qua c'è sempre il gioco di dove si comincia!

0: Viola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Senti, siamo pieni di WhatsApp, l'abbiamo lanciato fra lusco e il brusco, quella volta in cui la macchina vi ha lasciato a piedi, siete rimasti in riserva o vi si è spenta o non lo so, insomma, situazioni di emergenza pura. Vai, leggi, sì, senza pietà.
2: Allora, prima un excursus, un fuori onda.
1: Sì.
2: Questa sigla batte tutte le canzoni di Natale. Questo è un complimentone, eh?
1: Sì, ma ragazzi, ma non ditelo al direttore che deve ancora decidere se andiamo avanti l'anno prossimo, ci fa fuori.
2: Ma cosa cambia? Tanto chi scrive le canzoni e questa sigla si è abbastanza
1: personale. Ho capito, però.
2: Mi ricordi quando ti diedi l'idea? Ti dico, guarda che farò qualcosa di innovato. Te lo ricordi? Tu
1: me lo ricordo.
2: È andata bene.
1: Beh, io ti ho dato carta bianca che ero, sapevo che avresti fatto un capolavoro, ti ricordi?
2: Tu mi hai dato carta bianca perché eri al mare, che
1: hai
2: diverso.
1: Ragione, va bene.
2: Comunque. Allora, vediamo un po'. Qualcuno racconta di quella volta che dopo un aperitivo entra in macchina e vede sul segnalatore della benzina, tranquilla, proprio così, tranquilla, è ancora 75 chilometri.
1: Sì.
2: Solo che poi la macchina era nuova, ha cominciato a viaggiare e vedeva che i chilometri ogni 100 metri andavano giù di 5, quindi 65, 60.
1: Ma com'è possibile, scusa?
2: Non lo so, ma sai che molte volte la benzina viene segnalata anche in base a come è inclinata la macchina?
1: Cioè sì, ma è vero che dipende anche in base a quanto vai veloce?
2: In che senso?
1: Eh sì, perché se vai a questa velocità oraria ne avrai ancora tot di chilometri, ma se vai più veloce ne hai meno.
2: Insomma, prima.
1: Vabbè, sì.
2: Certo, sì, ovvio. Sì,
1: in quel senso
2: sì.
1: Lì.
2: E comunque insomma si trova a decidere, a un certo punto è lì a un'uscita e lì è la decisione vitale. Esco, non mi fido più e vado a far benzina oppure proseguo e vado fino a casa.
1: Beh.
2: Dice ho scelto di andare a far benzina ma erano le due, era da sola, poverina, e un po' se l'è fatta sotto.
1: Amici, poi dipende anche dalle zone, però devo ammettere che ritrovarsi a far benzina la notte non è mai divertente.
2: No. E poi dice non avevo mai fatto benzina all'automatico, già è difficile di suo perché a volte
1: non
2: capisci.
1: Non è da tutti, sì,
2: no,
1: sì,
2: non tutti,
1: sì, sì,
2: cioè è difficile, vabbè. Poi maturità, senti, questo è molto carino.
1: Oh,
2: maturità,
1: sì.
2: Si beve e si finisce tutti in ospedale, ottimo.
1: Oddio,
2: cosa dici, cosa vuoi di più dalla vita? Arriva papà e con delicatezza dice, quindi entra in ospedale, arriva papà e dice alzati o quelle gambe te le spezzo.
1: Sei sicuro che non fossi mio padre?
2: No, perché dice nessuna ramanzina. Mio papà era proprio come quello di Maxi, non se la prendeva mai, ma aveva sempre la frase giusta.
1: Poche parole ma buone. Incisive,
2: sì,
1: certo,
2: sì, sì, sì.
1: Certo.
2: Buongiorno amici, a me è capitato qualche anno fa, sono andata in Portogallo in macchina. Da qui è una bella sbatta,
1: Da qua in Portogallo in macchina?
2: Beh,
1: sai che non so quanto ci voglia?
2: E tutta la Francia, la Spagna. Vabbè, la Spagna. Beh, sì, la Spagna.
1: Quanto ci vuole, ragazzi?
2: Secondo me
1: saranno un 7 ore di
2: cosa?
1: Più. Di più.
2: Molto di più, ma scherzi.
1: Ah.
2: E il Portogallo è classico, sembra lì a portata di mano, ma
1: sembra,
2: fugge.
1: È in fondo alla via a destra. Beh, ci fate sapere quanto ci avete messo?
2: Allora, in Spagna mancavano 2 chilometri al distributore, quindi ho detto, ma sì, ce la faccio.
1: Certo.
2: No, a 1 chilometro.
1: No. Oh no!
2: Sai quando già senti l'odore della benzina?
1: No!
2: Si è fermata. Ho dovuto farmela a piedi in autostrada all'una di notte.
1: No!
2: Comprare una tanica e tornare indietro. Eh sì, perché compri la tanica, poi devi tornare.
1: Ma scusatemi, ma qualcuno all'una di notte vi vende la tanica?
2: Vabbè, nei distributori in autostrada, sì, sai, sono aperti. Come l'autogrill. Sono aperti.
1: No. Tutti?
2: Sì.
1: Non sono così convinta. Vabbè.
2: Ma dove vivi tu?
1: No, amici, non sono convinta.
2: Guarda che anche in Ticino sono aperti tutta la notte, In auto. Che cos'è sto silenzio mortale?
1: Vabbè, metto musica, sto pensando, non mi state convincendo. No, amici, guardate che io non sto scherzando. Mi sono ritrovata ad avere un sacco di benzinai dove, e anche in autostrada, dove in realtà era chiuso. C'era solo il distributore aperto.
2: Ma tu?
1: Ma facevi con l'automatico.
2: Ma in autostrada? In autostrada stiamo parlando, non ovviamente tra Cadro e Vernate.
1: No, forse era su una via
2: secondaria. Dove da una parte avevo le mucche e dall'altra
1: No, simile autostrada. Vabbè, comunque.
2: Ti stai arrampicando, lo sento.
1: No,
2: le
1: ma non sono così convinta.
2: Vado avanti o vado andare in musica?
1: No, vado in musica, fermi. Sapete perché sono un po' contraddetta?
2: Perché?
1: Non so cosa fare, perché ci sono un botto di WhatsApp e li voglio leggere. Ma al tempo stesso vorrei fare gli anni 90. Facciamo gli anni 90
2: no,
1: alle 8?
2: Sì, dopo, adesso siamo qui.
1: Va bene.

0: quest'estate per la prima volta sono andato in Portogallo in macchina.
1: Quanto?
0: Da solo con la mia compagna,
2: sì?
0: Con la famiglia come quando ero piccolino. E ci ho messo 22 ore ad andare e 25 o 26 ore a tornare.
3: È la morte.
1: No. Ma scusatemi.
3: Hai messo le calze contenitive?
1: Scusa,
3: perché
1: a parte quelle,
3: la circolazione,
1: la flebo.
3: Sì.
1: Ma scusami, ma con quelle ore lì andavi in Australia in volo?
3: Che poi il Portogallo è stretto, ma le Lung, quindi poi dipende anche dove vai, se a nord, a sud.
1: Ma allora la domanda è No, non vi siete persi gli anni 90, li facciamo alle 8.
3: Alle 8, si chiedono?
1: Sì, stanno chiedendo.
3: Scusate, alle 8.
1: Ma patatini, ma scusatemi, perché perdere tutte quelle ore in macchina? Non conviene andare in aereo e affittarla là?
3: Magari, non lo so.
1: No, chiedo, proprio a livello pratico.
3: Ma poi la vacanza è anche il viaggio, non è solo la meta.
1: Sì, e vabbè, ho capito, ma mi sparo 25 ore in macchina, arrivo con due caviglie che manco la sorellella.
3: No, poi tra l'altro l'ha guidato solo lui.
1: Ma
3: perché
1: no.
3: Lei ha detto, senti, io mi metto qua di fianco.
1: Certo.
3: E come va?
1: Vabbè,
3: sentiamo.
1: Andiamo avanti.
4: Ciao amici in affitto.
1: Ciao.
4: Nel lontano 1999, auto fresca di concessionaria praticamente. Ce l'avevo da, credo, meno di 2 settimane.
1: No.
4: Era la prima serie di un modello nuovo, autostrada Venezia-Milano,
1: sì,
4: tranquillamente in terza corsia.
3: Ma pensavo in terza marcia.
1: Anch'io.
4: Si è praticamente fermata.
1: No.
4: Ho appena fatto in tempo a togliermi e mettermi in corsia di emergenza.
3: Senti,
4: e
3: che ancora l'ansia.
4: Si è fermata.
1: Scusa,
4: altre.
1: pausa. Scusatemi.
3: Ha l'ansia ancora.
1: Sapete perché sto facendo fatica a seguire? Ascoltatemi bene. Mi ricorda un po' Lorenza Giannoni.
3: Lei come voi?
1: Sì.
3: Lorenza, sei tu?
1: No, guarda, non è il timbro della Lorenza.
3: Sentiamo.
4: Togliere e mettermi in corsia di emergenza e poi da lì mi si è fermata altre 3 volte.
1: No!
4: Con 16 litri di nafta nel serbatoio perché avevo un difetto.
1: No!
4: Vi dico,
3: ma
4: la strizza quella volta in autostrada. Ciao, buona giornata e buon fine settimana da Debora.
3: E l'isoterma sui 1200 metri sarà comunque pari a zero. E lei?
1: Debora, scusami. Oddio, che panico. Ma eri da sola? Come l'hai gestita? Cioè, che ansia.
3: Ma niente, come vuoi che l'abbia gestita? Ha caricato l'auto in spalla e se l'è
1: portata.
3: Classico di Lorenza Giannoni.
1: Ho capito.
3: Buongiornissimo, Marghe.
1: Buongiorno.
3: Mazzi. Ferma in Valganna alle 2 di mattino. Per chi non conoscesse la Valganna, vi dico solo che una quarantina d'anni fa scendevano i lupi. No, per dirti che...
1: È vero.
3: La conosco.
1: Sì.
3: Cioè quella...
1: Ci sono dei buoni ristorantini in quella zona, però.
3: Vero, è quella valle che collega Ponte Tresa.
1: Sì.
3: Ponte Tresa a Varese.
1: Sì.
3: A Valganna, quella lì. Va bene. Senza benzina, in quel tratto di strada il telefono non prende, vero? Vero.
1: È vero, non prende.
3: Non prende.
1: In compenso, in quella zona, quando arrivi verso Varese, c'è quel profumino di cioccolato che c'è la Lind. C'è ancora
3: la Lind, ma prima c'è il profumo della birra.
1: Della birra, è vero.
3: Quindi prima ti sbronzano,
1: sì,
3: e poi ti danno la mazzata.
1: Sì.
3: Poi, allora, io in macchina a pensare come fare. Si ferma la polizia stradale e mi porta a casa. Che botta di fortuna.
1: Urca.
3: Multa, in quel caso?
1: Boh.
3: Perché sai che se rimani senza benzina...
1: Posso dirti... Che quando sei così impanicato, fatemi, vi pago anche la multa, ma portatemi a casa che sono preso male.
3: Ah, dici, preferisci pagare? Sì, quei momenti è vero.
1: Dai.
3: È vero. Allora.
1: Sì.
3: Allora. Molti si lamentano per la musica anni 90 alle 8. Diversi di noi non potranno ascoltarla. Metterla alle 7 affronta meglio la giornata.
1: E cosa vi devo dire? E cosa facciamo?
3: Ormai non si può, tra un po' andiamo a Locarno Monte.
1: No, è
3: la
1: tardi.
3: Decisione è stata presa.
1: Vabbè, dai.
3: Per reclamazioni varie prendetevela con la Marghe.
1: Però fermi, Maxelins, nella seconda, cioè, no, nella terza ora, faccio confusione, che era la seconda di solito, insomma dalle 8.
3: Non incasinare, sì.
1: Vabbè, dalle 8... Io ti propongo di partire subito, pubblicità e vai avanti con gli anni 90, se no facciamo troppo poco.
3: Sì, va bene.
1: Va bene.
3: Allora ci si mette dalle 20 alle 22 ore, ormai passiamo da un discorso all'altro,
1: sì,
3: sempre
1: ovvio,
3: per
1: come
3: il
1: sempre.
3: Portogallo, sono 2000 km in aereo, 2 ore. Ecco, anche in aereo uno pensa, ma un'oretta sei là. No, no, le sue 2 ore ci vogliono tranquillamente. Poi, buongiorno raga, mi è capitato... In autostrada, in Italia però, fermarsi per fare benzina e trovare la senza piombo esaurita.
1: cosa vuol dire

0: benzina va in frantumi tutto.
1: Ma cosa poteva fare? Oh no!
0: Vero, cosa puoi fare in quel momento?
1: No, piangi!
0: Sai che questa roba qua...
1: Oddio!
0: E lì dovevi avere l'ibrida. Così entrava l'elettrico per un po' e ti portava al prossimo.
1: No, guarda, mi viene la pelle d'oca solo a pensarci.
0: Lo so, ma cosa devo fare? Non è che ero io.
1: Niente, tu niente.
0: Poi... qualcuno scrive: Max, io so cosa andavi a fare in Valgana 20 anni fa, altro che i lupi. Perché in Valgana oltre ai lupi c'erano altre cose.
1: Sì, le lupe.
0: Le ragazze che...
1: No, le lupe.
0: Non andavo per quello. No, andavo perché c'era una discoteca che si chiamava Piccolo Lago. E me la ricordo come... perché adoravo quella discoteca, perché era proprio sul lago.
1: Piccolo Lago.
0: Piccolo Lago.
1: Adesso non me la ricordo.
0: Adesso è in disuso, proprio non... è un rudere. È un
1: come
0: rudere.
1: Purtroppo quasi la maggior parte delle discoteche.
0: Chiudiamo con questo.
1: Dai.
2: Ragazzi, viaggio in monovolume per Torino. Quattro persone, due cani, un golden e un medio piccolo. Eravamo quasi arrivati a Torino, il furgone si ferma, facciamo in tempo ad uscire dall'autostrada.
0: Sì.
2: Furgone in panna. Okay.
1: No,
2: il garagista, molto carino, dice: io ho una panda da darvi. Potete immaginare i cani dentro il baule, questa panda e tutti i nostri bagagli, perché stavamo lì due giorni e abbiamo girato con questa pandina per due giorni. Siamo andati a riprenderci la macchina. Purtroppo la macchina, il furgone, scusatemi, non era riparabile subito. Per cui, grazie a Leti, abbiamo ricevuto un altro monovolume. E così siamo andati a casa.
0: Gli hanno dato quello sostitutivo.
1: Per fortuna. Voglio dire, poteva andare molto peggio,
0: Potevi tornare con la panda.
1: Sì.
0: Per dire.
1: Potevi mettere un'altra benzina dentro.
0: Potevi lasciarla ai cani. Ce n'è di cose che poteva succedere.
1: Va bene. Allora, amici, facciamo così. Cosa ho fatto qua? Ho fatto un pasticcio. Fermi. Oh, adesso sì. Volevo proprio questo sound. Poi pubblicità, poi Locarno Monti e poi dopo anni 90.
3: Enrique Iglesias.

0: grandi contenuti, emozioni, risate. Nelle altre trasmissioni, certo, qui no. Qui ci sono amici in affitto e non aggiungo altro.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Questa settimana alla Migros 37% sulle entrecôte di manzo 100 grammi a soli 4,95. Scopri di più su migros.ch.
6: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
7: Sveglia Tormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
8: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.

0: ancora un po' di messaggi che parlano di situazioni un po' particolari qui ad Amici d'Affitto sul fatto di essere in macchina, rimanere senza benzina o comunque rischiare di
1: panico.
0: Nasce tutto da stamattina perché ho acceso la macchina per andare al lavoro e c'è scritto zero. Però
1: zero.
0: Sono riuscito ad arrivare al distributore.
1: Anche se ha scoperto Maxolins che dietro un apparente zero si possono nascondere una decina di chilometri di autonomia.
0: Dipende dal modello dell'auto, però si va dai 10 ai 15, insomma più o meno avete ancora. Allora qualcuno scrive, è la Vale che scrive, io sempre ansiosa di rimanere senza benzina, il mio ex, e ha scritto maiuscolo ex, è così, mi prendeva in giro che non sapevo calcolare, ma tu non sai calcolare, bene, in vacanza in Florida, tra parentesi, guidava lui. E ci tiene.
1: Certo, brava amore. Oh, questa revenge come mi piace. Beh,
0: rimane a secco nelle Everglades, che è questo parco nazionale meraviglioso in Florida. Volevo lanciarlo nel canale degli alligatori, ma non serviva per, ma mi serviva per spingere l'auto.
1: E beh, chiaro.
0: Ci sta, salvato da uno sceriffo.
1: Ubi Maior.
0: Esatto.
1: Certo.
0: Poi questa anche carina. Avevo 20 anni.
1: Sì.
0: Con moroso dei tempi andiamo a ZH, cioè Zurigo.
1: Sì.
0: A vedere Peter Gabriel, tra l'altro, essere stata una cosa
1: che bello.
0: Arriviamo un po' tardi, parcheggiamo e via. Al ritorno, purtroppo, nessuno dei due aveva idea di dove avessimo parcheggiato.
1: Oh, raga, a me succede spessissimo sta roba.
0: Non c'è quello trova l'auto?
1: Boh, tipo magari c'è telefono. Nel mio telefono non l'ho scaricato.
0: Non c'è. Alla fine siamo tornati in treno, hanno rinunciato.
1: Non è vero.
0: Sono tornati indietro e poi sono ripartiti il weekend successivo alla ricerca dell'auto. Poi trovata, no comment, ma ci siamo divertiti tanto.
1: Ma no, fermi ragazzi, ma no, io vi voglio adottare, vi adotto. Scusami, voi siete rientrati da Zurigo in treno?
0: Sì.
1: Perché non avete trovato dove avete parcheggiato la macchina?
0: Sfatti dalla giornata.
1: No, ma io vi amo.
0: Che poi però se lo ricorderà per sempre, perché tutto quel viaggio, quella sbatta, è quella l'avventura, più di Peter Gabriel, secondo me, per come arrivo io.
1: Pensa cosa avrebbe detto mio padre. Lì devi raccontare una bugia per sopravvivere. Tipo, torniamo perché ci è piaciuto Zurigo da matti. Ragazzi, ma la macchina... Allora, l'abbiamo dovuta prestare a un amico a Zurigo che ne aveva estremamente bisogno. Sai cosa fai? Lo lasci senza.
0: Papà ci ha insegnato ad essere altruisti, giusto?
1: Esatto. Se racconti che non trovi la macchina. È successo anche a me a Milano e mi sono fatto accompagnare a casa, ma ero a Milano e vivevo a Milano. Cioè,
0: tu dici ero già nello stesso posto.
1: Convinta che me l'avessero rubata. Invece non ricordavo dove l'avevo parcheggiata. Vabbè.
0: Flavio, la mia compagna a metà serbatoio va in panico. La mia viaggia anche con i vapori di benzina. Però c'è gente, ad esempio qualcuno ha scritto: noi quando arriva a 150 km facciamo benzina, non ci fidiamo mai. Sì, e molti sono prevedono un po', no?
1: Va bene.
0: Io
1: allora,
0: quando faccio parcheggio faccio la foto al numero di piano in cui ho parcheggiato.
1: Amori, anch'io lo faccio anch'io. A volte, lo faccio anch'io.
0: Anch'io, ammetto.
1: Sì, anch'io ogni tanto. Però non funziona sempre, perché poi a volte fai la foto solo della via e non ti ricordi il nome della via. Vabbè, insomma, sentite, musica, ok? E vado a chiamare lo Carlo Monti.
0: Ma no, oggi no. Magari sono senza benzina,
1: oggi sì,
0: poverini.
1: Voglio capire se... in salita per... Oh.

0: mio papà mi ha dovuto raggiungere con una tanica di benzina perché ero in riserva e speculavo fino all'ultimo di arrivare al distributore, e invece mi sono fermata in mezzo alla strada per andare al lavoro, e santo lui che è andato a comprare la tanica e la benzina. E poi gli dico: ma pensavo che ce ne fosse ancora. E lui mi ha guardato, ha detto: vabbè, lascia stare. Ma si è anche arrabbiato, secondo me ha capito che c'era poco da discutere. Ciao,
1: amori.
2: Santi papà.
1: Un applauso, sì, a tutti i papà che prendono nel cuore della notte o anche durante il giorno e si lanciano per venire a soccorrere noi poveri figli.
2: E mentre arrivano da voi,
1: tutti, ci sono tutti i santi lì.
2: Poi
1: lì.
2: Arrivano lì. Dimmi, sì, amore, cosa è successo? Dillo al papà, dillo.
1: Sì, ben...
2: ormai è andata. A chi abbiamo al telefono?
1: Abbiamo il buon Lorenzo Di Marco from Locarno Monti with love. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Come va?
3: Bene, bene, voi?
1: Io un po' uccisa dall'allergia, ma bene. Maxurins bene, mi sembra.
2: Sì, mi sembra bene. Marco, Marco, sì, Lorenzo, scusa, domanda. Tu sei papà?
3: Sì.
2: Sì, ti è già... è piccolino, piccolina?
3: Piccolino, ancora meno di 3 anni.
1: Ancora non si è ancora fermato in macchina.
2: Prepara già la tanica, vuota. Sì. Così ti porti vuota, avanti, sì. Capito?
1: Sì, sono d'accordo.
2: Perché aspettare? Tanto avverrà.
1: Sì.
2: Allora, sì, facciamolo subito.
1: Tienila già in macchina e lo sai.
2: Ma sì,
1: è
2: ma
1: vero. Sì. Va bene, Lorenzo, allora io lancio la sigla, così andiamo a capire che ne sarà di noi dal punto di vista meteorologico, eh?
3: Sì.
1: Arrivo.
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
2: Sai, Lorenzo, che sono un po' confuso. Nel
1: perché?
2: Senso che so che nei prossimi giorni qualche schiarita ci sarà.
1: Domani,
2: ma io,
1: secondo me.
2: Ma io leggo ovunque invece settimane di pioggia interminabili, vero?
1: Sì.
3: Allora, piogge interminabili, non esageriamo.
2: Ah, ecco, bene.
3: Siamo comunque in primavera. C'è una perturbazione che passa sulla domenica, però in realtà concretamente porterà tempo nuvoloso solo domenica e poi lunedì. Poi si torna a tempo variabile, diciamo da ciclo diurno tipicamente primaverile. Quindi di solito al mattino più soleggiato, pomeriggio sviluppo di cumuli,
2: okay,
3: da qualche rovescio. O temporale a dipendenza un po' della situazione, di quanto è instabile.
1: Però Lorenzo, procediamo per step, partiamo da oggi.
3: Sì, allora, per oggi è arrivata un po' più umidità di quello che ci aspettavamo ieri, o meno di quello che mi aspettavo ieri io, posso fare mea culpa perché ieri ero io di previsione, quindi non capita spesso, però sì, un po' più nuvolosità rispetto a quello che ci attendevamo ieri, dunque c'è già qualche nube in più e qualche segnale di precipitazione che sta cominciando a livello locale verso l'Alta Valle Maggia. Questo vuol dire che l'atmosfera è un attimino più instabile. Nel complesso la giornata sarà però comunque almeno in parte soleggiata. Nel pomeriggio poi si attiveranno rovesci un po' come ieri sui rilievi, piuttosto stazionari, magari qualcosina può spostarsi anche verso la pianura, però poco probabile. Temperature massime toccheremo i 22-23 gradi circa, e per domani abbiamo una giornata che è più simile a quella di ieri, un po' meno instabile, però comunque nel pomeriggio cumuli e poi qualche rovescio sparso soprattutto sui rilievi.
1: Ok, ok. Beh, non malissimo per il weekend, allora.
3: E se volete fare qualcosa, direi di fare al sabato all'aperto, perché poi la domenica si avvicina già a questa perturbazione, sì, di cui parlavamo prima. Quindi la domenica sarà sicuramente più nuvoloso, i primi rovesci sparsi un po' qua e là al mattino, dal pomeriggio in maniera un po' più sistematica, poi in serata e soprattutto poi nella giornata di lunedì saranno anche a carattere di rovescio temporale.
2: Quindi tu dici meglio il sabato. Senti, Lorenzo, mi permetto, tu che hai amici diciamo alti in zona clericale e io domenica ho una comunione, non riusciamo a spostarla, allora
1: no,
2: ce la facciamo? Hai delle...
3: dipende dove siete, a che ora fate tutto.
2: Perché domenica mattina magari ce la caviamo?
3: Al mattino ci vuole un attimo che comincia, almeno così come si vede adesso la previsione, il mattino è meno probabile che sia bagnato subito, però nel corso della giornata sì.
1: E tanto poi una volta che sei nel ristorante a mangiare, no, che te frega.
2: Sai perché? No, lì però quando tu esci dalla chiesa,
1: sì,
2: è bello anche fare le foto,
1: lo so, lo sai, falle in chiesa.
2: sì. buio, devi portarmi la luce anche.
1: Falle prima di entrare in chiesa allora.
2: Sì, con sì. tutta sbattuta, oh. nervosa.
1: Sì, meglio.
2: Va bene, va bene, sì. ok. Cosa abbiamo finito? No, abbiamo no. altri giorni.
3: Ma fino a lunedì abbiamo appunto la giornata un po' più attiva a livello di convezione, rovesci temporali, poi dal martedì si passa di nuovo a tempo un po' più stabile con nuvolosità che sarà più presente nelle ore pomeridiane.
2: Pomeridiane, sì, come dicevi prima.
3: Però il martedì probabilità di rovesci piuttosto bassa, dal mercoledì aumenta di nuovo.
2: Ok, ok.
1: Ok.
2: Grazie, grazie Lorenzo, buon lavoro a te e ovviamente tutto il team di Locarno Monti.
3: Grazie, buona giornata.
1: Ciao.

0: canzone è importante per molta gente, ma senti.
1: Ho il primo lento con quello che oggi è mio marito. Amore, ti amo.
2: Oddio.
1: Brividi ancora.
2: Ma guarda che tenerezza, mi è venuta la pelle d'oca.
0: Poi soprattutto quando il ti amo è nasale.
3: Ti amo!
0: Vuol dire che c'è tutto.
2: Però mi è piaciuto, mi è piaciuto, perché poi sai quando ti fai trasportare da quel momento, che bello. Ma Gianni, scusami, però secondo me fai un cavolo di applauso.
0: Sì, è vero.
2: Oh,
0: Gianni con l'amore
2: ti
0: indietro.
2: Licenzio,
0: È indietro con l'amore.
2: Sì, secondo me è rimasto scottato.
0: Sì.
2: E di conseguenza gli girano le scatole quando gli altri sono innamorati.
0: Perché il tonno scottato è buono, ma se ti scotti tu...
2: Sono d'accordo.

0: grandi contenuti, emozioni, risate.
1: Delle altre trasmissioni, certo.
0: Qui no, qui ci sono Amici in Affitto. E non aggiungo altro.
2: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
6: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox!
8: 1. Bernasconi. 2. Rossi. 3. Soldati. 4.
9: Aurora.
10: Presente.
9: Federico.
11: Ci sono.
9: Silvia.
12: Eccomi.
9: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone.
13: Sabato 9 maggio, Open Day, in presenza e online su everestlugano.ch.
14: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
15: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
16: Corri, veloce!
17: Dove stiamo correndo?
16: Ma come? Alla Mini Wake! La Mini Week, solo dal 4 al 9 maggio. Offerte uniche su tutti i modelli Mini.
17: Wow, andiamo!
18: Mini Week, dal 4 al 9 maggio presso il tuo partner Mini. Essere veloci conviene.
19: 2 minuti e sono le 8, buongiorno.
0: Ticino News Mattina.
20: Venerdì 8 maggio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata in una manciata di minuti, in compagnia oggi di Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
21: Buongiorno.
20: Incertezze e preoccupazione per l'approvvigionamento elettrico svizzero per il prossimo inverno. La causa, la crisi in Iran, la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, a rivelarlo un'analisi della ELCOM, la Commissione Federale dell'Energia Elettrica, che ieri in un incontro con la stampa ha tracciato i possibili scenari per il futuro prossimo. Samuele Quadri ne ha parlato con Alessandra Moz, ricercatrice dell'Università della Svizzera Italiana.
22: La Svizzera, essendo un paese che importa durante l'inverno, è più legata ai mercati che le stanno intorno, e tra questi due, in particolare la Germania e soprattutto l'Italia, usano molto il gas naturale per produrre elettricità. Quindi nel momento in cui il mercato del gas entra in crisi, i prezzi salgono in Italia e di riflesso salgono anche in Svizzera, e in casi estremi ci possono essere problemi di scarsità, quindi non si può escludere che ci siano delle tensioni anche sul fronte delle quantità. città. È vero però che dal momento in cui questa situazione di stallo allo stretto di Hormuz si dovesse sbloccare, speriamo presto, l'arrivo delle navi gasiere non sarà immediato, perché queste navi comunque hanno dei tempi di navigazione di alcune settimane.
10: Gli effetti della guerra in Medio Oriente sono al centro anche dell'editoriale odierno di Generoso Chiaradonna sul Corriere del Ticino, che parte dall'analisi del Politecnico Federale di Zurigo, che mostra un clima ancora fiducioso tra le imprese svizzere, sostenuto soprattutto da manifattura e commercio all'ingrosso. Tuttavia, scrive Chiaradonna, il quadro resta fragile. Costruzioni, finanza, turismo e ristorazione mostrano segnali di rallentamento. Crescono inoltre i timori per l'inflazione alimentata dal caro petrolio e dalle tensioni geopolitiche, con il rischio di futuri rialzi dei tassi di interesse.
20: Anche il mercato del lavoro prosegue, pur mantenendo una disoccupazione relativamente bassa, evidenzia più persone senza impiego rispetto ad un anno fa. Secondo Chiaradonna, gli effetti della guerra, del protezionismo e dell'aumento dei costi energetici potrebbero emergere nei prossimi mesi sotto forma di prezzi più alti, crescita più lenta e maggiore disoccupazione.
10: Per quanto riguarda la cronaca legata al conflitto, Donald Trump si è detto fiducioso sulla possibilità di un accordo con l'Iran, mentre Teheran deve ancora rispondere alla proposta americana per fermare il conflitto. I negoziati sembrano concentrarsi su un'intesa limitata e temporanea che includerebbe la fine delle ostilità e la riapertura graduale dello stretto di Hormuz, lasciando però irrisolte le questioni più delicate sul nucleare iraniano.
20: Il piano in discussione prevedrebbe tre fasi: cessazione formale della guerra, normalizzazione del traffico marittimo e apertura di nuovi negoziati entro 30 giorni. Secondo la CNN, il presidente americano punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina previsto il 14 maggio.
10: E della denuclearizzazione dell'Iran ha parlato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo il colloquio telefonico avuto con il tycoon. Su X ha scritto: siamo concordi sul fatto che l'Iran non debba mai entrare in possesso di armi nucleari. I recenti avvenimenti hanno chiaramente dimostrato che i rischi per la stabilità regionale e la sicurezza globale sono troppo elevati.
20: Votazioni del 14 giugno. Secondo il primo sondaggio SSR, in vista della tornata, la modifica della legge sul servizio civile sarebbe approvata dal 52% degli elettori, mentre l'iniziativa UDC no ad una Svizzera da 10 milioni resterebbe in equilibrio perfetto fra favorevoli e contrari, entrambi al 47%.
10: Il sostegno all'iniziativa è forte tra gli elettori UDC e tra chi ha poca fiducia nel Consiglio federale, mentre sinistra, PLR e centro tendono al rifiuto. La riforma del servizio civile divide invece soprattutto lungo linee partitiche, generazionali e di genere. Uomini e over 40 risultano più favorevoli rispetto a donne e giovani. Il sondaggio mostra inoltre differenze regionali, con Romandia generalmente più critica rispetto alla Svizzera tedesca e a quella italiana.
20: Dal Ticino, da Polizia Sana, da audit indipendente dopo mesi di polemiche, un sondaggio che aveva fatto emergere malessere nel corpo e diversi atti parlamentari, il Consiglio di Stato ha cambiato passo dando il via ad un audit esterno affidato ad una società bernese che avrà il compito di analizzare il clima interno alla Polizia Cantonale. I risultati dell'audit sono attesi entro fine anno. Sentiamo il responsabile politico della Polizia Cantonale, Claudio Zali.
11: Non siamo impermeabili alla critica, ma era comunque maturata in noi l'idea di chiedere noi un audit indipendente, in modo da poter sapere come stanno le cose, avere il polso della situazione, senza necessariamente che si dica che abbiamo ceduto a pressioni esterne. Abbiamo comunque maturato delle esperienze, fatto delle riflessioni e concluso per l'opportunità di questo audit. Anche in prospettiva futura per la Polizia sarà un momento di trasformazioni, e quindi è utile avere il polso della situazione oggi, indipendentemente dalle questioni sindacali o di altro. Il grado della soddisfazione degli agenti è importante, perché il servizio che forniscono è essenziale. Cioè, se la necessità di un intervento, l'intervento ci sarà. È anche questo uno dei motivi per cui comunque vogliamo avere la conoscenza dello stato delle cose.
20: Una decisione, quella dell'audit, che trova soddisfazione anche da parte di chi aveva collaborato al sondaggio. Sentiamo allora il presidente della Federazione delle Polizie Ticinesi, Ivan Cimbri.
12: Non so perché ci fosse una certa paura, un certo scetticismo, almeno nelle manifestazioni iniziali, subito dopo l'atto parlamentare che lo ha richiesto. In realtà sì, sicuramente qualcosa di positivo. Vedremo i risultati, vedremo quanto potremo eventualmente interfacciarci e cosa si riuscirà poi a mettere in atto, però sono, dal mio punto di vista è qualcosa di estremamente positivo.
10: In generale sindacati e politica hanno accolto con favore l'audit esterno, ma non senza critiche. Giorgio Fogno del sindacato OCST sul Corriere del Ticino ha espresso soddisfazione perché a suo dire finalmente il governo ha preso sul serio un disagio denunciato da tempo, ricordando però che il sondaggio sindacale era stato inizialmente contestato dallo stesso Claudio Zali. Allo stesso tempo lamenta però la mancanza di coinvolgimento dei sindacati informati della decisione solo tramite comunicato stampa. Anche la deputata PLR Natalia Ferrara, autrice di uno degli atti parlamentari sul tema, ha detto di apprezzare la scelta dell'audit, ma critica il metodo del governo, accusato di aver agito senza consultare il Parlamento e gli attori coinvolti.
20: Si fa sempre più concreta intanto l'ipotesi di una denuncia penale da parte del municipio di Lugano in relazione ai disordini avvenuti il 1° maggio in Pensilina fra gruppi legati al tifo organizzato e con visioni politiche opposte. Il tema è stato discusso anche nel corso della seduta di ieri del municipio, durante la quale è stato deciso di coinvolgere il servizio giuridico per valutare se procedere o meno in questa direzione.
10: L'esecutivo auspica l'apertura di un'inchiesta da parte delle autorità penali, anche e soprattutto alla luce di possibili reati perseguibili d'ufficio, come ad esempio sommossa, violenza o minaccia contro i funzionari, e vuole appunto riservarsi la possibilità di una querela di parte qualora sussistessero altri presunti reati non perseguibili d'ufficio.
20: Mano tesa per il completamento di Altransit. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità una mozione a sostegno del completamento e del potenziamento delle linee ferroviarie collegate alle gallerie di base del Ceneri, del San Gottardo e dell'Ötschberg. Secondo l'associazione Pro Gottardo si tratta di una scelta storica che rafforza la collaborazione con le regioni di confine italiane.
10: La decisione aumenta la pressione politica sul Consiglio federale in vista del dibattito sul futuro delle infrastrutture ferroviarie nazionali. L'obiettivo condiviso è migliorare i collegamenti europei, favorire lo sviluppo della regione transfrontaliera e incentivare il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia per ragioni ambientali e climatiche.
20: In Svizzera il tasso di consenso alla donazione di organi resta troppo basso, soprattutto perché molte persone non esprimono chiaramente la propria volontà, lasciando ai familiari la decisione finale. Il cambiamento è tuttavia dietro l'angolo, ricorda la Fondazione Nazionale Svizzera per il dono e il trapianto di organi, Swiss Transplant. Dopo la votazione sul tema del 2022, dal terzo trimestre 2027 entrerà infatti in vigore il modello del consenso presunto. Chi non vorrà donare dovrà dichiararlo esplicitamente.
10: Per questo motivo Swiss Transplant ricorda di registrare già ora la propria scelta tramite la tessera del donatore, testamento biologico, la cartella sanitaria elettronica. Dati alla mano, l'anno scorso 185 persone decedute hanno donato organi, ma 67 pazienti sono morti mentre erano ancora in lista d'attesa, lista che alla fine dell'anno contava ancora 1325 persone.
20: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha intanto confermato 8 casi di antivirus legati al focolaio sulla nave da crociera MV Ondius, inclusi 3 decessi, precisando però che il virus non si sta diffondendo come il Covid-19. Secondo il direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, il contagio fra esseri umani richiede un contatto prolungato ed il rischio per la popolazione resta basso.
10: Tra i casi segnalati, lo ricordiamo, figura anche un uomo ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo, risultato positivo al virus delle Ande dopo il rientro dal Sud America. La nave intanto resta al largo delle Canarie e i passeggeri entro sabato saranno evacuati senza attracco diretto per ridurre al minimo i rischi sanitari.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
20: Forti rallentamenti fra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Lamone, nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, a Lugano sulle principali vie del centro e sulla 2 fra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord.

0: banda suonata di Imbruglia.
1: È australiana.
0: No, no, no, no, non una domanda, scusatemi. Mi sono spiegata male. Non era una domanda su di lei, ma sulle sue note. Cioè, mentre va in onda lei, ho una domanda.
1: Dimmi pure.
0: Ma non è che per caso magari qualcuno qua in studio sta provando a farci fuori?
1: Perché fa freddo, né?
0: Perché, scusatemi, cioè, ora, io non sono il drago della tecnologia e lo sapete bene, ormai siamo diventati una famiglia e ci conosciamo. Però, voglio dire, il termostato, se clicchi su, sale la temperatura, metto 22,5, io di solito sono una che ha sempre caldo. Ragazzi, sto congelando in questo studio, anche la giacca, ho freddo anche con la giacca. Ma che cos'è?
1: Oggi si vede che sei stanca.
0: Ah.
1: Quando sei stanca magari patisci un po' più il freddo. Ah. Sì.
0: No, no.
1: No, no.
0: Sarò anche stanca, ma io sento la bora qua dietro. Sento proprio uno che fa...
1: Io sono l'unico in radio che... trasmette da questa postazione. Spesso mi viene chiesto perché fai il bastian contrario. No, perché è l'unico posto dove il bocchettone dell'aria condizionata è più lontano.
0: Ah,
1: ecco perché l'ho scelto. Se no veramente ti stronca il collo.
0: Ah, certo.
1: E io non voglio andare a casa incriccato per...
0: Quindi ne sopravviverà solo uno, sarei tu.
1: Beh, sai, sai com'è, i crostacei sono duri a morire.
0: Allora, amici, questa sarebbe stata la nostra seconda ora. In realtà è la nostra terza, perché stiamo cominciando alle 6. Siete pronti? Siete caldi per gli anni 90?
1: Chi è che lo diceva? Madonna, diceva
0: Madonna, siete
1: già
0: pronti?
1: Caldi.
0: Siete già caldi?
1: È vero, è vero.
0: Perché a sto punto, visto che non l'abbiamo fatto alle 7, perché avevamo parlato, ho cominciato a parlare della macchina, poi sono arrivato un botto di WhatsApp.
1: Sì,
0: beh,
1: però, sì, però. Di solito chiediamo dai 120 ai 150 messaggi per azionare gli anni 90. Oggi, vista l'ora, io aumenterei un po'.
0: Scusami, posso mettere... no, volevo rubarti una canzone anni 90.
1: Ruba,
0: da,
1: ruba.
0: Da mettere sotto... Dai, tanto questo non la mettiamo.
1: Dai, ruba, ruba.
0: Questo non la mettiamo.
1: È Barbie Girl.
0: Sì, non la mettiamo.
1: No.
0: Signore e signori, se volete dare libero sfogo al tamarro che c'è in voi, che scalpita e che ha voglia di anni 90, e allora...
1: Io voglio un messaggio in particolare, non voglio uno qualunque. Sì. Viva la pappa reale col pomodoro.
0: Ma dai, ma non è...
1: Sì. Se arrivano 100 viva la pappa reale col pomodoro, allora forse...
0: Ma è troppo lungo.
1: No. Viva W, vabbè, la pappa reale col pomodoro.
0: Per me potete anche solo scrivere 90.
1: Ma visto che li faccio io.
0: Ah, va bene, ok, ok.
1: Scusa.
0: Quanti devono arrivarne?
1: Cosa di viva la pappa reale col pomodoro? 100. 100. Sì.
0: Va bene.
1: Io voglio che il prossimo che prenda in mano il telefono dica: ma che è sto viva
0: però,
1: la pappa reale?
0: Raga, io vi dico anche che il tempo stringe, e il tempo è tiranno, quindi sappiate che avete tempo. 3 minuti e 50 di Mark Ronson. Cosa c'è?
1: Ne sono arrivati già una ventina. Viva la pappa reale col pomodoro.
0: Anzi no, guarda, vi metto un'altra canzone. No, vi faccio entrare un po'. Vai, fai sentire.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Dillo.
0: Buongiorno.
2: Viva la pappa col pomodoro e gli anni 90. Ma io ne posso mandare 90? Messaggi, vale lo stesso?
1: No,
0: ne
1: no,
0: posso mandare. Ragazzi, stanno arrivando tanti di quei messaggi. Io erano anni che non vedevo una roba del genere.
1: Te l'ho detto.
0: Quindi
1: vale.
0: C'è proprio voglia di anni 90. E allora, che cosa state aspettando? Alzate il volume, contate fino a 100 il numero dei WhatsApp che devono arrivare.
1: Ma aspetta,
0: e...
1: ma mandi sta pippa qua di Kelly Rowland.
0: Non la vuoi?
1: Ma metti la roba già anni 90, ma sfogati, dai sfogo alla tua.
0: Allora metto già un anni 90?
1: Ma sì, lasciati andare.
0: Ma non voglio togliertela, questa è troppo lunga. Questa?
1: Quella, dai, quella che è bella.
0: Va bene, ok. Vi facciamo ufficialmente entrare già con un piede, forse anche una gamba, negli anni 90.
1: Siamo a 82 messaggi, viva la pappa reale col pomodoro.
0: Ma sono arrivati in un nanosecondo, ma com'è possibile?
1: È la frase che fa la differenza.
0: Ah,
1: ma certo.
0: Dai, comincia a metterti da questa parte, che secondo me così a naso in un attimo siamo a 100.

0: Allora, vi abbiamo dato un assaggio, non era proprio l'inizio degli anni 90, anche se questa Show Me Love è davvero un classico di quel tempo. Perché? Perché dalle 8 c'è questo contenitore dell'informazione molto lungo e quindi non facciamo in tempo a fare i nostri quarto d'ora, 20 minuti,
1: beh,
0: capito?
1: Mettiamo in mezzo la pubblicità, poi torniamo con gli anni 90, no?
0: Quindi, sì, preparatevi, tirate fuori il vostro Tamagotchi perché è importante, pubblicità e poi subito, subito inizio a cannone, oggi ne metto più del solito. Oggi sarà una dietro l'altra.
2: Amici in affitto, la trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
3: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
4: Occhiali da sole per ogni occasione? Da Filman li trovi con protezione UV e lenti graduate da 58 franchi e 50, con lenti progressive da 158 franchi e 50. Prenota un appuntamento su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
5: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together.
6: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Vision Network.
7: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini, offerta street food per pranzo.
6: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
8: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego 50%.

0: siamo imperdonabili, lo ammetto. Dovevamo iniziare alle 8 invece.
1: Viva la pappareale con il pomodoro. Oh yeah.
0: Oh yeah.
1: Ciao Margherita e Maxi B.
2: Ma che canzone adoro, è stupenda.
0: Signore e signori, gli anni 90.

0: tramite il nostro numero WhatsApp 079-449-9537. Vogliamo sentire le vostre voci. Quanto siete felici che il weekend stia arrivando. Sono già negli anni 90 che come speaker.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Ve l'ho detto che ne mettevo una dietro l'altra, quindi...
1: No!
0: Oh, yes!
2: Così senza pietà.
0: Ed ora, signore e signori, tutti sul bancone.
1: Vado!
0: Tutti sulla Porsche.
1: Ok, salgo!
0: Ma che sale?
1: Ma
0: che sale?
1: Ma mi regge?
0: No, non ti regge. Sta salendo! Sta salendo, ragazzi! Ma che se ti fai male sugli anni 90!
1: Opla!
2: È sul bancone!
1: Ma adesso cosa faccio?
0: Si balla!
1: Scendo, eh!
0: Sì, meglio!
1: Oh, oddio!
0: Madonna, che quasi muore!

0: nostri clienti. Sta sventolando pure. Sintonizzatevi su Teleticino se potete, oppure sulla nostra app, perché la Marghe dà spettacolo. Come vi ho detto, non voglio fermarmi oggi. E voglio davvero invadervi.
1: Forza!
0: Ha buttato per terra la giacca. Vi piace fare party? Allora fatelo con gli amici in affitto. La Marghe, Maxi B qui su Radio Tri. Si parte.
2: Mi fate morire, siete troppo simpatici. Io da 1 a 10 sono felice 12. Fra 2 ore arriva la mia bici nuova.
0: Oh, che bello!

0: Tempo, sono arrivati altri messaggi, cara Marghe. Facciamo sentire la voce dei nostri ascoltatori. Sentiamo.
1: Energia, ragazzi, grazie.
0: Che bello, mi piace quando sono felici. Altro messaggio, vai.
2: Finalmente la

0: perché a caldo, via la giacca.
1: È vero, ha ragione.
2: È vero.
1: Non hai più freddo.
2: Ragazzi, grazie agli anni 90 abbiamo raggiunto la giusta temperatura. Vai.
1: Sì.
3: Questa figa è la carica giusta per il venerdì.
2: Grande Maxi, musica da sballo, sei un grande da Steffi!
1: Grazie a voi! È il mio compleanno, qualcuno scrive, buon venerdì, tanti auguri!

0: Eccoci!
1: Alla console DJ Maxi B.
0: Te lo ricordi? Alla console!
2: Mimmo Merelli!

0: proposito, ma ve lo ricordate il bambino del tombino? Aiuto!
1: Maxi, resta lì tutto il giorno, dai, che fai festellare. Ciao, no, Maxi.
2: Grazie, sì. Più che altro abbiamo iniziato alle 6. Le lunghe.
3: No! Sì. Io non mi posso distrarre un secondo per mandare note audio e tu mi piazzi questa.
2: Oggi te l'ho detto, oggi è una dietro l'altra. Oggi non vi

0: ragazzi dello Giappino.
1: Buongiorno.
0: Mi fate tornare indietro di 30 anni, quando ho i 18 anni e ancora prima che si andava la domenica pomeriggio col pullman tutti al Titanic di Grancia.
1: Ma cos'era, una gita scolastica?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Fantastico partire in macchina e sentire gli anni 90. Però io farei un referendum per poi fare una votazione cantonale, federale.
1: Addirittura.
0: Per mettere gli anni 90 non tutti i giorni, ma un po' di più, che solo una volta alla settimana, il venerdì.
1: Brava!
0: È giusta, ti riempie. È fantastico.
1: Basta.

0: momento, sinceramente, no. Lo so, eh sì, anche alle mie serate funziona così. A un certo punto, non lo so, è come se l'anima si staccasse dal corpo.
1: Oddio, ho già capito.
0: Ci guardasse dall'alto, sì, e dicesse: ma perché?
1: Vola.
0: Ma per no, dopo, quella dopo, quella chiude.
1: Ah.
0: Ma perché, Maxi, non mi fai viaggiare, non mi fai volare, non mi fai entrare in una nuova dimensione?
1: Ah.
0: Adesso. Perché non prendi gli ascoltatori e li abbracci in, una,
1: certo,
0: in un caldo, morbido abbraccio virtuale e musicale? Signore e signori, gli amici in affitto vi prendono per mano, vi portano nella scuola della vita e vi raccontano che tutto è possibile, tutto si può fare, soprattutto se è una Porsche. Divertitevi, ballate, viaggiate, è venerdì.
2: E vai!
0: Se, se, se, se, se, se!
1: Sale, sale!
0: E non fa male.
3: Da tutto questo teorema mi sembri quasi Franchino. Franchino di R3.
4: Grande Franchino.
5: Arriva il venerdì in radio con gli anni 90. Alla console c'è Maxi B. Vai Maxi, vai Maxi, vai Maxi, vai.
1: Sto male.
0: Vi adoro, vi adoro, vi adoro. Cosa facciamo? Chiudiamo? Ne mettiamo un altro paio.
6: Buongiorno ragazzi, vedete un pirla alla guida di un camion che sta ballando? Sono io che ballo gli anni 90.
0: Che bello. Ci piace molto.
1: Aspetta, aspetta, aspetta, bambino,
7: voglio tornare negli anni 90.
5: Che tempo?
8: Baker Street, una dei miei favorite.
1: Eh?
8: Adatti così, anche se ho quasi 86 anni.
1: Allora, ho capito che ha quasi 86 anni.
0: Che grande,
1: stupenda.
0: Che grande.
1: Sandra, ma non ho capito.
0: Dice che quella che andava lì, in quel momento, era una delle sue preferite.
1: Ah, ok, non avevo capito. Ok, ok, ok.
0: E questa?
1: Vai! Dicono che si pulisce da Dio con gli anni 90.
0: Sì, è vero.
1: Sì,
0: è vero,
1: sì.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Si rassodano anche le chiappe, eh.

0: piacersi di più di questa musica, di più, non solo il venerdì, a volte magari anche il lunedì, che così ci si sveglia per tutta la settimana. Va-
1: c'è chi deve andare a lavorare e non riesce a scendere dall'auto perché non metti gli anni 90.

0: Come pulire con gli anni 90? Semplice, prendete il vostro mocio e guardatelo intensamente e ditegli: se non fai quello che ti dico, ti puccio nell'acqua per 20 minuti. Ma ti voglio vedere.
1: Bravo!
0: E allora, noi siamo quasi in chiusura, ma prima facciamo un salto al

0: Voglio tornare negli anni 90 con Maxi B e la Marghe che canta.
1: Pensavo che è tanta,
0: la regina,
1: sai,
0: delle celebrità. Bella, magnifica, senza un'età. Sei la nostra Margherita.
2: No, vabbè.
1: Allora voglio salutare con questa canzone, lo sapete, è uno dei remix che preferisco. Non è anni 90, riprende una canzone di un po' di anni fa di Elisa. Gabri Ponte ci mette il suo sound. Signori, questa sale piano piano, ma quando sale un po' fa male, eh? Senti un po'.
3: Voglio dirvi che siete tutti in quel parcheggio e vi state guardando, vi state riconoscendo. Sì, anche tu rischi di essere licenziato per ascoltare gli anni 90.
4: Se mi guardi negli
3: sono tanti,
4: occhi,
3: eh?
1: Allora ragazzi, preparatevi, ascoltate la musica.
4: Cuore, non perderti nei suoi riflessi.
1: Piano piano si sale verso il cielo. Vai Eli!
4: Non mi comprare niente.
1: Senti, senti come sale.
4: Sorriderò se ti accorgi di me fra la gente.
1: Posa quel mouse.

0: Questa è leggera.
1: Mamma ragazzi, come la stiamo toccando pianissimo questo venerdì.
0: Allora dai, è un venerdì speciale, abbiamo voluto regalarvi qualche canzone in più, visto che come sempre siamo in ritardo. Grazie davvero per tutti i messaggi, ma noi non ci fermiamo qui, Marghe.
1: Signore e signori, un maxi applauso virtuale, mandate audio, fate vobis al nostro super maxi B che ogni venerdì mattina ci intrattiene portandoci in alto con gli anni 90. Ti vogliamo bene? Ragazzi, non molliamo, siamo qua fino alle ore 10.
2: Che bei tempi quando il morning show era pacato, piacevole.
3: Ora no.
2: Ci sono loro, gli amici in affitto.
4: Allora ci vediamo al bar liceo?
5: Vuoi dire al ristorante?
4: E Laura?
5: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
6: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
7: Questa settimana alla Migros 50% sui gelati su stecco alla panna, diversi gusti in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
8: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
9: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
12: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
13: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
14: Questa è Radio 3i. Radio

0: Ragazzi, io ho preso vacanza perché devo sentire gli anni 90.
1: No, senti, posso dirti, Max, Gianni, però secondo me.
2: Gianni è new oggi, eh?
1: Oggi, sai cos'è? Secondo me è stanco perché Gianni non era pronto a svegliarsi così presto.
2: Fa fatica.
1: È un attimo spiazzato, ma lo vedi che è rallentatore, no?
2: Adesso però, se ci pensi, nel mio cuore, no? C'è che tra un po' arriva Marco Gerosa,
1: sì.
2: Giusto?
1: Sì.
2: E se tu ci pensi, in quell'ora lì, fa tutto lui. Noi cosa facciamo? Noi non lavoriamo in realtà,
1: Facciamo le belle statuine.
2: Se dipendi dalle sue labbra.
1: Se vuoi intanto giochiamo a un 2-3 stella.
2: Ah, quello. Che in realtà sarebbe, lo sapete, un 2-3 style.
1: Ah, si ancora con sta roba del style. Non ci credo neanche se lo vedo.
2: Sai che quando fa così l'arrogante io mi sento male dentro. È un 2-3 style.
1: È un 2-3
2: stella.
1: Stromarco. Astro Marco.
2: Astro.
1: Allora, quindi, in caso non aveste capito il concetto, tra pochissimo dopo le news noi ci addentriamo nel mood oroscopo del weekend. Con le unghie, con i denti, con le gambe, con le mani, ciao ciao, va
2: però
1: bene?
2: Non è l'oroscopo che facciamo la marghe Dio, questo
1: no,
2: è un professionista che vi snocciola sapienza che cola da tutti i pori, cioè, ecco.
1: È quella roba lì, va bene? Quindi ragazzi, io fossi in voi prenderei, dite al lavoro che dovete fare una call con gli Stati Uniti, mettete gli auricolari, mettetevi in un angolo e ascoltate l'oroscopo.
2: Sì.
1: Giusto?
2: Lì, seduti, tranquilli.
1: Sì.
2: Dai, ci sta.
1: Sì. La faccia da oroscopo e siete a posto.

0: sì.
1: Una call con gli Stati Uniti,
0: sì.
1: Che da loro nell'East Coast saranno le 2 o le 3 del mattino.
0: Certo.
1: Continuate con questa musica. Anche dagli Stati Uniti la vogliono. Poi è una dance, lo dico, in quegli anni
0: sì.
1: Era prettamente italiana, cioè le produzioni più importanti.
0: Sai che è vero?
1: O dalla Germania, dove c'era veramente un movimento sì. incredibile, ma forse più duro.
0: Sì.
1: Ma quella dance che io spesso vi propongo è italiana, eh? Anche dietro a nomi.
0: Puro sangue!
1: Sì, anche dietro a nomi come Robert Miles. In realtà è un Roberto.
0: Roberto Miglia?
1: No, Miglia no. No, ah. No, Miglia no. Però, beh, adesso non c'è più. Mi dispiace, non c'è più. Ma insomma, ha creato delle cose incredibili. Ecco.
0: Va bene, quindi. Tanto dobbiamo aspettare venerdì prossimo per i prossimi anni 90. Ma nel frattempo, mentre aspettiamo le news e il nostro Astro Marco, beh, che t'ha fatto Cristina Aguilera?
1: Con una produzione di DJ Premier.
0: Ah!
1: Così la butto là.
0: Bella lei in sto video, eh?
1: Bellissima.
0: Sì, sì.

0: Insulins, amici, salutiamo. Ma aspettate che non vedo. Valentina, che anche se le bimbe stamattina non vanno a scuola, ci stanno ascoltando, impazziscono per noi. Ha chiesto se possiamo augurare a Ginevra in bocca al lupo per la gara di dressage. Che cos'è dressage?
1: La gara di cavalli, col cavalli.
0: Ah, ok, ok, no? Allora in bocca al lupo. Sì, sì, sì. Dice: se vince o fa un bel punteggio, mi ubriaco con mezzo mojito.
2: Che bei tempi quando il morning show era pacato. Ora no, ci sono loro. Gli amici in affitto. Che ne dite?
3: Vi regaliamo?
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
6: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
7: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, prestazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Honda Ticino.
8: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
9: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
11: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino.
12: Mercoledì 10 giugno vivi una serata che fa la differenza. La cena di gala ASA presso il ristorante Arriva a Lugano. Un gesto concreto per sostenere il fondo inclusione e aiutare bambini con disabilità a partecipare alle attività sportive ASA. Invita amici, sorprendi qualcuno o offri un tavolo ai tuoi collaboratori. Cerca Fondo Inclusione ASA con il sostegno di Banca Stato.
13: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
12: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
13: E come si fa?
12: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
13: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
14: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
15: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Un minuto e sono le 9, buongiorno.
16: Ticino News.
17: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Votazioni del 14 giugno. Stando all'ultimo sondaggio SSR, gli elettori sarebbero propensi a dire sì alla riforma del servizio civile, in bilico invece l'iniziativa UDC per la sostenibilità. Alessandro Cocca.
18: Tema dell'immigrazione, il paese è praticamente spaccato a metà. Il 47% degli intervistati voterebbe a favore dell'iniziativa no ad una Svizzera da 10 milioni, la stessa percentuale contro. Ad indicarlo il primo sondaggio SSR, il sostegno più forte arriva naturalmente dagli elettori UDC e da chi mostra scarsa fiducia nel Consiglio federale, mentre Sinistra, Verdi e in parte anche PLR e Centro tendono al rifiuto. Dal punto di vista regionale, la Romandia pare più contraria rispetto alla Svizzera. Svizzera tedesca e italiana, dove il dibattito resta molto equilibrato. Più chiaro invece l'orientamento sulla revisione della legge sul servizio civile. Il 52% degli intervistati si dichiara favorevole, il 40% contrario. Anche qui emergono forti differenze politiche e sociali. UDC e PLR sostengono la riforma, PS e Verdi la respingono nettamente. Gli uomini e gli over 40 sono generalmente più favorevoli, i giovani e molte donne si mostrano più critici. In Romandia prevale il no, nel resto della Svizzera il consenso è più marcato. Secondo GFS Berna, per entrambe le votazioni si prevede un'affluenza superiore alla media, segno di un forte interesse pubblico sui temi immigrazione e servizio civile.
17: A Lugano ora si fa sempre più concreta l'ipotesi di una denuncia penale da parte del municipio in relazione ai disordini avvenuti il 1° maggio in pensilina tra gruppi legati al tifo organizzato e con visioni politiche opposte. Il tema è stato discusso anche nel corso della seduta di ieri dell'esecutivo, durante la quale è stato deciso di coinvolgere il servizio giuridico per valutare se procedere in questa direzione. L'esecutivo auspica l'apertura di un'inchiesta da parte delle autorità penali, anche e soprattutto alla luce di possibili reati perseguibili d'ufficio, come ad esempio sommossa, violenza o minaccia contro i funzionari. Andiamo all'estero. L'OMS rassicura: l'antivirus non è il Covid, non siamo di fronte a una nuova pandemia. A dirlo, facendo il punto sul focolaio individuato sulla nave da crociera MV Ondius, il direttore generale Ghebreyesus, che ha chiarito come la portata di questo focolaio dovrebbe essere limitata, anche se potrebbero emergere nuovi casi di contagio nei prossimi giorni, visto il lungo periodo di incubazione del virus. Nel frattempo il presidente delle Canarie ha annunciato che la nave non attraccherà Tenerife, ma resterà ormeggiata al largo per consentire l'evacuazione dei passeggeri e il successivo trasferimento in aeroporto per i rimpatri. Un anno di continuità piuttosto che di rottura con il pontificato di Francesco. 12 mesi fa Leone XIV saliva al soglio pontificio come primo papa nordamericano della storia. Molti si aspettavano una rivoluzione che tuttavia non c'è stata. Sono stati smentiti anche quanti pronosticavano un papa americano prono a Donald Trump. Al contrario, il papa non ha mai smesso di invocare la pace, specialmente nei mesi in cui Trump ha attaccato militarmente prima il Venezuela e poi l'Iran. Di recente il tycoon ha duramente criticato Prevost, il quale ha sempre ribadito di parlare secondo il Vangelo.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
16: Infotraffico.
17: 3 minuti dopo le 9, via Suisse segnala ancora rallentamenti tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Lamone, nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, e a Lugano sulle principali vie del centro.
16: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
19: Previsioni del tempo.
17: A sud delle Alpi, nonostante alcuni annuvolamenti, almeno in parte soleggiato. A causa di una leggera instabilità, qualche isolato rovescio non è escluso già in mattinata. Temperatura massima attorno ai 22 gradi.

0: Guarda Marghe, guarda nel cielo una stella che passa veloce sopra di noi.
1: Ma è una stella o è un supereroe?
0: È un,
1: guarda bene,
0: è un supereroe stella.
1: Ah,
0: è una stella supereroina.
1: È una star.
0: Non so, è una star.
1: È una star.
0: Diamo il
1: signore,
0: benvenuto
1: signori.
0: A chi? Dillo, vai.
1: Lo trovate così sui social ed è Astro Marco.
0: Buongiorno Marco, buongiorno Astro.
2: Buongiorno. Presentazioni volanti proprio.
1: Sì.
2: Grazie. Come state?
1: Bah!
0: Ma a sentirti meglio noi, perché ti sento chiuso, attaccato, no?
1: È un po' intasatino.
2: Allora adesso provo a impostare un po' la voce in modo che non si senta, però secondo me si sente lo stesso.
1: Senti, io ormai sono settimane che mi sopportano col naso chiuso con l'allergia, quindi uno più uno meno.
0: Siamo abituati. C'è una nuova sigla per te, è la 433. Io spero ti piaccia, perché davvero Avril Lavigne, spostati.
1: Sì, vado,
0: Di che segno sei?
1: Ma è Avril!
0: È proprio Avril.
1: È lei!
0: Vai, lasciala!

0: detto Marco che anche la cantante della sigla è un po' toppa, è un po' chiusa invece oggi.
1: Abbiamo una grande comunità oggi, la comunità dei raffreddati, benissimo.
2: No, ma lei l'ha fatto per non farvi sentire soli.
0: Bravissimo.
2: Cioè, capito? Ecco, ecco. Qui si ride e si scherza, ma...
0: Entriamo nel vivo, Marco, partiamo con l'Ariete, ovvio.
1: Sì, ecco, facciamo una piccola premessa, perché noi non ci sentiamo da un po' di tempo e nel frattempo nel cielo sono successe tante cose. Ah. Una in particolare che va detta necessariamente, c'è stato l'ingresso di Urano nel segno dei Gemelli. È qualcosa che accade, insomma, diciamo ogni 7 anni qualche Urano cambi segno, e questo insomma produce tutto un altro clima che vale per tutti i segni, vale per tutto il
0: non
1: mondo
0: ci credo.
1: Sociale, quindi insomma possiamo anche prepararci a dei ritmi che sono un pochino più veloci, pochino più veloci dei cambiamenti a livello sociale. Ma partiamo.
2: Domanda, scusami Marco, scusami, per quanto tempo, quando parli di questi cambiamenti, per quanto?
1: Questo cambiamento di Urano starà nei Gemelli, diciamo, per 7 anni almeno.
2: Ah, urca!
1: Sì.
0: Mazza, lunga la solfa!
2: È per quello che chiedevo.
0: Sai che dici, se non mi va bene passa subito. No, sono 7.
2: Vabbè, ok.
1: Come rompere uno specchio. Comunque, parliamo del weekend. La Luna sarà in acquario, questo all'Ariete piace moltissimo. Vuoi perché questa frizzantezza e questa freschezza di Urano all'Ariete piace? Perché l'Ariete è un segno che vuole andare veloce. Vuoi perché c'è una Venere che comunque fa sentire l'Ariete anche molto bello. Non è molto vanitoso il segno dell'Ariete, però insomma sentirsi in forma, sentirsi bene, avere il muscolo, ecco, che con questi ragazzotti dell'Ariete che possono anche alzare un po' la maglietta e far vedere tutto l'addominale con prepa, altri fanno vedere anche la pancia con grande orgoglio, e anche la donna che sfodera il tacco, insomma questo è un Ariete, direi vamp, è un Ariete anche vampiresco, quindi occhio al collo perché l'Ariete vi prende un po' tutto. Il toro invece ha un ritmo decisamente più blando, weekend un pochino nervoso per il toro, per cui state tranquilli, magari riposate un po', consigliamo di mangiare anche leggero, che è un po' uno stimolo, parlando di toro, mangiare leggero, però sarebbe il caso magari di entrare in quella dimensione un po' più bio. Ecco, toro è in una fase in cui la purezza, la purificazione anche dei sentimenti non farebbe male, quindi fate un po' di pulizia, scaricate anche tutto quello che non serve a livello diciamo di relazionale. Gemelli, ecco, invece il Gemelli è un segno direi tra i migliori di questa settimana e anche di questo weekend. Sì, assolutamente, questo è un Gemelli che può intanto conoscere anche persone nuove che possono anche avere un'importanza per tutti i progetti nuovi che il Gemelli sta mettendo a punto. Ci sono tanti dei Gemelli che ormai hanno intrapreso delle strade nuove, oppure hanno iniziato delle attività extra lavorative parallele, oppure anche delle storie d'amore interessanti. Questo può essere però un weekend per tracciare molto bene il disegno, progettare e scrivere un pochino il futuro del, ma direi anche di tutto l'anno, perché questo è proprio un momento florido per il Gemelli. E invece chiudiamo questo primo giro con il Cancro. Devo dire, nati del Cancro, soprattutto quelli nati della terza decade, che vuol dire diciamo dal 10 di luglio in avanti, 10-11 luglio in avanti, attenzione perché si rischia il litigio, si rischia l'inciampo, si rischia l'eccesso di timidezza e si rischia di perdere qualche posizione, per cui un po' dovete essere coraggiosi, cancrini e cancrine, accettare anche qualche noia sociale, perché il Cancro non è che ha tanta voglia in questo periodo di stare troppo in mezzo alla gente, e probabilmente invece ci dovrà stare. Poi per il resto tutti gli altri lati del segno direi che procedono molto bene, forse anche con uno sprint lavorativo inatteso.
2: Beh ragazzi, che dire, io mi sparerei un po' di Teddy Swims con God Went Crazy e tornerei, perché mancano ancora 8 segni.
0: Scusami, è Urano che è entrato dalla porta, giusto?
1: Urano entra dalla porta, Urano proprio ti arriva diretto da dietro,
0: da
1: come
0: dietro.
1: Un colpo di vento improvviso.
0: Ma è vero che per la Vergine non cambierà nulla, vero? Solito down, ma che me lo sento.
1: no, cambierà qualcosa per la Vergine, ma soprattutto e solamente per i nati nei primissimi giorni della Vergine. Quindi stiamo parlando proprio di quelli nati nei primissimi
2: giorni. Musica, non spoilerare troppo.

0: morbido, vellutato, anche un po' fragrante, devo dire, no? Con quella croccantezza sopra.
1: Al sapore di zucca.
0: È
1: una vellutata con i crostini.
0: Da che punto ripartiamo? Siamo collegati con il nostro Astro Marco, si chiama Marco Gerosa, ma in arte Astro Marco. Così lo trovate sui social e così lo trovate ogni venerdì mattina dalle 9 ad Amici in Affitto su Radio 3i.
1: Prego, con Leone.
0: Se con Leone.
2: Sì, ecco, ripartiamo dal Leone, che non è così morbido. Devo dire, il Leone non ha questa morbidezza, non ha questa pacatezza, non ha neanche questo ritmo. No, perché da una parte c'è una specie di nevrosi, di movimento quasi iperattivo. Questo è un leone che vorrebbe un po' prendersi tutto. È un leone che vuole andare, vuole conoscere, vuole andare a sentire il concerto, vuole andare alla mostra, vuole poi stare con gli amici, vuole poi tornare a casa, vuole essere presente. Questo è un leone che vuole essere assolutamente presente, però in questo essere presente un po' in ogni dove perde un po' di pezzi qua e là. E al leone non piace tanto, perché il perfezionismo leonino vuole che se c'è al 100% delle sue possibilità. Questo weekend sarà un po' difficile essere al 100%, perché insomma abbiamo anche la luna in acquario, quindi la luna proprio opposta al leone, quindi avere la luna contro significa non essere proprio al pieno della lucidità. Diciamo che il leone sarebbe meglio che non pretendesse troppo da sé, quindi la performance anche erotica non deve per forza essere stellare, la performance di spettacolo, perché tanti leoni sapete che fanno proprio spettacolo, vogliono il palcoscenico, non deve essere epica, non dovete sempre avere la battuta pronta, cioè rilassatevi un pochino, ecco.
1: Ma andiamo al sodo.
2: Andiamo al sodo, ecco, passiamo alla Vergine, che contrariamente a quello che si può pensare non va poi così male, ecco. Perché la Vergine può godere di un bellissimo trigono di Mercurio. Cosa vuol dire avere il trigono di Mercurio? Vuol dire avere la testa che collabora perfettamente con il corpo, vuol dire avere una lucidità che però non è iperpensiero, non è quell'arrovellamento della Vergine che ha il frullatorino in testa che gira e che prima di andare a letto appena appoggia la testa sul cuscino inizia a far passare tutta la giornata incarrellata e poi inizia a far passare anche quella della mattina successiva. Ecco, no, questa è una Venere che è una Vergine che può pensare in modo rilassato.
1: Ma Marco, scusa, da quando? Perché fino a ieri sera
0: male?
2: Abbiamo iniziato da poco,
0: molto poco,
2: e questo andrà avanti, devo dire, ancora per tutta la settimana. È un po' un'impostazione quella della Vergine, quello di avere sempre quel overthinking che piace tanto ai insomma, quelli che parlano inglese. Fa proprio parlare della Vergine l'overthinking. Invece adesso abbiamo la possibilità di rilassare un pochettino il cervello e soprattutto anche di poter avere delle notizie, dei contatti, delle comunicazioni molto anche fortuite, per cui se avete delle chiamatine da fare o che state aspettando, questo può essere anche un buon momento.
0: Non stare a chiamarmi, tanto sono qua davanti a te,
1: no,
0: dimmelo in faccia.
1: No, infatti,
2: cioè, non era quella.
1: Le tasse è andata, no, devo dire che bene,
0: dai.
1: bene, a posto.
2: No, le tasse, poi i soldi ci sono per la Vergine, invece... Sì, i soldi non mancano. Poi
0: me lo ricorderò. Acquario.
2: Bilancia,
0: è Bilancia, scusa.
2: Dal tuo Acquario. Allora, Bilancia, ecco, la Bilancia invece i soldini li deve mettere un po' da parte,
0: ecco.
2: Perché ne stiamo spendendo un sacco, e a Bilancia poi, per carità, va anche bene che la Bilancia si sia un po' lasciata andare, abbia un po' aperto il portafogli, qualcuno l'ha anche perso, e quindi ci piace questa un po' perdita del controllo bilancina, che ogni tanto ha voglia di uscire dai binari, ha voglia di cambiare look, gli viene voglia anche di tagliarsi i capelli. Ecco, va bene, ci piace questa postura un pochino più selvaggia, non esagerate, perché poi per la Bilancia in un attimo si trasforma in quella deviazione d'amore impossibile. Per cui qui dopo la Bilancia mi passa tutta l'estate a ripensare, ma perché? Ma io pensavo che quel bacio significava... No, per carità, non idealizziamo delle uscite di strada che vanno prese come uscite di strada piacevoli, punto.
0: Dimmi, Maxi.
1: È arrivato un messaggio, visto che siamo sulla Bilancia.
0: Che è, tra l'altro, il mio ragazzo Magnum PI è Bilancia.
1: Sì, lo sappiamo, lo vediamo dall'interesse e dal silenzio che fai. Quando sono i tuoi segni, silenzio assoluto.
0: È vero.
1: Ma dai, che strano. Buongiorno, carissimi. Buongiorno, Marco.
0: Ciao.
1: Io sono della Bilancia, 11 ottobre, mio marito Acquario, va bene. Oggi firmiamo un contratto per comprare un appartamento. andrà bene? Ora,
0: non è il Nostradamus.
1: Ora non è, però.
2: No, allora devo dire, mi auguro di sì. Diciamo che per queste questioni bisogna veramente guardare il singolo tema natale, che è un complesso di pianeti, per certo. Cui sì, un sole all'11 ottobre, per carità, semmai è solo il segnale che qualche soldino esce, però ecco, lì poi bisogna guardare la posizione della Luna, la posizione di Saturno. Per queste questioni molto importanti non affittatevi all'oroscopo generico, che insomma.
1: Sì, è un po' per tutti, è un po' come, non lo so, sì, la pasta in bianco, va bene
0: sì,
1: per tutti.
0: Sì, cioè...
2: ma... no, insomma, cioè, no. Diciamo che il sugo è ad hoc,
1: sì,
2: però,
1: sì, sì, sì.
0: Però è vero, questo è il lavoro di Marco Gerosa, cioè lui ti segue, è un lavoro ad personam, nel minimo dettaglio,
1: però
0: no?
1: Deve, avere, piano astrale, deve conoscere meglio chi
0: è
1: gli
0: chiaro,
1: sarà
0: chiaro.
1: È normale. Certo.
0: Poi tanto lo potete contattare chiocciola Astro Marco e ne parlate di persona, ma andiamo avanti, quindi abbandoniamo la bilancia e approdiamo a...
2: In bocca al lupo, comunque c'è una bella Venere, quindi va anche bene. Andiamo allo scorpione che invece, al contrario della Vergine, questa posizione di Mercurio in Toro, lo scorpione la patisce un pochettino. Perché? È perché lo scorpione non ha tutte le sinapsi presenti come

0: resistete, resistete, stringete i denti, tanto lo scorpione lo sa fare, e poi dopo, insomma, diciamo, non è niente di così grave, ecco, in generale si può contare su un buon Giove, però non sono questi, diciamo, i momenti migliori dell'anno.
1: Cuoricini, pubblicità, perché dobbiamo, torniamo, gli ultimi quattro segni e il TG delle stelle.
2: Questa è Radio 3.
3: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort Design, su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
6: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
7: Allora, ci vediamo al bar liceo?
8: Vuoi dire al ristorante?
7: E Laura?
8: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
9: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
10: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
11: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
10: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
11: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
13: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister. È di casa in Svizzera.

0: Non mi dovete far andare in bagno da sola?
1: Perché? C'è il lupo?
0: No! Perché poi faccio le stupidaggini, ho schiacciato un brufolo, perché l'ho schiacciato?
1: Sai che bello quando ci dai ste info, poi tra un oroscopo e l'altro.
0: Vabbè.
1: Bello, bello, bello. No.
0: Non vogliamo il ritmo, siamo con Astro Marco, perché è così che lo trovate sui social e siamo arrivati al segno del...
1: Del
2: Sagittario.
0: Sagittario.
1: Ancora non li sai.
0: Oh, senti, ognuno ha i propri talenti. Sono in bagno a schiacciare il brufolo.
2: Allora, il Sagittario ha un weekend di luna molto fortunata, perché la luna è in acquario, ma in generale diciamo che la settimana del Sagittario è una settimana molto piacevole, con una buona dose di energia. Sta andando via finalmente un'opposizione di Venere che non è ancora finita e che ha creato qualche problema e qualche impensierimento dal punto di vista sentimentale, per alcuni anche qualche piccolo acciacco di salute, insomma l'umore non era dei migliori, ma c'è talmente tanta energia nel corpo che il Sagittario insomma va avanti molto spedito. Tra l'altro molti soprattutto nati della seconda decade, quindi diciamo gli ultimissimi giorni di novembre, i primissimi di dicembre, stanno per andare incontro a delle affermazioni, a delle conferme, sia sul piano lavorativo che sul piano sentimentale, che faranno storia, per cui insomma se avete degli obiettivi da raggiungere, molto probabilmente questo è il momento in cui riceverete proprio il bollino blu, quello che va sulla banana, bollino di qualità,
1: il cicchitone.
0: Oddio, il bollino blu.
2: Capricorno invece è un altro di quei segni che sta vivendo grandi tensioni, grandi fatiche, grandi ripensamenti, con tutta una serie di legami, di strutture, di sistemi, di ruoli in cui veramente non si sente proprio più compreso, non si sente proprio più di farne parte. Quindi è difficile per il Capricorno sganciarsi, ma può essere che questa settimana sia buona per fare dei pensieri in questo senso, cioè per trovare un modo gentile, un modo sensato, un modo meno nervoso di liberarvi da alcune situazioni che, ahimè, stanno semplicemente dando nervosismo e addirittura vi bloccano anche un po' nella vostra evoluzione. Quindi Capricorno è insomma meno corpo, meno istinto, un po' più di pensiero, e le situazioni insomma si possono risolvere. Passiamo all'acquario.
1: Posso ridurlo io in quattro parole?
0: No.
1: Sesso, amore, felicità, soldi a mille, punto. Ormai è sempre uguale.
2: Allora l'acquario, è vero che la luna è nel segno, quindi comunque insomma la luna è l'acquario si sveglia, che sente già profumo di acquario nell'aria, però. Insomma un biscottino può anche bruciare nel forno, perché abbiamo questa quadratura di Mercurio dal Toro, per cui dal punto di vista delle relazioni interpersonali, questi sono proprio quei momentini piccoli, brevi, però dove arriva il messaggino che ti cambia la giornata in negativo, perché ti mette l'umore un po' antipatico, oppure quel messaggio proprio invece non arriva, oppure invece mi aspetto di avere a che fare con 15 persone, me ne ritrovo 3, oppure mi aspettavo di avere a che fare con 12 persone simpatiche e me ne ritrovo solo un Giuda. Quindi non vi impensierite troppo, perché comunque la situazione, giustamente, come dice Marco,
1: ma impensieritevi,
2: il sottofondo è sempre roseo, quindi questi sono piccoli inciampi, però sono piccoli inciampi a cui bisogna far fronte. Chiaro, se siete lucidi, se non avete troppe esigenze, e se conoscete un po' chi vi circonda, sapete anche dare la risposta giusta al momento giusto, o anche tacere quando è il caso di tacere.
0: Nel mio caso è un po' più difficile.
1: Con chi parli, scusa? Con tutti gli altri, spero.
0: Dai, vabbè, bene ma non benissimo.
2: Lavorando. Chiudiamo invece col pesce.
0: Sì.
2: Il silenzio è proprio maestro. maestro, pesci, pesci, e le pesci sono proprio maestre, maestre del silenzio, ma in questo caso, a parte un silenzio d'amore, perché questo è un momento sentimentale che non è fantastico, dove probabilmente anche a livello erotico di passione non è che ci sia tutta questa verve, devo dire che però il pesce si difende bene, c'è comunque la garanzia di un benessere, di trovare delle soluzioni altre, alternative, per un benessere più interiore, più meditativo, più poetico, a volte anche lavorativo, se cercate proprio quel brio, quella freschezza dell'innamoramento, ecco, occhio, perché potrebbe essere semplicemente un'illusione, ma insomma dura pochi giorni questa fatica, per cui ci se ne libera in fretta.
0: Senti, allora Marco, intanto bravo, bravissimo come sempre,
1: di qualità,
0: sapete,
1: di qualità.
0: Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Ma la cosa che nessuno può portare in onda, ma noi lo facciamo,
1: che cos'è?
0: È il TG delle stelle. Quindi tempo di ascoltarci Tommaso Paradise con Piove in discoteca e torniamo con il nostro Astro Marco. Un ragazzo sopra.

0: spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Lui è basso, bruttino, parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere.
2: Ci sono la Marghe e Maxi B.
3: Amici in affitto.
4: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
9: Linea Sunsilk, shampoo da 250 ml, balsamo o crema da 200 ml, 1,88 franco. Assorbenti Linese, maxi scorta, 14,99 franchi.
8: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
10: Risparmio Casa.
11: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
12: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
13: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: Che pezzone, Nickelback, How You Remind Me. Questa è 3i, questa è la chiusura della settimana, il che significa collegamento con Astro Marco, il numerologo, l'astrologo numero uno delle stelle, che ci riporta nel mood TG delle stelle.
1: Bene, vuoi mandare la sigla oppure vuoi
0: No, perché
1: risparmiare?
0: Non c'è tempo purtroppo, quindi andiamo dritti al punto.
1: Marco, prego, a te la parola.
2: Oh, che dispiacere. Dunque... Oggi parliamo di arte. Parliamo di arte e anche di pratiche estreme. Penso che non abbiamo mai parlato di arte, a parte la musica in generale, al TG delle Stelle, perché sono i giorni della Biennale di Venezia, e alla Biennale di Venezia, dove sta succedendo di tutto, anche a livello politico, diciamo, dove le giurie si licenziano, eccetera, eccetera, ma non ci interessa questo. C'è una performer in particolare che ha suscitato l'attenzione di tutti e già ha dei video che sono tra i più visti di tutta la Biennale. Lei si chiama Florentina Holzinger e... sta nel padiglione austriaco.
0: Sì.
2: Questo padiglione austriaco è tutto dedicato un po' a una ricerca sull'acqua in generale, che Florentina ha sempre portato avanti, e ha proprio come obiettivo quello di risvegliare l'attenzione sul clima. Ora, per fare ciò, Florentina, che è del Capricorno, con una bellissima luna in Sagittario e soprattutto con Marte in Scorpione, e quando c'è Marte in Scorpione voi vi dovete preparare proprio a tutto. Capricorno con Marte in Scorpione significa essere hard, essere rock. Tra le varie performance che fa Florentina ce n'è una in cui, per suonare l'allarme al problema climatico, lei diventa batacchio di una campana. Batacchio fisico, reale. Cosa vuol dire? Che dentro una campana lei è appesa a testa in giù, nuda, e si fa sbatacchiare a destra e a sinistra suonando la campana.
0: Scusami, alt, ma quanto rimane appesa sta Florentina?
1: Dipende.
2: Io questo non lo so, il video che gira online però dura dei secondi, cioè, nel senso che la campana proprio suona, lo potete vedere.
0: Ma nuda?
1: Sì, cioè quando i piedi sono bianchi e la testa è rossa, hanno capito che è finita, ecco.
2: No, le performance sono diverse, nel senso che poi lei si arrampica anche su una specie di tubo di metallo, come se fosse l'albero di una nave, e poi ce n'è un'altra dove è tutto ispirato alla laguna, quindi c'è tutta un'acqua alta, verdastra, su cui lei guida una moto d'acqua, per cui sono una serie di performance che Florentino utilizza per dare, insomma, uno schiaffo e una sveglia a tutti quelli che, insomma, del clima non si occupano, e per farlo ha scelto di farsi sbatacchiare, fare da batacchio della campana. Questo perché ci interessa astrologicamente? Beh, perché, insomma, certamente queste performance, queste azioni così forti, così estreme, così provocatorie, sono proprio tipiche di chi ha questi valori, soprattutto Marte in Scorpione, cioè che non conosce paura e che soprattutto ha questa continua voglia di sfidare, di rompere le regole e di anche, credo, creare fastidio, perché non tutti sono così felici di vedere certe, infatti sta facendo discutere moltissimo. Devo dire che lei non è neanche nuova a questo tipo di provocazioni, perché tra i suoi show, in tutta la sua carriera da coreografa, artista, performer, ce ne fu una in cui faceva pattinare delle suore nude, poi ce ne sono state altre.
1: Ma c'era solo col nudo,
0: diciamo che la tocca pianissimo.
2: C'è stato un freak show femminista in cui il cast interamente femminile cavalcava un Apollo che però era un toro meccanico. Ecco, quindi voglio dire, Florentina, se vi interessa, io non lo so quanto tempo sta in quella campana, però non mi stupirei se fossero minuti e minuti, perché Capricorno con Marte in Scorpione significa una resistenza alla fatica, al dolore, infinite.
0: Ecco ragazzi, si sprecano le battute dei nostri ascoltatori perché hanno appeso solo lei, non un uomo che...
1: Ho visto l'immagine.
0: Voglio vederlo anch'io, gira!
1: È un campanone e vedi una donna col seno nudo rivolta al contrario. La testa è completamente rossa e tutto il corpo è bianco, vuol dire che il sangue è tutto lì.
0: Fa vedere. Guarda. Aspetta, ridimci il nome per favore.
1: Florentina
2: Holzinger con l'H davanti.
0: Mamma mia.
2: Tra l'altro devo dire, notare che nel tema natale abbiamo Venere congiunta al Sole, il che significa che tutta questa forza, questa grinta, questa devo dire anche potenza viene messa al servizio dell'arte, perché chi ha Venere congiunta al Sole poi in realtà ha sempre dentro di sé un'intenzione artistica e un'attenzione verso la natura. Certo, allora, il linguaggio, quello di Marte in Scorpione, provocazione, a volte anche sanguinolenta, sono tante le performance. Mi viene in mente anche la Abramovic, che ha una Venere in Scorpione, insomma, ha fatto delle performance molto forti dove addirittura si faceva proprio far male fisicamente dal pubblico.
1: Ma posso dire una cosa?
0: No.
1: La vedo mentre si sbattacchia sulla campana, ma comunque fa sorridere, cioè fa ridere, perché la vedi tutta molle, che bing dong.
0: Vabbè, grazie, un applauso. Su questa la chiudiamo, si è fatta una certa. Marco, we love you, thank you so much.
1: Allora, so much.
0: Se volete mettervi in contatto con il nostro Marco, lo potete fare cercandolo sotto chiocciola Astro Marco, altrimenti venerdì prossimo dalle 9 alle 10 e altrimenti...
1: Sigla.
0: Esatto, sigla. Marco, resta
2: con le campane, altrimenti che arrivo.
0: Bravo.
1: Ciao Marco, grazie.
0: Chi la canta?
2: Ciao.
1: Oggi
0: ciao.
1: La cantano tutti i penduli che si fanno sbattacchiare a destra e a sinistra dalle campane. Grazie davvero di essere dei nostri. Ci vediamo, sentiamo lunedì
0: alle 6. Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemokar di Morbio Inferiore.
2: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
3: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
4: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
5: C'è chi viaggia per aria?
6: Mayday, Mayday!
5: Chi per mare?
7: Calate le scialuppe!
5: E chi sceglie il garage Carrozzeria Maffeis, il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage Carrozzeria Maffeis a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
8: Volkswagen.
9: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. 2 giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
10: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese 2 apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
12: Buongiorno, sono le 9:59.
13: Ticino News.
14: Alessandro Cocca al microfono. Votazioni del 14 giugno. Secondo il primo sondaggio SSR, la modifica della legge sul servizio civile sarebbe approvata dal 52% degli elettori. L'iniziativa UDC no ad una Svizzera da 10 milioni resta in equilibrio perfetto fra favorevoli e contrari, entrambi al 47%. Il sostegno all'iniziativa è forte fra gli elettori UDC e tra chi ha poca fiducia nel Consiglio federale. La riforma del servizio civile divide invece soprattutto lungo linee partitiche, generazionali e di genere. Il sondaggio mostra inoltre differenze regionali, con la Romandia generalmente più critica rispetto a Svizzera tedesca e italiana. E a proposito dell'iniziativa sui 10 milioni, ora sul banco anche l'ipotesi di un aumento dell'età pensionabile. Stando al Blick, alcuni esponenti democentristi evocano l'ipotesi di lavorare più a lungo per compensare la futura carenza di manodopera. Laura Zucchetti.
8: Non solo il tema dell'immigrazione, nella campagna sull'iniziativa UDC per la sostenibilità starebbe emergendo un altro argomento destinato a far discutere, quello dell'età pensionabile. A rivelarlo è il Blick, secondo cui in questi giorni starebbe prendendo sempre più forma l'ipotesi di un futuro aumento dell'età di pensionamento allo scopo di compensare la mancanza di lavoratori. Il problema di fondo è legato all'evoluzione demografica della Svizzera. La generazione dei baby boomer sta infatti progressivamente andando in pensione, il numero degli anziani continuerà a crescere nei prossimi decenni. Nel frattempo la popolazione attiva cresce molto più lentamente anche a causa del basso tasso di natalità. Il Blick ricorda come già un anno fa il consigliere federale socialista Beat Jans avesse messo in guardia dai rischi legati a una forte limitazione dell'immigrazione. La Svizzera avrà infatti sempre più bisogno di lavoratori stranieri per sostenere l'economia e il mercato del lavoro, sottolineava. Per Dominik Ledergerber, presidente UDC zurighese, membro del comitato dell'iniziativa sulla sostenibilità, la risposta è semplice: potremmo aumentare l'età di pensionamento, una prospettiva, sottolinea, che potrebbe diventare inevitabile indipendentemente dall'esito dell'iniziativa.
14: Sui ghiacciai svizzeri quest'inverno è caduta molta meno neve del normale, con un deficit medio del 25%, particolarmente marcato in Ticino, Vallese e Grigioni. Secondo la rete svizzera di rilevamenti glaciologici, la scarsa copertura nevosa espone il ghiaccio allo scioglimento precoce, accelera la perdita di massa dei ghiacciai. La situazione ricorda gli anni estremi 2022-23, quando i ghiacciai svizzeri persero il 10% del loro volume. In chiusura, oltre 500.000 di telespettatori per la finalissima della National League. La partita tra Davos e Friburgo è stata trasmessa in diretta in tutte le regioni linguistiche del paese grazie a MySports e i partner televisivi regionali come Teleticino, garantendo, si legge nella nota, così una copertura nazionale quasi completa. Solo in Ticino la finale è stata molto seguita, toccando il 19,5% di share.
9: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
13: Infotraffico.
14: Traffico intenso tra Ponte Tresa e Bioggio, così come tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda.
15: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di

mattina a tutti, buon 8 maggio, ma che bei raggi di sole questa mattina. Spero sia così in tutto il cantone, anzi tutto il mondo, ormai so che ci ascoltate da tutto il mondo, dal Sudafrica, dalla Svezia, dall'Australia. Buongiorno o buonanotte a dipendenza della zona in cui vi trovate. Sono la Lolli con voi anche oggi fino a mezzogiorno, un venerdì dedicato alla settimana della formazione professionale. Sapete, no, che c'è questa situazione in tutta la Svizzera, almeno 40 media se non di più parlano della settimana della formazione professionale in ogni cantone, cioè voi cercate ad esempio nel Canton Zurigo a quest'ora ci sarà sicuramente una radio, una televisione o magari un quotidiano che ha dedicato qualcosa a questa tematica, e io la trovo una cosa super affascinante, ancora di più perché anche Radio 3 e Teleticino partecipano. Ma ne parleremo dalle 11 con due ospiti. Da adesso invece tra poco ci collegheremo con la Fede Volo per le anticipazioni del suo caffè al volo di domani mattina dalle 8 a mezzogiorno, e alle 10.30 andremo a bussare alla libreria Pagina 21 perché ci stanno aspettando per un consiglio di lettura per il fine settimana. Metti che vai a sdraiarti in qualche prato? Ne approfitti del bel tempo, perché non portarsi un libro e godersi una bella giornata. Detto questo, detto troppo, spazio alla musica. Continuiamo con i Train, con Hey Soul Sister. Intanto buon caffè e ben arrivati all'Holiday.

0: finalmente la direzione ha capito che avevo bisogno di un supporto in diretta e mi hanno dato Tommaso. Buongiorno Tommaso.
1: Ciao.
0: Detto Tommy dagli amici. Come ti chiamano i tuoi amici?
1: Tommy.
0: Avvicinati un po' al microfono. Solo Tommy?
1: Sì, sì.
0: Ok, allora siamo ancora rimasti ai vecchi tempi, perché ai miei tempi Tommaso era Tommy, va bene. Tommy, quanti anni hai?
1: 14, ti faccio l'11.
0: Allora, li compi l'11 maggio, si può già dire sì. 14, no? Quindi che segno sei? Aspetta, non dirmelo. Toro.
1: Giusto.
0: Oh, grande. Toro è un bel segno, eh.
1: Sì,
0: cosa ti dicono quando dici sono del segno del toro, fanno qualche smorfia?
1: Allora no. Sei testardo.
0: Ecco, vedi gli stereotipi. Sai sì. Che stavo per dirlo, ma ho detto no, non lo faccio perché è uno stereotipo.
1: No, continuano a dirmelo.
0: Immaginavo. Sì. Invece quando io dico il mio segno, tutti scappano. È lo scorpione, non ho ancora capito perché.
1: No,
0: cioè, è un segno gentile. Mamma e papà che segno sono?
1: Mi chiedi troppo.
0: È bella questa cosa perché non tutti sanno il segno
1: no.
0: Della vero?
1: Sì.
0: Va bene così, dai. Tommy, allora grazie per esserti prestato ad aiutarmi come collaboratore all'Holiday. So che ti hanno fatto saltare scuola apposta
1: sì.
0: Solo per questo,
1: mm-hmm.
0: Quindi non posso che ringraziarti veramente.
1: No, grazie a te.
0: Ti farò lavorare perché in questa ora c'è un po' di roba da fare. Abbiamo anche dei premi da dare, proprio dedicati alla settimana della formazione professionale. Poi abbiamo da lanciare la Fede Volo per domani e dobbiamo chiamare Locarno perché ci consiglieranno una lettura per il weekend. Hai un sacco di lavoro da fare. Va bene, Tommy, preparati.
1: Okay.
0: Intanto lasciamo un po' di Lewis Capaldi con The Day That I Die, una canzone allegrissima, veramente molto, molto allegra.

0: Tommy, ti piace Lewis Capaldi? Sei un romantico?
1: No, non tanto.
0: Mi piace la tua onestà. Ecco, dimmi che musica ascolti, che genere ti piace?
1: Nuovo, quindi rap, trap.
0: I trapper italiani anche ti piacciono? Sfera
1: sì.
0: E Basta?
1: No, lui no, non in particolare.
0: Non tanto, hanno dei testi un po' violenti, no?
1: Sì.
0: Io dico da mamma che mafia mia.
1: Preferisco più tranquillo.
0: Oh, bravo Tommy, mi piaci sempre di più. Adesso abbiamo chiacchierato troppo, non mi ricordo che cosa dobbiamo fare. Tu hai la scaletta, Tommy, cos'è che dobbiamo fare?
1: Beh, adesso devi lanciare la Fede Volo per domani.
0: Grazie, allora eccola. Fede Volo, buongiorno, cosa facciamo domani?
2: Lolly, ciao, buongiorno, buon venerdì. Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, domani mi raccomando ci sarà un caffè al volo dalle 8 a mezzogiorno e domani sai che a me piace parlare di queste giornate non ufficiali che vengono spacciate per giornate internazionali di qualcosa e domani mi ha fatto molto ridere, è concentrata sulla la giornata del ti richiamo dopo, no? Quelle telefonate o quel messaggio a cui dovevamo rispondere lunedì e oggi è venerdì, non l'abbiamo ancora fatto, oppure quella telefonata che dobbiamo fare da mesi che poi sottendono a volte questo procrastinare, diciamo, sottende il fatto che non sono proprio solo vere telefonate o veri messaggi, ma stiamo rimandando qualcosa di più importante, no? Magari quella telefonata ci fa paura, magari a quel messaggio non sappiamo esattamente cosa rispondere perché c'è sotto qualcos'altro. Insomma, parleremo di questo, di quelle telefonate o di quei messaggi che stiamo rimandando e del perché, e quindi poi dopo aver parlato di questo ovviamente faremo una breve passaggio sul lo faccio lunedì, tutte le cose che stiamo procrastinando e che ci promettiamo di fare da lunedì, ce lo prometteremo lì davanti al nostro caffè al volo fra amici virtuali, come ci piace chiamarci. Insomma, il sabato mattina ormai è diventato un bel salotto di chiacchiere e oltre a questo ci sarà naturalmente la nostra intervista delle 11 e chi più ne ha più ne metta. I temi sono tantissimi, il piatto verrà arricchito da tutti quelli che ci ascoltano come sempre e quindi appuntamento fisso del sabato mattina 8 mezzogiorno, un caffè al volo a domani, ciao.
3: Stai ascoltando? La Lolly.

0: E da Phil Collins passiamo un po' di pubblicità. Torniamo tra poco.
1: Stai ascoltando La Lolli.
2: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
3: Affari in corso! Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio, in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego, 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
4: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
5: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Non è una degustazione. È un'esperienza, è Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
8: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
9: Anche io.
8: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
9: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
8: E se ci piace lo compriamo.
9: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.

0: È piacevolissimo chiacchierare con Tommy, sono felice di avere un assistente così speciale. Allora, parlavamo di libri perché tra poco ci collegheremo con Locarno, giusto Tommy? Qual è l'ultimo libro che stai leggendo, che hai letto?
1: Adesso sto leggendo L'incendiaria di Stephen King.
0: Ma è un libro che fa paura.
1: No, bello, dai.
0: Ti piace?
1: Consiglio, consiglio.
0: È il genere che ti piace,
1: sì,
0: di più in assoluto?
1: Sì, mi piace.
0: E poi mi hai svelato, oltre a questa tua passione per i libri, anche il tuo venerdì sera classico.
1: Sì.
0: Com'è strutturato?
1: Ah, ci siamo mia mamma e mia zia e a cena decidiamo questo film da guardare assieme. Possibilmente horror. Che
0: paura.
1: A me mia zia piace, le scappa.
0: Tua mamma scappa,
1: sì,
0: invece. E questa sera quindi non sapete ancora cosa guarderete.
1: No.
0: L'ultimo che avete visto?
1: Abbiamo guardato
0: quello che preferisci.
1: Sesto senso.
0: Sesto senso.
1: Però,
0: che panico, non hai avuto gli incubi poi?
1: No,
0: no? Beh, ma sei spavaldissimo, Tommy. Io mi spavento anche con Heidi. Vabbè, questo è un problema mio, ma va bene. Tra poco andremo a collegarci con la libreria Pagina 21 e sarai tu a gestire il collegamento,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: io comincio a essere un po' stanca e anziana, quindi ti lascerò in mano la radio. Tra l'altro, il libro che hai letto lo consigli ai tuoi coetanei, L'incendiaria?
1: Sì, sì, consiglio, consiglio.
0: Sì,
1: bello.
0: Mi sembri abbastanza convinto, va bene. Ah, tra l'altro, se avete dei messaggi li potete scrivere al nostro Tommy, un po' di incitamento. 079-449-9537 è il nostro numero per i WhatsApp, poi te lo farò imparare a memoria. No, scherzo, dai. Prepariamoci per Locarno.

0: Tommy, qua stanno piovendo complimenti per te. Lolly ti ruba il posto, fai attenzione. Tommy, sei, hai un futuro in radio. Complimenti per la disinvoltura. Ma io sarei ben felice di lasciare in eredità a Tommy questa fascia. Abbiamo già deciso il nome. Invece di Lolly Day,
1: Tommy Day.
0: Tommy Day, è semplice, no? Non dobbiamo neanche cambiare troppo le grafiche. Ma il rosa ti piace come
1: sì.
0: quello? Va bene?
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi dobbiamo solo togliere Lolly e mettere Tommy. Sì. Ma perfetto, guarda, io amo le cose semplici. Allora, Tommy, sono le 10:31 minuti. Cosa facciamo?
1: Ora ci colleghiamo con la libreria Pagina 21 nel cuore della città vecchia di Locarno. E per noi c'è Alessandro.
0: Ciao, buongiorno Ale.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Tommy, piacere ciao. Di conoscerti. Grazie come sempre dell'invito. E voi state bene?
1: Bene,
0: Tommy,
1: bene.
0: Stai bene? Sì.
2: Ottimo.
0: Sì. Tommy è in formissima secondo me, molto più in forma di me.
2: Ha un futuro, un futuro.
0: Molto, molto Ale. Sai che tra l'altro ha 14 anni e ha una passione sfrenata per la lettura.
2: Ah beh, allora fantastico, deve venirci a trovare, così almeno facciamo una chiacchierata e sì. magari potremo consigliargli qualche bel libro o lui consigliargli anche noi, perché
0: sicuro.
2: A noi fa sempre piacere.
0: Ora a me ha consigliato L'incendiaria
2: sì.
0: di Stephen King, non so, tu l'hai già letto
2: beh.
0: Ale?
2: Allora, non ho letto quello di Stephen King, lui è molto bravo, ho letto altre cose, vabbè, classici Hit, Carrie, però quello non l'ho mai letto. Comunque,
0: ecco.
2: Complimenti perché Stephen King è davvero davvero bravo, non solo perché fa degli ottimi romanzi, ma anche per i significati che ci sono di fondo.
0: Tommy
2: quindi,
0: sta
2: bravo,
0: facendo
2: Tommy.
0: Sì,
2: sta
0: venendo. Allora Ale, siamo pronti per invece il vostro consiglio di lettura per questo fine settimana. Dove ci portate?
2: Allora, il libro che presento oggi è Adriatica di Massimo Gezzi, pubblicato da Feltrinelli. Gezzi, che tra l'altro vive e lavora a Lugano, ambienta il romanzo in una cittadina costiera immaginaria chiamata appunto come il titolo del libro Adriatica. Il libro affronta, questa volta ho voluto scegliere un libro particolare perché affronta temi profondi, attuali come quello della solitudine e il bisogno di relazione. Lo fa attraverso l'incontro di due persone appartenenti a generazioni diverse. Perché? Perché da una parte abbiamo Emily, che è una studentessa liceale fragile e inquieta, che è segnata da una difficile situazione familiare. E dall'altra parte invece abbiamo Tullio, un pensionato di 68 anni, ex magazziniere, che vive isolato in una casa piena di ricordi e che, diciamo, la recente scoperta della morte di Cinzia, il suo storico e grande amore della giovinezza, lo sconvolge così tanto da portarlo ad uscire di casa e vagare per tutta la notte fino a un molo, questo molo dove incontrerà Emily, appunto, e da qui nascerà quello che è un dialogo, una semplice relazione ma fatta solo verbale, perché si uniscono le fragilità di entrambe le persone. È un romanzo che così sembra molto profondo e doloroso, e profondo lo è, però è davvero scorrevole, scorrevole tra un paese di provincia, tra bar fumosi, scorribande di giovani, dove viene raccontata la vita di un paese, ma da una parte c'è la vita di un paese, dall'altra diciamo c'è la vita di queste solitudini che secondo me circondano anche il nostro vivere quotidiano e noi non ci accorgiamo di averle attorno a noi, perché poi sono storie che potrebbero capitare a tutti quelli che abbiamo attorno. Io lo consiglio a tutti, magari anche lo stesso Tommy tra un pochino, perché la protagonista appunto ha 16 anni, mm-hmm. ecco, una delle due protagoniste. Poi vorrei anche dirvi una cosa bella, se mi permettete, che a noi è piaciuto così tanto questo libro che il 19 maggio alle 18:30 lo presenteremo con l'autore, dato che l'autore abita in Ticino, come ho detto prima.
0: Ah, ma che bello questo, no? Ripetici sì. l'appuntamento, 19 maggio?
2: Allora, il 19 maggio alle 18:30, presso la libreria, appunto ci saremo io e Massimo Gezzi che dialogheremo sul suo libro.
0: Bello, questo è bello.
2: Bello,
0: secondo me l'opportunità
2: molto.
0: Di poter incontrare dal vivo l'autore è un dono incredibile, cioè tu vorresti incontrare Stephen King, Tommy?
1: Sì, sì.
0: Ci credo.
2: Beh certo.
0: È bello.
2: No, lui è davvero molto bravo, lavora appunto nel liceo a Lugano, ma ha pubblicato, prima faceva delle poesie, il suo primo romanzo, ma pensate che poi è stato pubblicato in Italia da Feltrinelli ed è andato anche il Premio Strega, poi
0: sì.
2: è uscito, però comunque è meritevole, davvero.
0: Sono d'accordo.
2: Quindi,
0: Ale, grazie per,
2: grazie a voi.
0: Per questa dritta. Vediamo anche una bella copertina in televisione per farci un'idea. Grazie mille per
2: Benissimo,
0: questa dritta locale, tra l'altro.
2: Sì, fa sempre piacere anche, naturalmente, no?
0: Assolutamente. Un abbraccio alla città, alla libreria Pagina 21 e grazie per il vostro contributo.
2: Voi. Grazie, buona giornata e buona continuazione. Ciao.
0: Tommy, chiudi tu il collegamento, come lo chiudiamo?
1: Con un...
0: Buon Natale.
1: Buon Natale. No.
0: Buon Natale, ciao. Ale,
2: ciao.
0: Grazie.
2: Buona Pasqua anche. Ciao. Grazie.
0: Più tardi il podcast, intanto ciao, ciao. Ale, a presto.
2: Ciao,
0: ciao. Beh, Tommy, complimenti. Adesso è partita una canzone. Non ti ho insegnato a leggere i titoli, però è La Fascia Rossa. Quello è il brano in onda. È l'evento che... Chi è?
1: Lenny Kravitz.
0: Guarda che secondo me alla mamma piace Lenny Kravitz. 60 anni, ma ti assicuro che sembra un ventenne, eh? Glielo chiedi.

0: stai ascoltando la Lolli con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: 1, Bernasconi, 2, Rossi, 3, soldati, 4.
2: Aurora?
3: Presente.
2: Federico?
4: Ci sono.
2: Silvia?
5: Eccomi.
2: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day, in presenza e online su everestlugano.ch.
6: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
7: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
8: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
9: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
10: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
11: Centro Serramenti Ticino.
10: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
12: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: questa probabilmente non l'avevi ancora sentita nella tua vita, Tommy, una canzone del 1977, mi sa che non era nata neanche tua mamma in quegli anni. Allora Tommy, abbiamo l'ultimo appuntamento di questa mattinata, se non ricordo male, giusto? Mi confermi? Ok, cosa dobbiamo fare?
1: Bisogna vincere il premio, bisogna andare sulle storie Instagram di Radio 3i e citare uno dei due ospiti nell'ambito della settimana della formazione professionale.
0: Hai detto tutto perfettamente, quindi ripetiamo dove devono andare gli ascoltatori?
1: Sulle storie Instagram di Radio 3i.
0: Esatto, e come ha detto giustamente Tommy, dovete almeno citarci uno dei due ospiti che dalle 11 entreranno in studio. Facciamo rispondere tramite WhatsApp, cosa ne dici?
1: Sì.
0: Sì, dai, allora un messaggino con un nome allo 079 449 9537. Ma c'è anche un premio, vero?
1: Sì.
0: Allora, al primissimo o alla primissima che ci manda la risposta corretta, abbiamo, io lo chiamo starter kit, va, un kit per ricominciare, fatto di pennarelli bellissimi, una borsa di tela e una borraccia. Detto questo, Tommy, mi fai il conto alla rovescia 3, 2, 1, via, così arrivano le risposte?
1: 3, 2, 1, via!

0: qua, però Tommy lo sto stressando, è stressante questo lavoro. No, no, va bene, sì. Che caro. Allora, ci sono aggiornamenti, Tommy, per quanto riguarda la viabilità?
1: Tra Ponte Tresa e Gravesano, traffico fortemente rallentato.
0: Ecco, quindi lì ci vuole un po' di pazienza. Mentre chi si porta a casa il nostro starter kit offerto dal cantone?
1: Moreno.
0: Moreno, dove tutto... No, scherzo, non c'entra niente. Moreno, hai vinto, quindi potrai ritirare il tuo pacchetto regalo alla reception di Ticino quando vuoi. Puoi anche mandare qualche inviato, non devi presentarti per forza tu. Detto questo, Tommy, noi siamo ai saluti finali, perché tra poco andrà in onda l'informazione. Grazie di cuore per la tua bella presenza, in bocca al lupo per il futuro e non cambiare mai, perché sei veramente in gamba.
1: Grazie.
0: Te lo dico da mamma. Ciao Tommy.
1: Ciao.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito. Proteggi
1: i tuoi occhi con stile. Scopri i nuovi modelli di occhiali da sole Filman. Da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
2: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
3: A due passi da Castelgrande ha aperto il centro medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
4: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini, offerta street food per pranzo.
3: Centro medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox!
8: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti.
9: Volkswagen, veicoli commerciali.
10: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
11: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
12: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
13: Sono le 10:58 minuti.
14: Il segnale orario è offerto da
15: Garage Boffelli S.A., agenzia Onda Lugano, e dal suo nuovo showroom a Davesco, in strada Ponte di Valle 9.
0: Ticino News.
16: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Oltre mezzo milione di telespettatori per la finalissima di hockey. Gara 7 tra Davos e Friburgo su Teleticino ha toccato il 19,5% di share. Giorgio Doninelli.
17: Secondo quanto comunicato da MySports, la sfida conclusiva è stata seguita in media da oltre 500.000 telespettatori in tutta la Svizzera, in TV in chiaro e pay TV. La partita è infatti stata trasmessa in diretta in tutte le regioni linguistiche del paese, garantendo così una copertura nazionale completa. Solo in Ticino la finale è stata molto seguita, toccando il 19,5% di share su Teleticino e, secondo MySports, proprio la diffusione capillare attraverso le emittenti regionali e nazionali ha rappresentato uno degli elementi chiave per raggiungere un'audience così elevata. Gli ottimi dati d'ascolto si inseriscono in una stagione da record per la National League. Oltre al grande seguito televisivo, il campionato infatti fatto registrare un tasso medio di occupazione delle arene superiore al 90%. Complessivamente, nel corso della stagione 2025-2026, le partite hanno totalizzato oltre 15 milioni di telespettatori TV, con una crescita di quasi 4 milioni rispetto alla stagione precedente.
16: Uno sguardo alle votazioni del 14 giugno. Secondo il primo sondaggio SSR, la modifica della legge sul servizio civile sarebbe approvata dal 52% degli elettori. lavori, mentre l'iniziativa UDC No a una Svizzera da 10 milioni resta in equilibrio quasi perfetto tra favorevoli e contrari, entrambi attorno al 47%. Il sostegno all'iniziativa è forte tra gli elettori UDC e tra chi ha poca fiducia nel Consiglio federale. La riforma del servizio civile divide invece soprattutto lungo linee partitiche, generazionali e di genere. Il sondaggio mostra inoltre differenze regionali, con la Romandia generalmente più critica rispetto a Svizzera tedesca e italiana. A proposito dell'iniziativa sui 10 milioni, ora nel dibattito in vista del voto del 14 giugno entra anche l'ipotesi di un aumento dell'età pensionabile. Stando al Blick, alcuni esponenti democentristi evocano l'ipotesi di lavorare più a lungo per compensare la futura carenza di manodopera. Come ricordano gli oppositori del progetto, infatti, una forte limitazione dell'immigrazione unita all'invecchiamento della popolazione e al calo del tasso di natalità porterà a una sempre maggiore carenza di manodopera. Per evitare di avere bisogno di lavoratori stranieri, sostengono alcuni esponenti democentristi, l'ipotesi dell'aumento di 1 o 2 anni dell'età pensionabile potrebbe diventare inevitabile anche indipendentemente dall'esito dell'iniziativa. Economia ora. Anche il ceto medio è in difficoltà economica. Un'indagine odierna dell'Ufficio Federale di Statistica mette in luce come della classe media faccia parte anche chi non è in grado di affrontare un'uscita imprevista di alcune migliaia di franchi e chi spende per l'alloggio una parte considerevole del suo reddito. Le difficoltà finanziarie si delineano anche nel ceto medio, riassumono i funzionari di Neuchâtel in un comunicato odierno, una categoria della quale fa parte il 55% della popolazione elvetica.
18: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
19: Infotraffico.
16: Sono le 11:02, via Swiss segnala traffico fortemente rallentato sulla cantonale tra Ponte Tresa e Gravesano. Si segnalano anche colonne in autostrada in uscita verso l'Italia tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, da prevedere ritardi di circa 15 minuti.
19: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
20: Previsioni del tempo.
16: A sud delle Alpi, nonostante alcune annuvolamenti, almeno in parte soleggiato, ma a causa di una leggera instabilità, qualche isolato rovescio non è escluso già in mattinata. Temperatura massima attorno ai 22 gradi.

0: Sono le 11:07 e mi dispiace un po' dire che è l'ultimo appuntamento di quest'anno per quanto riguarda la settimana della formazione professionale, che è terminata ma è stata bellissima. Do il buongiorno ai miei ospiti. Ladies first, posso, Massimo, anche se ormai sono abituée. Certo. Allora, Rachele Santoro, delegata cantonale per le pari opportunità, ben arrivata.
1: Buongiorno.
0: E bentornato a Massimo Genasci Borgna, capo dell'ufficio dell'orientamento scolastico e professionale.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: C'è la tesserina punti. Siamo sì. A tre, giusto? Terzo anno di fila. Grazie, insomma, per il vostro tempo, è prezioso. Oggi parliamo di scelte di futuro, ma anche di libertà. Massimo, quanto pesano oggi gli stereotipi nelle scelte formative dei giovani?
2: Allora, partiamo magari un pochettino da lontano, dal concetto, no? Proprio di stereotipo stesso, che è un meccanismo di funzionamento dell'essere umano. Servono per aiutarci a gestire la complessità della realtà, no? Quello che è importante poi però capire è quando uno stereotipo mi sta influenzando, io magari non me ne sto neanche rendendo conto, no? Sono talmente interiorizzati, sono talmente veloci. E quindi qua il lavoro sta proprio anche nel rendersi conto del fatto che, attenzione, ma forse c'è uno stereotipo in atto, forse c'è un aspetto culturale al quale sto dando troppa importanza rispetto a quella che è la realtà. E nei giovani questo accade ancora di più, in realtà ancora più facilmente, perché è una fase comunque evolutiva nella quale si identificano anche spesso con gli altri, cominciano a tararsi, eccetera. E quindi è molto importante, di nuovo, rendersi conto che esistono, non si possono eliminare, ma sapere che ci sono e come funzionano.
0: Ma tu sei orientatore, quindi psicologo, sono positivi o negativi nella nostra vita gli stereotipi?
2: Allora, se non ci fossero, probabilmente perderemo un sacco di tempo a pensare a tantissime cose. Sono delle scorciatoie, però, e come tali magari poi ti perdi parte del paesaggio, quindi in alcuni casi vanno veramente snocciolati, vanno sezionati per cercare di capire che ruolo stanno giocando in quel momento lì. In particolare nelle scelte è importante capire se c'è in atto comunque uno stereotipo, un pregiudizio nei confronti di una professione, di una scelta, oppure no.
0: Passo anche a Rachele la parola, perché vorrei chiederti: quando si parla di stereotipi, di cosa parliamo concretamente nella vita di tutti i giorni?
1: Beh, assolutamente, come ha detto un po' già Massimo, lo stereotipo è proprio un meccanismo di semplificazione, sono delle ipergeneralizzazioni, quindi di tutti i tipi, non solo di genere, ma oggi parliamo di quelle di genere, quindi sono aspettative automatiche che attribuiamo appunto alle persone in base al genere, quindi magari si pensa tipicamente che le donne sono più portate per la cura, il sociosanitario, e gli uomini sono più forti, virili, e quindi magari più
0: manuale,
1: portati, che manuali,
0: certo.
1: Esattamente, più portati per dei mestieri magari anche fisicamente più impegnativi, e soprattutto oggi lo vediamo anche nelle statistiche, più portati nell'ambito della scienza, della tecnica e dell'informatica. Quindi è proprio questa ipergeneralizzazione che fa sì che si pensa che in realtà naturalmente le persone vanno verso quel mestiere, ma in realtà non è così. In realtà spesso sono delle traiettorie un po' condizionate da tantissimi elementi esterni, che possono essere gli amici, la famiglia, anche magari la scuola, talvolta purtroppo anche gli insegnanti o i libri, i giochi. C'è veramente tantissimo
0: tanto
1: che condiziona poi la scelta.
0: Massimo, dal punto di vista scolastico, quindi come orientatore, notate che ci sono ancora professioni percepite proprio quella da uomo, quella da donna, tra i più giovani, tra gli adolescenti?
2: Allora, questa è una domanda molto interessante, in realtà anche difficile, perché è sempre i giovani sono un pubblico eterogeneo, ma come lo sono gli adulti, come lo sono tutti, no? Quindi in alcuni casi sì, sono magari un pochettino più influenzati indirettamente o direttamente dalla scelta stereotipata, di oddio, ma se faccio questo poi magari mi ritrovo in un mondo prettamente maschile o in un mondo prettamente femminile,
0: certo.
2: Chissà cosa pensano gli altri. E in altri casi invece questa cosa non c'è, e quindi è più un discorso di magari prepararsi a quello che può essere, però affrontare una scelta poi concretamente in un mondo dove magari si rischia di diventare forse un po' la mascotte, no? Per esempio, quindi,
0: certo.
2: o di vivere delle situazioni dove bisognerà poi magari spiegare un pochettino di più, o essere comunque molto consapevoli e molto forti della propria scelta.
0: Ma la famiglia incide ancora tanto in questo contesto?
2: la famiglia gioca un ruolo sempre fondamentale, cioè nel contesto della scelta e dell'orientamento è chiaro, perché sono le figure che passano molto tempo con i giovani, sono delle figure che hanno delle aspettative, che hanno giustamente anche delle preoccupazioni, dei timori, dei desideri, e quindi certo che influenzano tutto questo, e anche con loro in realtà viene fatto poi un lavoro, perché lo stereotipo può esserci anche lì, il pregiudizio può esserci anche lì, dei timori anche giusti possono esserci anche lì, e quindi vanno però affrontati, capiti e anche poi preparati.
0: Rachele, invece per quanto riguarda sia le pari opportunità che gli stereotipi, si stanno facendo passi avanti oppure il cambiamento è più lento di quanto pensiamo?
1: Anche questa è una domanda che dove la risposta sarebbe molto lunga. I cambiamenti ci sono, per fortuna lo vediamo, ci sono sempre più donne che scelgono un mestiere tradizionalmente considerato maschile, e viceversa anche uomini, per esempio parrucchieri. Abbiamo avuto lo scorso anno il primo uomo che ha scelto di fare l'estetista in Ticino. Quindi un cambiamento lo stiamo vedendo, anche un pochino a livello di statistiche, però è vero che la crescita è assolutamente troppo lenta. Nell'ambito della scienza, della tecnica, dell'ingegneria, le donne restano sempre attorno al 10%, sono pochissime. Poi chiaro, in alcune professioni pian piano si vede un piccolo cambiamento, sì.
0: Cosa possiamo fare per velocizzare un pochino? È questione di mentalità e cultura alla fine, tanto, no?
1: Ma sì, assolutamente, però possiamo fare molto a livello proprio di un'educazione libera da stereotipi di genere, quindi, come ha detto Massimo, da un lato sensibilizzando le famiglie attraverso degli incontri, dei progetti di sensibilizzazione, ma penso anche molto a tutta quella che è anche l'industria per giochi, perché veramente gli stereotipi arrivano, si cristallizzano nei bambini molto piccoli. Ne discutiamo spesso, noi iniziamo con le attività di prevenzione e sensibilizzazione soprattutto all'età della scuola media, però ci rendiamo conto che forse è già troppo tardi, quindi già alle elementari e se non prima anche all'asilo gli stereotipi ci sono, quindi è importante che fin da piccoli i bambini possano sperimentare giochi di qualsiasi tipo e non sempre le bambole per le ragazze e le macchinine o i giochi di forza e competizione per i ragazzi. Questo è veramente importante, così poi come anche il personale insegnante a scuola, che possa proporre degli esempi, degli esercizi che non contengano stereotipi.
0: Vorrei lanciare questo sondaggio prima di una pausa musicale a chi ci ascolta da casa. Siete genitori, nonni o zii? Vivete tra virgolette con lo stereotipo del gioco, ovvero figlio maschio gioca al meccanico e figlia femmina alle bambole? Fateci sapere cosa ne pensate. 079 449 9537 per i vostri messaggini.

0: arrivato un vocale della signora Donatella, andiamo ad ascoltarlo, cosa ne dite?
1: Ciao Lolli, buongiorno a tutti in studio. Io ho un nipotino di 4 anni, oltre i trenini, le macchinine, i furgoncini, le piste, dei trenini, io gli ho fatto tutto. La serie di quelle bambole con le ali che lui me l'ha chiesto una ogni tanto, quando io abito in Italia, lui a Lugano, quando viene gli do una bambola come regalo e lui ci gioca perché me l'ha chiesto lui e giochiamo tutte e due insieme a volare, a correre, poi lui mi racconta la storia e non vedo qual è il problema, dov'è il problema, che un parente infatti mi ha detto ma così lo destabilizzi, non gli fai vedere la strada giusta. Io l'ho guardata in un modo e sono stata zitta.
0: Grazie Donatella, grazie. Quindi bambino di 4 anni che gioca con le bambole e i parenti gli hanno detto guarda che lo destabilizzi, è un po' quello che dicevate prima, no?
2: Questo è un bellissimo esempio. Innanzitutto complimenti alla nonna che il bambino ha chiesto una bambola e gliel'ha portata, già questo è un buonissimo esempio, ascoltare quello di cui hanno bisogno, quello che vogliono. E se una bambina chiede la macchinina o il trenino e il bambino chiede la bambola o non so, la scopa per pulire la cucina, va benissimo. E però poi si scontra con il resto del mondo, no? La società, certo, che può essere un familiare o degli amici che dicono ma cosa fai con quella bambola, ma non è un gioco da maschi, vieni a giocare a pallone con noi. E quindi è proprio qua che, e questo per quanto sembra, no, relegato alla prima infanzia, poi veramente lo ritroviamo negli hobby, nelle abitudini e nelle esperienze che possono fare bambine e bambini anche avvicinandosi al mondo del lavoro.
0: È un esempio estremo, però basti pensare al film Storia vera, tra l'altro, del ragazzo con i pantaloni rosa. Insomma, parliamo del rosa su un adolescente che l'ha portato alla fine a togliersi la vita. Come si fa a non ferire un bambino che vuole giocare con le bambole, Massimo?
3: Ma semplicemente come ha fatto la nonna in questo caso, nel senso che cos'è che ha detto? Destabilizza, no?
0: Sì, gli ha detto che lo destabilizza.
3: Magari lo destabilizzerebbe di più invece non ottenere un qualcosa, non poter dare sfogo a un aspetto di curiosità, di creatività, di voglia di scoprire determinati aspetti. Cioè sarebbe magari più la privazione a destabilizzare in realtà, che rimane magari più nel tempo poi un tarlo per esempio, sì, nella testa. Quindi secondo me è giusto assecondare, anche perché ripeto non vedo in che modo possano poi sul lungo termine queste cose avere un impatto destabilizzante.
0: Non c'entra assolutamente nulla, no? col futuro. Allora c'è un altro vocale, ma andiamo per ascoltarlo perché c'è la pubblicità.
4: Stai ascoltando la Lolli.
5: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, prestazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Onda Ticino.
6: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
7: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
9: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
8: E come si fa?
9: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
10: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
11: Questa settimana alla Migros 37% sulle entrecôte di manzo 100 grammi a soli 4,95. Scopri di più su migros.ch.
12: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
13: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
14: New set da 4 pezzi. Tavolino e divanetto con 2 sedie, 88 franchi. Batti materasso Hoover, 4 funzioni in 1, 99 franchi. Friggitrice ad aria digitale Necchi, 4 litri e 6, 29 franchi e 90.
13: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
15: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
16: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino.

0: Molly, abbiamo la bimba di quasi 11 anni che non ha mai voluto bambole, Barbie. Lei ha sempre giocato con macchinine e giochi maschili. L'abbiamo accontentata perché non ci vediamo niente di male. Adesso gioca da 3 anni a calcio in una squadra femminile e quando ha un pallone al piede è la ragazza più felice. Ma a scuola durante la ricreazione non la lasciano giocare perché è una femmina, quando probabilmente giocherebbe meglio di loro. Quindi direi proprio che noi gli stereotipi non li seguiamo per niente e pensiamo sia la cosa migliore. In effetti ci sono ancora molte persone chiuse su questi argomenti. Vi auguro una splendida giornata. Bello questo messaggio, è la conferma che non tutti insomma hanno timore di non seguire tra virgolette la tradizione. Parliamo di libertà. Secondo voi i giovani oggi sono più liberi rispetto al passato oppure no?
1: Allora, sicuramente c'è più libertà, ma soprattutto penso più opportunità. Ci sono veramente molte occasioni, grazie anche all'attività che promuove l'Ufficio dell'Orientamento Scolastico Professionale, ma anche le scuole, le aziende che accolgono ragazzi e ragazze e che possono quindi sperimentare veramente diversi mestieri, magari prima della scelta, e provare cose nuove. Questa è la cosa più importante, andare a stuzzicare un po' la curiosità, vedere in cosa sono più brava o più bravo e che mestieri mi offre la nostra società e quindi andare veramente a sperimentare cose nuove.
2: Sì, non potrei essere più d'accordo, nel senso che rispetto al passato c'è sicuramente più libertà. Quello che secondo me non è cambiato, lo diceva anche un po' la radioascoltatrice di prima, è che comunque

0: il giudizio è rimasto. In una forma o nell'altra, in una modalità o nell'altra c'è ancora, e come dicevamo prima, i passi da compiere sono ancora molti, ma penso di poter dire che oggi si può con una maggiore serenità magari fare una scelta diversa da quelli che sono gli stereotipi classici.
1: Fuori onda ne parlavamo e sono punti di vista interessanti. Si dice anche della paura di essere giudicati e presi in giro, che comunque in questa fascia d'età può essere un macigno.
0: Assolutamente, cioè questo è un elemento che fa parte un po', quando si parla di scelta consapevole, anche poi le implicazioni della scelta, no? Necessitano di una consapevolezza di questo, e soprattutto è il non farsi cogliere impreparati da quello che potrebbe, ci si augura col tempo sempre meno capitare, ma che potrebbe effettivamente succedere, e come affrontare poi quella situazione che può essere molto molto molto spiacevole. Dopo io dico sempre che spesso e volentieri i ragazzi o le ragazze che fanno una scelta che è tipicamente, tradizionalmente diversa da quella tipica per il loro genere, tante volte sono molto convinti di questa scelta, quindi l'affrontano già con una decisione molto forte, perché forse questo processo l'hanno già dovuto affrontare.
1: Sì. È bella anche questa lettura. Ma concretamente la scuola cosa può fare per aiutare a superare questi limiti?
2: Beh, la scuola può fare davvero molto, appunto, proporre durante le lezioni delle letture magari che vanno contro gli stereotipi di genere, quindi che promuovono dei modelli non sempre la donna principessa o l'uomo eroino, l'uomo sì, l'eroe,
1: superuomo.
2: appunto andare veramente a promuovere invece una lettura più egualitaria, quindi ci sono tantissimi libri che possono essere proposti, esercizi, no? Ogni tanto si vede ancora, sempre meno per fortuna, ma magari non lo so, la lezione di chimica che dice ah ecco allora cos'è che si mette, cosa mette la mamma nel ferro da stiro o cose no. di questo tipo, per capire magari che l'acqua è basica e cose di
1: certo.
2: questo tipo. Quindi insomma, ecco, bisogna essere veramente cauti in queste scelte e in cosa si viene proposto poi agli allievi. E poi sicuramente proprio anche la formazione. Oggi vengono proposti dei corsi di formazione anche per i docenti in formazione, quindi che siano consapevoli degli stereotipi, ma non c'è ancora una formazione obbligatoria su questo, quindi anche qua si può lavorare ancora un pochino.
1: Ci sono dei progetti però di sensibilizzazione anche molto interessanti.
2: Sì, in Ticino ne abbiamo diversi, forse il principale è proprio la giornata Nuovo Futuro, che viene proposta alle ragazze e ragazze di seconda e terza media, dove per un giorno possono sperimentare un mestiere dove il loro genere è sottorappresentato, quindi le ragazze svolgono principalmente una giornata in aziende che propongono i mestieri sociosanitari, nell'ingegneria, nella tecnica e sì. nell'informatica, mentre i ragazzi possono andare a fare per esempio il maestro d'asilo nido o in ambito sociosanitario, infermiere e quant'altro. E quindi proprio questa giornata non ha tanto lo scopo dell'orientamento, quindi di fare una scelta quel giorno lì, ma proprio di aprire gli orizzonti, aprire lo sguardo, capire che il mondo del lavoro offre tantissime possibilità, opportunità, e andare proprio oltre gli stereotipi di genere.
1: Cosa vi sentireste di dire a un ragazzo o a una ragazza che ha paura ancora di scegliere un percorso un po' fuori dagli schemi, definiamolo così?
0: Ma questo succede comunque in orientamento. Diciamo che una cosa che è assolutamente utile fare è cercare di capire la natura di questa paura, no? Dov'è la paura? Anche tante volte verso chi è questa paura, nel senso che c'è più un aspetto magari interno alla famiglia, c'è un aspetto esterno, ci sono dei sentiti dire, ci sono delle preoccupazioni perché si conoscono situazioni. Quindi si va veramente a snocciolare, cercare di capire, e tante volte la paura poi sparisce dal momento in cui uno conosce un pochettino meglio. E poi, come dicevo prima, bisogna comunque prepararsi ad affrontare delle situazioni che potrebbero di nuovo presentarsi proprio legate a questi aspetti che stiamo trattando oggi.
2: Sì, aggiungerei proprio solo che li preparerei anche magari a affrontare eventuali battute o scherzi anche inadeguati che potrebbero subire, per esempio una donna che sceglie di essere servicotrice, muratrice o pittrice, o un uomo che sceglie di fare l'educatore di prima infanzia oppure il parrucchiere o l'estetista, appunto, comunque potrebbero subire sia da clienti che da datori di lavoro
1: battutacce, diciamo, sì. Ecco, sì. Cose che possono succedere anche se scegli una strada più convenzionale, comunque, quindi bisogna essere sempre pronti nella vita ad affrontare situazioni spiacevoli, fanno parte della crescita, mettiamola così. Pausa musicale e poi torniamo, siamo quasi alle battute finali, purtroppo.

0: c'è la LOL. Con ospiti e musica. La mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Allora ci vediamo al bar liceo?
3: Vuoi dire al ristorante?
2: E Laura?
3: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
4: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
5: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
6: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
10: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: la miglior imitatrice di Gabbiani era Giuni Russo. Quando mi hanno detto che era lei a fare questo suono con la voce, mi ha stupito tantissimo. Non lo sapevate neanche voi, eh? No, incredibile. Comunque è un'estensione vocale veramente incredibile. Ma torniamo a noi. Siamo in studio con Rachele Santoro, delegata cantonale per le pari opportunità, e Massimo Genasci Bornia, capo dell'ufficio dell'orientamento scolastico e professionale. Siamo agli ultimi minuti di trasmissione, stiamo parlando di stereotipi, di pari opportunità. È stato un discorso molto carino, molto, molto interessante, ma torniamo ai nostri desideri, ai desideri dei più giovani. Quanto è importante seguire le proprie inclinazioni rispetto alle aspettative degli altri?
1: Magari parto io, ok. Ma diciamo che è importante ascoltare le proprie inclinazioni e poi successivamente valutare se seguirlo o meno, nel senso che prima cosa mi devo rendere conto di quali sono, metterle alla prova, valutare le piste, valutare quelle che possono essere le prospettive, eccetera eccetera. Ascoltare anche gli altri, ascoltare gli altri è importante, perché soprattutto in alcune fasce d'età, ma in realtà io lo dico sempre, vale poi per tutti, sentire magari il parere di qualcuno che ti conosce eccetera ti può aiutare a anche magari a leggere in maniera diversa quelle che sono le tue inclinazioni, come dicevi tu, ma quelli che sono stati i tuoi interessi, i tuoi obiettivi. Quindi trovo che è molto importante ascoltarle, appropriarsi del proprio vissuto e cercare di tradurlo in qualcosa che sia poi significativo per la persona.
0: Grazie Massimo.
2: Io aggiungo che praticamente, vabbè, fondamentale sicuramente, però appunto la consapevolezza, conoscere se stessi, le proprie passioni, ma poi c'è proprio questo aspetto, mi piace sempre ricordarlo, che si parla di gabbie di genere, no? Mm-hmm. Sono un po' questi, una gabbia invisibile che ci sta attorno e che ci fa pensare tante volte che la nostra scelta è incondizionata, libera e quant'altro, però in realtà il percorso di vita, appunto l'abbiamo già detto prima, l'entourage, la famiglia, gli amici, ci spingono un pochino verso una direzione, sempre un po' ingabbiati. Quindi secondo me è importantissimo davvero avere questa consapevolezza, cosa mi piace, e seguirla proprio incondizionatamente.
0: Voi avete potuto farlo questo? Avete seguito i vostri desideri?
2: Purtroppo gli stereotipi sono veramente anche tanto inconsci, quindi è difficilissimo dare una risposta, cioè razionalmente direi sì, però poi chi lo sa se la mia vita invece mi ha portato, certo, ad avere più esperienze in un certo, di un certo tipo, e quindi poi fare delle scelte di un certo tipo. Quindi sarebbe bello poter dire di sì, ma penso che nessuno fa delle scelte totalmente incondizionate.
0: Hai ragione, e questa è una cosa su cui riflettere a qualsiasi età, assolutamente.
1: Io direi appunto molto inizialmente no, non ho ascoltato, anche perché non le conoscevo in realtà, e dopo sì, però dopo successivamente sì, perché è un lavoro proprio di prendere consapevolezza di sé.
0: Sì.
1: Quindi, e dopo si possono fare, se si riesce a fare questo, si può fare a qualsiasi età in realtà, sapendo che poi si può correggere la traiettoria, o se si è fortunati già a rimanere in quella scelta, è qualcosa che bisogna fare, però un lavoro su di sé che va fatto.
0: Hai detto la parola giusta, è proprio un lavoro. C'è uno stereotipo che vorreste veder sparire così, domani, basta?
2: Ma
0: da quale cominciamo?
2: Esatto. No, beh, lo stereotipo principale è che non ci sono lavori da maschi e non ci sono lavori da femmine. Per me questo è fondamentale.
0: Ecco, ed è già tanto, insomma.
1: Ma io direi un po' quelli che possono essere degli stereotipi legati alle paure del diverso, alla paura dello sconosciuto, ecco, questo genere di stereotipi, sì.
0: Ecco, da domani non ci sarà più, basta. Va
1: fantastico.
0: Bene, facciamo questo giochino.
2: Bellissimo.
1: Magari ho fatto un danno, però non lo so.
0: Lo vedremo strada facendo, ne riparleremo l'anno prossimo, magari durante la settimana della formazione professionale. Vogliamo chiudere con un messaggio a chi sta valutando adesso il proprio percorso e, come normale che sia, ha paura di sbagliare strada.
2: Beh, il bello del nostro sistema formativo è che è proprio molto permeabile, quindi io direi provare, sperimentare, se si capisce che non è la strada giusta si può assolutamente cambiare, e quindi questo siamo veramente fortunati a poter continuamente, ecco, trovare la strada giusta.
1: Io magari una cosa che mi sentirei di dire è, al di là di quello che è l'impegnarsi, ma di credere in se stessi, che le difficoltà sono lì apposta per permetterci di migliorarci, quindi di veramente di vederle come anche il fallimento in sé, di vederle come delle opportunità di miglioramento, perché è così che si migliora, non c'è altro modo.
0: E questo, mi permetto di aggiungere, è un consiglio non solo per gli adolescenti ma anche per noi. Insomma, mi sono sentita toccata in questa frase. Massimo, io vorrei ricordare che comunque gli orientatori sono sempre a disposizione non solo degli adolescenti ma anche di noi adulti. Vogliamo ricordare il vostro sito su cui è riassunto tutto quanto?
1: Allora sì, abbiamo il nostro sito cantonale che è www.ti.ch/calabarra di traverso orientamento. Lì poi trovate, abbiamo creato da poco in realtà tutte le categorie di interesse, abbiamo la pagina dedicata agli allievi, la pagina dedicata agli studenti, agli adulti anche, e poi trovano il modo di contattarci.
0: Ecco, quindi non demordete, non siete soli, questo è il messaggio che vogliamo lasciare. Rachele Santoro invece come possiamo contattarci in caso di dubbi?
2: Il nostro servizio è sempre disponibile. Anche noi abbiamo un indirizzo email che è pariopportunita@ti.ch, il sito sul quale si trovano tutte le informazioni è www.ti.ch/pariopportunità, su tutte le informazioni riguardo i progetti per ragazze e ragazzi, quindi Nuovo Futuro, abbiamo anche un progetto che si chiama Ambiente, un mestiere da ragazze, proprio per far scoprire i mestieri legati allo sviluppo sostenibile dell'ambiente alle ragazze in particolare, così come moltissimi altri progetti.
0: L'età giusta per iniziare a bazzicare i vostri siti?
2: Ma inizio scuola media,
0: Ma anche un po' prima.
1: Sì.
0: Anche prima, insomma, prima si inizia meglio, va bene. Grazie Rachele Santoro, grazie Massimo Genasci Borgna, vi ringrazio per questa bella mattinata e vi do appuntamento ormai l'anno prossimo, è diventata un'abitudine, è un piacere avervi in studio.
1: Anche per
2: grazie.
1: Noi.
0: Buon lavoro.
2: Buon pomeriggio.

0: Questa è Radio 3i. Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino.
1: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
2: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbi Inferiore.
3: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
4: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: La domenica mattina su Radio 3i ha il sapore delle radici.
8: Chiara Beltraminelli ti accompagna in un viaggio tra tradizione e melodia, con la musica popolare che scalda il cuore. E nel pomeriggio si accende la passione per lo sport. Dalle 14 ti portano dritto nel cuore delle partite e delle grandi sfide della domenica. Domenica è Radio 3i. Tra musica e sport c'è sempre una buona ragione per restare in ascolto.
9: 11:58.
10: Ticino News Giorno.
11: Un anno di papato per Leone XIV, che l'8 maggio 2025 veniva eletto come primo papa nordamericano della storia. Smentiti i pronostici di rottura con il pontificato di Francesco e di un vento che avrebbe virato a favore del presidente Trump.
12: Votazioni del 14 giugno, stando all'ultimo sondaggio, elettori propensi a dire sì alla riforma del servizio civile, in bilico invece l'iniziativa per la sostenibilità, in aumento l'affluenza.
11: Gara 7 della finale di hockey è stata un successo. MySports snocciola i dati, oltre 500.000 di telespettatori su Teleticino, toccato il 19,5% di share.
12: Meteo al sud, parzialmente soleggiato con qualche rovescio isolato possibile, temperatura massima attorno ai 22 gradi.
11: Ticino News al giorno, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata, sempre in diretta. Al mio fianco lo avete sentito, Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Un anno di continuità e non di rottura rispetto al pontificato di Francesco. 12 mesi fa Leone XIV saliva al soglio pontificio come primo papa nordamericano della storia. Molti si aspettavano una rivoluzione che tuttavia non vi è stata. Sono stati smentiti quanti pronosticavano un papa americano prono a Donald Trump. Per un bilancio di questo primo anno di papato abbiamo interpellato Marcus Krinke, professore della facoltà di teologia all'USI di Lugano.
9: Molti temi di Papa Francesco senz'altro sono stati riconfermati, pensiamo ovviamente all'opzione per gli esclusi, a prendere parte proprio per i poveri, una prospettiva che la Chiesa decisamente ha accolto con Papa Francesco, tanti altri temi, l'aspetto e il rispetto incondizionato per la vita ad esempio, però con nuovi accenti. Papa Leone ha annunciato di voler combattersi per la pace e questa opzione per la pace non è rimasta un mero annuncio, è diventato proprio una ferma opposizione contro quei tiranni del mondo di cui ultimamente ha parlato. La sua opposizione ovviamente con Trump, che è emerso in queste settimane, non è soltanto un'opposizione al presidente americano, in generale a tutti i tiranni del mondo che soggiogano i popoli. Questo è stato uno dei messaggi forti, ad esempio anche nel suo viaggio in Africa, che ha fatto un viaggio per lui programmatico, mentre Papa Francesco era orientato più verso la dimensione orientale del globo, Papa Leone si concentra sull'Africa, dove sta anche una buona parte del futuro del cristianesimo stesso. Un cristianesimo che nel continente americano era un cristianesimo diviso sotto Papa Francesco, invece Papa Leone è riuscito a ricompattarlo perché lì si trattava di dare nuovo vigore al cattolicesimo nei confronti delle chiese evangelicali molto forti in quel continente.
12: È un Papa che tra l'altro è amato dalla popolazione, lo abbiamo visto nelle giornate della gioventù, questo bagno di folla, insomma la popolazione lo segue.
9: Sì, dopo un anno possiamo affermarlo, credo che durante il primo anno c'erano anche molti dubbi perché è comunque un personaggio riservato, un personaggio che preferisce leggere, spendere poche parole ma incisive rispetto a un'impulsività a cui eravamo abituati senz'altro con Papa Francesco. E invece vediamo un Papa che adesso riesce a uscire da sé, a in qualche modo entusiasmare. Non dimentichiamo che lui è un turista, anche per questo è stato eletto, perché bisognava ricompattare la Chiesa all'interno, le istituzioni che ovviamente furono molto saltate da Papa Francesco e dal suo stile, ma anche una diplomazia vaticana, uno statuto geopolitico della Chiesa che è riuscito a riacquisire proprio Papa Leone.
12: La politica ora, temi caldi e sentiti, prova ne sono i risultati dei vari sondaggi usciti negli ultimi giorni. Le due iniziative in votazione il prossimo 14 giugno non corrono veloci verso un chiaro risultato, ma se per la riforma del servizio civile il sì appare in vantaggio, per quella sulla sostenibilità a farla da padrone è l'incertezza. Francesca Facchiano.
13: Sul tema dell'immigrazione il paese è praticamente spaccato a metà. Il 47% degli intervistati voterebbe a favore dell'iniziativa no ad una Svizzera da 10 milioni e la stessa percentuale voterebbe invece contro. Ad indicarlo il primo sondaggio SSR. Il sostegno più forte arriva dagli elettori UDC e da chi mostra scarsa fiducia nel Consiglio federale, mentre Sinistra, Verdi e in parte anche PLR e Centro tendono al rifiuto. Dal punto di vista regionale la Romandia appare più contraria rispetto alla Svizzera tedesca e italiana. Più chiaro invece l'orientamento sulla revisione della legge sul servizio civile. Il 52% degli intervistati si dichiara favorevole contro il 40% di contrari. Anche qui emergono forti differenze politiche e sociali. UDC e PLR sostengono la riforma, mentre PS e Verdi la respingono nettamente. Gli uomini e le persone over 40 sono generalmente più favorevoli, mentre i giovani e molte donne si mostrano più critici. In Romandia prevale il no, mentre nel resto della Svizzera il consenso è più marcato. Secondo GFS Bern, per entrambe le votazioni si prevede un'affluenza superiore alla media, segno di un forte interesse pubblico per le due tematiche.
11: Non solo immigrazione, in vista del voto del 14 giugno spunta l'ipotesi di un aumento dell'età pensionabile. Stando al Blick, alcuni esponenti democentristi evocano l'ipotesi di lavorare più a lungo per compensare la futura carenza di manodopera. Come ricordano gli oppositori del progetto, una forte limitazione dell'immigrazione unita all'invecchiamento della popolazione e al calo del tasso di natalità porterà ad una sempre maggior carenza di manodopera. Per evitare di aver bisogno di lavoratori stranieri, sostengono alcuni esponenti democentristi, l'ipotesi dell'aumento di uno o due anni dell'età pensionabile potrebbe diventare inevitabile anche indipendentemente dall'esito dell'iniziativa.
12: Protezione civile, a partire dal prossimo 1 giugno il libretto di servizio diventa digitale, la versione cartacea non verrà più aggiornata né rilasciata. Lo fa sapere il Dipartimento delle Istituzioni spiegando che il cambiamento comporta importanti vantaggi sia per i militi sia per la gestione dei processi amministrativi. La misura si inserisce nel processo di digitalizzazione avviato dal Dipartimento Federale della Difesa, che prevede il passaggio a piattaforme centralizzate per la gestione dei dati amministrativi legati al servizio militare e alla protezione civile. L'introduzione del nuovo sistema avverrà in modo assistito e graduale.
11: Ed ora lo sport in TV. Oltre 500.000 di telespettatori per la finalissima di hockey, gara 7 tra Davos e Friburgo su Teleticino, ha toccato il 19,5% di share. Giorgio Doninelli.
14: Secondo quanto comunicato da MySports, la sfida conclusiva è stata seguita in media da oltre 500.000 telespettatori in tutta la Svizzera, in TV in chiaro e pay TV. La partita è infatti stata trasmessa in diretta in tutte le regioni linguistiche del paese, garantendo così una copertura nazionale completa. Solo in Ticino la finale è stata molto seguita, toccando il 19,5% di share su Teleticino e, secondo MySports, proprio la diffusione capillare attraverso le emittenti regionali e nazionali ha rappresentato uno degli elementi chiave per raggiungere un'audience così elevata. Gli ottimi dati d'ascolto si inseriscono in una stagione da record per la National League. Oltre al grande seguito televisivo, il campionato ha infatti fatto registrare un tasso medio di occupazione delle arene superiore al 90%. Complessivamente, nel corso della stagione 2025-2026, le partite hanno totalizzato oltre 15 milioni di telespettatori TV, con una crescita di quasi 4 milioni rispetto alla stagione precedente.
12: Andiamo sulle strade. Alle 11 esatte di oggi, venerdì 8 maggio, ha riaperto ufficialmente il passo del San Gottardo, un'occasione particolarmente importante in vista della stagione estiva, avvenimento speciale tra gli altri anche per il signor Giancarlo, che attende questo momento ogni anno e che da diversi anni al giorno dell'apertura è uno dei primi ad arrivare. Sentiamo.
15: Mi ricorda da bambino che andavo su con il mio povero papà, con i genitori, a fare sto giro, andavamo a pescare sul passo del San Gottardo. Il San Gottardo è sempre stata la mia montagna, se appena potevo andavo anche sul Lucendro. Io sono di Piotta e oggi ho chiesto appunto ai miei datori di lavoro se potevano darmi libero, che lavoro a turni, e me l'hanno dato. Ho detto sì sì, non c'è problemi, e se riesco faccio lo stesso lavoro per l'apertura del passo della novena.
16: E adesso le dico buona apertura, insomma.
15: Grazie mille e buona giornata a voi, buon lavoro.
11: Chiudiamo con la mano tesa per il completamento di Altransit. Il Consiglio regionale della Lombardia ha infatti approvato all'unanimità una mozione a sostegno del completamento e del potenziamento delle linee ferroviarie collegate alle gallerie di base del Ceneri, del San Gottardo e dell'Oechberg. Secondo l'associazione Pro Gottardo si tratta di una scelta storica che rafforza la collaborazione con le regioni di confine italiane. La decisione aumenta la pressione politica sul Consiglio federale in vista del dibattito sul futuro delle infrastrutture ferroviarie nazionali. L'obiettivo condiviso è migliorare i collegamenti europei, favorire lo sviluppo della regione transfrontaliera e incentivare il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia per ragioni ambientali e climatiche.
17: Infotraffico.
11: Sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, traffico fortemente rallentato in direzione dell'Italia, forti rallentamenti anche tra Ponte Trese e Gravesano su più tratti.
17: Previsioni del tempo.
12: A sud delle Alpi, giornata parzialmente soleggiata, anche se con qualche isolato rovescio possibile, massimi attorno ai 22 gradi.
17: Radio 3 presenta. Radio 3 presenta. Tre tenori a pranzo.
18: Cambio non generazionale ma quasi. Qui c'è il cambio generazionale, vedi? Ci sta. Voilà, ecco che arriva anche l'altro tenore. Buongiorno. Buongiorno. Tommy, sai cantare?
19: No. Tommy sa fare tutto. Lo sappiamo bene.
18: Buon appetito. Buon appetito, prego.
19: Con i tenori su tre.
18: Su tre, no, hai cambiato tutto.
19: Sulla due in cantonale, hai in campagna, in città.
18: I tenori sono qua. Di solito Pellegrini che cambia il testo.
19: Hai ragione, ma sono entrato al volo, sì, stavo correndo. Quindi.
18: È venerdì. Siamo tornati in tele. Guarda, oh, che bello,
19: meno male. No, ci siamo.
18: Uno se non ha capito che era Ticino News, adesso l'ha capito. No? Cioè.
19: Come stai? In forma?
18: Bene, grazie.
19: Siamo venerdì, bene. Sì, molto bene.
18: Benissimo.
19: Oggi fino alle 15, tra l'altro diciamo già.
18: Devo scappare un attimino prima, ti lascerò da solo a fare il jukebox. E dunque sarai proprietario di tutta questa bellezza.
19: Sì, questa cosa mi ricorda un radio locale di tantissimi anni fa, dove ricordo che lo speaker in onda era da solo e dice: io me ne dovrò andare un attimino prima perché ho degli ospiti a casa.
18: Ecco,
19: ho lasciato la musica e sono andato. Mi è venuto in mente questo particolare.
18: Invece, a me negli anni quello che salta in mente per aver abbandonato lo studio è stato un calabrone. Eravamo a Vendrina, è entrato questo vespone grosso così, andavamo ancora con i dischi, no? A un certo punto io dicevo, mi ricordo c'era Vanni con tutti i nostri ex colleghi, e dicevo: io lì non entro. È il tuo turno, vai tu. Io non entro. E per un X ho detto: quando oltretutto sai anche di essere allergico, diventa pericoloso. La prima non è l'allergia, la prima è la paura.
19: Esatto, cioè, soprattutto quella, poi l'allergia.
18: Quando vedi un coso così volare diventa complicato.
19: Sì.
18: Allora, come sta andando? Tutto bene?
19: Tutto bene, siamo prontissimi per questo weekend. Stavo dicendo che l'ultima ora sarà un po' dedicata anche alle richieste dei nostri ascoltatori, quindi se vogliono richiedere qualche bella canzone, magari con un audio, allo 079 449 9537 ci dite quale canzone vorreste sentire e noi ve la faremo sentire nell'ultima ora.
18: Tu gliela fai sentire all'ultima ora?
19: È vero che tu te ne vai, è vero, scusa, hai ospiti, hai gente a casa.
18: Ospiti, dunque vanno.
19: Beh, cominciamo con Mika.
18: Sì, perché tra poco, attenzione che arriva la ricetta del weekend.
19: Cosa ci propone?
18: È una cosa fantastica, veramente buona.

0: Allora, stanno arrivando le prime richieste, eh? Ci siamo?
1: Eh sì, devo dire che quando stimoli così gli ascoltatori vogliono sempre sentire qualcosa di particolare. Devo dire anche richieste abbastanza particolari e belle, quindi ci fa molto piacere, continuate a farlo.
0: Dunque, dalle 14 in avanti. Sì, mentre per iniziare il nostro appuntamento un po' com'è di consuetudine, andiamo a scoprire qualche appuntamento che ha a che fare con la gastronomia. Oggi non c'è nulla di particolare, allora ci sono delle proposte per il weekend. Una è la tarte tatin di pomodorini e feta. La tarte tatin io l'ho sempre mangiata fatta
1: dolce
0: con le mele.
1: Anch'io con le mele, ecco, sì, esatto.
0: Tra le altre cose mi sono cimentato a farla a casa, perché non è semplicissima fare il dolce, e devo dire che è uscita una cosa magnifica. Mi sono stupito da solo.
1: Ma con le mele?
0: Con le mele, sì, perché il problema è proprio quando la copri, visto che è una torta devi farla al contrario, no?
1: Sì,
0: nata da un errore storico per quanto riguarda la cucina. E il fatto è poi quel miscuglio che tu devi fare, quella che poi è buonissimo, di burro e zucchero, che viene poi messo sotto, e quello lì non deve attaccare, non deve succedere niente. È comunque una cosa ottima. Perciò,
1: ma scusa, è francese la tarte tatin?
0: Sì, questa volta tentiamo, questa è decisamente più semplice, la tarte tatin di pomodorini e feta, per il quale, se riesco anche a trovarla, abbiamo l'immagine, perciò se volete poi dopo che ve la mandiamo basta che la richiedete. Serve una pasta sfoglia già di quelle già pronte, sì, no? Che così è più semplice: pomodorini, feta, miele, timo, tutto qua. Dunque, in una teglia, se vuoi già anche imburrarla prima con il foglio di carta forno, si mettono i pomodorini, la feta a pezzi, il miele e il timo, e poi si copre con la pasta sfoglia.
1: Perfetto.
0: Metti il tutto nel forno per 25 minuti a 190 gradi e magia, quando la tiri fuori la giri
1: capovolgi,
0: e ti esce un effetto di quelli che puoi comprare che vuoi.
1: Se è cotta bene, perché io ho ogni tanto degli effetti che mettono su internet dove ti cade tutto per terra, quando ancora non è cotta del tutto.
0: Sai che cosa dicevano? È uno dei piatti più instagrammabili del momento.
1: Ah, sì?
0: Questo, davvero.
1: Certo.
0: Sì. Ecco, e dunque, voi se la fate nel weekend, mandateci qualche bella foto, perché poi, giustamente, questa è una postilla che mettiamo, ci ringrazierete per l'effetto after aperitivo. Perché per
1: bello.
0: Chi la cucinerete sarete stati talmente bravi che sicuramente arriverà anche il regalino.
1: Quindi, se volete la ricetta, scriveteci, ve la mandiamo. La tarte tatin di pomodorini freschi e feta.

0: Allora, con tutte le richieste delle ricette che ci sono, non capisco se vogliono fare la tarta ten o se vogliono assicurarsi il dopo ricetta, il dopo aperitivo.
1: Chi lo sa? Beh, allora, intanto è qualcosa di diverso, insomma, dal solito, quindi è sicuramente una cosa bella.
0: Vabbè, dai, iscrivete, noi ve la mandiamo volentieri, poi fateci sapere comunque anche il risultato. La reclam, ci troviamo tra poco.
2: I tre tenori a pranzo.
3: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
4: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
5: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
6: 100% pronti per l'estate. Scopri la nuova collezione di occhiali da sole Filman. Tutti i trend del momento da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
7: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona. Uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
8: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
9: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
10: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
11: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
12: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
13: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.

0: questi piccoli miracoli con i Tiro Mancino, la loro musica italiana sempre piacevole. Questa è la pausa pranzo dei Tre Tenori in Due. Oh,
1: tre tenori in due, uno con la gola anche un po' sotto sopra. Ma è sempre così. Ma perché quando
0: tutto assieme,
1: no,
0: poi
1: dico, ma perché quando arriva il weekend o quando arriva le vacanze uno si deve trovare sempre con qualcosa che non quadra? Ma non solo io, ma tanti,
0: ma chissà, cioè, quante persone, cioè, hanno dovuto rinunciare, che ne so, al weekend o a una vacanza o qualcosa proprio per problemi di salute, magari
1: ci sono, cioè, non febbre, ti rendi conto, arriva il venerdì, ti arriva la febbriciata, non stai tanto bene, recuperi un po', sabato sera ti senti bene, sto dentro, la domenica è miracolosamente ti passa tutto,
0: esatto,
1: e lunedì
0: sempre,
1: sei nuovo,
0: sempre.
1: Ecco, va bene,
0: senti,
1: dai.
0: Sta avendo enorme successo la tarta ten che hai proposto, perché effettivamente molti richiedono la ricetta, quindi speriamo venga bene.
1: Visto che sono così tanti, mi piacerebbe che qualcuno lunedì ci mandasse, se durante il weekend la fa, magari qualche foto o magari qualche altro accorgimento, perché poi dopo puoi fare quello che vuoi. C'è anche la tarta ten di cipolle che è ottima, fatta in questo modo, però se vi appoggiate già a della pasta sfoglia pronta, diventa un pochettino più semplice,
0: quelle che vendono il rotolo, praticamente il rotolino,
1: esatto, ecco. Allora c'è un'altra cosa per quanto riguarda il cibo. Leggevo che guardare video di cibo potrebbe farti mangiare meno, perché si sostiene che il cervello, secondo alcuni studi, si sazia solo guardando.
0: Ma sei sicuro di questa cosa?
1: Infatti lo sto dicendo io, te e il buon Pellegrini, probabilmente abbiamo il cervello che va al contrario.
0: Esatto.
1: Perché quando vedi un video o qualcosa, a me viene il doppio della fame, no?
0: Sì, soprattutto per come ti ripresentano molte volte, anche bene,
1: certo,
0: quindi insomma ti viene ancora più voglia.
1: Sì, anche se non hai fame ti viene lo stesso. Però vabbè, questo studio dice questa cosa, perciò ti metti davanti a degli hamburger, a delle cose incredibili, quando hai finito il video, insomma, vai su TikTok, vai da qualche parte,
0: non hai più fame.
1: Non ho più fame.
0: Insomma, non lo so, io non ci credo molto a questa cosa, però se è uno scienziato che lo dice, va bene, insomma, se è stato fatto uno studio ci fidiamo.
1: È sempre la Bridge University di Melide.
0: Studi sono queste cose qua,
1: quella.
0: Un po' così.
1: Ma sai, magari c'è qualcuno che sta ascoltando che magari
0: sostiene questo,
1: cioè, non lo so.
0: Vabbè, intanto ci vorrebbe un amico, come dice Antonello Venditti.

0: Sono davvero curioso di sapere quanti arriveranno a casa stasera e come aperitivo c'hanno la tarta tenge.
1: Tra l'altro suggerita dai tre tenori.
0: Siamo ormai a 20 richieste di ricetta, cioè che non è male,
1: nel senso
0: che qualcuno qua e là poi la passi all'amico, all'amica, una cosa e l'altra. Mi raccomando, perché il copyright è dei tre tenori.
1: Assolutamente, quindi se vi viene bene è merito nostro. Beh, intanto salutiamo anche chi ha apprezzato molto questa canzone, per esempio Daniela, che dice: questa canzone è come se l'avessi richiesta io, ci vorrebbe un amico di Venditti, e molti l'avranno anche cantata, io sono straconvinto di questo.
0: E a livello di richieste, ricordatevi poi dopo le 14, però sì, solo con Valerio, ci sarà la possibilità nel nostro jukebox del venerdì, se volete già prenotarvi, magari anche con un audio,
1: sì,
0: potete farlo al nostro numero.
1: È anche più bello, dai, sì, con l'audio. 079-449-9537.
0: È la volta di Lazza.
1: Oh, beh, lui è stata una bella scoperta per il grande pubblico a Sanremo. Lui aveva già successo anche prima, però fondamentalmente con questa canzone è arrivato un po' a tutti, insomma. La canzone è quella intitolata Cenere.

0: Allora facciamo così: se esce bene è mia, se non esce bene è dei tre tenori.
1: Sì, perché ce la state chiedendo anche per fare delle sorprese di compleanno. Fantastico, la nostra tarta tenda.
0: Ma sarebbe bello se qualcuno fa qualche aggiunta o sì, qualche modifica, no?
1: Sì.
0: Magari può darsi. Adesso noi abbiamo dato un po' la base con i pomodori. Attenzione che c'è il miele, che quello deve piacere, potete tranquillamente anche evitarlo se qualcuno non lo vuole. Dunque adesso sono pomodori.
1: Appena magari sì, non si sente neanche,
0: pezzettino,
1: credo.
0: Oppure con cos'è che si potrebbe fare? Qualcuno potrebbe mettere dentro qualche spinaccio,
1: certo,
0: qua e là.
1: Certo. Cioè,
0: vedete un po' voi, il tutto è da provare, poi dopo ci farete
1: esattamente
0: sapere.
1: Beh, innanzitutto io volevo chiedere quali sono i vostri programmi per questo weekend, se c'è qualche appuntamento che volete festeggiare, che volete magari ricordare anche per radio, volete che si venga pubblicizzato in qualche maniera, fatecelo sapere, dai, così almeno racconteremo un po' cosa si fa nel cantone durante il weekend, se c'è qualcosa insomma a cui volete dare risalto.
0: Allora, l'avevo persa, ma comunque
1: sì,
0: la
1: perché
0: situazione...
1: mi è venuto in mente perché mi parlavi di festa danzante.
0: Adesso ti leggo il titolo: un'esplosione di colori con la festa danzante Ticino alla sua 21esima edizione, e poi appunto c'è un manifesto: festa danzante Ticino dal 6 al 10 di maggio. Allora siamo dentro, è l'8,
1: sì, 8, sì.
0: Fino al 10 di maggio. Dopo andiamo a vedere dove, perché allora sabato 9 maggio si parla di eventi nel Luganese, poi domenica 10 maggio eventi nel Locarnese, e poi il gran finale sarà il Museo d'Arte di Mendrisio con una performance un po' particolare. Dunque, che mi aveva colpito era proprio il nome, no? Parlare di festa danzante, che è bellissimo,
1: bello.
0: È veramente molto molto bello. Allora,
1: beh, noi continuiamo con la musica, sì, potremmo anche continuare con una festa danzante in studio, potrebbe essere
0: con la flacca,
1: con la flacca di Arabella.
0: Attenzione, io schiaccio i piedi quando ballo.
1: Cioè, insomma, dai, ce la riascoltiamo. Forse è una delle canzoni più famose di quel periodo lì, cos'era, 93, 94.

0: La Flaca con Rabe De Palo nel nostro appuntamento della pausa pranzo. Ma quanto va questa tarta tenda? Io adesso viaggio, voglio assaggiarla, viaggio. Però
1: ma scusa, la porti alla Cetti, dici hai domani ragione, mettiti lì, vediamo, e poi dopo c'è anche l'after.
0: È una buona idea,
1: e dopo c'è l'after aperitivo.
2: I tre tenori a pranzo con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
6: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
7: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
8: C'è chi viaggia per aria.
9: Mayday, mayday!
8: Chi per mare.
10: Calate le scialuppe!
8: E chi sceglie il garage Carrozzeria Maffeis. Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage Carrozzeria Maffeis a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
11: Volkswagen.
12: Questa settimana alla Migros 50% sui gelati su stecco alla panna, diversi gusti in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
13: A due passi da Castelgrande ha aperto il centro medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Vision Network.
14: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
13: Centro medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.

0: Jimmy Somerville ha sempre il suo perché,
1: è bella
0: voce, dunque, con Richard Coles. Che Richard sì. Coles, tra le altre cose, non so se l'avevo già detto, è un pastore della chiesa anglicana adesso.
1: Lo dicevi.
0: Esatto,
1: infatti.
0: Aveva uno show anche su BBC Radio 2 e aveva sì. fatto delle cose un po' particolari. Sentendolo accompagnare Jimmy Somerville è un po' strano. Ecco.
1: Beh, bella questa versione, però chiaramente c'è anche la versione di Thelma Houston dell'82, mi pare, e poi quella di Jackson, che è quella originale degli sì. anni 70, insomma, di questo pezzo meraviglioso.
0: Allora, abbiamo un appuntamento da segnalare, se non sbaglio.
1: Ce l'hai? Sì, scusami. Sì, ce l'hai, riguarda tra le cose che c'è da fare, che ci sono da fare in questo weekend. Volevo segnalare che domani in tutta la Svizzera si festeggia la giornata del cane e molte cinofile, compresa la società cinofila Monte Generoso di Mendrisio, aprono le porte e propongono attività cinofile e sportive. Ecco, quindi c'è anche quella di Mendrisio e eventualmente, se volete, andate direttamente sul sito, lì ci sono tutte le indicazioni delle porte aperte di domani.
0: Io invece ti porto in Giappone. Allora, perché Maxi e la nostra Marghe ne hanno già parlato qualche giorno fa, però è bello tornare qui perché c'è una cosa particolare che mi ha portato a pensare a quanti, ma lo dico subito, è Dottor Jekyll e Mr. Hyde, magari conosciamo o magari lo siamo anche noi. Perché? Allora, Dottor Jekyll e Mr. Hyde era la stessa persona. Quando esatto. era il Dottor Jekyll era un pochettino particolare, sembrava forse un personaggio normale, che faceva il medico e tutte queste cose qua. Però aveva bevuto una pozione,
1: era proprio per
0: invenzione,
1: quello,
0: e la notte si trasformava in Mr. Hyde. Dunque una cosa abbastanza brutta, abbastanza sì. antipatica, perciò due cose proprio che non si riflettevano per niente.
1: Esattamente.
0: Il contrario dell'altra.
1: Però
0: no?
1: in questo caso non sono due cose brutte, anzi
0: no,
1: sono due cose belle.
0: Sì, sì. Infatti c'è in Giappone questa nonna che ha 82 anni, che di giorno lei fa i ravioli, dunque la vedi lì bella tranquilla.
1: Come qualsiasi esatto. nonna, insomma, di quell'età.
0: E invece la sera si trasforma in una DJ.
1: Hai capito? Bravissima, caspita.
0: Dunque è una situazione particolare, bella comunque da raccontare, ma sai che ci sono tante persone, magari un pochettino certo. là con gli anni, che fanno i DJ.
1: Ma come no? Certo, ricordo in Germania di aver letto che ci sono delle associazioni che propongono sì. Di insegnare a mixare alle persone in pensione.
0: Ed è tornata la discoteca, non più per i giovanissimi, ma quelli un pochettino più in là, ma già anche a 50 anni, per andare in discoteca al pomeriggio.
1: Che bello!
0: Dunque, la domenica pomeriggio.
1: Siamo noi,
0: domenica certo,
1: pomeriggio siamo noi.
0: Arrivano le 8 di sera, sei stanco e dici andiamo.
1: Già, è vero. Dunque, però hai già ballato, hai già fatto tutto, quindi.
0: Io non so quanti Dr. Jekyll e Mr. Hyde conoscete.
1: Quindi questa cosa la rigiriamo al nostro pubblico, nel senso c'è qualcuno che magari durante il giorno fa una cosa
0: ravioli,
1: abbastanza e la sera fa un'altra cosa completamente diversa.
0: Sì, lo stavo pensando, puoi fare i ravioli di giorno e poi
1: o magari due attività diverse, insomma, che
0: sì, ma so. anche
1: al
0: quello.
1: Al mattino faccio l'insegnante, la sera faccio l'insegnante di ballo, potrebbe essere. No?
0: Beh, però insegni sempre
1: sì,
0: qualcosa.
1: È vero,
0: no?
1: È vero, hai ragione.
0: Ci sai. Questo è veramente particolare. Ravioli e discoteca.
1: Sì, è vero, non c'entrano nulla, però.
0: Pensateci un po' voi.
1: Beh, eventualmente se qualcuno ha questa doppia vita, tra virgolette, di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ce lo faccia sapere, dai. 079-449-9537.
0: È la volta di Tommaso Paradiso. Si chiama Ricordami. Noi siamo i due tenori superstiti e poi dopo le 14 sarà un solo tenore.
1: Quindi ne resterà solo uno solo.
0: Che vi accompagnerà sino alle 15 con il jukebox dei tre tenori.

0: Non ci credo che in tutto il cantone non abbiamo conosciuto.
1: Ma non te lo dicono, ma figurati.
0: No, ma abbiamo detto che manteniamo l'anonimato.
1: Certo.
0: Dunque, cioè, non facciamo nomi e cognomi. Però qualcuno che io mi ricordavo che c'erano dei personaggi un po' particolari in un certo tipo di ambiente che, sì, che vedevi durante il giorno, magari vestiti in giacca e cravatta e tutto quanto, e poi se ti capitava qualche locale strano a Milano li vedevi in atteggiamento un pochettino un po' più in libertà, no?
1: Non te lo diranno.
0: No,
1: qua,
0: ma adesso ma non voglio arrivare a questo qua, però il dottor Jekyll e il Mr. Hyde sono due cose che viaggiano, certo, sempre un po' a braccetto nella vita comune, perché io credo che in fin della fiera tutti siamo un po' dottor Jekyll e
1: certo,
0: Mr. Hyde, cioè
1: fondamentalmente
0: in un modo, sì,
1: se magari praticate anche due attività diverse, due cose che effettivamente sono un po' distanti uno dall'altro, insomma, come in questo caso questa signora. Questa
0: allora, anzia. Nel frattempo siamo arrivati alle 12.55, la reclame, l'informazione, poi ci troviamo tra poco.
1: Un'altra ora tra poco.
2: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
5: 1, Bernasconi. 2, Rossi. 3, Soldati. 4.
6: Aurora.
7: Presente.
6: Federico.
8: Ci sono.
6: Silvia.
9: Eccomi.
6: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone.
10: Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
11: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
12: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
13: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
14: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
15: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
16: Centro Serramenti Ticino.
15: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
17: Finalmente la mia moto è qui. Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
18: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
19: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: 12:58.
2: Ticino News.
18: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Sale il numero di contagi di antivirus, in questo caso però non si tratta di un passeggero della MV Ondius, focolaio dell'epidemia. Alessandro Cocca.
5: L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di antivirus in un cittadino britannico segnalato sull'isola di Tristan da Cunha nell'Atlantico meridionale, dove i passeggeri della nave da crociera MV Ondius erano sbarcati il mese scorso. A riportarlo Sky News UK, nessuno dei cittadini britannici a bordo al momento presenta sintomi, ma vengono tutti tenuti sotto stretto monitoraggio, ha dichiarato l'ente sanitario. Un assistente di volo della compagnia aerea aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata invece negativa al test, ha fatto sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'assistente di volo era entrata in contatto con un passeggero olandese della nave da crociera che era stato fatto scendere da un aereo KLM ed è poi deceduto a causa del virus in Sudafrica. In totale a bordo della nave sono morte 3 persone. Nel weekend è previsto l'attracco alle Isole Canarie.
18: Ancora dall'estero, a un anno esatto dalla sua elezione, l'appello di Papa Leone XIV, il primo pontefice agostiniano, lanciato dalla loggia di Piazza San Pietro l'8 maggio del 2025, è ancora attualissimo: costruire una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Questa mattina Pompei, di fronte a 20.000 fedeli riuniti, ha ribadito le sue priorità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e, ha detto, da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Le notizie dall'interno: anche il ceto medio è in difficoltà economica. Un'indagine pubblicata oggi dall'Ufficio Federale di Statistica mette in luce come della classe media faccia parte anche chi non è in grado di affrontare un'uscita imprevista di alcune migliaia di franchi e chi spende per l'alloggio una parte considerevole del proprio reddito. Le difficoltà finanziarie si delineano anche nel ceto medio, riassumono i funzionari di Neuchâtel in un comunicato stampa. Di questa categoria, ricordano, fa parte il 55% della popolazione elvetica. In chiusura, le FFS annunciano treni extra per i mondiali di hockey in programma nella seconda metà di maggio a Zurigo e Friburgo. Verranno messi a disposizione dei tifosi treni supplementari per il rientro a casa dopo le partite più sentite, anche in caso di tempi supplementari. In questo caso i treni aspetteranno la fine della partita prima di partire. Eventuali modifiche degli orari previsti saranno comunicate direttamente alla pista e sull'applicazione delle FFS. Con un biglietto valido per la partita a Zurigo e Friburgo, inoltre, i tifosi potranno usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici nei giorni degli incontri.
7: L'infotraffico.
18: Sono le 13:01, via Swiss segnala traffico tra Magliaso e Agno, inoltre a causa di un veicolo in avaria il traffico risulta congestionato sulla A2 tra l'area di riposo di Piazzola di Sosta al Sasso e la galleria del Monte Ceneri.

0: questo è un Dr. Jekyll e Mr. Hyde bonario, è sì, quello che è arrivato, dai.
1: Beh, però ci sta, dai, questo nostro ascoltatore che dice: io di giorno facevo il bagnino, la sera lavoravo in radio, occasionalmente, se lo dice Umbe.
0: Ecco, che poi, vabbè, sai, il bagnino ha a che fare con la gente, il radio, metti assieme,
1: sì,
0: le due cose,
1: ci può anche stare.
0: Eccoli qua, i festeggiati.
1: Auguri a tutti quelli che quest'oggi festeggiano il compleanno o un anniversario o qualcosa, insomma, anzi, se volete farcelo sapere, noi siamo qua anche per quello.
0: Compleanno l'8 di maggio, si avvicina poi domenica la festa della mamma, poi ci sono tante belle cose. Bello festeggiare stasera, venerdì, comunque si trova bene.
1: Si avvicina anche quello di Ricky,
0: Sì, manca il poco, 13, il 13, 13 sì, sì, sì, sì, manca veramente poco anche per lui, non lo aspetta con ansia.
1: Io credo che dopo una certa età
0: ma dopo i 40, sì. Ma poi uno dice: ma cosa, lo dice, questo mi diceva mia mamma, ma cosa devo festeggiare a fare? Allora, uno invecchi, due ti vengono sempre più acciacchi, ricordiamoci com'era, festeggiamo tutto l'anno che va bene lo stesso, cioè, insomma, no? Però so che ci sono dei momenti quando arrivi 18 anni,
1: no,
0: che bello,
1: certo, quelli sono importanti.
0: Pensi che ti cambia tutto il mondo, che tutto diventa bello, e invece la prima cosa che ti arriva sono le tasse.
1: È vero, bravissimo. Senti una cosa, il più bel compleanno che ti ricordi? Proprio
0: quello
1: dei 18?
0: Quello dei 18, perché sì, aspettavo così con voglia, avevo il motorino, aspettavo la patente della macchina, aspettavi mille cose, però appunto alla fine ti rendi conto che diventi adulto, sei pieno di responsabilità che fino all'altro giorno non sapevi neanche dove stavano di casa,
1: certo,
0: e alla fine poi i tuoi genitori.
1: Mi piacerebbe chiederlo agli ascoltatori: qual è il compleanno più bello che ricordano, se anche loro quello dei 18 o altri, insomma?
0: Sì,
1: ecco.
0: Devo dire la verità, quello che mi ha lasciato invece più stranito è stato quello dei 40, perché non riuscivo a capacitarmi che era passato così tanto tempo. Dunque figurati adesso cosa può succedere. Vabbè.
1: Quindi,
0: nasceva nel 1828, beh, qui festeggiamo in casa, Jean-Henri Dunant, il fondatore della Croce Rossa, che poi vinse anche un Nobel per la pace, questo nel 1901.
1: Esatto. Nel 1903, quindi parliamo di tantissimo tempo fa, Fernandel, attore, lo ricordiamo per Don Camillo, per esempio.
0: A me suonava strano vederlo quando ero bambino, perché c'era questa faccia lunga,
1: è vero,
0: ed era
1: forse perché aveva il mento leggermente
0: nei film di Don Camillo, che parlava col crocifisso, da piccolo, sai, era un percezione
1: strana. Però grande attore,
0: e come. Nel 1948 invece nasceva Mario Lavezzi,
1: grande produttore, grande cantante. Nel 1949 il Divino Telma, ragazzi,
0: ma ti rendi conto che festeggiamo il compleanno del Divino Telma? Che poi è arrivato veramente con, cioè, nel 49 qualche anno ce l'ha anche,
1: certo,
0: lui, lo vedi lì,
1: sì,
0: con il cos'è che era,
1: sono 77,
0: sì, e lui quando usciva, io avevamo degli audio,
1: sì,
0: del Divino Telma, dove diceva: prendi il telefono, fai
1: una roba del genere,
0: faceva tutte le cose
1: ma
0: strane.
1: Ma la cosa incredibile è che lui era sempre serio in faccia, qualsiasi cosa facesse lui era sempre serissimo.
0: Sì, poi parlava sempre sempre al plurale,
1: noi
0: diciamo che, perché noi abbiamo, e diceva che c'erano queste entità extraterrestri,
1: è vero.
0: Che personaggio, Vabbè, allora poi nel 1975 nasceva Enrique Iglesias, auguri.
1: 1995 Alberto Cotta Ramusino, e tu mi dirai: chi è? È Tananai.
0: Mentre nel 1951 nasceva Phil Bailey,
1: il grande cantante degli Earth, Wind & Fire, che poi lo ricordiamo anche per collaborazioni con Phil Collins, con tanti altri, però insomma la sua voce è quella che ha reso famoso il gruppo degli Earth, Wind & Fire.
0: Allora festeggiate, fatelo con noi, fatelo questa sera, fatelo come meglio volete, fateci sapere se festeggiate magari con la tarta ten, chi lo sa,
1: e magari fateci sapere qual è stato il compleanno più bello che ricordate in assoluto, e noi siamo qua anche per raccontarlo.
0: 079 449 9537.

0: Li abbiamo riascoltati volentieri, allora, Earth, Wind and Fire, proprio perché il loro cantante Philip Bailey oggi festeggia e nasceva appunto nel 1951.
1: Ci segnalano problemi per quanto riguarda la viabilità, dicono che c'è un tir fermo con le quattro frecce subito dopo il semaforo all'ingresso di Lugano Nord, ecco, quindi sta creando qualche disagio.
0: C'era anche un messaggio audio,
1: sì, l'audio,
0: aspetta che lo
1: sì.
0: Sentiamo.
2: Vai. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, a Sementina, direzione Monte Carasso, quindi all'entrata del paese, c'è un triangolo in mezzo alla strada abbandonato da qualcuno ed è pericoloso perché è proprio sulla curva, quindi fate attenzione.
0: Ecco, ecco, dunque, più che fare attenzione, magari fate attenzione voi, parcheggiate bene la macchina, magari andate a recuperarlo.
1: Infatti,
0: perché
1: così
0: può essere, visto che è un triangolo, non è pesante,
1: certo.
0: si può magari evitare qualche incidente.
1: Ecco, poi parleremo anche di compleanni perché è arrivato un messaggino che riguarda il compleanno più bello di sempre.
3: Parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Che bravo che è, però, cioè...
2: lui
1: trasmette simpatia,
2: sì,
1: semplicemente ascoltare.
2: Tra l'altro questa domenica, il titolo, questa domenica ci sarà Little Italy ancora?
1: Questa domenica c'è Little Italy, se torniamo 11. Assieme dalle 11 sino alle 14, e poi attenzione perché ormai si può già cominciare a parlarne, tra virgolette, stiamo preparando il palinsesto dell'estate, ci saranno delle belle sorprese per quanto riguarda Little Italy. Chi si ricorda cosa abbiamo fatto l'anno scorso, lo faremo anche quest'anno.
2: Poi vuoi dire che qualcuno si ricorda?
1: Ma io penso di sì.
2: Però
1: vabbè, insomma, sarà la stessa cosa con qualche aggiustamento qua e là, però insomma si fa quello.
2: Diciamo che ci saranno tante belle sorprese,
1: sì?
2: Ecco, così curiosiamo un po' i nostri ascoltatori. Sì,
1: compleanno?
2: Ciao tenore, il mio più bel compleanno che ricordo è quello dei 50 anni. Mi hanno preso a casa, bendato, e poi ho ritrovato una sessantina di persone che mi aspettavano in un capannone dove suonava un mio carissimo amico. E via, festa alla grande, tra pochi giorni saranno invece 60. Festone a casa mia con paella per una ventina di amici, e sarebbe bello sentire ora invece la canzone di Freddie Mercury e Montserrat Caballé con, come regalino in anticipo, ce lo dice appunto Roberto dal Gambarogno. La canzone era appunto Barcellona.
1: Roberto, fai attenzione, perché se per i 50 ti hanno bendato, ti hanno portato
2: chissà
1: via.
2: Chissà cosa succede
1: se tu sei convinto che fai la paella, però poi quello che succede
3: chissà. I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi,
4: il profilo su cui poter contare.
6: Questa settimana alla Migros, 37% sulle entrecôte di manzo 100 grammi a soli 4,95. Scopri di più su migros.ch.
7: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
8: Già, l'affidabilità giapponese non si batte!
7: E con l'ibrido risparmi assoluto! In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
8: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più! Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
11: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
12: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
13: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
14: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Altro compleanno della vita, questo è veramente particolare. Posso farti sentire che
1: l'audio,
0: che umore c'era? Senti un pochettino, senti qua. Senti,
2: Che auguri!
0: Senti cantare.
2: Indira, tanti auguri a te.
0: Quelli vicini sono vicini a lei, ma quelli che senti lontano, senti? Questo qua è tutto il vicinato.
1: È vero,
0: cioè il vicinato che
1: questo
0: ti fa gli auguri.
1: Questo era il suo 55esimo compleanno nell'anno del Covid e quindi insomma non si poteva stare tutti insieme e i vicini di casa facevano gli auguri dalle finestre, dai balconi.
0: Immagina, cioè, adesso ti portano via.
1: No?
0: Ogni compleanno urli dalla finestra. Qualcuno
1: sì, per il Covid era consentito, adesso non lo so. Sarà un po' difficile.
0: Dunque, torniamo un po' indietro negli anni. Questo mi piace perché poi il pezzo me lo ricordo veramente bene, era proprio bello. Parliamo di Rocky Roberts, che nel 1966 debutta in classifica con
1: stasera mi butto. Lo riascoltiamo su Radio 3i.

0: Francesco che c'è.
1: Vai a salutare Gran Benson.
2: Lo salutiamo.
1: Ciao Grant. Eccolo qua. Ma non perché c'è Rocky Roberts, perché l'abbiamo sentito adesso. Ha scritto.
2: Questo è vero.
1: Secondo me si è sentito preso in causa.
2: Dici perché c'era Rocky Roberts? Rocky Roberts,
1: probabile. Dai, siamo arrivati alle 13:27. Tra poco andiamo in gara.
2: Non so se anche a te fa lo stesso effetto. Questa canzone ti mette sempre allegria. Non so per quale motivo. A me, ogni volta che la sento, nonostante ormai l'ho sentita per tantissime volte,
1: credo che lo raccontavo al tenore Pellegrini, che ho rischiato di essere buttato letteralmente dalla finestra dei miei, perché avevamo il 45.
2: Sì.
1: E mi ricordo che c'era questo giradischi che erano quelli dove tu mettevi 10 dischi assieme,
2: e uno per volta te li
1: faceva. 45 giri che andavano lì, no? E allora continuavo, e avevano, c'era quella cosa di plastica che mettevi in mezzo,
2: come no?
1: Per metterli su quella bacchetta. E io avevo solo un disco, questo qua di Rocky Roberts, e dunque cadeva giù, tornava indietro la puntina e la puntina la mettevo su. E dunque c'era clac, clac, clac. Non ti dico il commento.
2: Immagino. Sono quelle cose che quando ti piacevano, ovviamente le sentivi all'infinito, ovviamente. I nostri genitori magari non ce la facevano più.
1: L'idea di essere genitori, quella, no?
2: Sì,
1: devi avere tanta pazienza.
2: Assolutamente tanta.

0: Si tratta di Hammond, questo?
1: Sì, usando. Quello sotto, sì. Hammond, sì, sì, sì.
0: Sembrava a un certo punto un po' più Montempi, no?
1: che per noi rappresenta la pianola, quella di
0: Roma. Sì, sì, sì. Non ti ricordi l'organo Montempi che c'era? E mi ricordo, me l'avevano regalato.
1: Sì.
0: C'era dalla parte quello che faceva gli accordi, uh-huh, ed erano quei tastoni neri,
1: sì,
0: che facevano a dipendenza, sì, di quello che... Però poi ci suonavi sopra, no?
1: È vero.
0: Era un modo per imparare a suonare. Non so se qualcuno, magari a casa qualcuno ce l'ha ancora, no? Ma devi tornare indietro veramente di 40 anni.
1: Sì, minimo,
0: no,
1: minimo. Qui non era solo la musica, ma era anche la grande voce di Francesco Di Giacomo, sì, grande, sì, personaggio, sì, che ci ha regalato delle cose molto belle come questa canzone.
0: Ah no, sto guardando che è arrivato un messaggio, ma non ho capito perché non mi si apre. Sì, le richieste si possono fare a questo numero.
1: Sì.
0: Ok. Allora, sì, perché tra poco, a partire dalle 14, poi ci sarà il jukebox,
1: sì,
0: dei tre tenori, condotto da un tenore solo.
1: Da un tenore soltanto, ma va bene lo stesso.
0: Questo...
1: Quindi, se volete richiedere una bella canzone, siamo qua. Magari mandateci un messaggio audio, così lo faremo anche sentire.
0: Ecco, ce ne sono già un po' in attesa,
1: sì,
0: Dunque,
1: sì, sì,
0: prenotatevi,
1: sì,
0: il prima possibile, così avete modo di essere accontentati.
1: Intanto Sam Smith, che riapprezziamo con una delle sue canzoni di qualche anno fa. Questa è I'm Not Here to Make Friends.

0: Allora, dicevamo 079-449-9537 per inviare le vostre richieste, poi saranno esaurite più tardi, appunto.
1: Certo.
0: Tra le 14 e le 15 del tenore Ventura, adesso invece si vota.
1: Siamo al momento!
0: Sì.
1: Scontro di hit, tre canzoni, un solo vincitore.
0: Perché tu c'hai la voce più la Claudio Villa.
1: Sì, Claudio Villa, sì, sì. Beh, oggi tre belle allora. Canzoni che hanno fatto un po' la storia della musica italiana, eh?
0: Sì, sono tre canzoni che erano numero uno in tre periodi totalmente diversi, più
1: esatto.
0: O meno. Partiamo dagli anni 70, dove proprio in queste giornate di maggio la numero uno era aperta da lui.
2: E forse fu per gioco, o forse per amore.
0: Lucio Dalla, 4 marzo 1943.
1: Nel 1982, invece, 44 anni fa, la numero uno in classifica era questa di Claudia Mori.
3: Non succederà più che torni alle tre e io m'addormento se...
0: Mentre nel 1993, alla numero uno in maggio, c'erano loro.
1: Sarete voi a decidere quale canzone ascolteremo dopo, quindi la canzone 1 è questa.
2: E forse fu per gioco, o forse per amore.
0: La canzone numero 2 è questa.
3: Non succederà più.
1: E la canzone numero 3 è questa.
0: Abbiamo un pubblico con tanti anni 90,
1: tanto.
0: Vedremo 079 449 9537.

0: 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
1: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
2: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
3: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
4: A due passi da Castelgrande ha aperto il centro medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
5: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini, offerta street food per pranzo.
4: Centro medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
6: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
7: Sveglia Tormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: bambino.
1: Successo incredibile.
2: Devo dire che Lucio Dalla veramente ha sbaragliato tutti nella lotta per le tre canzoni.
1: Davvero. Allora, io a questo punto vi devo augurare buon weekend, perché mi stacco quell'attimo prima. Cos'è? Ho gente a pranzo?
2: Ho gente a pranzo.
1: Ho gente a cena. Allora devo andare a preparare la tarta tende. Va bene. Comunque ci ritroviamo domenica a partire dalle 11. E poi lunedì, quando saremo in teoria, credo, ma anche in pratica,
2: ma sì,
1: i tre tenori,
2: ecco,
1: esatto, torneremo tutti lunedì a partire dalle 12.
2: Tra poco continuo senza alcun problema.
1: Prima l'informazione, poi il jukebox, dunque prenotatevi 079 449 9537. Buon weekend.
2: E intanto bye bye. Con noi c'è Shade.

Ma quanta eleganza Sade in questa sua canzone, intitolata The Sweetest Taboo, nel nostro appuntamento di oggi. Allora, aggiornamento viabilità, ricordiamo che tra Gravesano e la rotonda sulla strada Regina il traffico è fortemente rallentato, quindi insomma ci sono dei problemi riguardanti la viabilità. Poi nel caso ci fossero altre segnalazioni potete farcele pervenire voi, sempre tramite WhatsApp allo 079 449 9537. Devo dire, numero già bello ricco di belle richieste che stanno arrivando, ma vi invito ancora a farne se volete, perché la prossima ora sarà un po' dedicata a voi con le vostre canzoni che ci segnalate, ma magari fatelo con un bel messaggio audio che ci fa sempre piacere sentire anche la vostra voce che ci richiede una bella canzone. I got my

0: Ci sono anche i Neck con noi, la loro canzone è quella intitolata Mai Sharona. Beh, insomma, questo è uno dei classici di fine anni 70, esattamente nel 1979. Tra poco l'informazione e poi l'ultima ora dei Tre Tenori da solo.
1: I Tre Tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Schifaretti e Valerio Ventura. Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
2: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
5: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
6: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli

0: Sono le 13:58.
1: Il segnale orario è offerto da Garage Boffelli S.A., agenzia Onda Lugano, e dal suo nuovo showroom ad Avesco, in strada Ponte di Valle 9.
2: Ticino News.
3: Alessandro Cocalla al microfono. Un residente di Ginevra è sotto osservazione dopo aver viaggiato su di un volo con una persona infetta da antivirus. Al momento non presenta sintomi, si trova in isolamento domiciliare, ha riferito a Keystone ATS l'ufficio federale della sanità pubblica. La persona in questione si trovava su di un aereo da Sant'Elena a Johannesburg, a bordo del quale era presente anche un paziente gravemente malato, ha indicato oggi l'UFSP, precisando che non era sulla nave da crociera dove è scoppiato il focolaio di antivirus. Anche nel ceto medio sono in molti a trovarsi in difficoltà economiche. A far emergere questa evidenza un sondaggio pubblicato oggi dall'Ufficio federale di statistica. Laura Zucchetti.
4: In Svizzera la classe media non è affatto un blocco omogeneo, ne fa parte anche chi non è in grado di affrontare un'uscita imprevista di alcune migliaia di franchi e chi spende per l'alloggio una parte considerevole del proprio reddito. È il dato essenziale che emerge da un'indagine dell'Ufficio federale di statistica. Le difficoltà finanziarie si delineano anche nel ceto medio, riassumono in sostanza i funzionari di Neuchâtel, categoria della quale fa parte il 55% della popolazione, formata essenzialmente da persone singole con un reddito lordo mensile compreso tra 4.300 e 9.000 franchi o da coppie con due figli di meno di 14 anni con entrate complessive tra gli 8.800 e i 19.000 franchi. Ma sotto questa etichetta si nascondono realtà molto diverse e sono le spese abitative a segnare il primo grande divario. Nel 2024 l'11% delle persone della fascia inferiore del ceto medio doveva sostenere costi per l'alloggio superiori al 40% del reddito disponibile. Sempre in questa fascia il 25% delle economie domestiche non è in grado di far fronte a una spesa imprevista di 2.500 franchi e il 14% dichiara che è difficile arrivare alla fine del mese. Un ultimo dato riguarda le vacanze. L'11% della fascia inferiore del ceto medio svizzero ha rinunciato a viaggiare per motivi finanziari.
3: La consigliera nazionale ticinese Greta Kisin è in procinto di diventare la nuova presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per la successione alla bernese Aline Trede è stata l'unica ad annunciarsi. Il termine era fissato a mezzanotte, hanno ricordato oggi Verdi in una nota. In assenza di altre candidature, l'elezione della ticinese il 22 maggio dovrebbe essere una formalità. Le FFS annunciano invece treni extra per i mondiali di hockey in programma nella seconda metà di maggio a Zurigo e Friburgo. Verranno messi a disposizione dei tifosi treni supplementari per il rientro a casa dopo le partite più sentite, anche in caso di supplementari. Con un biglietto valido per la partita a Zurigo e Friburgo, i tifosi potranno inoltre usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici nei giorni degli incontri.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
2: Infotraffico.
3: Corsia di emergenza bloccata sulla 2 tra la piazzola di sosta al Sasso, la galleria del Monte Ceneri a causa di un veicolo in avaria.

Caro, e questa per colpa di chi che rimane uno dei classici effettivamente per quanto riguarda l'artista italiano, in apertura dell'ultima ora di quello che è l'appuntamento con i tre tenori, ecco, vabbè, insomma, da solo. Però insomma il menù è sempre quello, nel senso che raccontiamo un po' di cose legate un po' agli eventi che hanno a che fare un po' con la musica. Tra l'altro ricordiamo, abbiamo ancora spazio per qualche altra richiesta, se volete siamo pronti per farvi sentire eventualmente qualche bella canzone, se volete richiedetecela. Allora, l'8 di maggio del 69 l'Equipe 84 invetta la classifica con Tutta mia la città, sicuramente molti di voi la ricorderanno, grande successo. Poi nel 71 Mina rilascia il singolo Amor mio, ecco, che anche questo è rimasto effettivamente nella storia della musica. Nel 1985, era sempre l'8 maggio, Renzo Arbore fa uscire il disco Quelli della notte, insomma anche qui effettivamente legata un po' anche alla trasmissione televisiva, un successo che ancora adesso ricordiamo per essere tra le cose più innovative di quel periodo lì per quanto riguarda la TV. Nel 93 gli Aerosmith entrano nella classifica degli album statunitensi al primo posto con Get a Grip, raggiungendo il secondo posto in Svizzera. L'album vende oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo e valse alla band 2 premi Grammy, quindi insomma complimenti, è stato veramente un album incredibile, sicuramente molti di voi lo ricorderanno. Il 2006 invece, era proprio l'8 di maggio, viene ricordato perché i Rolling Stones sono costretti ad annullare il loro imminente tour europeo dopo che il chitarrista Keith Richards viene sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza al cervello. Il chitarrista, allora 62enne, riporta una lieve commozione cerebrale in seguito ad una caduta da una palma di cocco durante una vacanza alle Figi. Sono passati 20 anni, esattamente 20 anni, sembrava l'altro ieri, invece sono passati 20 anni da quell'incidente e la band si è ritrovata a dover annullare il tutto. Ovviamente non è successo nulla di grave, per fortuna, insomma. Keith Richards cosa ci faceva sulla pianta di cocco? No, ma adesso me lo dovete dire, ma perché era su una pianta di cocco? E a proposito di Rolling Stones, abbiamo il loro nuovo singolo uscito l'altro ieri, intitolata In the Stars, eccoli, sempre longevi.

L'energia c'è ancora, ma come suonano, ragazzi? Rolling Stones, la loro nuova canzone intitolata In the Stars, che è il primo singolo, diciamo, dall'album che uscirà più avanti. Uscirà, credo, il mese di luglio, quindi insomma sarà sicuramente qualcosa, un evento particolare. Tra l'altro questa canzone, che è uscita già recentemente, qualche settimana fa, in vinile, adesso è uscita chiaramente nella versione quella fruibile anche direttamente da Spotify, eccetera, eccetera. Intitolata In the Stars, nuova Rolling Stones, alla Rolling Stones, ecco, per intenderci. Cominciamo con un po' di richieste. Allora, cominciamo con la prima, c'era stata segnalata da Roberto del Gambarogno, e voleva risentire Montserrat Caballé con Freddie Mercury.

0: Che dire, due voci incredibili, quella del soprano Montserrat Caballé insieme a quella di Freddie Mercury, due personaggi che ci hanno lasciato in eredità questo pezzo meraviglioso, davvero qualcosa di veramente molto molto bello. Anche grazie per avercela segnalata al nostro ascoltatore, appunto, che ci aveva scritto che voleva risentire questo pezzo. Poi ancora,
1: buongiorno,
0: sentiamo
1: ragazzi, visto che buongiorno, si può richiedere una canzone, io vorrei sentire questa che mi piace tantissimo, anche
0: sì,
1: questo gruppo mi piace tantissimo,
0: sì, sentiamo,
1: che sento poco alla radio, pochissimo, Love and Money, Alleluia Amen, è una canzone stupenda, hanno tante altre canzoni molto belle.
0: Certo.
1: Ciao ciao, buon weekend.
0: Buon weekend anche a te, la canzone eccola qua. When you can't get what you need,

0: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
1: Corri, veloce!
2: Beh, dove stiamo correndo?
1: Ma come? Alla Mini Wake! Sì, la Mini Wake! Solo dal 4 al 9 maggio! Offerte uniche su tutti i modelli Mini!
2: Wow! Andiamo!
0: Mini Week, dal 4 al 9 maggio presso il tuo partner Mini. Essere veloci conviene.
3: 1, Bernasconi. 2, Rossi. 3, Soldati. 4.
4: Aurora.
5: Presente.
4: Federico.
6: Ci sono.
4: Silvia.
7: Eccomi.
4: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
8: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
9: Tesoro, che fai?
10: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
9: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
10: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
9: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
10: Non vedo l'ora di partire!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
11: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
12: Centro Serramenti Ticino.
11: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
13: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio, in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego, 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.

Bonnie Ray Jepsen, la canzone che è intitolata Call Me Maybe. Beh, devo dire che poi da questo ne sono venute fuori tante altre di canzoni assomiglianti a questa. Ne abbiamo sentite tantissime e oggi così abbiamo voluto risentirla nell'appuntamento dei tenori. 14:26, volevo salutare che dice: ciao, sarebbe bello poter ascoltare la canzone di

Bruno Mars, questa Risky Doll, beh che bella, effettivamente una di quelle canzoni da così da ballare, un lentone, con questa trombetta sotto, questa tromba molto messicana effettivamente, bello, ci sta veramente. Grazie per avercela segnalata, no questa non era una richiesta, era già lì pronta, però volevo salutare anche tutti quelli che ci stanno segnalando le varie canzoni, chiaramente non riusciremo a metterle tutte perché siete veramente in tantissimi. Per esempio volevo salutare chi mi ha scritto: oggi devo fare il cambio stagionale delle gomme dell'auto ed è tutto il giorno che mi viene da canticchiare quella canzone che da piccoli si cantava, e l'auto del capo ha un buco nella gomma, sì, e non so se riusciamo a metterla, non so neanche se c'è, però devo controllare, eventualmente se riusciamo la sentirai poi più tardi. Intanto con noi c'è Elvis. We're

è il grande Elvis con questa Suspicious Minds. Che bello risentire la sua voce. E poi insomma ci sono state tante altre versioni. Io ricordo anche una versione fatta dai Fenian Cannibals, che avevano rifatto questo pezzo. Beh, devo dire, niente male, però ovviamente nulla da paragonare a quella che era poi questa versione che abbiamo così voluto risentire, che sai, beh, sempre quella, l'originale rimane sempre una categoria superiore. Allora, aggiornamento viabilità, ricordiamo che tra Gravesano e Casano il traffico è fortemente rallentato, insomma, quindi qualche problema che riguarda un po' la viabilità, vi stiamo informando anche su questo. Salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo anche i vari problemi legati un po' alla viabilità e salutiamo quelli che invece ci stanno segnalando le loro canzoni preferite. Quindi anche musica made in Ticino con i Piace e andiamo a risentire questo loro classico di qualche canzone di qualche anno fa. La canzone è quella intitolata Marte e Venere, eccola.

0: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Allora ci vediamo al bar Liceo?
3: Vuoi dire al ristorante?
2: E Laura?
3: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
4: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
5: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
9: Oh. Questa è Radio 3. Radio 3.

Ah, che bella questa canzone di Eric Clapton, Change the World. Era la produzione di Babyface, che si sente anche che canta in questo pezzo che aveva scritto per lui. Va bene, le 14.48 nel nostro appuntamento dei Tre Tenori. Altre cose da ricordare, per esempio, in questa data, in questo 8 di maggio. Per esempio, nel 2015 usciva il singolo di Neck, Se telefonando, cover di un pezzo di Mina. Ecco, era uscito come singolo. Lui l'aveva presentata anche a Sanremo proprio quell'anno e devo dire che ebbe un riscontro molto molto positivo anche la sua versione, e lui decise di fare il singolo. Ma nel 2011 Noemi pubblica il singolo Odio tutti i cantanti. Era proprio l'8 di maggio, ma quanto l'abbiamo sentita quella canzone? È passato un bel po' di tempo, eh? Però ce la riascoltiamo, così facciamo così qualcosa per fare in modo che torni alla mente questa canzone. E magari qualcuno la canterà anche.

si è rappresentata bene ai suoi colleghi, nel senso che con questa canzone lei odiava tutti i cantanti, era quello che diceva in questo suo singolo. E anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi, vi auguro un felicissimo weekend, una buona continuazione, tra poco Danny e Michael per quello che sarà l'appuntamento con Tandem che partirà tra pochi minuti. Io torno lunedì insieme ai miei compari, ovvero i tenori, con Riccardo e Boris, e ci terremo compagnia. Grazie, vi abbraccio, buon weekend, ciao!

0: Acesta e Radio 3. Radio 3. Radio 3. Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
1: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
2: Detersivo in polvere per lavatrice Dixan Classico. 110 o 112 misurini. 13 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Bagno doccia DAV 750 ml. 2 franchi e 35.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
3: Mercoledì 10 giugno vivi una serata che fa la differenza. La cena di gala ASA presso ristorante Arriva a Lugano. Un gesto concreto per sostenere il fondo inclusione e aiutare bambini con disabilità a partecipare alle attività sportive ASA. Invita amici, sorprendi qualcuno o offri un tavolo ai tuoi collaboratori. Cerca Fondo Inclusione ASA con il sostegno di Banca Stato.
4: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
5: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemokar di Morbio Inferiore.
6: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
7: Hai presente quando dici
8: esco a bere un caffè al volo con un amico
7: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
8: Dalle 8 alle 12.
7: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
8: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
7: Un caffè al volo.
9: Solo qui, solo con noi,
7: solo con la nostra Fede Volo.
10: Buon pomeriggio, sono le 14:58.
11: Ticino News.
12: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Atti persecutori nei confronti dell'ex moglie in manette, un 38enne residente nel Bellinzonese. Dettagli con Romano Bianchi.
13: Un 38enne eritreo residente nel Bellinzonese è stato arrestato perché sospettato di aver commesso i seguenti reati: lesioni semplici, furto, minaccia, coazione, atti persecutori, ma anche impedimento di atti dell'autorità e disobbedienza a decisioni sempre dell'autorità. Gli accertamenti, fanno sapere Ministero Pubblico e Polizia Cantonale in una nota, sono finalizzati a comprendere se sussistano i presupposti di reati di natura penale con riferimento ai comportamenti assunti dall'uomo durante un periodo di svariati mesi nel contesto familiare. In particolare per quanto riguarda i rapporti con la ex moglie, per cui vi era in essere un divieto di avvicinamento. La misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari.
12: L'aereo di Swiss, costretto mercoledì a un atterraggio non previsto in Kazakistan, è rientrato questa mattina a Zurigo con a bordo 221 passeggeri. Lo ha comunicato la compagnia aerea in una nota. Il volo era partito da Seul ed era diretto allo scalo di Kloten quando, a causa di un problema medico che aveva colpito il copilota, l'equipaggio aveva deciso di effettuare un atterraggio non programmato. Swiss ha espresso rammarico per i disagi arrecati ai viaggiatori, sottolineando però che la salute del collega rappresenta in ogni momento l'assoluta priorità. E a proposito di aerei, è finita in modo inglorioso l'avventura nei cieli di Solar Impulse 2, il velivolo a energia solare ideato dallo svizzero Bertrand Piccard, il famoso aereo, il primo a propulsione solare a riuscire a completare il giro del mondo senza carburante. Si è schiantato lunedì nelle acque del Golfo del Messico. Stando a un rapporto preliminare sull'incidente, ha subito una perdita di potenza prima di cadere ed è andato completamente distrutto. Non vi sono vittime, anche perché da tempo era stato convertito al volo autonomo e dunque nessuno si trovava a bordo. Dopo la chiusura per l'inverno, questa mattina alle 11 è stato riaperto il passo del San Gottardo, un'occasione speciale in vista della stagione estiva, anche e soprattutto per il signor Giancarlo, che attende questo momento ogni anno e che da diversi anni il giorno dell'apertura è uno dei primi ad arrivare. Sentiamolo.
11: Mi ricorda da bambino che andavo su con il mio povero papà, coi genitori, a fare sto giro. Andavamo a pescare sul passo del San Gottardo. Il San Gottardo è sempre stata la mia montagna, se appena potevo andavo anche sul Lucendro. Io sono di Piotta e oggi ho chiesto appunto ai miei datori di lavoro se potevano darmi libero, che lavoro a turni, e me l'hanno dato. Ho detto sì sì, non c'è problemi, e se riesco faccio lo stesso lavoro per l'apertura del passo della novena.
14: E adesso le dico buona apertura, insomma.
11: Grazie mille e buona giornata a voi, buon lavoro.
15: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
16: L'infotraffico.
12: Sulla A2 in direzione sud, a causa di un veicolo in avaria, ci sono problemi di traffico tra la piazzola di sosta di Alsasso e la galleria del Monte Ceneri. Traffico congestionato invece sulla strada cantonale tra Gravesano e Caslano.
15: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
16: Previsioni del tempo.
12: A sud delle Alpi parzialmente soleggiato con qualche isolato rovescio, specie in montagna. A basse quote invece temperatura massima attorno ai 22 gradi.
16: Tandem è offerto da Banca Stato.
17: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
18: Con loro si ride,
19: si scherza, si canta e si gioca.
17: Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
20: Defendemos l'alegría.

0: Domani pomeriggio io e domenica mattina tu, giusto,
1: sì,
0: Michi?
1: Con la domenica popolare.
0: Non vi molliamo neanche durante il weekend. E poi a me ritroverete anche la domenica sera tra le 18 e le 20. Cioè, sta settimana 7 su 7, Michi.
1: Bravo, bravo.
0: Settimana,
1: bravo.
0: Ho bisogno di 2 giorni di recupero, te lo dico,
1: te lo dico. Sì, ma sei appena stato all'Isola Delfi.
0: Ha parlato. Allora, quando è tutto gentile il Michelito con il sottoscritto, è perché mia mamma mi diceva: il diavolo si alliffa, vuole l'anima. Capito?
1: Se alliffa.
0: Si alliffa. Il diavolo si alliffa.
1: Se voce nel verbo.
0: Alliffare.
1: Mai sentito.
0: Neanche io, però mi piaceva.
1: Alliffare.
0: Vuol dire che quando il diavolo, capito? Fa tutte le cosine carine, vuole l'anima.
1: Non era allipare.
0: Allipare. Quello allipare. Allupare.
1: Allipare in siciliano si dice allipare.
0: Allipare.
1: Allipa. Indica la sensazione di bocca secca.
0: No, non è quello. Quello è l'allippo.
1: Allappante. Allappante.
0: No. Quando il diavolo si alliffa, vuole l'anima. In poche parole, mica è tutto gentile da 3-4 giorni.
1: No.
0: E dico: Michi, ma come mai sei così gentile da 3-4 giorni? No, sai perché? Siccome settimana prossima il 14 è, cos'è?
1: No, il 16.
0: San Faustino, cos'è che è il 14?
1: Il 14.
0: 14 cos'è settimana prossima? L'Ascensione?
1: È festa.
0: È festa, importante dire festa. Il diavolo? Ma non era quando era ti alliscia.
1: Ma il diavolo mica veste Prada.
0: Il diavoletto. Il naso è il diavoletto. Niente, in pratica mi ha detto che giovedì, no, venerdì prossimo sono solo. Cioè, mi lasci solo 3 ore, Miguel. Perché? Perché hai fatto fare il ponticello, meritato.
1: Non è un ponte.
0: Ma cos'è? Ponte.
1: È perché mio fratello si sposa sabato.
0: E Giacomino si sposa,
1: No, tu scherzi, ma io ho rischiato di non partecipare al matrimonio di mio fratello. Io oggi ho rischiato di morire.
0: Ah, davvero?
1: Ti giuro. Mi stavo...
0: Cosa? Mentiamo. Ma perché iniziamo sempre il venerdì? Stavo per morire.
1: Ero in bagno. Ero in bagno. Mi stavo aggiustando il ciuffo con il fön e i bigodini.
0: Bigodini?
1: Eh sì, io metto sempre un bigodino grande per il...
0: Ma non è vero,
1: no, è vero, sì.
0: Tipo Gianni Bravo.
1: È un bigodino bello grosso, non quelli piccoli.
0: Ma fallo un video con quelli. Ma sono un bigodone. Ma quelli sono video interessanti. Fallo un video mentre ti fai...
1: Mentre stavo asciugandomi il ciuffo, mica sento sting,
0: qualcosa, fatto cortocircuito qualcosa.
1: È scoppiato il fön, l'asciugacapelli.
0: Scoppiato.
1: È scoppiato. Mille pezzi, l'ho buttato per terra poi. L'ho lasciato là, ho urlato.
0: Certo, cioè, è pericolosa la
1: Pensavo
0: cosa.
1: Pensavo di essermi fulminato.
0: Pensa se avessi avuto ancora lì dentro di addosso.
1: No,
0: quest'ora eri. Sì, No, guarda che faceva, intermittenza. No,
1: onestamente mi sono spaventato perché nel frattempo non c'era nessuno a casa. Mia madre era in palestra, mia mamma è andata a fare la spesa.
0: Eri in bagno, Michi? Non c'è quella cordicina d'emergenza.
1: Non c'è, a casa mia non c'è.
0: Non c'è la cordicina d'emergenza. Creala, fai un qualcosa, no?
1: Se fossi rimasto fulminato, restavo lì secco come una gianda.
0: Come un bella gianda, direi.
1: Sì, una bella gianda. Esatto.
0: Eh beh, ma il cagnolino c'era l'asca.
1: Sì, però cosa vuoi che faccia?
0: Eh beh, guarda che abbai e i vicini iniziano a capire.
1: Dici?
0: Certo. Mm. È una tipa calma solitamente all'asca. Che nel senso un cagnolone che abbaia.
1: Secondo me sarebbe venuta a leccarmi e sarebbe rimasta fulminata anche lei.
0: Anche lei.
1: Sì.
0: Solo si prendeva il bigodone e se ne andava. Allora, pare che, o meglio, qualcuno chiede: preso su nel fön?
1: È da un po' di anni che ce l'ho, e faceva un rumorino. Questa volta sul serio.
0: Ecco, che il capitano del Titanic diceva: è solo un rumorino.
1: Proprio 3 giorni fa ho detto a mio padre, perché è lui che controlla, gli ho detto: ci sono 2 cose da controllare. Una luce nel bagno che si è spenta.
0: Sono 3 amici. Dopo ti dico la luce.
1: La luce, la seconda era il fön che faceva un rumorino strano.
0: E la terza, te lo dico io. Il Gebrit che non va e gli dà i pugni allo sciacquone.
1: Sì,
0: controlliamo queste 3 cose di casa. No. Allora, sì, in realtà è quando alcuni dicono quando il diavolo si alliscia. O quando uno dice quando il diavolo si avvicina, vuole l'anima. Vabbè, è un modo di dire che quando qualcuno ti fa sempre complimenti e quant'altro è perché vuole qualcosa in cambio. È un po' un tornaconto. Ciò che a te non ti riguarda. Un tornaconto mai sentito parlare, vero?
1: Io non faccio mai cose per secondo fine.
0: Intanto ringraziamo il nostro sponsor.
1: Chi?
0: Castato, che anche oggi per 3 ore ci sponsorizza.
1: Ah, anche oggi?
0: E zitto, mi stanno entrando bonifici anche a me ultimamente.
1: Bene.
0: Iniziamo?
1: Qual è la banca?
0: Vi accompagniamo sul nostro...
1: Qual è la banca?
0: Quella che vive intorno a te.

0: 50 special, il nostro tandem special, se vogliamo dire così, no, Michi?
1: Noi non possiamo presentare
0: Michi, ascolti, io dimenticato.
1: Uno chef, un chefino, no, un chefino.
0: Chefino, vieni chefino, vieni chefino.
1: Vieni chefino, chefino,
0: no, Tommaso. Mettiti là, mettiti là.
1: Questa è la zona Milan, la cura del Milan. Ah, però non ha le cuffie.
0: Aspetta, Michi, che qua devo cambiare, che sono parte il servizio del Gottardo, non ho cambiato la cartella. Abbiamo un chefino, vuol dire un piccolo chef, Michi, vuoi presentarlo tu, visto che da quant'è che sta facendo il tour? Sandro, non ti nascondere, da quant'è che sta facendo il tour? Da due giorni?
2: Sì.
0: È iniziato oggi?
2: Stamattina.
0: Tu cosa fai di là? Ah, tu ti metti di là, quindi tu sei il 4, tu adesso sei. Sei al 4, prova.
1: Pronto?
0: Pronto, ci siamo.
1: Pronto Giuseppe? Ci siamo. Ok, ci sono.
0: Vai.
1: In teoria dovrei esserci.
0: Allora, sta girando un pochettino di tra radio e televisione. Cioè, più televisione stai facendo, giusto? Tommy?
2: Sì, cioè, uguale.
0: Uguale. Presentiamolo, Tommy. Vuoi presentarlo tu,
1: allora,
0: Michi?
1: Tommy, grande portiere della Futeco Under 14.
0: Cosa
1: del...
0: Futeco?
1: Futeco.
0: Futeco.
1: F-O-O-T.
0: Ah, ok.
1: Eco, non sprecano sì, benzina, sì, sì. Esatto. Solo elettricità.
0: Quindi foot sono di solito.
1: Sì, okay. Esattamente. Del Bellinzona?
2: Giusto.
1: Bellinzona. Purtroppo è il Bellinzona. No, non è vero. Perché noi ti siamo mica Lugano, di calcio, dico.
0: Io sul calcio...
1: No? Mm. Tu che squadra tifi, Tommy?
2: Belli, ma Milan.
1: Bravo, devo... bravo, bravo. Milan...
0: Mentre di hockey ti interessa l'hockey?
2: Poco, però... Lambrì.
0: Ecco, cioè proprio... Puoi portarlo via per cortesia? Due squadre tra calcio e hockey. Vabbè, lui comunque lo possiamo dire di chi è il figlio d'arte.
1: Cefino.
0: Figlio d'arte.
1: Cefino.
0: Figlio d'arte.
1: Esatto, del nostro amico chef
0: Lorenzo Albrici, che in questo momento sicuramente è in locanda che ci sta ascoltando quasi al termine del servizio, giusto? Credo,
1: lo so.
0: Credo, l'orario,
1: lui,
0: sono le 3 e un
1: quarto.
0: Lui dice
1: che entra in ufficio, entra in locanda alle 8 del mattino e torna alle 4 del mattino. Cioè, lui quanto dorme a casa? Tacca, lo vedi a casa tu?
2: No, quanto male.
0: Cioè, quello che è un bimbo felice, sorridente, quindi, vedeva il padre.
1: Non, cioè, nel tuo futuro non ti piacerebbe fare lo chef?
2: Oh, no, no.
1: Perché è troppo faticoso?
2: Sì. Ah,
0: Cioè, tu hai fatto una prova, una sorta di prova un giorno con lui al fianco di tuo papà? No,
2: no,
0: cioè, solo veder lui dici si stanca troppo, è inutile che mi lancio. Cioè, però devo dire che quel mestiere lì è bellissimo.
1: Qual è il tuo piatto preferito in generale?
2: A me piace tanto il caviale.
0: Ma cosa ti poteva dire? Ti poteva dire l'estate dell'Eurospin, te lo poteva dire.
1: No, non è male, però come inizio, cioè, caviale. Lo mangi
0: su quale letto di rucola? No, il caviale. No.
1: E tu cucini? Hai mai cucinato qualcosa?
2: No.
0: Ma scusa, ma mica, è un papà chef.
1: Vabbè, ma scusa, io ho imparato a cucinare alla sua età,
0: Ne ha 37 ancora non sa cucina cos'è che cucina il purè in scatola ancora della Stöckli
1: buonissimo purè in scatola buonissimo diventa magicamente purè da una polverina magica.
0: Se ci ascolta tuo papà in questo momento lo starà fulminando di parole solo col pensiero. Quindi complimenti Tommy, continuerai fino al termine della giornata, suppongo, il giro radio TV. Bene,
1: qual è il tuo portiere preferito?
2: Sommer, penso.
1: Sommer, però questa è una risposta che spiazza, perché beh, in realtà Sommer
0: cosa vuoi che dico?
1: Non è già quasi più dell'Inter, in realtà, ormai.
0: Di chi è?
1: Della
0: casa anziani Andreina.
1: Lo manderanno via, sì, esatto. Lo manderanno via. No, Sommer è bravo, una buona scelta, è svizzero.
0: Giusto, giusto. Invece, portieri veri, diciamo?
2: Neuer.
0: Hai capito?
1: A te cosa ti ha risposto portieri veri?
0: Sì. Tommy, grazie, vuoi salutare qualcuno? Magari sai che qualcuno ti sta ascoltando. Non frega nulla. Neanche la mamma?
2: Ma non sta mica ascoltando.
0: Sono non sta ascoltando. Ascoltando.
2: No, ascolta ma è lavoro.
1: È lavoro.
0: Magari lavorano alla Radio 3. No, pensate.
1: Ma tu fai parte di una classe in questo momento?
2: No.
1: Come no? Non vai a scuola?
2: Ah sì, adesso
1: ah,
2: sì.
1: Ah ok, sì. Ma i tuoi compagni sono tutti a fare uno stage?
2: Sì, quelli di terza, sì.
1: Tutti... Ah ok, quindi...
0: Sì, no, sono rimasti in due in classe a fare nulla. Che non avevo niente da fare. Ma te lo vedi? Tutti.
1: Quindi nessuno, a parte Tommy, ha scelto di venire qui da noi.
0: Pensa a te.
1: Bravo Tommy.
0: Ma scusami,
1: bravo.
0: Ecco, com'è queste scelte di stage che vi fanno fare? Cioè, avete un ventaglio di scelta o voi dite io voglio andare a vedere quella roba lì, voglio provare quella roba lì? Avete un ventaglio di scelta?
2: Sì, si può scegliere quello che vuole, però bisogna essere accettati dalla ditta.
0: Ah beh, certo.
1: Hai avuto qualcuno che ti ha rifiutato?
2: Sì, tanti.
1: Tanti.
0: Vuoi fare il nome di una banca in particolare? Vuoi fare il nome di una banca in particolare? Possiamo...
1: No, non facciamo nomi.
0: Non facciamo nomi. Tommy, grazie, grazie per essere stato con noi, come quelli veri dicono, sì, così.
1: Tu puoi dire ai tuoi compagni che sei andato in diretta in
0: su Radio 3.
1: Sì.
0: Su Radio 3 con Michael Casanova, Bella Gianda.
1: E Danny Morandi.
0: Tommy, grazie. Un abbraccio, grazie. Saluti, grazie a papà, ciao, mamma. Ciao. E buon rientro in quelli di Bellinzona. Ciao, ciao, ciao, ciao. No. Grazie, Sandro. Nel frattempo noi andiamo avanti, sì, con la musica, quella di Louis Tomlinson, si chiama Lemonade.

0: De Bausa. Si chiama Magneti questo nuovo singolo. O De Bausa. De Bausa. Credo che siano tre norvegesi, una roba del genere. Tre comunque o danesi o norvegesi o svedesi, una roba del genere. Sono in tre.
1: Paesi nordici.
0: I paesi nordici. Le 15:22, amici, ci separiamo qualche istante e poi iniziamo un po' a snocciolare un po' di roba. Abbiamo stampato tante di quelle cose.
1: Sì, sì, no, poi io volevo entrare in quelli che sono un po' i luoghi comuni o le credenze. Per esempio, io oggi ho avuto il problema col mio phon che mi è scoppiato in mano. E per fortuna, la prima riflessione che ho fatto dentro di me è: per fortuna non avevo il lavandino acceso. Perché i miei mi avevano inculcato nella testa fin da bambino che non si poteva accendere il phon,
0: certo,
1: e il lavandino contemporaneamente, perché sennò si rimaneva fulminati. La cosa non è vera. Non è vero.
0: Mighi, si rimane fulminati se hai la mano sotto il lavandino e il phon in mano che ti stai asciugando i capelli.
1: Non
0: lì
1: credo.
0: Potrebbe accadere qualcosa, no?
1: No, no, credo che il grosso rischio è se tu metti il
0: l'acqua
1: phon.
0: L'acqua nella presa.
1: Sì, ma l'acqua è conduttrice.
0: Mm?
1: L'acqua è conduttrice. Mentre.
0: Facciamola entrare quindi. Silvia conduttrice l'acqua.
1: Silvia. È come Laura Zucchetti,
0: Silvia,
1: no?
0: Silvia l'acqua conduttrice. Dice. Aspetta, che c'è. Abbiamo.
1: Ah, c'è.
0: Abbiamo, sì, già un responso.
1: Ma
0: abbiamo.
1: Non so se è radiofonico.
0: 4-6 secondi totali dici che non è radiofonico.
1: Non lo so. In 4 secondi passano.
0: Lo preascoltiamo.
1: Sono solo gli insulti.
0: Lo preascoltiamo e poi. Qui no, vabbè, tu dici che non esiste. Ma io purtroppo so che è successo anche nelle vasche da bagno, Miglia. Durante,
1: sì,
0: durante il bagno, se cade un phon che è acceso o comunque attaccato alla spina, succede quello che
1: esatto.
0: Dovrebbe succedere. Cioè,
1: nei film spesso capita. Se tu vedi nel film. Adesso non vorrei dire una
0: Vabbè, ma nei film, Migli, cioè, lo squalo mangia. Cioè. Passa anche solo la Senna a Parigi, dai, per cortesia, sotto la Senna. Miki, ma il lavandino non si accende, si apre il rubinetto. Nel caso, cioè, il verbo, Miki, ma è un consiglio di un ascoltatore, Mauro.
1: Come si apre?
0: Il rubinetto si apre, non è che si accende, usa una luce.
1: Non si accende il lavandino?
0: No, si apre.
1: Vabbè, okay, avete ragione, sì, avete ragione. No, io adesso credo di andare a memoria.
0: Vai, allora.
1: Io sono andato a... Quando ero. Tu lo sai che sono stato a San Diego 4 mesi?
0: No, no, recente?
1: Non l'ho mai detto.
0: Ah, no, no, perché non l'avevi mai detto. Se è recente, non l'hai mai detto.
1: Però non so se posso dirla questa cosa. Perché non sono sicuro. È una storia seria questa, non è da ridere. Nel senso che sono andato.
0: Scusami, allora aspetta.
1: Sono andato a Beverly Hills. Non a San Diego, ma a Los Angeles, in questo caso sono andato a Beverly Hills. E siamo andati nell'hotel Hilton. Dove purtroppo è morta Amy Winehouse. No, non è Amy Winehouse. Adesso non mi ricordo più chi è morto. Una grandissima cantante. Vedi, per quello che ti dico che.
0: Bravo, cioè adesso facciamo una vera cosa.
1: No, una grandissima cantante.
0: Pieno di grandissime,
1: sì,
0: cantanti, Miki. Ti sfugge?
1: Non è Amy Winehouse, perché Amy Winehouse era a Londra e siamo andati con Maxi a vedere il cancello. Però lì c'è qualcuno che mi può dare una mano?
0: Guarda, si stanno ammazzando.
1: Visto che ho un compagno.
0: Stanno facendo gomitate per mandare il messaggio di chi era.
1: Comunque siamo,
0: sì,
1: andati lì in questo hotel,
0: sì,
1: e ci è stato raccontato che purtroppo è successo un incidente stile asciugacapelli. E purtroppo.
0: Ma ad un artista importante,
1: sì. Esatto, è morta lì. È morta lì a causa di questa cosa qua, dell'asciugacapelli nella vasca da bagno.
0: Whitney Houston?
1: Whitney Houston.
0: Chi?
1: Whitney Houston,
0: segnalo.
1: Whitney Houston.
0: Quindi
1: l'hotel
0: lei.
1: Hilton. Noi avevamo la stanza sopra.
0: Ma lei è morta in questa maniera, no?
1: Quello che ci ha raccontato lì è così.
0: Che lei è deceduta così?
1: È deceduta così, non so se intenzionalmente o accidentalmente. Questo è quello che mi è stato raccontato, non è stato verificato, ma
0: certo, certo.
1: Comunque è per questo che mi è venuto in mente Beverly Hills
0: 90-210.
1: No, non quello. No, vedi, comunque vedi, dietro una storia, visto che noi facciamo radio e facciamo musica ogni tanto.
0: Certo.
1: Magari un pezzo di...
0: Ma ogni tanto anche la pubblicità dobbiamo mandare, così, visto che ci entrano i dindini se la mandiamo,
1: prego,
0: non credi?
1: Prego,
0: non credi?

0: Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
1: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
2: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
4: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, le stazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Honda Ticino.
5: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV, 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
6: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: A due passi da Castelgrande ha aperto il centro medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
8: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
7: Centro medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
9: Thunder. Defendemos l'allegria
10: con Michael Casanova e

0: anche la voce di Nina Zilli in questa versione di 50.000 remix grazie a Musti. Allora, caro Miguelito, oggi abbiamo tantissimo da raccontare, visto sì, quello che allora, abbiamo preparato.
1: Le tradizioni, le credenze, come quella appunto del lasciare acceso, aperto il lavandino con il fön o asciugacapelli acceso, sono delle comunque credenze popolari, sono delle, nel senso non succede niente.
0: Cioè non provateci però.
1: No, esatto, nel senso. Non dovrebbe succedere nulla.
0: Ecco, mettiamola così.
1: Come quando ti dicevano, per esempio, non so, di non mangiare, o meglio, non bere l'acqua dopo aver mangiato le ciliegie.
0: Sì,
1: sì, per esempio io sono cresciuto con questa idea che se tu mangi le ciliegie dopo assolutamente non devi bere l'acqua perché sennò vai all'ospedale.
0: No, io questa non la sapevo. Vabbè. Io sapevo di non mangiare il nocciolo perché sennò mi cresceva l'albero dentro. Mi diceva così, sì. Stai attento a non ingoiare il nocciolo.
1: Sì, che sennò è vero che ti cresce l'albero.
0: Però ti cresce l'albero.
1: Anche questo. Poi me la vedevo, io mi vedevo con la bocca aperta e usciva la pianta dalla bocca.
0: Esatto, cioè ti mettevano in testa queste cose anche adesso, suppongo, giusto?
1: No, ti convincevi di quella cosa. Tu pensa come siamo cresciuti noi. Oppure, non so se questa cosa è reale oppure no, ancora oggi ci dicono e ci si consiglia di non bere l'acqua dopo aver mangiato la fondue e o raclette al formaggio.
0: Soprattutto fredda. Cioè, magari a temperatura ambiente credo tu possa berla, però proprio fredda da frigo, ecco. C'è proprio il colpo tra il caldo della fondue o della raclette che quello che
1: perché dicono che il formaggio dovrebbe in teoria contrarsi nello stomaco, cioè nel momento in cui arriva l'acqua fredda si contrae e crea una palla.
0: Si consiglia del buon vino.
1: Non lo so.
0: Si consiglia del buon vino. Di solito è caldo.
1: Per noi il tè nero.
0: Qualcuno con
1: il tè nero.
0: Il tè nero, è vero.
1: Oppure credenze popolari, per esempio, aspetta 3 ore dopo aver mangiato prima di fare il bagno. Anche questa, hanno detto fior fior di scienziati e medici.
0: Mia
1: poi
0: vera.
1: Se c'è un medico all'ascolto che vuole contraddirci,
0: può farlo ai nostri numeri di WhatsApp.
1: Benvenga il dottor Denti, che so che è nostro amico di Radio 3.
0: Sì.
1: Comunque pare che in realtà non bisogna aspettare queste ore, anzi forse è quasi meglio
0: subito
1: fare il bagno subito che farlo 3 ore dopo.
0: Quindi bambini quest'estate non fatevi imbrogliare dai genitori del se mangi il bombolone alle 9 devi fare il bagno a mezzogiorno.
1: Noi ovviamente decliniamo ogni responsabilità.
0: Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe.
1: Come quando entravamo nei cantieri, ti ricordi che c'era il cartello declina ogni responsabilità.
0: Esatto. Allora forse abbiamo qualche informazione al traffico, può essere dal nostro jamming, prego, sentiamo.
2: Ciao ragazzi,
0: forse.
2: Incidente alla rotonda di Camorino, sono sul bordo strada, ma c'è già la polizia sul posto.
0: Ok.
2: Un abbraccio, buon weekend.
0: Ciao John, grazie, un abbraccione anche a te, sempre puntuale per quello che riguarda il traffico. Poi qualcuno scrive una bottiglia di Kirsch e passa tutto.
1: Col formaggio.
0: Credo col formaggio.
1: Leggende metropolitane legate alla salute del corpo. Leggere al buio rovina gli occhi.
0: Perché come fai a leggere al buio, amico?
1: Sì, ma dicono che quando c'è poca luce non dovresti leggere perché gli occhi. Anche questa cosa qua non è molto, diciamo.
0: Boh, secondo me potrebbe
1: appoggiata
0: essere vera, però.
1: Dalla scienza.
0: Poi cos'è che altre credenze?
1: Poi altre credenze legate al mangiare anguria e bere acqua fa male.
0: Ah sì.
1: Puoi tornare con le ciliegie.
0: Perché l'anguria contiene tanta acqua e quindi sarebbe un aggiungerne di altra. Fermi in direzione sud sul ponte Diga. Altro problema alla viabilità. Sono solo le 3:37 del pomeriggio e già di venerdì qualche cosina c'è sul traffico, sulle strade. Quindi mi raccomando prudenza, ascoltate Radio 3i che si va che è una meraviglia.
1: Un'altra credenza: uscire coi capelli bagnati fa venire raffreddore.
0: Questa va proprio, è uno studio questo. L'hai mai fatto tu? Di uscire tutto bagnato, con i capelli bagnati?
1: Anche questa è una credenza, non è vera.
0: E invece sì.
1: Il raffreddore lo causano solo i virus, non i capelli bagnati.
0: Esce meno 5 d'inverno con l'accappatoio in giardino.
1: Quello che so io è che quando esco fuori in giardino a piedi nudi
0: si ritira?
1: No, appena tocco per terra che è a piedi nudi, che è freddo, devo subito andare in bagno. Non so perché sono impossessato da un svizzero tedesco.
0: Posso subito entrare in bagno.
1: Un po' la paura.
0: A me dicevano che anche le caldarroste non si poteva. Anche con le caldarroste, perdonami. Quindi bere acqua dopo le caldarroste. Altra credenza: quando la mamma ti diceva vieni qui che non ti faccio niente. Vero.
1: O quelli che ti dicono quando vogliono fare i filosofi usiamo solo il 10% del nostro cervello. In realtà non è vero.
0: Non è vero.
1: Il cervello lo utilizziamo tutto.
0: Tutto.
1: Tutto.
0: Poi c'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno, amici.
1: Io posso chiudere così. Io non credo che usiamo solo il 10% del nostro cervello.
0: Sentiamo.
1: Credo che a volte usiamo il 10% del nostro cuore.

0: poco.
1: Radio 3.
2: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. Questa settimana alla Migros 50% sui gelati su stecco alla panna, diversi gusti in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like Fox!
10: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
11: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti.
12: Volkswagen, veicoli commerciali.
13: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: verso sud. Lo segnalano ascoltatori. Nuovamente Gian, ciao, senti,
1: sempre io, ragazzuoli. In autostrada da Lugano Nord in direzione sud, praticamente fermi. È tutto, buon viaggio.
0: Contatto di foto, vabbè, chiudono le gallerie, Michi, quindi questo è il classico. Autostrada Lugano Chiasso, colonna da Melide, grazie per le vostre informazioni. Noi siamo quasi in chiusura della prima parte. Volata questa prima ora di questo venerdì, Michele?
2: Sì, è volata, e poi secondo me la gente sta pensando già a tutti i punti che ci saranno.
0: Sì.
2: Perché comunque
0: la gente proprio, non tu,
2: La gente, io sto qua, non vado da nessuna parte.
0: Ah, sei qua.
2: Certo che sto qua, però c'è il ponte settimana prossima, poi la settimana quell'altra c'è un altro ponte. Quindi poi diciamo c'è lunedì di Pentecoste.
0: Diciamo che tra maggio e giugno sono diversi giorni festivi da godere.
2: Maggio è il mese più bello perché sono nato io, perché ci sono i ponti.
0: C'è anche Post Malone.

0: Energia. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. C'è chi viaggia per aria.
1: Mayday, mayday!
0: Chi per mare.
2: Calate le scialuppe!
0: E chi sceglie il garage carrozzeria Maffei. Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage carrozzeria Maffei a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
3: Volkswagen.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Occhiali da sole per ogni occasione? Da Filman li trovi con protezione UV e lenti graduate da 58 franchi e 50, con lenti progressive da 158 franchi e 50. Prenota un appuntamento su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
9: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
10: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
11: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
12: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
13: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
14: 15:58.
13: Ticino News.
15: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Una persona residente a Ginevra è sotto osservazione dopo aver viaggiato su un volo con una persona infetta da antivirus. I dettagli con Francesca Facchiani.
16: La persona monitorata si trovava su un aereo in volo da St. Helena a Johannesburg, a bordo del quale era presente anche un paziente gravemente malato, ha indicato oggi l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, precisando che non era sulla nave da crociera dove è scoppiato il focolaio di antivirus. Le autorità cantonali sono in stretto contatto con il diretto interessato e ne monitorano lo stato di salute. Dal canto suo, l'uomo svizzero che ha contratto il virus sulla MV Ondius rimane ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo e considerato stabile, anche se c'è stato un lieve peggioramento delle condizioni generali. Il paziente dovrà rimanere in rigorosa quarantena per un periodo fino a 45 giorni, mentre la moglie si trova in isolamento presso il suo domicilio. L'UFSP non è al momento a conoscenza della presenza di altri cittadini svizzeri sulla crociera e continua inoltre a valutare come basso il rischio generale per la popolazione.
15: Un anno di continuità e non di rottura rispetto al pontificato di Francesco. 12 mesi fa Leone XIV saliva al soglio pontificio come primo papa nordamericano della storia. Molti si aspettavano una rivoluzione che tuttavia non c'è stata, ma per un bilancio di questo primo anno di papato abbiamo interpellato Marcus Krink, professore della Facoltà di Teologia all'Università della Svizzera Italiana di Lugano.
3: Molti temi di Papa Francesco senz'altro sono stati riconfermati, pensiamo ovviamente all'opzione per gli esclusi, a prendere parte proprio per i poveri, tanti altri temi, l'aspetto e il rispetto incondizionato per la vita ad esempio, però con nuovi accenti. Papa Leone ha annunciato di voler combattersi per la pace e questa opzione per la pace non è rimasta un mero annuncio, è diventato proprio una ferma opposizione contro quei tiranni del mondo di cui ultimamente ha parlato. La sua opposizione ovviamente con Trump, che è emerso in queste settimane, non è soltanto un'opposizione al presidente americano, in generale a tutti i tiranni del mondo che soggiogano i popoli. Questo è stato uno dei messaggi forti, ad esempio anche nel suo viaggio in Africa, che ha fatto un viaggio per lui programmatico, mentre Papa Francesco era orientato più verso la dimensione orientale del globo, Papa Leone si concentra sull'Africa, dove sta anche una buona parte del futuro del cristianesimo stesso.
15: La cronaca: un 38enne eritreo residente nel Bellinzonese è stato arrestato perché è sospettato di aver commesso reati di natura penale durante un periodo di svariati mesi nel contesto familiare, in particolare per quanto riguarda i rapporti con l'ex moglie, per cui vi era in essere un divieto di avvicinamento. I reati imputati all'uomo sono lesioni semplici, furto, minaccia, coazione, atti persecutori, ma anche impedimento di atti dell'autorità e disobbedienza a decisioni dell'autorità. In chiusura, nell'ambito dei tradizionali incontri confederali, il Consiglio di Stato ha ricevuto ieri e oggi il governo del Canton San Gallo. La visita di due giorni a sud delle Alpi ha offerto l'occasione per un confronto su svariati temi di interesse comune e per una serie di visite a realtà imprenditoriali e culturali del Locarnese.
14: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
17: L'infotraffico.
15: Code vengono segnalate sulla A2 tra Lugano Nord e il raccordo di Mendrisio in direzione sud, così come sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e poco oltre fino alla dogana del Gaggiolo. Traffico congestionato anche da Gravesano in direzione di Ponte Tresa. Infine, la situazione al San Gottardo vede 3 km di colonna in direzione del Ticino con attese di circa 30 minuti.
18: L'allegria
19: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: Stranaia Annalisa, storie brevi. 16:10, la seconda ora del tandem. Allora, compleanno di Tananai oggi, Michi.
1: Ah, sì.
0: 31 anni.
1: Esatto.
0: 31 anni Tananai, quindi auguroni di buon compleanno, che tra l'altro tramite i suoi social sta dicendo, dichiarando che tornerà molto presto per i suoi fan, quindi sicuramente starà preparando qualcosa per l'estate.
1: E noi siamo suoi fan.
0: E noi siamo suoi fan. 4 aprile dell'anno scorso, se non erro, giusto Michi? Già volato un annetto.
1: Ma di più di un anno.
0: No, aprile era.
1: Ah, sì, era aprile dell'anno
0: scorso. Era aprile dell'anno scorso.
1: Con Tananai libera tutti.
0: Con Tananai libera tutti.
1: Con Tananai libera Totti.
0: O Totti. O Tatti.
1: O Titti.
0: O Titti anche, o Titti.
1: Comunque, per quanto riguarda la musica.
0: Sì. Chi abbiamo
1: ieri,
0: oggi da festeggiare?
1: Ieri tale Shakira, la conosci?
0: Tale?
1: Shakira.
0: Ah, Shakira, sì, ho avuto Shakiri.
1: No, Shakira,
0: sì?
1: Ha pubblicato un videino su YouTube.
0: Sì, di qualcosa del mondiale, giusto Michi?
1: Un estratto dell'inno del mondiale 2026. Il titolo della canzone è Dai Dai.
0: Dai Dai?
1: È Dai Dai.
0: Beh, quella di D'Argent Amico? Dai Dai na na na na na na na na. Eccola lì, va che bella, amici.
1: Vi consiglio di andare a vedere il video,
0: sì,
1: che è davvero notevole, anche perché ci sono dei balletti nuovi.
0: Tra l'altro, Michi, sempre a proposito di mondiali, me ne parlava Luca in avventura ieri. Tu hai visto lo nuovo spot dell'Adidas per i mondiali 2026?
1: Te l'ho mandato io.
0: No, quello che riguarda giocatori comunque del passato.
1: Ah, non ti avevo mandato quello?
0: No.
1: Io ti ho mandato quello della Nike allora.
0: Tu mi hai mandato l'altro, esatto.
1: Sì.
0: Pare che sia bellissimo, eh.
1: Sì, sì, l'ho visto.
0: Il nuovo della,
1: si vede
0: dell'Adidas.
1: Totti, Del,
0: sì,
1: Piero.
0: Gente, diciamo che, sì, al mondiale non ci sarà quest'anno. Sì. È da un po' di anni che non è più attivo tra i calciatori.
1: Tutti ambasciatori Adidas,
0: sì,
1: sostanzialmente.
0: Sostanzialmente sì.
1: Però per quanto riguarda, adesso alla fine quanto manca?
0: Manca un mesetto.
1: Manca un mese,
0: l'11 giugno.
1: 11 giugno inizia il mondiale, tra l'altro Panini purtroppo ha perso,
0: sì,
1: i diritti
0: dal 2031, non aveva più diritti, sì, giusto?
1: Un po' come
0: l'FM.
1: Bravissimo, esattamente come l'FM. Noi non ce l'abbiamo già la canzone di Shakira,
0: no,
1: a sentire niente, neanche uno nostro.
0: Non lo so, no.
1: Prova a scrivere Dai Dai
0: sul cervellone.
1: No.
0: Ma Dai Dai è scritto come noi?
1: Sì, Dai Dai.
0: Dai Dai.
1: Spazio Dai.
0: Ma l'unica con Dai Dai è quella di D'Argen.
1: Prova a vedere se su Spotify c'è.
0: Spotify.
1: Prova a scrivere
0: Dai Dai. Contento Valerio Ventura e tutta la Suisa all'ascolto.
1: Ma è l'inno del mondiale 2026 realizzato insieme a Bruna.
0: E dall'11 lo sentiremo, no?
1: Bruna Boy si chiama.
0: Ah, tra l'altro, ma
1: Bruna Boy.
0: Potrebbe essere il nome del nuovo gioco, Bruna Boy, l'anno prossimo, no?
1: Il video teaser è stato girato nello stadio più iconico del pianeta. Secondo, sì, te qual è lo stadio più iconico?
0: La Bombonera.
1: No.
0: Più iconico?
1: Più iconico, visto che...
0: È in America?
1: Non è in America.
0: In Canada?
1: No.
0: In Messico?
1: È nel Sud America. Al Maracanã di Rio de Janeiro.
0: Ah, Maracanã, bueno, Maracanã.
1: E si vede appunto lei, Shakira. Lei in realtà di che origine è? Lei cos'è che è spagnola? Lei è spagnola.
0: Non so, qualcosa, forse un mezzo, Michi.
1: Dici?
0: Sì, non è. Sì, diciamo che credo abbia doppia. Forse colombiana. Forse colombiana.
1: Quando uno è, per esempio, so, italiano e svedese, si dice che è italo-svevo, giusto?
0: Italo-svedese. No. Italo-svevo è poeta, Michi. Ma tacci tu, dai. Dai. Credo che sia un poeta, tra
1: ma
0: l'altro.
1: Quando uno è italiano e svizzero, è italo-svizzero.
0: Italo-svizzero.
1: Ok, quando invece.
0: Poi ci sono di mezzo i karma. No. Italo-disco invece, se sei.
1: Quando uno invece è italiano ma pelato, è Italo-Calvino.
0: Italo-Calvino, bravo, però.
1: No, però poi quando sei brasiliana e spagnola, metà brasiliana e metà spagnola, cosa sei?
0: Una gnocca della Madonna. Aspetta, amici, tu ridi. Aspetta, questa cos'è?
1: Dai, dai!
0: Non è quella, Michi.
1: Non è trovata, dai, dai.
0: L'ho trovata, Michi.
1: Su YouTube?
0: Ma che su YouTube? Qua c'è tutto.
1: Aspetta. Signori, vi facciamo sentire illegalmente la canzone dei mondiali.
0: No,
1: c'è.
0: Dice che è pronta. È pronta fra qualche giorno, Michi.
1: Cos'è?
0: No, guarda, vieni a vedere.
1: Vieni a vedere.
0: Dai, dai, Shakira, official FIFA World Cup song to the fans. Non c'è, Michi. Vedi?
1: Sì, da riposare in frigo.
0: Guarda.
1: Non c'è.
0: Se io qua la clicco,
1: prova
0: questa.
1: Prova a vedere.
0: Qui non me la dà. Vedi?
1: No, questa da tutte le.
0: Me dà le altre che ha fatto lei. Waka waka, ma non direi di no.
1: Vai su YouTube.
0: Forse da qua dici?
1: No, questo è waka waka.
0: Sì, ma possiamo andare un disco, sì, e poi la cerchiamo. Tutta sta voglia, sta furia di. Boh, io non lo so. Presenti tu da qua la canzone?
1: Sì, Italo Disco.
0: Stai facendo lo stage anche tu?
1: Sì, stagista.
0: Ma

0: Gangs Paradise su Radio 3. Allora, Michele, l'abbiamo trovata, la canzone di Dai Dai di Shakira.
1: Sì, allora,
0: la vuoi ascoltare o no?
1: Sì, Shakira, che è nata in Colombia, diciamolo, il padre ha origini libanesi, nato a New York il padre, la madre invece ha origini spagnole e italiane.
0: Ah, ecco.
1: Quindi è un mixage.
0: È un mix, sì, un mix. Avrà qua di 4-5 passaporti avrà.
1: Questo non lo so.
0: Se non sbaglio, ultimamente ha fatto un concerto in Brasile, dove ci sono stati circa 2 milioni o 2 milioni e mezzo di fan. Perché era un concerto gratis.
1: Solo
0: credo
1: e mezzo.
0: Copacabana, credo.
1: Può darsi, lei.
0: Tra i 2,5 e 3 milioni. Questo concerto in Brasile.
1: Ma lei era proprio là e credo che abbia girato poi il video al Maracanã. Proprio.
0: Può essere.
1: Nello
0: quel
1: stesso momento.
0: Dio. Stesso periodo, sì. Sentiamola?
1: Dai.
0: Proviamo.
1: Dai,
0: sentiamo.
1: Dai,
0: proviamo.
1: Dai, dai,
0: dai, dai. La canzone che sentiremo e sentirete dall'11 giugno al 19 luglio per i mondiali di calcio 2026, che si suddivino tra Messico, Canada e Stati Uniti. Qua c'è il video, vedi i bambini che giocano. Dovrebbe cantare. Official music video. Dovrebbe
1: sì,
0: essere questo.
1: Poi è il
0: sono 30 secondi di intro che sono solo immagini di.
1: Devo dire che, però, bella spinta è la canzone.
0: Senti? Ma sicuro che.
1: Secondo me non possiamo mandarla in onda. Ci stanno.
0: Dici?
1: Ci stanno sabotando.
0: Ma qui non si sente niente.
1: È perché non possiamo mandarla in onda.
0: Ma è tutto un video qua, eh.
1: Ma scusa.
0: Ma senti. No, non c'è cosa. È integrale, ma ballano e basta, eh. No, ma non si vede nulla.
1: Sì, ma allora, Danny, non è forse meglio prima ascoltare la traccia? Io l'ho trovata su TikTok. Su TikTok la sentivo.
0: Ma scusa, questo è Official Music Video di Shakira, amici. Non mi pare proprio.
1: Vi piace? Vi piace questa?
0: Questa è meglio di Waka Waka, direi io. Waka Waka. Meglio di quella, direi. Meglio di quella. Ascoltiamoci il nuovo di Achille Lauro.
1: Che le. E ciao!

0: Si chiama Comuni Immortali, la nuova canzone di Achille Lauro. E finalmente siamo arrivati a...
1: Sì, allora, abbiamo telefonato a Donald Trump.
0: Giusto.
1: Il quale ci ha girato il numero di Infantino. Mm-hmm. E Infantino ci ha dato l'autorizzazione. Possiamo farvi sentire in esclusiva,
0: sì,
1: la canzone dei mondiali 2026.
0: In esclusiva, sì, non lo so perché sta girando. Presente quando tipo non hai wifi.
1: Sta caricando.
0: Sta caricando, oh, quindi sentiamo. E questa.

0: in pratica si chiama Dai Dai We Are Ready, canzone di Shakira, bella. Il video è ancora più bello. Lei in pratica ha in mano l'ultimo pallone, quello che si utilizzerà al mondiale.
1: Che si chiama? Vediamo se qualcuno lo becca.
0: Sarà tango.
1: 079-449-9537. Chi indovina come si chiama il pallone del mondiale 2026 si porta a casa
0: il pallone del mondiale 2028. Quello fra,
1: bravo,
0: no?
1: Bravo,
0: o
1: bravo.
0: 30, che è meglio, perché è il 28 l'europeo.
1: No, un Abre Magic, se volete.
0: Ma va? Davvero?
2: Sì. Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
3: Questa settimana alla Migros 37% sulle entrecôte di manzo 100 grammi a soli 4,95. Scopri di più su migros.ch.
4: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.

0: casa in Svizzera.
1: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Thunder. Defendemos l'allegria
6: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: Next to me, Imagine Dragons, che bella, Radio 3, 16 e 33 minuti. Amici, in tanti hanno scritto per quello che riguarda il nome del pallone che si utilizzerà al Mondiale 2026 e tutti ci hanno azzeccato, direi.
1: Si chiama Trionda.
0: Trionda.
1: Trionda perché? Perché tre stati, Stati Uniti, Canada, Messico. Tra l'altro stavamo guardando un video con tutti gli stadi, bellissimi, bellissimi.
0: Vero.
1: Sia del Messico che degli Stati Uniti,
0: sì,
1: che
0: tutti,
1: del Canada.
0: Tutti.
1: Ce n'è uno canadese, dov'è che era? Quello in mezzo alla città, bellissimo, con tutte le luci.
0: Vancouver.
1: A Vancouver.
0: Bellissimissimissimo, davvero.
1: E effettivamente sarà bello poi anche il nostro stadio di Cornaredo, che non si chiama più di Cornaredo,
0: ma si chiama
1: Aiella Arena.
0: Aiella Arena.
1: Io proprio ieri ho ricevuto a casa un libricino con le fotografie di Cornaredo. Si chiama Ciao Cornaredo, perché io devo dire che sono sempre stato affezionato a Cornaredo. Al
0: come che hai un seggiolino anche
1: a casa,
0: della tribuna.
1: Sì, della tribuna Montebrè. Questo libricino l'ho visto, me lo sono sfogliato stamattina e mi è scesa una lacrimuccia, perché comunque, cioè, se ci pensi, su quel campo c'è stato di tutto, c'è stato addirittura
0: di tutto.
1: C'è stato anche il Papa. C'è stato anche il Papa. Incredibile come cosa.
0: Quindi,
1: le partite all'atletica.
0: Certo.
1: Alla nazionale svizzera, e quindi per me
0: all'Inter, che venne ad allenarsi, l'Inter, se non sbaglio,
1: l'Inter
0: di Antonio Conte.
1: Sì, allenarsi, ma anche a giocare.
0: Anche a giocare.
1: Ma anche durante gli Europei 2008 venne la Svezia ad allenarsi, Ibrahimovic. Cioè, comunque.
0: Vabbè, comunque Lugano richiama.
1: Lo stadio di Cornaredo. Purtroppo, una volta che. Adesso cos'è? Fra due domeniche ci sarà l'ultima partita.
0: Sì.
1: Sarà l'ultima partita del Lugano al Cornaredo.
0: Noi ricordiamo, saremo presenti 30 e 31 maggio proprio per l'inaugurazione della IEL Arena.
1: Esatto.
0: Quindi saremo lì sia sabato che domenica. Tu quando ci sarai? La domenica? Credo.
1: Domenica mattina.
0: Io sabato mattina, il 30, con la Fede volo. Detto questo, invece, è arrivato il momento di cosa, Miguel?
1: Del
0: Pirellone. Paolo, ci sei?
2: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al Pirellone.
0: Come sempre, linee libere 0916 462 462, oppure l'altro, il 6 463 463, questo per chiamare, tentare di vincere la nostra borsa con all'interno vari gadget di Radio 3i. Dicevo, basta chiamare i numeri della diretta, insomma.
1: Sì, all'interno della borsa.
0: Sì.
1: Probabilmente metteremo anche qualcosa che non ci è concesso fare.
0: Ma noi facciamo.
1: Noi sì. Sappiate che.
0: È un qualcosa
1: di
0: che...
1: speciale.
0: Di speciale.
1: Special per l'estate di Radio 3i. Quindi probabilmente chi se lo aggiudica sarà davvero unico in questo momento nel cantone.
0: Tutto questo se riuscite a capire qual è la falsa tra le tante curiosità che sta per leggervi Miguel.
1: Sono tante però,
0: Te ne hai fatte?
1: No, fino alla I, però sono lunghe.
0: Ho capito, mi sono ti lanci fino alla G.
1: E leggiamo una testa.
0: Beh, va bene.
1: Beh, allora iniziate con la A.
0: In New Jersey alcune città hanno denunciato misteriosi notti intere disturbate da musica fortissima proveniente apparentemente dall'altra parte del fiume Hudson.
1: B. Nel piccolo centro di Bug Tassel in Oklahoma i cartelli stradali sono stati rubati così tante volte che le autorità hanno deciso di smettere di sostituirli.
0: C. Un robot per consegne di cibo è rimasto bloccato sui binari ferroviari in Florida ed è stato centrato in pieno da un treno.
1: D. Durante i giochi olimpici invernali 2026 diverse medaglie si sono danneggiate o smontate poco dopo essere state consegnate agli atleti.
0: Nel 2026 è stata proposta davvero una Sperm Racing World Cup, competizione basata sulla velocità degli spermatozoi.
1: F. In alcune zone australiane, iguana, enormi lucertoloni monitor, continuano a entrare in edifici scolastici e amministrativi causando evacuazioni temporanee.
0: G. Ricercatori hanno individuato ecosistemi perduti con specie che sembravano appartenere a ere molto più antiche del previsto.
1: H. In Australia è stata proposta una giornata nazionale in cui i cittadini devono controllare le scarpe prima di indossarle per sensibilizzare sul rischio ragni.
0: Oppure I, l'ultima, nel Regno Unito un concorso locale premia ogni anno il miglior prato rasato con forme ispirate a personaggi storici britannici. Buon pomeriggio, chi c'è in linea?
3: Pronto?
0: Pronto? Ciao, chi sei?
3: Simone.
0: Ciao Simone.
1: Oh Simone.
0: Quanti anni hai, Simone?
3: 6
0: anni. Ah, è finito
1: l'asilo.
0: L'asilo. Beh, sì, sì.
1: L'anno prossimo Simone si va alle elementari?
3: Sì.
0: Wow. No, vado al Politecnico, è presente.
1: Che contrassegno hai all'asilo quest'anno?
3: È il nome.
1: Ah, non è un contrassegno. Ah. Non si usano più.
0: Non si usano più forse i contrassegni. Forse. Simone, secondo te, tra queste curiosità che abbiamo letto, quale potrebbe essere falsa?
4: Ne ho una, amore.
3: La D.
1: Quella no.
0: Tu dici la D. Secondo la te, Simone, quella la scarti. Intendevi quello, giusto?
3: Sì.
0: Infatti. Quindi la D l'abbiamo scartata, Simone. Se non è la D, quale potrebbe essere?
3: F.
0: Che anche quella, secondo il tuo punto di vista, dici scarto la F. Quello intendevi, Simone?
4: Vediamo un po', rileggimelo un attimo.
3: Rileggimelo un attimo.
1: Tutte le lettere?
0: O soltanto la I? Quale preferisci? Ti rileggo la I?
3: Sì.
0: Ok, la I dice: nel Regno Unito un concorso locale premia ogni anno il miglior prato rasato con forme ispirate a personaggi storici britannici. Ti suona vero o ti suona falsa questa, Simone?
3: È falsa.

0: Complimenti Simone, falsa la I. Perché è falsa, Michi? Perché non è vera.
1: Perché è falsa?
0: È falsa.
1: Perché è qui la trappola.
0: È lì la trappola. Sì. Si pensa che... Simone, complimenti. Farina nel tuo sacco. Come?
2: Si è ammutolito.
0: Falsa quella. La mamma si chiama invece?
2: Manuela.
0: Ciao Manuela. E complimenti ancora a Simone, rimanete in linea, prendiamo due dati e da lunedì potete ritirare la vostra borsa griffata Radio 3 con all'interno diversi gadget e anche quello che in teoria non si potrebbe dare, ma noi Simone te lo diamo di nascosto, va bene? Ma non dirlo a nessuno, lo troverai all'interno della borsa e sarà una cosa bella per l'estate, va bene?
3: Grazie!
0: Grazie a te, grazie a te, rimani in linea, un abbraccione e buon weekend, ciao Simone!
3: Ciao!
0: Ciao ciao ciao, ciao mamma Manu!
2: Ciao.
0: Ciao ciao
4: ciao ciao ciao. Vedi?
0: Aspetta che forse le ho perse. No, non le ho perse. Le tengo lì. No, no, le tengo lì, le tengo lì.
1: Sono contento che diamo già il premio e il gadget dell'estate.
0: Ma lo sanno i capocce, no?
1: Ma tanto, ma Ruben non mica via in vacanza.
0: Ho capito, guarda che comunque ascolti, ci sono le applicazioni che ci portano
1: via. Ruben non ci sta ascoltando. L'ha detto che staccava completamente.
0: Lunedì torneremo a giocare con il P. Forse.

0: Italia. Let's go! Torna tra poco.
1: Radio 3.
0: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
2: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
3: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
0: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
4: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
5: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
4: E come si fa?
5: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
4: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Questa

0: Samuele Bersani, disco del 1995, una cosa del genere. Perché sorridi? Perché sì, prima perché parlavamo di
1: sì, però
0: di coccodrillo, non dobbiamo... si può dire. Non si può dire. 16:52 minuti, vuol dire che già un'altra ora insieme è trascorsa, quindi tra pochissimo l'appuntamento è con l'informazione e a seguire ufficializziamo l'ultima parte, Michi, di questo venerdì insieme.
1: Come la ufficializziamo? Con una bella sciavolata.
0: Una bella sciavolata, io sboccerei addirittura.
1: Si sboccia, vai che venerdì.
0: Nel frattempo Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant.

0: l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
1: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive. Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino.
3: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Allora ci vediamo al bar liceo?
7: Vuoi dire al ristorante?
6: E Laura?
7: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
8: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
9: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
10: Hai presente quando dici
11: esco a bere un caffè al volo con un amico
10: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
11: Dalle 8 alle 12.
10: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
11: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
10: Un caffè al volo.
12: Solo qui. Solo con noi.
10: Solo con la nostra Fede Volo.
13: Le 16 e 59 minuti.
14: Ticino News.
15: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Le difficoltà finanziarie si delineano anche nel ceto medio. Si possono riassumere in questo modo le conclusioni di un'indagine pubblicata oggi dall'Ufficio Federale di Statistica, secondo cui questa categoria di persone, poco più della metà della popolazione svizzera, fa sempre più fatica ad affrontare un'uscita imprevista, anche perché, illustra la segretaria generale dell'Associazione dei Consumatori della Svizzera Italiana Antonella Kreutzer, in particolare in Ticino le spese ordinarie sono già parecchie e sempre più onerose. Sentiamo.
16: Ovviamente il premio di cassa malati, che è il più alto della Svizzera, colpisce tanto le famiglie monoparentali, le persone anche pensionate, ma anche i giovani. E quindi se pensiamo a un reddito così modesto, togliamo il premio di cassa malati, ci rendiamo conto di quello che resta. Ci sono gli affitti che sono aumentati molto negli anni, le spese per l'energia, per i trasporti continuano ad aumentare. Ci sono poi anche tutte quelle incertezze sul fronte appunto dei carburanti, di quello che ci aspetterà a livello di inflazione se le guerre vanno avanti. E in un certo senso quello che vediamo noi è anche un aumento delle truffe e delle difficoltà, quindi legate proprio alla gestione dei propri soldi e alle difficoltà dei consumatori in genere.
15: Di questo tema si parlerà anche in Ticino News Sera, in diretta tra circa un'ora, e allora Per qualche altra anticipazione sulla scaletta cedo il microfono a Romano Bianchi.
14: Esattamente, sì, è un tema sicuramente caldo, quello delle entrate economiche in generale, no? In Svizzera, per le famiglie, per le persone in generale, soprattutto il rapporto al potere d'acquisto effettivo. Sappiamo che fra il salario lordo e poi quello netto, di acqua sotto i ponti ne passa. Il tema, come dicevi, verrà approfondito questa sera a Ticino News ore 18. Non solo, torneremo fra i vari temi, insomma, ad occuparci anche di lupi e di grandi predatori, perché oggi c'è stata l'assemblea dell'associazione proprio contro i grandi predatori, che ha elaborato alcune cifre. Il lupo pesa, pensate, sul cantone per quasi 900.000 franchi all'anno, che diventano quasi 3 milioni se si considerano i costi indiretti. Poi andremo ad esempio in cima al passo del Gottardo con le immagini dell'apertura, lanceremo uno sguardo alle votazioni del 14 giugno prossimo con il nuovo sondaggio SSR, e infine parleremo di hockey, sì, perché la stagione appena conclusa si è segnato il record di telespettatori. Anche la casa dell'hockey, la nostra casa dell'hockey, ha chiuso con cifre importanti. Ne parleremo con il caporedattore della redazione sportiva.
15: Grazie Romano, noi proseguiamo con la presa a carico dei figli, che in futuro dovrà essere il più possibile equilibrata dopo una separazione o un divorzio. La Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio Nazionale ha adottato oggi un progetto in tal senso con 19 voti contro 5. Il testo prevede che se i genitori non riescono a trovare un accordo sulle modalità di presa a carico, l'autorità competente informi gli stessi della possibilità di una custodia alternata. Questa soluzione dovrà essere privilegiata nella misura in cui corrisponde meglio al benessere del bimbo e non può essere ostacolata da uno dei genitori. Chiudiamo con il ciclismo, perché oggi ha preso il via la 109esima edizione del Giro d'Italia, che il 26 maggio transiterà anche in Ticino con la tappa Bellinzona-Cary. La prima maglia rosa è stata conquistata dal francese Paul Magnier, che in una volata segnata da una maxi caduta ha avuto la meglio sul danese Andersen e sul britannico Vernon.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
10: Infotraffico.
15: Code o rallentamenti vengono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, così come fra Stabio e la dogana del Gaggiolo. Traffico congestionato anche da Gravesano verso Ponte Tresa, da Lamone verso Vezia, da Gandria fino alla dogana e nel Sopraceneri da Contone in direzione di Cadenazzo.
10: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
15: Questa sera sud delle Alpi ancora in parte nuvoloso, qualche ultimo isolato rovescio o temporale possibile. Domani invece al sud sarà in prevalenza soleggiato, ma in giornata ci sarà un nuovo sviluppo di cumuli e lungo i rilievi qualche rovescio isolato non escluso.
17: Defendemos l'allegria
10: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: Blanco, Elisa, questa bellissima canzone si intitola Ricordi. Su Radio 3, l'ultima ora di Defendemos l'Allegria. Buon rientro a casa, tra poco nuovamente parleremo di traffico, visto e considerato che è abbastanza intenso. Prego, Michi.
1: Sì, allora, noi difendiamo l'allegria, però dobbiamo darvi anche notizie che...
0: Poco allegre.
1: Esatto, poco allegre. Per esempio, occhi puntati al cielo domani, sabato 9 maggio, alle ore 4:15, orario nostro. Potrebbe...
0: Quindi del mattino.
1: Del mattino, 4:15.
0: Ok.
1: Quindi abbiamo... Quanto tempo abbiamo ancora a esposizione? Dovrebbe... il condizionale d'obbligo, dovrebbe un asteroide di 50 metri colpire la Terra.
0: Ah, ecco, ecco.
1: Sì, non
0: si è quello degli asteroidi.
1: Non si sa ancora dove. Non si sa ancora quale città colpirà.
0: Ma guarda, con la sfiga che abbiamo, Michele, la cittadina che potrebbe colpire qua vicino.
1: No, stiamo ridendo e scherzando, però si chiama 2026 JBI. E ha grosso modo le dimensioni di un aereo di linea, sufficienti a distruggere un'intera metropoli. Tutti i dettagli dell'asteroide che costeggerà il pianeta ce li abbiamo qui sotto, però potrebbe anche colpirlo il pianeta. Qui dicono che costeggia, però
0: poi c'è quella postilla che dice potrebbe anche colpirlo. Bene.
1: Sì,
0: no.
1: Potrebbe, sì, anche perché sai, i calcoli a volte magari uno sbaglia solo di 0,00001,
0: ma in quell'ambito
1: è determinato.
0: In quell'ambito fai,
1: no,
0: determinato.
1: Probabilmente si avvicinerà alla Terra a soli 867.236 chilometri.
0: Ah, okay. Orari.
1: No.
0: A distanza.
1: Quindi, vabbè, vedrete voi come andrà. Speriamo che non colpisca, ecco, diciamo, il Canton Ticino, diciamolo.
0: Miguel. No. Quando parli di disastri, ok, poi accade.
1: Un altro disastro, per esempio, è quello dell'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani.
0: Sì, sì, perché? Perché i tifosi del Milan hanno preso spunto da quale...
1: Sì, esatto,
0: da quale hashtag out.
1: Mbappé out o Mbappé fuera.
0: Mm-hmm.
1: Perché? Perché i tifosi del Real Madrid si sono arrabbiati. Perché Mbappé... al posto di curarsi
0: ha fatto una giornata a Cagliari con Esposito, esatto. Cosa vuoi che sia, con la fidanzata.
1: Comunque i tifosi del Real Madrid hanno, e qui in tempo reale sto guardando a quante firme siamo arrivati, hanno lanciato una petizione per mandar via Mbappé dal Real Madrid, e siamo arrivati a, sai quante firme? 49.574.858 firme.
0: Nessuno lo vuole via da Madrid,
1: sì.
0: Quasi nessuno.
1: Siamo a 50 milioni adesso.
0: Cioè, hai votato anche tu?
1: No, io ho votato quello di Furlani.
0: Michael, famiglia Luisel del Malaguri, scrive.
1: No, infatti è vero. E i tifosi del Milan hanno preso spunto da questa petizione, creandone una per l'amministratore delegato del Milan.
0: Mm-hmm.
1: E appunto la petizione consiste nel... invitare alla porta Furlani, Giorgio Furlani, il CEO del Milan, e per il momento abbiamo raggiunto 33.000 firme.
0: Ma Cardinale invece rimane?
1: No, pare che Cardinale sia ben bollo. Non devi più
2: Cardinale, devi vendere, vattene.
1: Chissà cosa accadrà domenica sera a San Siro, perché protesterà la curva sud del Milan.
0: Mai fatto quest'anno, tra l'altro, una protesta, no?
1: Quest'anno o l'anno scorso?
0: L'anno scorso,
1: perché...
0: scusa. Stava andando benino.
1: Sì, stavo
0: andando,
1: esatto, benino. Con Allegri. Sì,
0: allora, c'è Patti che scrive: ok, allora al momento non pago le fatture. Se dovesse capitare quella roba lì, scusa, non pagare fatture, giustamente. Luisa che beatamente fa le corna, giusto? Ma oh, Miguel. Poi da Zurigo, la nostra amica Lidia.
1: Sì.
0: Ciao Michael e Danny, state bene? Noi tornati ora dallo shopping. Lia mi ha ricevuto i panini World Cup e il suo primo pacchetto aperto c'era un giocatore svizzero. Il primo è già stato attaccato. Porta bene alla Nati. Grazie e saluti Lidia Lim.
1: Ma vogliamo sapere quale giocatore svizzero?
0: Subit, se non sbaglio, si chiama Manzambi.
1: Ah, Manzambi.
0: John Manzambi.
1: Manzambi, lui che gioca... Ah, si gioca in Germania, al Freiburg. In Germania, non nella squadra di hockey. Campione svizzera di hockey. No, grandi novità musicali.
0: Attenzione,
1: oggi abbiamo parlato della novità Dai Dai di Shakira, per quanto riguarda il Mondiale 2026.
0: Ma non solo, Shakira.
1: LDA e H7 sono usciti oggi con Santa, il loro nuovo singolo. Noi non lo ascolteremo.
0: No.
1: Perché ascolteremo?
0: Il nuovo singolo di Francesco Gabbani. Si intitola Summer Funk. Il sound è bello, è proprio Summer Funk.
1: Ci piace.

0: dilla sta notizia, dai.
1: No, allora ringrazio Supervisor perché ci segnala che John Manzambi, che è la prima figurina attaccata da Liam, non solo da Liam, anche da Liam, non c'era solo Liam.
0: Era con la mamma, era in due, era la mamma e il figlio.
1: No, Liam, ah sì, Lidia Liam, bravissimo.
0: Grazie Michi, grazie che...
1: Hai ragione. Comunque Manzambi ha fatto il gol, ha segnato un gol che ha ribaltato il Braga.
0: Ah, il Braga.
1: Sì.
0: Tira giù le Braghe. Allora, la finale sarà tra Aston Villa e Friburgo, quindi, per quello che riguarda l'Europa League, giusto Miguel? Gol decisivo di Manzambi, che come abbiamo detto è stato il primo ad essere attaccato nell'album di Liam. Lui dice, primo che apro, giocatore svizzero, potrebbe portare bene. Hai mai creduto in queste cose?
1: Ma allora, secondo me la Svizzera potrebbe far bene. Secondo me potrebbe far bene. Beh, cosa vuol dire? Cioè, se attacchi la, se la prima figurina
0: Magari
1: attacchi,
0: porta bene.
1: Ho capito, ma se la prima figurina che attacchi è lo stadio, uno stadio.
0: Non ci sono gli stadi quest'anno.
1: Come no?
0: Nel senso, nell'album
1: ci non ci sono gli stadi.
0: No, amiche, ma gli stadi non ci sono più da una vita, amiche.
1: Era la parte più bella, quella degli stadi. Capienza.
0: No, credo che ci siano 700 figurine devi attaccare. Penso che gli stadi li mettano, cioè, nel senso, no.
1: Spero per loro,
0: spero.
1: Comunque potremmo farne uno noi di album. Ti andrebbe di fare un bel
0: No, no, mi ti ringrazio, no, grazie, che ho già altre figurine da attaccare, Frozen, Bocoyo.
1: È vero, Peppa Pig. Ha già iniziato?
0: No, non ancora, però arriverà sicuro.
1: Io a casa ricordo che avevo l'album del Libro della Giungla. E poi avevo l'album
0: Mowgli, Mowgli, Oda, Mowgli.
1: E di Jafar anche.
0: Di?
1: Jafar.
0: Sì, era Jafar.
1: Jafar era il cattivo di Aladdin.
0: Ah, non è la scimmia che tira su Simba, no?
1: No, la scimmia che tira su Simba è...
0: Il babbuino che tira su, sì.
1: Sì, lui si chiama... Adesso vedi che mi hai fatto...
0: Vedi.
1: Rafiki.
0: Rafiki.
1: Si chiamava Rafiki. Invece la scimmia di Aladdin si chiamava...
0: Jafar. L'hai appena detto?
1: No.
0: Jafir. No?
1: No. Jafar era il cattivo.
0: Ah, il cattivo.
1: Il cattivo, mentre la scimmietta...
0: Ma c'è, cioè, sono scimmie ovunque. Il babbuino nel leone, il re leone. La scimmia in...
1: Vabbè, cioè... nel Libro della Giungla c'è anche Luigi che è il capotribù. Luigi la scimmia.
0: L'altra scimmia.
1: Sì, esatto.
0: Ma scusa, ma io il Libro della Giungla mi ricordo Mowgli.
1: Sì, Mowgli è il
0: bambino. E la pantera nera. Che la lo accudisce.
1: Baghera è la pantera.
0: Abu! Abu si chiama!
1: Abu!
0: Abu! Mi è venuto in mente adesso, così ho avuto un... grazie Leti.
1: Bello
0: signori,
1: questo excursus.
0: Tra poco parleremo di traffico, ma rientro dalla pubblicità. Rimanete lì perché avremo bisogno del vostro appoggio, del vostro, delle vostre conferme, soprattutto dal lato femminile. Perché una notizia dice si sveglia e non sente più le voci degli uomini.

0: Personal Jesus e Depeche Mode su Radio 3. Grandi successi, grandi brani. Questo anni 80, fine anni 80, 89. Siamo pronti? Momento della viabilità. Ah, tu non ci sei, non sei aperto, Michi. Stavi per dire qualcosa?
1: Sì, volevamo sottolineare che Luigi sì, era un orango.
0: Un orango, giusto.
1: Grazie. Però comunque fa parte della famiglia antropomorfe.
0: Antropotraffico, no, ogni tanto, no? Cos'è che stai leggendo, Michi?
1: Fa parte comunque anche l'orango. Orango, gorilla, scimpanzé. Fanno parte delle scimmie antropomorfe.
0: Antropomorfe? Sì, sai cosa vuol dire, no?
1: Certo.
2: Infotraffico.
1: Andiamo sulle strade. Andiamo. Della Svizzera italiana abbiamo diversi disagi. Sulla 2, il primo, travasse nel portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 2 km in direzione del Ticino con attese di circa 20 minuti. Mentre in Ticino ci sono code e o forti rallentamenti sulla A2 tra Rivera e Melide in direzione sud, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, poco oltre fino alla Dogana del Gaggiolo e ancora da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti, traffico anche da Neggio verso Magliaso, per chi scende lungo la via Besso a Lugano, da Castagnola fino alla Dogana di Gandria e da Sant'Antonino verso Contone. Per quanto riguarda i passi, il Lucomagno e la Novena sono ancora in chiusura invernale.
0: Ancora.
1: Il San Gottardo è stato riaperto dopo la chiusura invernale.
0: Sì.
1: Abbiamo anche delle informazioni sui cantieri.
0: Perché no, prego.
1: Ma no, vogliamo leggerle?
0: Gli Umbrelling alla scorta, come si chiamano i signori?
1: Umarell,
0: scusa.
1: Allora, Lugano in via San Gottardo.
0: Senti,
1: in vigore,
0: senti bene, Umarell.
1: In vigore un senso unico in salita su via San Gottardo, nel tratto tra il tunnel di Besso e l'incrocio Arizona. Quindi fino agli Stati Uniti.
0: C'è una cosa proprio.
1: A chi proviene dall'uscita della 2 di Lugano Nord ed è diretto verso Lugano Centro, Molino Nuovo, si consiglia di utilizzare la galleria Vedeggio Cassarate. Per chi proviene da Massagno si consiglia di utilizzare via Tesserete. E per chi proviene da Breganzona o da Bioggio si consiglia di privilegiare l'accesso al centro città da via Besso.
0: Via Besso l'hai detto già, Michi? L'hai già detto Via Besso?
1: Tutto questo fino a giugno 2055.
0: È davvero tutto.
1: Buon viaggio.
2: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
4: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
5: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
4: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
5: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: A due passi da Castelgrande ha aperto il centro medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
6: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15,

0: C'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
1: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Thunder. Defendemos l'allegria
5: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: David Guetta, Sam Marti, questa Dangerous su Radio 3. Allora amici, dicevo prima, si sveglia e non sente più voci, le voci degli uomini. C'è un motivo medico, è accaduto in Cina se non sbaglio, giusto Miki?
1: Sì, allora ricorda molto il film, non so se te lo ricordi,
0: quello di, con Mel Gibson.
1: Esatto, Mel Gibson.
0: Ma quello è il contrario però.
1: Esatto, il contrario.
0: Lui sentiva le voci delle donne.
1: Sentiva il pensiero delle voci.
0: Ma no, proprio le voci.
1: Sentiva quello che
0: quello che pensavano.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, se lui era fermo a fare una fotocopia e dietro di lei c'era una ragazza che diceva che bel sederino, lui lo sentiva.
1: Lo sentiva.
0: Capito? Una roba del genere.
1: Invece
0: questo
1: qua,
0: è proprio il contrario.
1: Questo è il contrario, e la ragazza non sente più la voce dell'uomo.
0: La ragazza, esatto.
1: Degli esseri.
0: Cioè,
1: umani,
0: in primis del fidanzato.
1: Sì.
0: E poi anche di tutti gli altri uomini.
1: E delle donne invece sì.
0: No, la ragazza si è recata subito all'ospedale perché è spaventata, ovviamente, dopo il risveglio, cioè ti addormenti che senti, ti svegli che non senti più, ti spaventi. Quindi si reca all'ospedale, nel frattempo posta tutto sui social.
1: Sì.
0: E viene anche, non dico derisa per carità, però c'è chi chiede: com'è che fai ad averla questa forma di patologia? Che anche io non vorrei più sentire il mio fidanzato. Insomma, si è un po' scherzato su questa cosa.
1: Sì, sì.
0: In realtà è curabile.
1: Beh, si chiama Shen, l'hai detto?
0: Eh?
1: Si chiama Shen.
0: Si chiama Shen?
1: Sì. Ah. Tra l'altro, ovviamente, adesso non posso dirtelo. Ti ricordi che c'era Sean?
0: Sì.
1: Il nostro tecnico,
0: sì.
1: Di... L'ho incrociato in palestra.
0: Ah, ecco, vi allenate assieme.
1: Mai hai pensato che potesse fare palestra.
0: Fortunatamente, dicevo, è una patologia curabile con i giusti farmaci e molto riposo, ma è un monito a non tirare troppo la corda. Mi pare che lei ascolti o abbia ascoltato in giorni differenti musica troppo alta.
1: Ah, ok. Sì.
0: Quindi questo può aver causato momentaneamente una sorta di... come si dice? Di sordità. Ma l'acufene è un'altra cosa. L'acufene credo che sia incurabile, punto uno, e poi è sempre un...
1: Sì, è un beep.
0: Che è in sottofondo, credo.
1: A me capita ogni tanto di... Adesso non so se a qualcun altro è già capitato, è la prima volta che la dico questa cosa. Io ogni tanto sento proprio un ronzio. Sento proprio una sorta di ronzio come se fosse un ultrasuono. Io sento degli ultrasuoni ogni tanto e mi accorgo che anche il mio cane Alaska, quando lo sento io, lo sente anche lei, ma non lo sentono le altre persone. Cioè, è come se io avessi la capacità di intercettare uno spettro uditivo di frequenza superiore rispetto agli esseri umani normali.
0: No, supereroe abbiamo. Capitano America è arrivato. Oh ragazzi, io poi qua che lo ascolto anche, capite? Questo è il fatto.
1: No, però è vero, a volte io sento gli ultrasuoni. Io sento quando fanno tipo di fisioterapia che ti fanno l'ultrasuono, io non riesco a farlo. No, è vero.
0: È troppo fastidio. Guarda che lo sentono tutti l'ultrasuono, anche gente che non è super potente.
1: No, in fisioterapia non si sente l'ultrasuono.
0: No? Tu lo senti?
1: No.
0: Ma appunto, non si deve sentire, Miguel. Allora, c'è Max, anzi Massimiliano, che è interessato. Cioè, come si fa? A me interessa...
1: Ah! No.
0: Filtrare alcune persone.
1: No, voi scherzate, ma ogni tanto mi capita, quando sono spasso col cane, che sento dei suoni tipo... Passo davanti alle case. Non te ne è mai capitato?
0: No.
1: E passi davanti alle case. E dico, cos'è che succede? Non so se sono solo io che le sento, però mi spaventa questa cosa.
0: Perché
1: mi capita quando passo davanti alle case. Cioè, se passo davanti a una bella abete.
0: A una bella abete.
1: Non
0: o
1: so.
0: Un prefabbricato. T'ho buttato così.
1: Un prefabbricato non mi capita.
0: Allora, abbiamo in onda Medio Man. Te lo ricordi Medio Man? Interpretato da De Luigi.
1: Padre De Luigi.
0: Non ti ricordi?
1: No.
0: Poi, allora, ha ragione Danny. A me dà fastidio l'apparecchio per le martore.
1: Ah, eccola.
0: Forse è quello, Miki.
1: E quel bip lì sono le martore.
0: Sono le martore.
1: Però dovrebbero sentire solo le martore quel bip. Non dovremmo sentirlo noi esseri umani perché abbiamo uno spettro diverso di.
0: Tu con questi spettri.
2: Paga da bere a Danny.
0: Questa l'hai capita? Paga da bere a Danny. In ultrasuoni l'hai capita questa? L'altro cosa dice?
1: L'altro.
0: Danny, paga da bere a Michael. Senti,
3: Michael, sarà una zanzara che ti gira attorno alle orecchie.
0: Classico ronzio estivo, queste farfalle che...
1: Vabbè, comunque questi sono i miei disagi quando vado a spasso col cane.
0: No, comunque qualcuno lo scrive, sono allarmi per non far entrare animali in giardino. Quelli che senti tu.
1: Ah, ok.
0: Quelli che senti tu probabilmente hanno un allarme perimetrale. Si chiamano così,
1: sì,
0: gli
1: sì,
0: allarmi
1: sì,
0: perimetrali, quelli che quando tu passi il confine di un giardino privato...
1: Ma geolocalizzati, sono geolocalizzati.
0: Sono geolocalizzate. E poi comunque sono decontestualizzato.
1: Decontestualizzato.
0: E l'altro che non mi viene mai, sai cos'è? Eh? L'altro l'avevo già detto. Destagionalizzati. Eh?
1: Destagionalizzati.
0: No, o nel finale, come lo dici?
1: Destagionalizzazione.
0: Vedi che però è un po'.
1: Difficile da dire.
0: Come nelle canzoni.

0: Let's go! Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
3: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
4: 1. Bernasconi. 2. Rossi. 3. Soldati. 4.
5: Aurora.
6: Presente.
5: Federico.
7: Ci sono.
5: Silvia.
6: Eccomi.
5: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
8: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
10: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
11: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
12: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
13: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Shop like Fox!
14: Questa settimana alla Migros 50% sui gelati su stecco alla panna, diversi gusti in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
15: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887, a Lamone in via Predla 3.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: Yo MC, questa Oh Bizarre. Allora amiche, c'è un messaggio vocale che ti riguarda. Buonasera, buonasera, senti
1: Ciao Michael, ciao Danny. No, volevo dire a Michael che in realtà anch'io li sentivo quando andavo a passeggio. E una volta ero a passeggio con una mia amica e gli faccio: ma lo senti anche tu questo? Come dice Michael? Cioè, è fastidioso. E lei mi ha detto che però non so se è vero, prendetela con le pinze, sono dei tipo apparecchini che mettono in alcune case per tipo scacciare le talpe o una cosa del genere,
0: forse anche le martore,
1: forse anche per i gatti, però non sono sicura, non... però mi hanno detto che è quello. E effettivamente poi guardando sinceramente nel giardino c'erano degli apparecchini e secondo me sono quelli che suonavano.
0: Ah, ecco, vedi, quindi saranno degli apparecchi che ci sono nelle case. Grazie Antonietta per questo messaggio.
2: Alcuni riescono a sentirli, altri no, dipende un po' dalla potenza, la caratteristica del nostro udito, non tutti ce l'abbiamo uguale.
0: Anche del suono che esce, penso, no?
2: Esatto, ma anche per esempio, non so, i colori. Cioè non tutti noi vediamo i colori allo stesso modo.
0: No, non è che tutti hanno, com'è che era?
2: Lo spettro.
0: Non lo spettro, l'altro, il colore del diavolo lì.
2: Ah, il tulipano.
0: Tulipano sussurrato, un colore che...
2: No, ieri c'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e Rolling Stones. No, c'era un ragazzo che stava...
0: Dai, non mi... Cosa stava facendo?
2: No, stava parlando di questa cosa che è veramente incredibile. Fateci caso, cioè, non avremo mai la controprova che il mio giallo sarà uguale al tuo giallo.
0: Ah.
2: Cioè, magari il mio giallo è il tuo rosa. Non so se mi spiego.
0: Sì, cioè,
2: non riusciremo mai a capirlo, perché se il tuo rosa è il mio giallo e il mio giallo è il tuo rosa,
0: c'è qualcuno che è daltonico tra i due, no? Scusami,
2: No, non hai capito, è molto più profondo. Il parere soggettivo di come percepisco i colori, non potrai mai avere la conferma che è esattamente come il tuo.
0: Io percepisco solo due colori nella vita: il bianco e il nero.
2: Storia di un grande amore.
0: Allora, quelli che potresti... Anzi, aspetta, c'è qualche vocale, magari riguarda...
3: Comunque, Michael, quegli apparecchini lì e anche gli apparecchi contro le martore, eccetera, non sono ad ultrasuoni, sono ad alte frequenze e quindi delle orecchie allenate o comunque ci sono delle frequenze alte che comunque riusciamo a sentire, percepire. Quindi no, non credo che tu abbia il potere di sentire gli ultrasuoni, quello no. Sono proprio fuori dal nostro spettro, anche per un orecchio super super allenato.
0: Spettro, la parola del giorno è spettro. Quelli che potresti e potremmo percepire sono invece, scrive poi, gli infrasuoni. Poi Franco dice: basta che non sente le voci, va tutto bene. Quando inizi a sentire le vocine, preoccupati. Poi buon pomeriggio anche all'amica Patty. Sono gli ultrasuoni per le talpe, o a questo punto infrasuoni, sì, per le talpe. E ad alta frequenza, che la roba lì.
2: Ma io per esempio in bagno ho l'infrarosso, invece quello mi scalda.
0: Guarda, io d'estate ho l'infradito, pensa un po'. L'infrarosso scalda, amici. Sono quelle stufette, sì, che tra l'altro sorride poi la...
2: Sì. L'arena.
0: Bravissimo. No, leva l'arena, solo lei lì sorride quando accendi quei cosini. Sono impressionanti, quanto spendi.
2: Andiamo sul Diavolo Veste Prada.
0: Perché no? Andiamo sul Diavolo Veste Prada. Direi di mettere una base giusta sul,
2: sì,
0: Diavolo,
2: esatto,
0: Veste Prada. Andiamo.
2: Perché è un po' il film del momento, Diavolo Veste Prada 2.
0: Sì. Prada?
2: La domanda è: possiamo aspettarci un terzo capitolo?
0: Addirittura.
2: Perché pare che qualcuno abbia già sentito parlare del Diavolo Veste Prada 3. Eccolo qua, ce l'abbiamo qua, il Diavolo Veste Prada 3.
0: Il diavoletto, il diavoletto.
2: Direttamente da Hollywood.
0: Ciao Riccardo, buonasera.
4: Avete chiamato il diavolo?
0: È arrivato il diavolo.
2: Tu sei il nostro diavoletto.
4: Le tentazioni nella vita. Qual è l'ultima tentazione alla quale avete ceduto?
0: L'ultima tentazione? No, non posso dirtelo.
4: Non si può dire.
2: Tu invece che tentazione hai? Qual è l'ultima?
0: Non si può dire. Non puoi dirlo. Non si può dire. Allora, perché c'è qui Riccardo Pellegrini? L'abbiamo detto ieri. Questa sera toccherà lui, tra virgolette, sostituire la parte.
4: Maratona. Sarà in onda fino a domenica pomeriggio.
0: Allora,
4: e batto il record. Quante ore erano?
2: Erano 100 ore e 2 minuti.
4: Io farò 100 ore, 2 minuti e 30 secondi.
0: Record battuto.
2: Sì, ma in realtà batti il
4: da
2: nostro.
4: Che ora, se io parto adesso, fino a che ora dovrei andare per farlo?
0: Fare 100 e passa ore.
2: facciamo un calcolo. Allora,
0: facciamo un calcolo.
4: Io adesso gli faccio vedere a sti più belli qua, no?
0: Come si...
4: Senza medici, senza nessuno che mi porta da mangiare. Mi metto lì.
0: 100
4: anche
0: ore.
4: Anche senza musica.
0: Però credo
4: inizio
0: che,
4: a parlare.
0: Credo
4: eh?
0: Che sia stato battuto. Mighi di sì, 8 minuti, no?
4: Abbiamo battuto.
2: L'ha battuto a Dubai 3 mesi dopo.
0: A 108 Dubai. Minuti, mi sembra.
2: No, 100, hanno fatto 105 ore.
0: Ah, 105 ore.
4: E,
0: sì,
4: non,
0: ore,
4: e non pensate di rifarlo.
0: Chi?
4: Non so, voi
0: non
4: due
0: so se si rimette, no.
2: Noi due chi?
4: Adesso, prima c'erano i Blues Brothers, adesso ci sono in tanti.
0: I Blues no? E basta, ci sono no, i Brothers, allora, i Brothers.
2: Purtroppo le condizioni fisiche del sottoscritto non sono ottimali.
4: Non sei più in forma.
2: Non rischierei. Comunque se dovessi o se volessi battere il nostro record.
4: Però mi ricordo, eravate belli tosti, provati, era stata un'esperienzione, sì. Ti ricordi?
0: Io ricordo anche che durante la notte bisogna dargli a momenti da mangiare, la frutta, secca, erano seguiti anche da nutrizionisti.
2: Sì, sì, è vero, è stato tosto. Comunque, la domanda che hai fatto un attimo fa,
4: sì.
2: Se dovessi partire adesso, 17:55, per 100 ore ininterrotte,
4: sì.
2: Dovresti andare fino a martedì alle,
4: martedì
2: alle 21:55.
4: No, non ce la fai.
2: Non ce la fai?
0: Ma ce la fai, voglio dire.
4: Fino domenica.
0: Allora, come avete capito, dalle 18:40 l'appuntamento è con Riccardo Pellegrini fino alle 21, poi dalle 20.
4: Fino a mezzanotte.
0: Sì, fino alle, e poi dopo di sera fino alle
4: adesso
0: 21.
4: Adesso c'è dopo di cinà, siamo ancora nel pomeriggio, no? Dopo di cinà.
0: E poi fai solo di notte,
4: dopo
0: giusto?
4: Di sera, poi c'è
0: e poi
4: notte,
0: di notte.
4: Poi c'è, insomma, tutto.
0: Quindi lo sentirete fino a mezzanotte.
2: Non c'è di profonda notte.
4: Quello dopo. No? Quello fa parte di
2: tentazioni.
0: Allora io torno domani pomeriggio dalle 14 alle 18, quindi da trascorrere il sabato pomeriggio insieme. Miguelito lo troverete domenica mattina con la musica popolare.
4: Yeah.
0: Tra le 9 e mezzogiorno, giusto?
2: Sì, nim.
0: Mentre insieme torneremo lunedì dalle 16. Ciao. È tutto, un abbraccio. Ciao,
4: ciao. Ciao.
5: Tandem è stato offerto da. È stato offerto da. Banca Stato.
6: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
9: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
10: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
11: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
12: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
13: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
14: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
15: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
0: Pochi secondi alle 18.
16: Il segnale orario è offerto da
17: Garage Boffelli S.A., agenzia Onda Lugano e dal suo nuovo showroom a Davesco in strada Ponte di Valle 9.
18: Ticino News Sera.
19: Con un'entrata fra i 4.200 e i 9.000 franchi, il ceto medio rappresenta il 55% della popolazione svizzera, una categoria però sempre più sotto pressione a causa del caro vita. Secondo le stime dell'Ufficio Federale di Statistica, basterebbe un'uscita imprevista di alcune migliaia di franchi a generare non poche difficoltà. Il lupo pesa sul cantone per quasi 900.000 franchi annui e i costi indiretti a carico degli allevatori sono pari a più di 3 milioni, a dirlo è l'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori, che questa sera terrà la sua assemblea annuale. Nei prossimi due anni si impegnerà a stabilire un numero massimo di lupi. Apre il passo del San Gottardo, un'alternativa che alleggerisce il traffico autostradale della A2. Molte le persone ad attendere questa giornata, fra centauri e ciclisti, anche chi questo appuntamento lo vive ogni anno in pole position. Fra poco il racconto della giornata sulla Via delle Genti. Dati record per la stagione di hockey che si è appena conclusa, seguita da oltre 15 milioni di telespettatori in Svizzera, ottime cifre anche per la nostra casa dell'hockey con 600.000 contatti. Fra i piatti forti, i derby, la salvezza dell'Ambrì e la finale Davos-Friburgo. Palloncini, sorrisi e panini distribuiti fra la gente per celebrare i 160 anni di Croce Rossa Svizzera e i volontari, ma dietro la festa organizzata oggi al Boschetto Ciani di Lugano resta il tema dei tagli e della riduzione del personale educativo. Lo sport, partita decisiva domenica a Cornaredo, Lugano e San Gallo si contendono il secondo posto, fondamentale per avvicinarsi ulteriormente alle competizioni europee. I bianconeri arrivano all'appuntamento forti di 4 vittorie. Questa sera a Fuorigioco Sprint sentiremo le parole di Crocitorti e di Mattia Zanotti. Chiudiamo con il meteo. Domani al sud in prevalenza soleggiato, poi in giornata sviluppo di cumuli e qualche rovescio isolato, a basse quota temperatura minima sui 10 gradi, massime invece attorno ai 23 gradi. Buonasera, ben ritrovati su Ticino News con l'appuntamento principale di giornata con l'informazione. Allora, prima di immergerci a capofitto nei temi della nostra scaletta, come ogni venerdì, cominciamo con le anticipazioni di Radar. C'è in studio Sasha Dalcol.
20: Buonasera Romano, buonasera a voi. Saranno due le notizie che commenteremo. La prima riguarda lo stemperarsi delle polemiche in merito a Cramontana dopo le dichiarazioni di Parmelin, ma la settimana è iniziata con una letterina che è andata di traverso a molti svizzeri, letterina scritta e raccontata che tempo che fa da Luciana Litizzetto. E poi parleremo anche del sondaggio SSR in vista delle votazioni del 14 giugno, ci soffermeremo in particolare sull'iniziativa 10 milioni bastano, praticamente dal sondaggio emerge una spaccatura a metà, 47% di no, 47% di sì, 6% di indecisi. Questi saranno i temi di stasera. In studio ci sarà Pietro Montorfani, che è storico ma anche responsabile della biblioteca Salita dei Frati, Dario Campione, giornalista del Corriere, e poi Alfonso Tuor e Lulo Tognola. Vi aspetto stasera alle 18.45 e domani alle 18.30.
19: Grazie Sasha, noi cominciamo invece brevemente con una pagina di cronaca giudiziaria, perché c'è stato un arresto negli scorsi giorni. A finire in manette, vedete l'articolo sul nostro sito ticinonews.ch, un 38enne cittadino eritreo residente nel Bellinzonese sospettato di atti persecutori nei confronti della ex moglie, nei confronti della quale sussisteva comunque un divieto di avvicinamento. Fra i reati penali ipotizzati, fra l'altro durati anche alcuni mesi, figurano le lesioni semplici, il furto, la minaccia, la coazione, gli atti persecutori, l'impedimento di atti dell'autorità e la disobbedienza a decisioni dell'autorità. L'arresto è stato nel frattempo confermato anche dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Questa inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari. E adesso, lo avete sentito anche dai nostri titoli di copertina, ci occupiamo di soldi, parliamo di soldi. Oggi l'Ufficio Federale di Statistica infatti ha aggiornato i dati sul famoso ceto medio, una categoria, una fascia della nostra popolazione che diciamo finisce spesso al centro anche del dibattito pubblico e che sempre di più in realtà si trova sotto pressione a causa dei costi che crescono, del caro vita. Allora, scopriamo di più nel servizio.
1: Poco più della metà degli svizzeri appartiene al ceto medio, una percentuale rimasta sostanzialmente stabile, rivela oggi l'Ufficio federale di statistica negli ultimi 25 anni. Ma chi si trova nel ceto medio nel nostro paese? Prendiamo l'esempio di una persona singola. Viene considerata di reddito medio se guadagna dai 4.228 franchi, ceto medio inferiore, fino ai 6.041 franchi, che poi diventa ceto medio superiore fino ai 9.061 franchi. Fascia in cui le difficoltà finanziarie non mancano, ribadisce oggi l'UST. Nella parte inferiore, circa una persona su 10 deve sostenere spese abitative di oltre il 40% del reddito disponibile dell'economia domestica. Una persona su 4 di questo gruppo vive poi in economie domestiche che non sono in grado di far fronte a una spesa imprevista di 2.500 franchi. In Ticino la statistica più recente non è ancora pubblicata, ma sappiamo che nel cantone, dove il reddito mediano è inferiore, è classe media che ha un reddito mensile lordo circa tra i 4.000 e gli 8.500 franchi. Un budget che comunque, in particolare visto dai paesi esteri, potrebbe sembrare importante. Ma quanto si può risparmiare? Facciamo un esercizio esemplificativo puramente teorico, chiariamo. Prendiamo una persona singola con circa 5.000 franchi di reddito lordo. Dobbiamo togliere sugli 800 franchi per detrazioni e imposte, almeno 1.000 per l'alloggio, una cassa malati, quindi 550 franchi circa, abbonamenti, comunicazioni per 200 franchi, sui 100 almeno per i trasporti, circa 450 per gli alimentari, più altre spese minime necessarie tra farmacia, pulizia, abbigliamento, si arriva facilmente a un residuo, puramente teorico, di 1.000 franchi. Sono liberamente utilizzabili? Non proprio, possono dover finire ad esempio su visite mediche o dentistiche o i famosi imprevisti. Tra carburante e assicurazioni poi gli aumenti si fanno sentire, quindi anche chi si trova statisticamente nel ceto medio rischia di essere facilmente in difficoltà.
19: Questi dati, lo ricordiamo, a livello svizzero, e quindi siamo davanti fondamentalmente a stipendi che magari dall'esterno possono apparire anche abbastanza alti, eppure il vero problema è poi quello che rimane effettivamente in tasca, considerando soprattutto i costi e il potere d'acquisto. C'è una certa preoccupazione, commenta la segretaria generale di ACSI, Antonella Kreutzer.
21: Assolutamente sì, anche perché ci tengo a precisare che i dati di oggi si riferiscono a una media nazionale e quindi vorrei avere i dati regionali per vedere se non ci sono delle differenze riguardo proprio al ceto medio della Svizzera italiana, in particolare del Ticino, dove noi vediamo da tempo invece che ci sono fasce sempre più ampie della popolazione che vengono spinte verso il basso, verso la soglia della povertà, anziché diciamo verso l'alto e quindi verso un miglioramento del proprio potere d'acquisto.
22: Ecco, magari uno dei segnali anche che c'è una situazione complicata per quanto riguarda il potere d'acquisto è la fiducia dei consumatori.
21: Sì, assolutamente. La fiducia, diciamo, dà un'indicazione su quanto siano disposti i consumatori a spendere. E proprio oggi è arrivata la fiducia dei consumatori di quest'anno, che è leggermente migliorata rispetto all'anno scorso di 2 punti percentuali, ma siamo comunque a 40 punti sotto zero. Quindi possiamo vedere che, ecco, la fiducia dei consumatori in un mondo che sta davvero attraversando delle crisi molto profonde e molto difficili non è alta.
22: Insomma, non sorprende che per molte famiglie, come c'era scritto appunto nel comunicato, una spesa improvvisa di 2.000-2.500 franchi è troppo rispetto a quanto possono permettersi.
21: Ma senz'altro, noi vediamo nelle consulenze che facciamo gratuitamente a tutta la popolazione sul cambiamento di cassa malati quanto le famiglie possano in realtà permettersi di aumentare la franchigia o meno. Tante famiglie non possono avere una franchigia a 2.500 franchi perché nel caso gli succedesse qualcosa non avrebbero i soldi da parte per poterla pagare. Quindi siamo a questi livelli e sono livelli preoccupanti, lo ripeto, perché appunto il potere d'acquisto è il motore dell'economia, fa sì che l'economia interna sia sana e sia solida, e se questa viene a mancare, ecco che i problemi ci sono per tutti.
22: Su quali aspetti ricevete magari maggiori richieste di aiuto, di consulenza?
21: A noi arrivano soprattutto richieste legate ai problemi con i consumi, quindi con gli acquisti, con i contratti, a problemi legati a truffe che stanno molto aumentando in tutti i campi, alla gestione del denaro, anche tutti questi metodi che spingono all'indebitamento oggi e che non aiutano i consumatori, anche quelli responsabili, a sapersi davvero regolare.
22: Quali consigli si potrebbero dare magari magari per chi invece si vede in una situazione in cui ci sono tante spese da affrontare magari contemporaneamente?
21: Sicuramente il primo consiglio è di evitare gli acquisti inutili, quindi cercare di evitare gli sprechi e di evitare anche, insomma, di essere in qualche modo raggirati, quindi stare molto attenti a quello che si acquista e dove. Poi un altro consiglio è quello di richiedere sempre dei preventivi, soprattutto per degli importi importanti. Considerare bene, prima di sottoscrivere qualsiasi contratto, quali sono le clausole, le condizioni anche in piccolo. Cercare proprio di gestire le proprie risorse nel modo più consapevole e responsabile possibile.
19: Adesso voltiamo decisamente pagina, perché l'arrivo dell'estate fa rima notoriamente, almeno alle nostre latitudini, con passi alpini. Vedete anche l'immagine alle mie spalle. In molti in questo periodo non vedono l'ora di mettersi in sella alla propria moto, alla propria bicicletta, per godersi le strade delle nostre montagne. E oggi ha aperto proprio il passo del San Gottardo. Per noi c'era Quadri.
2: Venerdì 8 maggio, oggi apre il passo del San Gottardo, partenza alle 9 da Melide per attraversare il Ticino.

0: Arrivati all'imbocco del passo, già diverse persone attendevano le 11, orario in cui la sbarra avvia le danze della stagione estiva, alleggerendo il traffico nord-sud della A2.
1: Tra pochi minuti aprirà la sbarra che permetterà di salire sul passo del San Gottardo, apertura prevista proprio oggi. Diverse persone ad attendere questa giornata, tra cui anche il signor Giancarlo, come ogni anno in pole position.
2: In pole position come tutti gli anni.
1: Non vede l'ora?
2: Non vedo l'ora, come quasi tutti gli anni. Appena posso chiedo ai miei capi se mi danno libero, che lavorano ferrovia, se mi danno libero per l'apertura a Gottardo Nüfenen.
1: E che significato ha questa giornata per lei?
2: La primavera, l'estate. Una volta andavo a pescare, i laghetti alpini, i pesci, la natura.
3: È veramente bello, mi piace tantissimo di stare qua in San Gottardo.
0: Insieme a Giancarlo e Solange, diversi motociclisti.
4: Un'occasione, in questi ultimi 3 anni lo faccio perché sono in pensione e ho il tempo di farlo.
5: A dire la verità, è la prima volta che la faccio, volevo provare questa esperienza. Oggi avevo possibilità di prendere libero dal lavoro e voilà, e la meteo ha aiutato e proviamo, vediamo questa esperienza come sarà.
1: Lei è il capo di questa comitiva, siete pronti per l'apertura?
4: Una comitiva di 4 persone, però siamo qui a fare l'apertura, la facciamo sempre, perché essere primi è sempre meglio dell'ultimo.
0: E alle 11 spaccate è arrivato il momento, pronti partenza via, e anche noi seguiamo la carovana.

0: monti in cima aumenta la neve, le persone si moltiplicano così come le lingue. Incontriamo inglesi, svizzero-tedeschi, ma anche chi viene da Mannheim, in Germania.
1: È la prima volta che vengo qua attraversando il passo e sono contenta per il bel tempo.
2: È la prima volta che lo faccio, lo volevo fare da tanto tempo. Siamo stati una settimana in Ticino, adesso abbiamo avuto l'occasione, lo facciamo, è bellissimo.
3: Apertura del passo, una giornata importante?
4: Come ogni anno.
3: Lei è di queste zone, insomma, è della valle?
4: Lucarnese.
3: E che significato ha questa montagna per lei e questo passo?
4: Molto importante, soprattutto per gli amanti della neve. Quest'anno è poca.
0: I più temerari, invece, hanno deciso di salire in sella.
5: No, funziona. Sono partito da Andermatt e la strada è bella. Sono partito un po' prima dell'apertura. Era bello calmo prima che arrivassero tutti.
3: La montagna unisce ai 2091 metri del Passo del San Gottardo. Incontriamo molte persone, ticinesi e non. Di corsa, invece, chi sul Passo del San Gottardo ci lavora.
6: La giornata di apertura, primo giorno.
3: Quanta gente vi aspettate? Molta.
6: Abbastanza.
0: Passo percorribile dunque per l'intera prossima stagione. E noi concludiamo la giornata salutando la Via delle Genti, via che non resterà sola per i mesi a seguire.
7: Il servizio di Samuele Quadri dal Passo del San Gottardo. Noi adesso volgiamo lo sguardo alle votazioni federali del prossimo 14 di giugno, perché oggi è uscito il nuovo sondaggio SSR dell'Istituto GFS di Berna. Il dato saliente, lo vedete praticamente in grafica, riguarda l'iniziativa democentrista denominata No una Svizzera da 10 milioni. Ebbene, ad oggi praticamente la popolazione è spaccata nettamente in due, il rosso lo vedete e il verde dividono la torta in due parti praticamente uguali, almeno nel grafico di sinistra. Il 47% delle persone interpellate si dice infatti favorevole, un altro 47% invece contrario, mentre il 6% si dice indeciso. Il secondo tema in votazione invece è la modifica della legge sul servizio civile. In questo caso il sì è in vantaggio del 52%, mentre i contrari sono al 40%, l'8% invece non ha ancora preso una decisione. A questo rilevamento, lo ricordiamo, hanno preso parte 19.728 aventi diritto di tutte le regioni linguistiche del nostro paese. Oltre 15 milioni di telespettatori, di cui 600.000 soltanto per la Casa dell'Hockey. Quella appena trascorsa è stata una stagione da incorniciare in generale per l'hockey svizzero, ma anche per quanto riguarda la nostra emittente, il servizio.
8: Per l'hockey svizzero quella che si è appena conclusa è una stagione da record. Secondo MySports in totale sono quasi 15 milioni i telespettatori che hanno seguito la stagione 2025-2026, 4 milioni in più rispetto all'anno scorso. Una stagione seguitissima dagli appassionati anche dal vivo, con un tasso medio di occupazione delle piste che ha superato il 90%. Ed anche in Ticino la passione si è fatta sentire, con quasi 600.000 telespettatori che hanno seguito la Casa dell'Hockey. In media sono stati 18.000 a partita. Piatto forte come da tradizione i derby, a partire da quello di settembre in casa dei bianconeri, che ha fatto registrare picchi da 46.000 spettatori con una quota di mercato del 24%. A farla da padrone Lugano Ambrì di novembre, con i contatti che hanno sfiorato le 50.000 unità. Anche la post-season non ha mancato di emozionare, delle emozioni contrastanti tipiche della fase finale della stagione e sospesa a metà tra la paura della retrocessione e l'entusiasmo dei play-off. Ma c'è anche il sollievo, come quello arrivato il 31 marzo in gara 4 per l'Ambrì. Un'emozione che 16.000 telespettatori in media non hanno voluto perdersi. Sull'altro versante, quello dei play-off, è una stagione che ha regalato momenti storici, soprattutto a Friburgo, con il Gotteron che si è tolto la soddisfazione del primo titolo nazionale. Un momento che in pochi si sono voluti perdere, con gara 7 che è stata seguita in media da oltre 500.000 telespettatori in tutta la Svizzera, tra TV in chiaro e a pagamento. Dati importanti anche per il Ticino, pur trattandosi di una finale senza ticinesi, con quasi 20.000 telespettatori per la Casa dell'Hockey. Insomma, in attesa della prossima stagione, le cifre confermano come l'hockey su ghiaccio dalle nostre parti continui a scaldare gli animi.
7: E siamo collegati con il caporedattore sport della redazione sportiva di Teleticino, Patrick Della Valle. Patrick, ciao, ci senti?
9: Vi sento, ciao Romano, buonasera a tutti.
7: Forte e chiaro. Allora, una stagione da record, l'abbiamo detto a livello svizzero, ma una stagione sicuramente con numeri gratificanti anche per la nostra redazione. Prima di tutto un plauso, insomma, al vostro duro e lungo e serio lavoro. Ma a livello nazionale abbiamo sentito, i numeri sono stati da record, eccezionali. 4 milioni di telespettatori in più rispetto alla stagione precedente. Allora ti chiedo, dal tuo punto di vista, come si spiega questo aumento così consistente?
9: Penso che si tratti un po' di un consolidamento di un progetto iniziato ormai qualche stagione fa, in cui non tutti credevano, questo va detto. Anche per noi è stata una bella montagna da scalare, è stato un test veramente probante. Però ripeto, in pochi credevano che questo progetto potesse avere successo, perché voleva dirsi staccarsi un po' dall'abitudine, dal vecchio, per lanciarsi in qualcosa di nuovo. E dopo qualche stagione possiamo dire che chi ha deciso di intraprendere questa strada ci ha visto lungo, il successo è lì. E lo ripeto, era qualcosa che ci si poteva aspettare, che magari ci volesse qualche anno per entrare nelle abitudini dei telespettatori. Oggi abbiamo la conferma che quanto fatto è stato giusto e quello che anche noi come Teleticino stiamo facendo è giusto.
7: Però anche questa stagione è stata una stagione particolare, pensiamo soltanto alla storica vittoria del Friburgo, pensiamo al salvataggio ai playoff dell'Ambrì, pensiamo ai tanti derby, ecco, c'è qualche ingrediente che magari può aver sostenuto l'attenzione e il coinvolgimento anche dei telespettatori?
9: Ma sicuramente c'è, appunto, l'aspetto principale è l'abitudine, sapere che su Teleticino di tanto in tanto, oserei dire molto spesso, soprattutto nei playoff, c'è l'hockey in diretta. Relativamente a questa stagione, sicuramente la favola del Gotteron è qualcosa che ha avuto un impatto emotivo molto forte. L'abbiamo parlato tantissimo anche noi del club, di come è cresciuto, di come ha saputo sfruttare una nuova arena. E poi c'era l'aspetto personale, no? Quello di Julian Sprunger, che andava inseguendo questo titolo davvero da tantissime stagioni, lo ha sempre cercato con lo stesso club, con il Gotteron, lo ha trovato. Diciamo che la gente si è molto affezionata a questo percorso. Poi c'era anche un aspetto legato alla storia proprio dei due club, no? Da una parte il gigante Davos, vincitore di innumerevoli titoli, dall'altra proprio il Gotteron, che arrivava con zero titoli nel carniere, che dunque la finale metteva di fronte un po' gli opposti, no? Almeno per quanto riguarda la storia, perché poi oggi l'hockey moderno impone che se una squadra riesce veramente ad arrivare in finale, a giocarsela fino in fondo, e perché ha una struttura veramente stabile anche a livello di budget, sicuramente può competere con tutte le altre, cosa che d'altronde è assolutamente valida per il Friburgo. A livello ticinese, lo hai già detto tu Romano, lo hai ricordato tu, i derby rimangono qualcosa di assolutamente straordinario, che vanno al di là dell'aspetto sportivo, sono ormai una tradizione popolare, e la gente appunto ha iniziato a capire che su Teleticino questa tradizione la troverà sempre, almeno per i prossimi, adesso vado a memoria, fino al 2035, dunque davvero ancora per tanti anni.
7: Senti, 600.000 telespettatori per la casa dell'hockey, ti faccio due domande in una. La prima è: come si sta davanti a questi numeri, come stai tu come caporedattore sportivo davanti a questi numeri? E poi ti chiedo se c'è magari un aneddoto, un momento di questa stagione che ti ricordi e ti rimarrà particolarmente impresso, poi ti saluto.
9: Ma guarda, personalmente i numeri non mi interessano, nel senso, è chiaro che abbiamo una responsabilità, noi sentiamo la responsabilità di portare un prodotto che è un valore estremo nel nostro mercato, nelle case degli ospiti, però dei telespettatori. Però ti ripeto, noi non lavoriamo per i numeri, lavoriamo per portare qualità, e quando dico noi penso a tutta la redazione sportiva, che ha fatto un lavoro incredibile. Siamo un team piccolissimo, eppure siamo riusciti a fare qualcosa di grandioso, siamo riusciti a farlo con tutta la gente che vedete qui al mio fianco, che non siete abituati a vedere, ma senza i quali non potremmo mai andare in onda e senza i quali non potremmo raggiungere determinati obiettivi. Tengo anche a ringraziare tutti gli ospiti che nel corso della stagione sono venuti a trovarci. Abbiamo i nostri due ospiti fissi, Serge Pelletier e Elias Bianchi, ma poi tantissimi ex giocatori che di fronte, ci tengo a dirlo, a un piccolissimo rimborso spese, perché offriamo un piccolissimo rimborso spese, hanno comunque la voglia di venire e darci una mano a raccontare al meglio il prodotto hockey, il campionato di hockey. Guarda, invece per la seconda domanda faccio fatica a trovare un momento chiave, perché ne abbiamo vissuti veramente tantissimi. È stata una stagione incredibile per quanto riguarda l'Ambrì Piotta, è successo veramente di tutto. Per il Lugano una stagione più tranquilla, in cui i bianconeri hanno gettato le basi per chissà eventuali successi futuri. Un'immagine sicuramente che ho nella testa, torno a Junior Sprunger sul ghiaccio di Davos con la famiglia, con i bambini, e quegli abbracci che significano tanto e che ci ricordano che prima di essere giocatori sono persone, sono esseri umani, e che dunque ogni tanto vale la pena sottolineare più quell'aspetto che quello sportivo.
7: Grazie Patrick per questa bella testimonianza. Noi continuiamo voltando radicalmente pagina, parliamo di Lupo che costa al cantone, pensate, qualcosa come 900.000 franchi annui questa cifra, e non solo, verrà presentata proprio questa sera dall'associazione che vuole proteggere il territorio dai grandi predatori, riunita in assemblea. Barbara Venneri.
1: Ad Arosio in

0: incontriamo Sandro Rusconi, vicepresidente dell'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori. Anche in questo paese malcantonese il lupo ha colpito la scorsa estate. Ad oggi nella regione permane la preoccupazione, così come nel resto del cantone, nei confronti di una specie che al Ticino costa.
1: In fondo noi arriviamo ad una cifra di costi diretti di circa 900.000 franchi all'anno per il Canton Ticino, inclusi gli indennizzi, il tempo di monitoraggio, il tempo di sopralluoghi, eccetera, eccetera. Quindi già una bella cifra. Se aggiungiamo anche i costi indiretti che sono la perdita di alpeggi, che circa un terzo degli alpeggi ovi caprini sono stati persi, e lo facciamo per anno, e poi la perdita che dicevo prima, di reddito di latte e di carne, arriviamo ad un'aggiunta ancora di più di 3 milioni all'anno, e quindi alla fine il lupo adulto costa 140.000 franchi all'anno.
0: Cifre ricavate dai dati forniti dai vari uffici cantonali e che verranno presentate all'assemblea annuale di questa sera. Quest'anno, secondo Rusconi, rischiano di esserci una novantina di esemplari circolanti a causa di abbattimenti insoddisfacenti.
1: È vero che il lupo è un animale difficile da stanare o da appostare, diciamo. Però al giorno d'oggi ci sono anche delle tecnologie che ci possono aiutare, come quelle dei droni con le camere termiche, che possono almeno indagare, a sapere se il branco è in quella zona, quindi vale la pena di appostarsi di notte o meno. E poi anche l'ausilio di cacciatori dovrebbe essere implementato. Adesso abbiamo sentito che finalmente faranno un sistema più consono e non lasciare allo sbando questi cacciatori volontari, ma spesarli e anche proteggerli giuridicamente in caso di errore, perché se si sbaglia poi le conseguenze potrebbero essere anche abbastanza penalizzanti.
0: L'associazione da ormai 7 mesi è presieduta da Roberta Soldati, che dopo una petizione e la manifestazione di ottobre contro l'abbandono degli alpeggi rileva una sensibilità diversa tra i cittadini sul tema del lupo.
2: La popolazione tutta sta cominciando a prendere coscienza che questa gestione incontrollata del lupo ha delle conseguenze nefaste non solo sul settore dell'allevamento, ma in cascata anche in tutti gli altri settori, perché laddove le aziende cessano la loro attività, abbiamo delle famiglie che hanno fatto degli ingenti investimenti nelle loro attività che rischiano di vedersi persi e non sanno quale altra attività poter intraprendere.
0: Quanto al futuro, l'associazione sarà impegnata anche con le autorità dopo l'accettazione di 2 mozioni ticinesi a livello federale.
2: In Svizzera verrà stabilito il numero massimo di lupi e qui la nostra associazione nei prossimi 2 anni avrà un lavoro molto molto importante nell'andare a stabilire qual è il numero massimo di lupi che possono essere presenti nel nostro cantone, perché se si pensa che la strategia lupo svizzero prevede che nei cantoni della Svizzera sudorientale, che comprende San Gallo, Grigioni e Ticino, sono previsti un minimo di 3 branchi, vediamo che per salvare la specie il Ticino potrebbe anche risultare che non è necessaria la presenza del lupo.
0: L'obiettivo è anche quello di continuare a dare assistenza attiva agli allevatori.
3: Il rosso e il bianco della Croce Rossa hanno colorato oggi il boschetto Ciani. Fra musica, stand e volontari, l'associazione svizzera ha festeggiato, pensate, i 160 anni.
4: Tavoli a forma di croce, palloncini rossi e bianchi e tanti sorrisi distribuendo i panini. Si presentava così questa mattina il boschetto Ciani a Lugano, addobbato per festeggiare la giornata mondiale di Croce Rossa e i 160 anni di Croce Rossa Svizzera. La direttrice della sezione sottoceneri, Deborah Banchini Fersini.
5: È previsto un picnic dell'umanità, nel senso che abbiamo deciso di offrire il pranzo a tutta la popolazione affinché si sia tutti uguali e si possa avere un momento di convivialità accessibile a tutti.
4: Festeggiamenti certo, ma l'ombra dei tagli rimane. Nonostante i licenziamenti si siano ridotti da 35 previsti a 13, la diminuzione del numero di educatori si sente.
5: C'è stata una riorganizzazione, quindi nei foyer il rapporto ragazzo-educatore è rimasto lo stesso, mentre nei centri giovani, quindi nei ragazzi che hanno compiuto 18 anni, abbiamo un educatore ogni 13 anziché uno ogni 4. Beh, sicuramente è una situazione diversa, bisogna riorganizzarsi, c'è meno intensità di presa a carico dei ragazzi, ma facciamo sempre il meglio che possiamo. E lo facciamo veramente con passione, non solo per lavoro.
4: E infatti quest'anno Croce Rossa festeggia i volontari, cuore pulsante dell'associazione, che nella sezione sottoceneri superano i 300. La responsabile del volontariato, Deborah Valente.
6: La presenza dei volontari e delle volontarie per Croce Rossa è fondamentale. Non potremmo esistere senza il grande contributo

0: Quindi perché no? Cerchiamo di dare un sorriso un po' a tutti.
1: Da quanti anni è volontaria per la Croce Rossa?
2: Circa 25.
1: E in questi 25 anni di che cosa si è occupata?
2: Io ho occupato sempre un po' di eventi, la biblioteca, la bibliocabina, che noi ci troviamo, aiuto per la popolazione.
3: Io partecipo a Progetto Amico, che praticamente è un progetto che assiste i malati di Alzheimer, tra virgolette giovani, cioè sotto i 60 anni o intorno ai 60 anni. Sentirmi utile alla mia età al suo perché.
4: Accoglie pazienti dallo scorso settembre e domani dalle 9.30 alle 15 aprirà porte e sale a tutta la popolazione. Parliamo del nuovo centro medico Castello a Bellinzona, un'offerta che secondo la direzione consentirà anche di contenere i costi sanitari.
5: Nell'architettura fuori, nell'ambiente al suo interno, richiamano l'idea tradizionale di ospedale. È il centro medico Bellinzona Castello, un edificio completamente ristrutturato che sotto lo stesso tetto, da settembre, riunisce la sede ambulatoriale di Ars Medica, la prima sede ticinese di Swiss Vision Network, specializzata in oftalmologia, e all'ultimo piano un centro di fisioterapia. Due, le sale operatorie a pian terreno, spiega il direttore aggiunto Jacopo D'Andrea.
6: Quindi due sale per interventi di chirurgia in regime ambulatoriale. Al momento svolgiamo soprattutto interventi legati alla chirurgia della mano e all'oftalmologia, ma di fatto sono delle sale operatorie multidisciplinari e quindi appunto aperte a tutte le specialità che si prestano appunto alla chirurgia ambulatoriale.
5: E a spingere in questa direzione è lo stesso Consiglio federale, anche in un'ottica di contenimento dei costi.
6: C'è un trend in atto, in Svizzera siamo ancora relativamente in ritardo su quel che è l'ambulatoriale. Crediamo che con l'ambulatoriale si possa raggiungere anche un certo contenimento dei costi, una certa sostenibilità economica nel sistema, pur garantendo una sanità e un servizio di prossimità ai pazienti, andando anche ad ottimizzare quel che è l'utilizzo delle risorse all'interno delle strutture.
5: Lecito comunque chiedersi se una nuova offerta sanitaria, pur riunendo diversi specialisti già attivi, non contribuisca ad accrescere la domanda.
6: È un centro di chirurgia ambulatoriale che quindi va ben oltre la struttura di un classico centro medico. Come ho detto in precedenza, noi crediamo nell'ambulatoriale, crediamo in questo cambiamento strutturale, quindi la nostra idea è proprio quello di offrire una piattaforma per far sì che l'ambulatoriale venga sviluppato anche con una velocità anche maggiore rispetto a quella a cui siamo abituati, per appunto andare verso un contenimento dei costi e un'efficienza del sistema sanitario in generale, anche a livello di Ticino e Svizzero.
5: Fondamentale per il gruppo anche il concetto di cure integrate in un'unica sede per personalizzare e ottimizzare i percorsi dei pazienti.
6: Credo che questa sia un po' la particolarità anche di questo centro. Ci piace definirla una struttura funzionale, efficiente a livello operativo e anche allo stesso tempo che offra un certo ambiente confortevole, un certo comfort per i pazienti. Anche questa contribuisce psicologicamente a quel che è l'effetto positivo che può avere sul paziente, sul recupero, e diciamo che questi sono un po' gli aspetti principali e i motivi anche per cui vale la pena, credo, spingere e investire in strutture come quella in cui ci troviamo oggi.
4: È arrivato il momento della nostra rubrica Click, questa sera curata da Giorgio Doninelli. Iniziamo con quello che è uno dei temi più discussi di questa settimana, ovvero la nave da crociera MV Ondius bloccata, come noto, nell'Oceano Atlantico perché alle prese con un focolaio di antivirus.
7: Buonasera anche da parte mia. In queste ore è stato pubblicato il video registrato da un passeggero durante il primo discorso fatto dal comandante della nave agli ospiti dopo il primo decesso avvenuto a bordo, una riunione in cui il comandante minimizza la situazione affermando che la morte è avvenuta per cause naturali e che non esistono rischi di contagio per gli altri passeggeri. Con il passare delle ore però, lo sappiamo, la situazione è precipitata, 3 persone sono morte e diversi casi di antivirus sono stati confermati. A denunciare la gestione dell'emergenza è stato anche un travel blogger turco presente sulla nave, non hanno nemmeno preso in considerazione la possibilità di una malattia così contagiosa, ha dichiarato, criticando duramente le misure adottate dall'equipaggio. Secondo il suo racconto,

0: dopo l'annuncio del capitano. Molti passeggeri infatti hanno continuato a frequentare le aree comuni mangiando insieme e soprattutto senza indossare la mascherina.
1: Adesso veniamo alla macabra scoperta della fine tragica di un 59enne che gestiva un hotel Giorgio in Sudafrica.
0: Esatto, le autorità erano alla ricerca dell'uomo, un cittadino portoghese, da una settimana dopo la sua scomparsa avvenuta mentre a bordo del suo veicolo tentava di attraversare un ponte parzialmente sommerso a causa delle forti piogge. Per giorni le squadre di soccorso hanno cercato senza successo l'uomo, finché su una piccola isola nel letto del fiume è stato trovato un coccodrillo di grandi dimensioni con il ventre particolarmente gonfio. L'animale è stato di conseguenza sedato, issato con un elicottero e trasportato sulla terraferma per essere esaminato dai veterinari. All'interno dell'animale sono stati rinvenuti resti umani, oltre che diversi oggetti personali, in particolare un anello che ha permesso alle autorità e ai familiari di confermare che si trattasse dell'imprenditore portoghese e, secondo quanto riportato dalla polizia sudafricana, all'interno dell'animale sono state trovate anche queste scarpe che chi ci segue in televisione vede in immagine.
1: Chiudiamo in modo decisamente meno macabro parlando dei sempre più vicini mondiali di calcio 2026.
0: E parliamo di un posto di lavoro proposto dall'emittente statunitense Fox Sport, davvero allettante per gli appassionati di calcio, anche perché va detto non richiede almeno di primo acchito grandi competenze. In sostanza bisognerà guardare tutte le 104 partite previste della prossima Coppa del Mondo e commentarle creando dei contenuti social. Lo stipendio, tutt'altro che misero, $50,000, quindi poco meno di 40.000 franchi per circa 7 settimane di lavoro. Oltre a essere un po' smanettoni sui social, l'unico altro requisito, se così si può dire, è quello di non essere particolarmente timidi e non soffrire di scopofobia, quindi di non aver paura di essere osservati, perché la visione delle partite non avviene comodamente sul proprio divano di casa, ma bisognerà guardare le partite in un cubo di vetro piazzato al centro di Times Square a New York. Insomma, se qualcuno di voi dovesse essere interessato si può far avanti, le candidature sono accettate fino al 17 di maggio.
1: Grazie Giorgio Doninelli, noi chiudiamo parlando di una festa iniziata da poco nel nostro cantone, si tratta della festa danzante, diversi gli eventi, diversi protagonisti, fra questi addirittura un jukebox danzante. Allora andiamo a Lugano e ci colleghiamo con il nostro Federico Marino. Federico, a te.
2: Buonasera Romano, buonasera a tutte e a tutti. Esatto, mi trovo qui a Lugano in zona Foce, una Foce che si sta animando come potete vedere alle mie spalle con questo momento danzante, partecipativo. Perché? Perché qui a Lugano è arrivata la festa danzante, come hai anticipato tu. E per saperne di più qui con noi c'è la coordinatrice della festa danzante, Lea Conconi. Buonasera. Di cosa si tratta? Che cos'è questa festa danzante?
3: Buonasera, festa danzante è una manifestazione nazionale di promozione della danza. Nazionale perché tra il 6 e il 10 maggio in tutta la Svizzera la danza occupa le piazze, le strade, i musei e si prende tutto lo spazio che può ed è coordinata a livello nazionale da Reso Rete Danza, mentre in Ticino è festa danzante Ticino.
2: E abbiamo questi eventi che adesso sono arrivati a Locarno, nel fine settimana ci saranno anche nel Locarnese, di nuovo nel Mendrisiotto. Quali sono i principali appuntamenti che si intravedono prossimamente?
3: Una collaborazione a cui teniamo molto è quella con i musei, proprio perché la danza è un'arte in grado di contaminarsi con discipline diverse. In particolare segnaliamo domani in stazione a Lugano un progetto molto molto interessante che si chiama Sottovoce, firmato da Camilla Guarino, che ci porterà in un poeticissimo viaggio in autobus fino a Montagnola al Museo Ermanesse. E l'idea è proprio quello di ascoltare un'audiodescrizione poetica di una performance che poi potremo vedere dal vivo. A Locarno anche saremo alla Fondazione Monte Verità, al Museo Casorella, con un collettivo di giovani danzatori che è il collettivo Imprevisti, che faranno due performance site specific, e poi chiuderemo a Mendrisio con Simona Bertozzi e Luca Perciballi al Museo d'Arte.
2: Grazie Lea Conconi, quindi un programma nutrito che questa sera si svolge con il jukebox danzante da cui siamo partiti poco fa, che si sta svolgendo alle mie spalle, ma ci possiamo avvicinare per saperne di più, per parlare con chi è direttamente coinvolto nell'iniziativa. Come vediamo è diversa, c'è una presenza nutrita, una partecipazione importante. Ecco, ci ha raggiunto Alessia Coldasina, cofondatrice della compagnia Wide, performers, danzatrice. Cos'è l'evento, questo jukebox danzante che si sta svolgendo alle nostre spalle?
4: Buonasera a tutti, alle nostre spalle la gente sta semplicemente ballando e condividendo la gioia di unirsi in una danza condivisa. Noi di White Company crediamo moltissimo nel condividere e celebrare la tradizione trasformandola. Qui abbiamo un oldies classico, grande classico, che coinvolge tutti, dai bambini ai giovani, agli anziani.
2: Coinvolge tutti e quanto è importante portare la danza, la vostra disciplina, nelle strade, dalla gente?
4: Beh, la danza nasce come pratica quotidiana, una volta si danzava al termine delle giornate e noi desideriamo veramente far ritornare la pratica della danza nel quotidiano e nella comunità attorno a noi, e le danze popolari di tutto il mondo nascono nelle strade, nascono per condividere i vissuti delle proprie giornate, per raccontare una storia, e questa storia l'abbiamo alle nostre spalle. Come potete vedere ci sono persone da tutto il mondo, dalle Mauritius al Brasile all'India, all'America. È proprio la gioia di stare insieme.
2: Grazie, quindi lo ricordiamo, una festa danzante che prosegue con un programma nutrito che la riporterà presto nel Locarnese e poi nel Mendrisiotto, e l'invito è di seguire gli appuntamenti. Il programma è disponibile online e approfittarne per poter appunto riscoprire la disciplina della danza. E da parte mia, almeno per il momento, è tutto, Romano.
1: Grazie Federico, grazie ai tuoi ospiti, era il nostro ultimo contributo per questa sera. Prima di salutarci però, come al solito, vi ricordo alcuni appuntamenti importanti, perché l'informazione continua. Dopo di noi, subito dopo di noi, arriva Radar con Sasha Dal Colle e i suoi ospiti, poi Fuori Gioco Sprint, poi 19:30 Solo, alle 20 Index, 20:30 Eco. Di cosa si parla ad Eco questa sera? Si parlerà di economia e turismo e di che cosa significa soprattutto gestire e proiettare verso il futuro un parco iconico come la Swiss Miniature di Melide. Appuntamento quindi alle 20:30 con Gianfranco De Santis e il suo ospite. Adesso le tre da ricordare. In pole position fra le tre notizie più importanti della giornata, quella legata al ceto medio. Con un'entrata fra i 4.200 e i 9.000 franchi, il ceto medio svizzero rappresenta il 55% della popolazione, ma è comunque una categoria assolutamente sotto pressione a causa del caro vita. Secondo le stime dell'Ufficio Federale di Statistica, basterebbe un'uscita imprevista di alcune migliaia di franchi a generare non poche difficoltà. Abbiamo parlato poi di lupo che pesa sul cantone per quasi 900.000 franchi, i costi indiretti però a carico degli allevatori sono pari a più di 3 milioni, e a snocciolare queste cifre è l'Associazione per la Protezione del Territorio dei Grandi Predatori, che questa sera si riunirà nell'assemblea annuale. Poi in chiusura, come insomma terza notizia in lista, siamo andati sul San Gottardo che ha aperto proprio oggi, un'alternativa che alleggerisce il traffico autostradale sulla 2, molte le persone ovviamente ad attendere come al solito questa giornata, fra centauri e ciclisti, anche chi questo appuntamento lo vive proprio ogni anno in pole position. Grazie per averci seguiti, a tutti una buona serata.

0: quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi. Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town. Centro Serramenti Ticino. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
1: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together.
2: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

Giamma! Eccoci, buonasera. Tocca a me, eh? Sì, sono le 18:46 minuti. Oggi non c'è la Patty e ci sono io che vi accompagno fino a mezzanotte, praticamente fino al nuovo giorno, no? Allora, cos'è che dice qua? È la Stefi la prima che scrive. Buonasera Stefi, buonasera, benvenuta. Buon rientro a casa a tutte le persone che stanno rientrando. Per me è un orario insolito questo qua, quindi mi piace perché sono in una fascia dove ci sarà sicuramente tanta gente che non mi conosce, no? E quindi ho occasione di conoscere qualche persona nuova tra i nostri ascoltatori. Allora, anzitutto la domanda che mi viene da fare a quest'ora è: come è andata la giornata? È stata una splendida giornata?

cosa importa se è finita, l'importante è che sia stata una splendida giornata. E qua arrivano dei resoconti sulla giornata che si sta chiudendo, ma non sono bellissimi, eh. La giornata è andata, cambio termine, è andata un po' malino. Ma quale giornata che ti ha permesso di godere della vita può essere definita tale, eh? E comunque un buon vino ha migliorato il flusso, quindi è andata un po' così la giornata e adesso aperitivino, te la godi un attimino, dai, ma sì. Anche perché è raro dire è andata bene la giornata, come spesso capita di commentare quando si parla di queste cose, ti rendi conto dopo che era una bella giornata, quando la ricorderai e dici ah che bello che era, però quando non me ne rendevo conto. Poi c'è buonasera, cosa sarà successo in autostrada direzione sud, bloccata già da Lugano Nord, sono andato a vedere le comunicazioni di Via Suisse, in effetti tra Lugano Nord e Galleria del San Salvatore ci sono forti rallentamenti, però penso che si tratti del traffico di rientro, no? Poi è anche venerdì, quindi non è successo nulla di particolare, anzi direi che siamo nella normalità. Segnalato traffico anche per la cronaca tra Agno verso Ponte Tresa. Per altre segnalazioni 079 449 9537 1852 Benson Boone.

0: Mystical Magical. Questo è il pezzo che abbiamo ascoltato di Benson Boone alle 18:54 minuti. Buonasera Roberto. Sì, Roberto.
1: Gianmarco
0: Tozzi.
1: Stefano.
0: No,
1: Romano Bianchi. Problemi con i nomi questa sera.
0: No, ma io lo so il tuo nome.
1: No, ma solo che io sono uno di quelli che i nomi guarda.
0: Anche te?
1: Ma io sono tremendo.
0: Disastrissimo. Romano Bianchi. Allora, senti Romano, ho seguito le news. Le tre notizie del giorno, quindi troppi costi, in primis il lupo, e anche lì comunque parlavate di costi perché genera costi, e il San Gottardo, che non vedo l'ora di fare anch'io. Dicevi che tanti
1: calciari
0: sono andati
1: aperto,
0: su,
1: esatto.
0: Ed essere bello, no?
1: Sì. C'è ancora la neve su, tanta.
0: Prima che si scioglie tutta.
1: E non piace tanto.
0: Io ho paura, ma la strada è libera.
1: La strada è libera. Finché non arrivi in cima.
0: Esatto. Tu invece dove vuoi mettere la lente?
1: Noi questa sera parliamo di un tema caldissimo che di solito muove, insomma, i visceri delle persone, che sono i soldi, no? I soldi che riusciamo a portare a casa a fine mese, chi con uno stipendio, chi con un'entrata, magari un libero professionista. Ne parliamo perché oggi l'Ufficio Federale di Statistica, quindi a livello federale, che cosa ha fatto? Ha snocciolato le cifre che, diciamo, perimetrano la categoria del cosiddetto ceto medio in Svizzera, cioè quanto devi guadagnare per rientrare nella categoria del ceto medio, che è una categoria di cui si parla tantissimo oggi perché è una categoria sotto pressione, sappiamo, con i costi, il caro vita, i premi di cassa malati, eccetera eccetera, ed è anche un po' difficile, insomma, anche nei dibattiti pubblici, da inquadrare come categoria, cioè chi è davvero il ceto medio?
0: Infatti è quella la domanda, perché normalmente quando sento questi discorsi e poi sento il ceto medio rappresentato da chi guadagna X, in quell'X, insomma, non
1: c'è,
0: è che
1: tutto.
0: Ci entriamo tutti.
1: C'è.
0: Il medio si pensa che sia, tra virgolette, non mi piace il termine, ma la normalità.
1: Sì,
0: no?
1: Salario medio.
0: Normalmente arrivi a guadagnare così, ma come mai tutti poi si dicono ma io non arrivo a quella cifra?
1: Ma allora, diciamo, partiamo dalle cifre, tanto per cominciare, perché per rientrare nel ceto medio, secondo l'Ufficio Federale di Statistica, in Svizzera si deve guadagnare fra i 4.228 franchi e i 9.000, se non sbaglio, però aspetta che sto... No, e i 9.061 franchi.
0: C'è già una bella forbice.
1: Una bella forbice, sì. Una forbice importante.
0: Che stiamo parlando di sporchi. Quindi uno che prende 4.200 franchi sporchi netti, cosa arriva?
1: Quanto 3.000. Su 4.200 con i contributi, sì, arriverai a 3.000
0: e questo è meglio?
1: 6-7 puliti. Poi dopo hai tutti così. Perché un po', diciamo, il tema che abbiamo approfondito anche nel nostro telegiornale è stato questo. D'accordo, il ceto medio sta dentro questa forchetta. 4.200 sporchi, che sappiamo in Svizzera sono abbastanza anche tirati, insomma, per vivere
0: molto
1: tirati, si avvicina al salario minimo qua in Ticino almeno, e i 9.000 franchi, che invece sembrano un buon stipendio, no? Sono anche
0: già
1: un
0: po' d'aria.
1: Esatto, però la domanda di fondo è: ok, al di là delle differenze di chi dice no, ma io non guadagno 7.000 franchi, non ne guadagno sicuramente 9.000, questo non è, cioè, però al di là, cioè, che cosa ci fai con questi soldi poi alla fine? Cioè, quanto davvero ti rimane in tasca? Perché dall'esterno c'è sempre un po' il gioco facile a dire ma in Svizzera si guadagna tantissimo, abbiamo dei salari più alti apparentemente rispetto ai nostri paesi vicini e quindi siete tutti ricchi. In realtà poi Robert Kretschmer, che si è occupato di costruire il nostro servizio, ha fatto proprio un esempio, un esercizio esemplificativo per dire ok, io guadagno questa cifra ma poi quanto mi rimane in tasca, e effettivamente togliendo i contributi, togliendo le casse malati, togliendo tutte le spese per l'affitto, per mangiare eccetera eccetera,
0: ti arrivano pochino. Allora, tra poco entriamo in questi dettagli, nel frattempo facciamo una domanda agli ascoltatori. Uno, voi in che vi ci ritrovate più vicino ai 4.200 o ai 9.000? Ma soprattutto, quanto riuscite a mettere via qualcosa? E l'ultima domanda, quanto secondo voi dovrebbe essere lo stipendio
1: giusto per rientrare nel ceto medio in Ticino? Però facciamo
0: certo,
1: in Ticino.
0: Sì, perché c'è già una bella differenza anche tra Ticino
1: anche di costi. Giusto una cosa, Roby scrive su WhatsApp, mi chiede giustamente ma singolo o familiare? Qua si parla di singoli, cioè salari o comunque entrate singole.
0: Poi è chiaro che siamo marito o moglie, già possono essere due entrate. Tra poco con Romano Bianchi.
2: Questa è Radio 3i. Yeah. Quel momento in cui
3: torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: C'è chi viaggia per aria?
5: Mayday, Mayday!
4: Chi per mare?
6: Calate le scialuppe!
4: E chi sceglie il garage Carrozzeria Maffeis? Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage Carrozzeria Maffeis a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
7: Volkswagen.
8: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
9: Allora ci vediamo al bar Liceo?
10: Vuoi dire al ristorante?
9: E Laura?
10: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
11: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
12: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
13: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
14: Mercoledì 10 giugno, vivi una serata che fa la differenza. La cena di gala ASA presso il ristorante Arriva a Lugano. Un gesto concreto per sostenere il fondo inclusione e aiutare bambini con disabilità a partecipare alle attività sportive ASA. Invita amici, sorprendi qualcuno o offri un tavolo ai tuoi collaboratori. Cerca Fondo Inclusione ASA con il sostegno di Banca Stato.
0: Le 19 e un minuto.
2: Infotraffico.
0: Allora, tra sono le segnalazioni di Via Swiss, andiamo sulla A2 in direzione Chiasso, nella diramazione tra Lugano Nord e la galleria del tunnel Collina d'Oro, si segnala traffico congestionato, e ancora tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, sempre sulla A2 in direzione Italia. Rallentamenti segnalati anche tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa, altre segnalazioni al momento non ce ne sono, 079 449 9537. Se avete qualcosa da segnalare voi.

0: Meravigliosa la luna, Francesco Renga. Non so com'è la luna, mi sa che si sta sgonfiando, però un paio di mattine fa sono uscito alle 5:30 e ho fatto a tempo a vederla. Era bella, bella pienotta, era bella da vedere. Okay. Allora, Romano Bianchi con noi, stiamo commentando una delle notizie del giorno, e detta così in due parole, quella del ci stiamo dentro o non ci stiamo dentro, i costi che ci sono e gli stipendi che spesso non vanno a pari, no? Cioè, l'inflazione sale, però sì, lo stipendio rimane lì.
1: Sì, ci sono, diciamo, c'è un range, una forchetta, siamo partiti da qua. L'Ufficio Federale di Statistica ha detto che per rientrare nel famoso ceto medio in Svizzera, questa categoria molto vasta, devi guadagnare fra i 4.200 e i 9.000 franchi sporchi al mese. Parliamo di persone single, cioè singole, sole, cioè,
0: ecco, io rimango sul fatto che il medio mi, cioè, c'è una 5.000, da 4.200 a 9, no? La forbice di 5.000, che è il doppio di, cioè più del doppio di chi guadagna 4.200. Ma come fai a considerarli tutti e due medi?
1: Perché è anche vero che in Svizzera ci sono regioni che hanno dei costi molto più alti. Pensiamo a Zurigo, dove magari 9.000 franchi sono equiparabili, che ne so, ai 5-6.000 in Ticino. In Ticino, ecco, dove un caffè ti costa magari 6 franchi.
0: Qua in Ticino per guadagnare 9.000 devi essere già un dirigentello.
1: Qua in Ticino sì, devi essere. Però in realtà mi sembra che la forchetta in Ticino vada dai 4.000 agli 8.500 franchi, quindi non è che siano tanto lontani. Poi dopo la domanda è chi li guadagna, quello è un altro discorso. Comunque ci stanno arrivando diversi messaggi. Io prima di leggerli, siccome immagino che il tema acchiapperà parecchio, la domanda che ci siamo fatti nel servizio televisivo sulla base di queste cifre è: ok, va bene, il ceto medio guadagna fra i 4.200 e i 9.000, va bene, ma quanto si mette via in Svizzera, in Ticino nello specifico, con stipendi medi da ceto medio? Allora, il collega Robert Kreutzmann ha fatto un esercizio, no? Lui dice: prendiamo una persona singola con 5.000 franchi di reddito lordo in Ticino, no? E comincia, perché dall'esterno uno dice: beh, 5.000 franchi, magari uno che guarda dall'Italia, da altri paesi, dice: beh, 5.000 franchi non sono male. Sì, però aspetta, no? E lui cosa ha fatto? Ha cominciato a togliere tutte le spese. Dobbiamo togliere 800 franchi per detrazioni e imposte, 1.000 almeno per l'alloggio, parliamo di persone singole. Cassa malati si aggira sui 550, poi abbonamenti e comunicazioni 200 franchi circa al mese, 100 franchi per i trasporti. È stato basso con gli alimentari, 450, dice lui, magari potrebbe anche essere un po' più alta questa cifra, comunque 450 per mangiare, più altre spese minime, farmacia, pulizia, abbigliamento, si arriva a un residuo puramente teorico di 1.000 franchi. Però questi 1.000 franchi sono utilizzabili?
0: Senza fare nulla, comunque, fare andando nulla a lavorare e mangiando i crack.
1: Mangiando a casa.
0: Perché
1: no?
0: 450 franchi al mese, mangi poco più dei crack.
1: Ma no? Soprattutto senza usare, che ne so, la sanità, perché tu lì paghi, okay,
0: devi stare bene,
1: 550,
0: esatto.
1: Però se poi devi andarci effettivamente dal medico, di te. E infatti lui dice: no, questi 1.000 franchi finali non è che sono liberamente utilizzabili, perché se avete visite mediche, dentistiche, i famosi imprevisti, carburanti e assicurazioni varie, ecco, salta, cioè non mettiamo in tasca niente. Quindi la domanda potrebbe essere anche: ma qual è lo stipendio giusto in Ticino per mettere via qualcosa, e poi quanto bisognerebbe mettere via? E ci stanno scrivendo diversi.
0: Eh sì, perché in effetti tu prima giustamente mi hai risposto, quando io ho detto dei 4.200 ai 9.000 c'è tanto, no? Tu mi hai risposto dicendo: ma a Zurigo li prendono anche 9.000, però no, rimaniamo. Facciamo finta che la Svizzera sia in questo caso, come che diceva quella roba là, i nostri, no? Guardiamo i nostri, noi qua dobbiamo vivere.
1: E rimaniamo al di qua.
0: E quindi diciamo che da 5.000 a 9.000, tu prima hai detto: ma nel Ticino la forbice si abbassa a 8.500.
1: Da bisogna vedere chi li prende.
0: Tanta roba, appunto, tanta roba anche 8.500. Possiamo, azzardo, medio 6?
1: Sì, in Ticino secondo me, da quello che ricordo, vado a memoria, siamo sui 5.700 come salario mediano.
0: Quello proprio per poter stare in piedi un attimo.
1: Come mediano, dopo che si stia in piedi non lo so, però come mediano in Ticino l'ufficio cantonale di statistica dice guadagniamo in mediano 5.700, quindi non è il medio, ma è il mediano.
0: Quindi abbiamo oltre tu eri partito nello studio che ha fatto Robert, erano 5.000,
1: sì.
0: Abbiamo un 700 in più, che se ti va bene, non ti succede niente, da 1.000 hai via 1.700.
1: Come mediano, sì, invece in Svizzera mi sembra che la media svizzera sia almeno di 1.000 franchi più alta.
0: Perché poi inizi a mettere lì magari una cena al mese?
1: Sì.
0: Cioè quel minimo, no? Cioè il minimo per poter dire vivo anch'io, ci sono anch'io.
1: Ma banalmente gli imprevisti, cioè se devi cambiare le gomme alla
0: sperando
1: macchina.
0: Sperando sempre che tutto possa funzionare bene.
1: E devi comprarti la macchina leasing.
0: Leasing, esatto, se no vai a piedi. Tra poco andiamo con i messaggi perché vedo che stanno arrivando
1: stanno
0: tanti
1: scrivendo.
0: Messaggi e così andiamo a rispondere. 079 449 9537. Oggi è venerdì, escono i dischi nuovi e tra i dischi nuovi c'è anche Lacrime Nere, il nuovo singolo dei Vad Vuk.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: con Lacrime Nere, c'è una bella iniziativa legata a questo singolo, avremo modo di parlarne settimana prossima perché avremo Cerno con noi. Allora, Romano Bianchi, ci sono tantissimi messaggi su questo argomento, come giustamente dicevi, insomma, quando tocchi il portafoglio l'argomento è molto sentito, no?
1: Ci sono anche dei messaggi vocali.
0: Sì. Allora,
1: però, intanto direi che magari possiamo cominciare a leggere quelli.
0: Esatto, tanto io faccio un preascolto veloce dei vocali, vai.
1: Allora, un contatto ci dice: io faccio la donna delle pulizie, guadagno circa 4.000 franchi al mese, ma lavorando tutto il giorno 6-7 giorni, o forse 6 su 7, però non riesco a mettere via quasi niente. Ringrazio però che ho un lavoro e vivo da sola. E in effetti, dopo... è vero, noi parliamo di cifre, di statistiche, cioè dove ci situiamo in rapporto agli altri, però è anche vero che la gestione poi dei soldi, cioè anche guadagnando magari 4.000 franchi al mese o 4.200, rimanendo ai piedi di questa scala, poi la gestione dei soldi fa la differenza, questo lo dicono anche le associazioni, fra quello che riesce effettivamente a risparmiare o meno. Però effettivamente con 4.000 franchi sporchi diventa difficile. Invece un altro contatto ci dice: io vivo a Berna, lavoro al 90%, sono single, ho un ottimo salario, oltre 9.000 netti, però, e questo è un messaggio interessante, ci dice che comunque con tutte le spese che ci sono, in primis le tasse che a Berna sono più elevate rispetto al Canton Ticino, oltre 1.000 franchi al mese non è facile risparmiarli.
0: Con 9.000.
1: Con 9.000 netti.
0: Netti. Quindi un po' meno. Ah no, netti,
1: più,
0: netti.
1: Netti siamo più alti rispetto a lei, sopra, diciamo, 10, sopra il ceto medio di un po', no? Quindi ci fa capire comunque che effettivamente... Sì.
0: Insomma, dando per scontato che Berna appunto è più cara sicuramente, però qua stiamo parlando di cifre.
2: Pronto, ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao.
2: La domanda mi viene spontanea: ma perché continuiamo ancora a dire che Zurigo è tanto più cara e perché ci sono i caffè che costano sui 6 franchi, quando, se non erro, se tu vai a fare acquisti per la spesa, gli alimentari, così, se vai alla Migros, se vai alla Coop, in teoria sono gli stessi prezzi in tutta la Svizzera.
1: Sì, questo è verissimo, a livello di cibo la Migros è la stessa ovunque, no? Però è vero anche che a Zurigo un appartamento non costa come in Ticino, cioè c'è una netta differenza, e anche i ristoranti non costano come in Ticino, c'è una netta differenza, quindi ci sono delle similarità ma anche delle differenze che in parte vanno a giustificare i salari più alti. Poi dopo ci sono chiaramente considerazioni legate al mercato del lavoro. C'è un altro contatto di cui non vedo il nome, che ci dice: ma vogliamo parlare di chi è pensionato in Ticino e la rendita magari è soltanto di 2.500 franchi dopo aver lavorato per tanti anni in un settore professionale come ad esempio il fiduciario finanziario. Anche questo è vero, ci tocca il tema dei pensionati, perché è difficile risparmiare quando hai un salario diretto, ma poi quando vai in pensione le cose si complicano parecchio.
0: E tanti scappano.
1: Tanti scappano.
0: Arrivano tanti messaggi di ascoltatori che la loro pensione la vivono, che ne so, in Spagna, piuttosto certo. Che è chiaro che poi quando vai via, e secondo me quando arrivi a quell'età lì, no? È bella l'idea del dire: io con quei soldini ci sto dentro. Però è anche l'età dove, se ti succede qualcosa, devi avere
1: mettere mano al portafoglio.
0: Devi aver bisogno, perché comunque noi adesso tutte le corna che vuoi, tocca tutto il ferro che vuoi, però più in là vai con gli anni, più è facile aver bisogno di prestazioni sanitarie o quant'altro.
3: Certo. Buonasera. Ho sentito la radio adesso, quello che state dicendo, che è una media del 5.700. Ho detto: a me mi sembra un po' una presa in giro, perché se parliamo di questi stipendi, allora parliamo del nulla, perché la maggior parte delle persone, se arrivano a 3.000-3.500, è già una fortuna, è già. Eppure allora ho detto alla mia compagna, che prendiamo a 2,7 a testa, ho detto: allora noi stiamo facendo dei miracoli, ho detto, perché sinceramente...
0: È interessante questo messaggio, perché mette il cappello sul fatto che la vita è molto più dura da single.
1: Beh, quello sicuramente.
0: Perché 2,5, 3,5, 4, che sia, no? Mettiamoli insieme... E in qualche modo ci stiamo dentro.
1: Ma infatti,
0: no?
1: Fra le categorie dei working poor in Ticino, in Svizzera, figurano sempre di più le persone single, magari con figli. Quindi chi, cioè il semplice fatto di separarsi all'interno di una coppia crea comunque un certo divario, più che un divario, un problema economico poi sui singoli, sulle singole componenti della coppia, che si, i costi rimangono, le case magari devono raddoppiare i costi, eccetera eccetera. E comunque sì, 5.700 franchi è la mediana, parliamo della mediana, almeno queste sono le statistiche ufficiali dell'ufficio cantonale di statistica, calcolate su un salario al 100 nel 2024 e per 12 mensilità, quindi non stiamo parlando di 13 mensilità, sono 5.700, questo almeno quello che dicono le statistiche. Poi è vero che ci sono delle grossissime differenze fra settore, fra categoria di lavoratori, sappiamo anche che il nostro è un cantone comunque sia dove ci sono classi anche di lavoratori diversi che incidono tanto poi sui livelli salariali di diverse fasce.
0: Come aiutare il contribuente?
1: Come aiutare?
0: Me viene in mente questa cosa qua, prima ne parlavamo a microfono spento, no? Perché io ti portavo quell'accento lì sul fatto delle case, dicevo certo che l'affitto, che è una delle voci che più influiscono, se si potesse investire anziché pagare un affitto, perché alla fine del mese quei soldi che metti per l'affitto, è vero che magari dentro le spese e quant'altro, quindi anche dei servizi, no? Però sono soldi che vanno. Se tu invece quei soldi avessi la possibilità di metterli lì e fare il mattoncino mese dopo mese, e tu giustamente mi dici, però guarda che qua i costi delle case sono enormi, devi avere un'entrata tale che possa garantire. Ecco, perché allora non creare ad hoc degli incentivi per far sì che anche il contribuente medio ci metta 20 anni, 30 anni, quel che l'è, ma possa avere questo miraggio? E già dire, questi qua sono soldi che ho investito, non speso.
1: No, certo, dopo qua si entra in un campo tecnico che non è di mia competenza, però in parte ci sono anche delle soluzioni. Oggi penso al rent to buy, no? Cioè che tu stai dentro una casa, paghi l'affitto, però in realtà quell'affitto, una quota di quell'affitto va a pagarti un anticipo per poi un eventuale mutuo. Però c'è da dire che in Svizzera il numero di proprietari di case è bassissimo rispetto a, che ne so, all'Italia, e anche perché i costi d'accesso per comprare un immobile sono molto più alti e bisogna avere il 20% di anticipo, che sui costi di una casa qui non è facile metterlo via. E poi comunque anche acquistando casa, c'è un nostro ascoltatore che dice: io guadagno 5.600 franchi netti al mese, sono single, ho una casa di proprietà, in realtà l'ha ereditata dai nonni, quindi facilitato, con due appartamenti, uno vivo io, l'altro mia mamma, alla quale non chiedo l'affitto. Il problema che cos'è? Che non ho diritto a nulla, cioè a nulla, suppongo in termini anche di aiuti sociali eccetera eccetera, laddove si fosse nelle condizioni. E nella compilazione delle tasse devo dichiarare due affitti che non ho, 1.500 franchi al mese per ogni appartamento, quindi quel poco che riesco a risparmiare poi in effetti va in tasse, cioè non è una soluzione così, insomma, un Eldorado poi comprare casa in termini di quello che riesce a risparmiare.
0: Allora, qua arrivano degli altri esempi di ascoltatori. Tu rimani con me ancora 10 minuti,
1: io
0: devi andare?
1: Devo andare.
0: Allora, io continuerò a leggere i messaggi che inviate allo 079-449-9537. Grazie per aver messo sul banco questa notizia molto, molto.
1: Qualche oretta.
0: Vediamo un po' che cos'altro scriveranno. Romano Bianchi, domani sei in radio?
1: Sono in tele.
0: Quindi lo vedrete domani. Ticino News, buon fine settimana, buon lavoro, grazie.
1: Ciao
0: Romano.
4: Questa è Radio 3. Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona. Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch. le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemokar di Morbio Inferiore.
5: 1. Bernasconi. 2. Rossi. 3. Soldati. 4.
6: Aurora.
7: Presente.
6: Federico.
8: Ci sono.
6: Silvia.
9: Eccomi.
6: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
10: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
11: Linea Sunsilk, shampoo da 250 ml, balsamo o crema da 200 ml, 1,88 franco. Assorbenti Linese, maxi scorta, 14,99 franchi.
10: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
12: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento

Uptown funky up. Uptown funky up. I said Uptown funky up. Uptown funky up. Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk, alle 7:30. Ci sono tanti messaggi ancora sull'argomento che abbiamo visto con Romano Bianchi della redazione di Teleticino, le difficoltà della vita raccontate da chi ascolta la radio e da chi queste difficoltà le affronta tutti i giorni. Vedo questo messaggio che dice buonasera, allora io per fortuna vivo con mia mamma, lei è in AVS, ma se calcolo la sua AVS ed io che alla mia età mi ritrovo in disoccupazione, come facciamo? Trovo assurdo che dobbiamo pensare ad andarcene dalla Svizzera. Le statistiche della Svizzera interna, ok, ma in Ticino, anche in Ticino si fa la fame e non lo capiranno mai. Insomma, c'è questo sfogo e dice: non trovo giusto che devo vivere con 2000 franchi al mese e faccio fatica perché non trovo lavoro. Poi ancora, se nelle statistiche includiamo persone che si prendono 30.000 e oltre al mese, è ovvio che la media si alza e non sarà mai reale. Questo è riferito al fatto che, insomma, abbiamo visto la forbice, no? Di quella che viene considerata la media, e uno dice 4.200, tanta gente prende quella cifra lì e fa fatichissima. Perché è proprio fatichissima. Però da 4.200 arrivare a 8.500, 9. Parliamo di netti, siamo al doppio ed è chiaro che non siamo più già nella media, no? Ma ci sono dentro due, anche tre situazioni diverse l'una dall'altra. Grazie per i vostri messaggi, sempre utilissimi, perché i vostri pensieri ci aprono anche la mente, no? E ti rendi conto di come girano realmente le cose al di là di quelle che sono appunto le statistiche. Paul Young negli anni 80, grandissimo, con diverse canzoni, e tra queste anche questa Every Time You Go Away su Radio 3i.

0: Runway. E beh, questo pezzo trasmette tutta l'aria del weekend, weekend che oramai è alle porte. Vediamo un po' la situazione traffico però da aggiornare, le ultime segnalazioni da Via Swiss fresche fresche di qualche minuto fa: tra Lugano Nord e la Galleria Collina d'Oro traffico fortemente rallentato, così come tra Agno e la dogana di Ponte Tresa. Queste le due segnalazioni in questo momento da Via Swiss.
1: Questa è Radio 3i, Tele suona. Radio 3i.
2: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti. Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
6: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
7: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
1: Questa è Radio 3i.

La storia della musica. La storia della musica ci ha regalato dei pezzi che sono immortali e che quando arrivano, boom, hanno sempre, suscitano sempre delle reazioni, no? Nelle persone che ascoltano e che dicono: ah, quanto tempo che non sentivo questa canzone. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Taylor, alle 19:47 minuti di questo venerdì sera che passiamo insieme, perché praticamente da qui a mezzanotte vi accompagno adesso con la programmazione di Radio 3 normale, ma poi dalle 21 entriamo nella situazione di sera di notte. Ho preparato una scalettina anche per questa sera, e che sarà un viaggio vero e proprio attraverso i grandi classici. Posso preannunciare che ci sarà molta musica funky. È venerdì, è venerdì. Buon aperitivo alla sua.

Le fantasie con Tropico, uno degli autori più interessanti degli ultimi anni, e poi naturalmente Cesare Cremonini, che aveva fatto questa canzone con lui. Tropico, pezzo di 2, 3, 4 anni fa più o meno. Ciao Max, buona serata, benvenuto all'ascolto anche a Max, e poi un saluto invece a Susi, che questa sera ha preparato 2 oratine al forno con patate, che sono uno spettacolo. Buona cena a te Susi e a tutte le persone che stanno cenando con Radio 3 in sottofondo, i ristoranti che hanno scelto Radio 3 come sottofondo per la cena dei loro clienti, per tutti

porta in un ambientino molto molto brasilero. E allora, visto che è l'ora dell'aperitivo, visto che è venerdì, visto che c'è anche una certa voglia d'estate, Sergio Mendes.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
5: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
6: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
7: Le 20 e un minuto.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
9: L'infotraffico.
7: Infotraffico delle 20, allora Via Swiss ci conferma i due punti caldi che sarebbero sulla A2 in direzione sud tra Lugano Nord e la Collina d'Oro, il tunnel Collina d'Oro, dove vengono segnalati dei rallentamenti, rallentamenti anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa. Altre segnalazioni al momento non ne abbiamo.

Seven Days, Craig David su Radio 3 ad aprire questa nuova ora insieme. Sono le 20:05. Stavo vedendo la notizia che riguarda Lugano Marittima. Lugano Marittima 2026, dal 21 maggio al 23 agosto, la foce del Cassarate torna a trasformarsi in un vero angolo d'estate con questa atmosfera vacanziera, musica, aperitivi, vista lago, serate rilassanti e via dicendo. Tra l'altro oggi sentivo una cosa che mi è piaciuta molto e non avevo mai calcolata sta cosa, però c'è un bellissimo fondo di verità. Sentivo un'intervista ad un meteorologo che raccontava che di fatto ci sono tre estati, e la prima di queste tre estati è iniziata ieri. In che senso? Allora, noi abbiamo come idea dell'estate, dell'inizio dell'estate, il 21 giugno, no? Perché solstizio, inizia l'estate, inizia il 21 giugno e finisce al 21 settembre. Però questa è l'idea in base appunto a questa roba del solstizio e via dicendo. Di fatto l'estate solare è iniziata ieri, perché da ieri per 3 mesi, quindi fino al 7 agosto, maggio, giugno, luglio, agosto, 7 agosto, 3 mesi, c'è l'estate solare. Sono i 3 mesi dove il sole è più alto e quindi ci sono le giornate più lunghe, le giornate che si allungheranno sempre fino al 21 giugno, quella è la giornata del solstizio e della più lunga dell'anno, però poi iniziano ad accorciarsi, no? Nell'insieme, i 3 mesi con le giornate più lunghe vanno da ieri fino al 6 agosto, e questa è la prima estate. La seconda estate parte, come dicevamo, il 21 di giugno, quella ufficiale, no? Dal 21 giugno al 21 di settembre. Poi c'è l'estate, quella che viene ritenuta tale per il fatto che siamo nei mesi più con la temperatura più estiva, più calda in generale, e questa va dal 1 giugno alla fine di maggio. Quindi benvenuti nella prima delle tre estati. Mi piace molto sapere che siamo entrati già nella prima estate. Ecco. Saluto chi richiede i Vadvuk con Lacrime Nere, che abbiamo già ascoltato nell'ora precedente, quindi tornerà in onda, però con me è già andato in onda.

Il Boss con Glory Days, il grande Bruce Springsteen, alle 20:14. Stavo leggendo questa notizia di questo ventenne che si è isolato e praticamente parla soltanto con l'intelligenza artificiale, e per questo è stato preso in carico da un'associazione, siamo nella vicina Italia, dal CERT in pratica, cioè da chi si occupa normalmente di tossicodipendenza o dipendenze da alcol e via dicendo. Ecco, alla pari è stata in questo caso considerata la dipendenza dall'intelligenza artificiale. Quante volte abbiamo sentito parlare di persone che oramai si affidano più all'intelligenza artificiale che altro, e arrivano al punto di instaurare un dialogo con l'intelligenza artificiale, perché lei ti ascolta, non ti giudica, ti dà i consigli, e in effetti se tu ci parli la cosa è incredibile, perché cioè, se tu usi il vocale, no? Le risposte che ricevi sono con il tono di che può avere un amico, e questa cosa qua ti trasmette una certa sicurezza, e diventa un problema grosso, perché sono sempre di più i giovani che cioè si trovano bene a confidarsi, a parlare, a dialogare con l'intelligenza artificiale piuttosto che con le persone, al punto di arrivare poi a isolarsi totalmente, e questa cosa qua sta creando veramente un sacco di problemi e panico, e non si sa come affrontare questa cosa, al punto che questo ragazzo nel suo caso è stato preso a carico da un CERT, che sono quelle strutture che normalmente si occupano di altre dipendenze, no? È un problema che spesso ci capita di affrontare anche nei nostri argomenti qui in radio, quando parliamo dell'intelligenza artificiale in genere. Gran bella cosa, perché se la utilizzi nel modo giusto può anche essere veramente molto molto utile, però il filo è lì ed è molto molto sottile, ed è un attimo insomma andare oltre e crearsi e diventare dipendenti nel vero senso della parola. Allora, voglio mandare un saluto a Enrico, che ci introduce in un clima molto di sera di notte, perché ha richiesto un super classicone che in effetti è un super pezzo da di sera di notte, vale a dire Hotel California degli Eagles.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
2: Allora ci vediamo al bar Liceo?
3: Vuoi dire al ristorante?
2: E Laura?
3: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
4: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino, a Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.

Affacciati alla finestra, amore mio, canta Jovanotti alle 20:29 minuti di venerdì 8 maggio, oramai nel weekend, dai, oramai ci siamo entrati nel fine settimana, nel weekend, di primo weekend pieno di maggio, no? Sì, perché scusa, siamo entrati nel mese di maggio lo scorso weekend, questo qua è il primo pieno, dai. No, mi piace molto il messaggio che manda Ele, che salutiamo la Ele e il Carletto, che mi aggiorna.

muoversi subito, però il fascino di questa cosa del credo dormiremo in auto mi ha veramente fatto tornare tantissimi ricordi, perché ho pensato alle volte che ho dormito in auto io nella mia vita, no? E ognuno di noi avrà avuto un'esperienza di una notte in auto. Se penso a quelle esperienze, si trattava sempre di weekend, dove magari si partiva con l'amico tal dei tali. Io in particolare avevo questa cosa con un amico che prendevamo proprio, cioè, senza programmare niente, il sabato ci si vedeva, cosa facciamo? Boh, dai, va, andiamo. E facevamo chilometri e chilometri, andavamo in un luogo di mare e poi dormivamo in macchina. E era una cosa che si faceva e mi porta dei ricordi davvero bellissimi. Quindi immagino che fare il 5 giugno notte a Ferrara dopo un concerto di Vasco, dormendo in macchina, avrà sicuramente il suo perché. Chissà quanti delle persone che stanno ascoltando la radio adesso, che sentendo queste parole, hanno ricordato quella notte quando hai dormito in macchina.

I Need Your Love, One Republic, su Radio 3. Allora, stavamo parlando di nottate a dormire in macchina, visto che c'è questa cosa di questi nostri due ascoltatori che il 5 giugno saranno a Ferrara a vedere Vasco, ma dormiranno in auto perché non hanno trovato una camera, non hanno trovato un albergo. Beh, una soluzione potrebbe essere quella di spostarsi un po' da Ferrara, no? Vi spostate un po' da Ferrara e, non so, tipo un'oretta di macchina anche, no? Io questa cosa l'avevo fatta una volta, che avevo lo stesso problema per un concerto a Bologna, e mi ricordo che a Modena ho trovato, e quindi vicino ti puoi spostare. Però l'idea era, le notti che abbiamo passato in macchina, un po' tutti nella vita almeno una volta sarà capitato per una cosa o per l'altra, no? C'è chi mi fa notare che erano anche altri tempi, in effetti è verissimo, perché quando facevo queste robe qua, mamma mia, se devo tornare indietro con gli anni, 30-40, sì, 30-40 anni fa, era ben diverso, adesso non è che era sicuro allora, però forse sì, forse ero più sicuro, eravamo forse anche meno noi, avevamo meno menate, non lo so, però era, adesso ci sono diversi pericoli che devi tenere presenti, è cambiato un po' tutto, no? E poi giustamente la Ele scrive anche, oltre 50 anni dormire ancora in auto, immagino che la mattina sì, perché poi quando arrivi a una certa età hai bisogno del tuo cuscino, hai bisogno delle tue cose, e il dormire in auto è anche una cosa che deve farti trovare atleticamente pronto, no? A 20 anni è una roba, a 50 anni sicuramente un'altra. Quindi io fossi in voi mi sposterei leggermente da Ferrara e l'alberghetto lo trovi.

0: La canzone del buon umore, perché secondo me questa canzone trasmette buon umore. My Type dei Saint Motel. Carletto, cos'è che scrive? Io non sono mai andato nemmeno... È vero, ma la Camporella è un'altra roba, e comunque anche lì una volta si andava tranquillamente con l'auto, no? Ti mettevi in un angolino senza dar fastidio a nessuno e stavi tranquillo. Adesso anche lì non so quanto sicuro ti puoi sentire, in effetti. Però dice, non ho neanche fatto quella cosa lì, figurati se io dormo fuori una notte in auto. Allora bisogna trovare un'altra soluzione. Tra poco c'è Zucchero.
1: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Sono il gruppo Corriere del Ticino. Ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch. Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
4: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
5: 1, Bernasconi. 2, Rossi. 3, Soldati. 4.
6: Aurora.
7: Presente.
6: Federico.
8: Ci sono.
6: Silvia.
7: Eccomi.
9: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
1: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: grande pezzo scritto da De Gregori, beh, insomma, portato al successo da Zucchero, e ce n'è anche una bella versione tra le tante di Gianna Nannini insieme a De Gregori, che appunto riprendono Diamante. Alle 20 e 50 minuti di venerdì sera, tra poco entriamo ufficialmente nella zona di Sera di Notte e prende in là il nostro viaggio anche questa notte attraverso tantissimi generi con tantissimi classici.
1: Dimmi perché.

Il filo rosso mi ricordava anche qualcos'altro, per la verità, no? Perché questa canzone, insomma, entra nella storia di Radio 3i, perché da questa canzone abbiamo fatto la canzone di Natale. E pensa un po', sono già passati 6 mesi da quando la presentavamo. Eh sì, 8 maggio, l'abbiamo presentata l'8 dicembre, più o meno. Beloved Sweet Harmony.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Su Radio 3i è il momento di sognare, è il momento dei grandi classici. Di sera, di notte, con Riccardo Pellegrini.
2: Di sera, di notte.
3: E qui entriamo nella dimensione di sera, di notte, quella consueta, quella che chiude le giornate, in questo caso la settimana, che è anche la prima settimana del mese di maggio, no? Eh sì, venerdì sera chiude la prima settimana del mese di maggio. Come vola il tempo però, eh? Pensa che maggio, siamo già al quasi 9 e va via in un attimo. Poi c'è giugno, due settimane, termina la stagione radiofonica, entriamo nella modalità estate, partono tutte le vacanze e nel giro di un paio di mesi e mezzo ci ritroveremo qui ad inaugurare una nuova stagione. Il tempo sta veramente volando, abbiamo già messo via metà di questo 2026. Il nostro viaggio continua perché siamo insieme già da prima, ma parte da qui.

siamo nel 1972, quindi 55 anni fa, insomma 72, 2026, quasi 55 anni fa. E usciva l'album Can't Buy a Thrill, album in studio che dava il là alla storia degli Steely Dan, gruppo statunitense dentro il quale c'era Donald Fagen insieme a Walter Becker, formazione che ruotava insomma attorno a loro due, e insieme hanno fatto un sacco di dischi, hanno fatto veramente la storia della musica fusion, se vogliamo, perché è qui, è questo il mondo dove stiamo attingendo in questo nostro viaggio di sera di notte. E allora rimaniamoci in questo mondo con un altro grande classico che è Garden Party, mezzo forte su Radio 3.

Mezzo forte, beh, questa è Antologia, Antologia della Funk Fusion che usciva negli anni 70 a cavallo con gli anni 80. E lunga, lunghissima è la lista dei grandi artisti, dei grandi gruppi. Se vogliamo andare sui più popolari, potremmo citare anche gli Earth, Wind and Fire, Manhattan Transfer, che con le loro voci hanno fatto delle cose davvero strepitose. E tra le più popolari, Soul for to Go.

Soul for to go, Manhattan Transfer, e molti sentendo questo pezzo avranno ricordato anche Jazz di Loredana Bertè, che fu proprio un po' una sorta di versione italiana, anche se il testo era tutt'altra cosa, scritto appositamente da Ivano Fossati, che era tra i protagonisti, produttori di questo disco importante di Loredana Bertè, uscito nel 1983, disco tra l'altro dove c'erano tante firme, perché c'era quella di Ivano Fossati, che firmava oltre che Jazz anche un'automobile di 30 anni, ma c'erano diverse canzoni scritte invece da Enrico Ruggeri, tra le quali Il mare d'inverno, che è stato sicuramente uno dei grandi pezzi di Loredana Bertè, che a questo punto ascoltiamo. E visto che è venerdì sera, una Loredana Bertè reggae con Una luna che bussa, che ci fa sempre impazzire.

0: Di sera, di notte, su Radio 3, ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Con Riccardo Pellegrini.
1: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.

Don't Know My Name, Alicia Keys. You Don't Know My Name, My Name is Riccardo. Ecco, questa cosa l'avevo imparata in occasione del mio viaggio negli States, però non mi è mai capitato di presentarmi a qualcuno, no, non ho mai dovuto usare questa frase. Radio 3 di sera, di notte, diventiamo un po' funky e dopo Alicia Keys ci mettiamo una mera

mondo R&B di sera di notte, i grandi classici Family Affair, Mary J. Blige. Mi ha suggerito anche quest'altro di 50 Cent, In the Club.

Da Club 50 Cent su Radio 3, prima Family Affair, Mary J. Blige. Qui siamo a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000, Torniamo un po' indietro, dai, torniamo indietro proprio negli anni del funky, funky puro, quello degli Instant Funk, ad esempio. I Got My Mind.

Eastern Funk, questi sono i grandi classici della musica funk in questo venerdì notte su Radio 3. Rimaniamo sul funky, però questa è una pubblicazione molto nuova, Nugenea.

Please don't go, please don't go, non andare via, che abbiamo ancora tante cose da ascoltare insieme in questo venerdì che insomma ci vede insieme dalle 18.30 praticamente, no? E raggiungeremo la mezza, raggiungeremo il nuovo giorno con la musica di Sera di Notte. Stavo guardando un po' che cosa ho preparato per le prossime ore e c'è il reggae, ci sono i grandi della musica italiana, ci sono tanti classici della musica italiana, ma si tornerà anche negli anni 70. Che bel viaggio, rimani con me adesso con i Commodores, canzone perfetta per chi lavora questa notte.

Night Shift Commodores. Abbiamo già raccontato la storia di questa canzone, che a suo modo è anche affascinante, perché questo è stato il singolo che i Commodores hanno pubblicato dopo che è uscito dal gruppo Lionel Richie. E questo singolo è uscito un po' parallelamente con All Night Long di Lionel Richie. La cosa curiosa è che poi loro non sono andati avanti tantissimo, però questo, che era il singolo debutto del nuovo cantante che andava a sostituire Lionel Richie, alla fine è diventato uno dei brani, se non il brano più popolare in assoluto, perché fu un grande successo del 1985. Ritrovato qui su Radio 3, prima c'era la KC and the Sunshine Band, quindi continua la sfilata dei gruppi storici, in questo caso degli anni 70-80. Spostiamoci un po' più verso gli 80. Se vi dico Duran Duran,

0: Questi sono già i Duran Duran degli anni 90, Ordinary World, però insomma Duran Duran hanno rappresentato tantissimo negli anni 80 il movimento New Romantic, nel caso dei Duran Duran anche l'epoca dei Paninari, Wild Boys, Notorious, quelle robe lì, no? E poi c'erano dall'altra parte gli Spandau Ballet, perché in quegli anni lì ti schieravi o stavi con i Duran Duran o stavi con gli Spandau Ballet. E anche radiofonicamente usiamo un po' di par condicio, dai. Gold, Spandau Ballet.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here.

Sognami da lì, sognami comunque, Biagio Antonacci con questa canzone che è entrata nella storia della musica italiana e parla dei sogni, l'importanza del sognare, sognare non costa nulla, sognare tante volte ti fa fare dei bellissimi viaggi ad occhi aperti, no? Perché comunque sognare sviluppa la fantasia. Tante volte da sogni impossibili vengono comunque degli stimoli per fare qualcosa, no? Per vivere qualcosa di bello. Quindi sognare è importante. E per legarmi alla prossima canzone, se non sei un sognatore, cerca di imparare a sognare. Ho imparato a sognare. Negrita.

in liga con certe notti. Beh, saluto anche tutti quelli che magari si trovano proprio sull'auto, che dove si va decide lei, perché non ha importanza. Quando sali in macchina e inizi a macinare chilometri, immerso nei tuoi pensieri o immerso in una chiacchierata con la persona che hai a fianco a te, insomma, certe notti capita anche questo, no? Grandi classici della musica italiana che mi danno spunto per ricordare Little Italy, l'appuntamento della domenica mattina dalle 11 con la musica italiana da cantare e i grandi classici. Per chiudere questo momento, ne avremo poi un altro farcito di grandi classici della musica italiana, però adesso c'è Vasco.

Peter Tosh, Buckingham Palace, dall'album Mystic Man. Qui siamo sul finire degli anni 70, 1978-79, giù di lì era uscito questo pezzo che si metteva molto anche in discoteca perché aveva questo andamento reggae ma anche molto disco, molto funkeggiante, quindi si faceva ballare, poi era solarissimo. E allora rimaniamo sul reggae perché mi piace ricordare l'appuntamento reggae dell'estate ticinese, 8 luglio, Parco Urbano a Bellinzona, arrivano gli Alpha Blondie.

Sure Air nella versione Alfa Blondie, per ricordare la notte reggae a Bellinzona della prossima estate, 8 luglio al Parco Urbano, quando appunto ci sarà il concerto di Alfa Blondie con Solar System, e ci sarà anche la stessa sera Julia Marley con The Uprising. Uprising, gruppo che prende nome da quello che è stato anche l'ultimo album di Bob Marley. Seratone reggae quindi, 8 luglio, Parco Urbano, Bellinzona.

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica. Musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte, di notte.
2: I don't know where my baby is, but I find him somewhere, somehow. I gotta let him know how much I care. I'll never give it up.

All Around the World, versione lounge. Così apriamo un'altra parentesi, dai, nella nostra notte, nella nostra lunga serata qui su Radio 3 con Di Sera Di Notte e la musica per sognare. Ad esempio, Walk on the Wild Side, versione lounge. L'avete già sentita?

Walk on the Wild Side, versione Nova Jezira. E così l'ambiente si è fatto molto, molto lounge. Radio 3 di sera di notte. Saluto le persone che viaggiano sulle strade della Svizzera italiana. Saluto le persone che lavorano. Saluto le persone che non fanno niente. Saluto le persone che stanno chiudendo il bar. A quest'ora la giornata te la sei fatta. Se riesci, chiudi il bar e te ne torni a casina ascoltando la musica di Radio 3, che è sempre comunque la migliore. Poi quando ci sono queste atmosferine qui, e allora la musica è proprio quella per sognare.

Luca Carboni, l'amore che cos'è? Eterno dilemma, ogni volta che va questa canzone in onda scatta la domanda e poi arrivano i messaggi con i diversi pareri su cos'è l'amore, no? L'amore non è soltanto io e te stiamo insieme tutta la vita, a così, no? L'amore può essere per tante cose, anche impensabili, l'amore è tante cose, ecco. Luca Carboni, che sarà non in Ticino ma qui vicino al Lake Sound Park, il festival che va in scena a Cernobbio durante l'estate, e il 26 luglio ci sarà appunto la data con Luca Carboni che arriva. Stavo vedendo il calendario dell'edizione di quest'anno del Lake Sound Park, ci sono un sacco di nomi, fammi vedere un attimo. Allora, parte tutto il 9 luglio con Fiorella Mannoia, poi ci sarà Baglioni all'11, Davide Van de Sfroos il 12 luglio, siamo a luglio, il 14 luglio Riccardo Cocciante, poi Panariello il 15, Coez il 16, Il Volo 17 luglio, sabato 18 luglio una serata Voglio Tornare negli anni 80, e poi vedo ancora wow Morrissey 19 luglio, Serena Brancale il 21, poi 23 luglio arriva Alfa, il 24 Mannarino, poi vedo ancora Charlie Puth, appuntamento con Charlie Puth il 25 luglio, e Luca Carboni che chiude il 26, ecco, Luca Carboni è proprio quello che chiude la lunga parata di stelle che andranno ad illuminare il lago di Como, tra l'altro bellissima scenografia in quella di Cernobbio, Lake Sound Park. Bene, Luca Carboni mi piacerebbe proprio non perderlo, Gatto Panceri invece il prossimo che ascoltiamo nel nostro viaggio di sera di notte. Stiamo parlando di musica italiana, canzoni d'amore, allora Un qualunque posto, fuori o dentro di te.

0: Che meraviglia, eh? Che meraviglia, Santa Esmeralda con You're My Everything, altro grande classico che arriva nel nostro viaggio di questa notte in direzione weekend, sabato 9 maggio e ultima puntata della settimana, quindi per quanto riguarda i nostri viaggi della sera e della notte. Barry White, anzi la calda voce di Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

E qui ancora una volta siamo ripiombati negli anni 70, 1974. Eh sì, gli anni erano quelli lì, me lo ricordo molto molto bene, perché questo è stato uno dei primi 45 giri in vinile entrare a casa mia, acquistati al mercato, e io ero proprio un bimbo, avevo 10 anni quando c'era questa esplosione di questo personaggio con questo vocione incredibile che mi scaldava tantissimo. E insieme a questo disco di Barry White ricordo di aver acquistato, era lo stesso periodo, anche quest'altro di George McRae.

due grandi successi del 1974, prima Barry White con Can't Get Enough of Your Love Babe e adesso invece George McRae con Rock You Baby. Mi ricordo che poi questo pezzo, Rock You Baby, lo si metteva spesso in discoteca, anche abbinato a Why Can't We Live Together di Timmy Thomas, che usciva in quei periodi lì. Tutte canzoni in un certo senso legate anche alla stagione calda, alla stagione dell'estate, perché questi sono stati successi proprio legati all'estate. E a proposito, dai, rimaniamoci in questo mood musicale, i grandi classici che fanno estate. Love is in the air. Love is-

Love is in the air, l'amore è nell'aria, l'estate è nell'aria. Sentivo oggi una cosa interessante, era una considerazione che faceva un meteorologo e che raccontava che noi di fatto viviamo tre estati e una di queste tre estati è iniziata proprio ieri, 7 maggio. Praticamente, diceva questo meteorologo, noi siamo legati al solstizio d'estate, no? Quindi il 21 giugno, ma di fatto il 21 giugno è semplicemente il giorno con più luce, poi le giornate iniziano ad accorciarsi, no? E da lì si dice inizia l'estate, le tre stagioni, i tre mesi dell'estate fino al 21 di settembre. Di fatto l'estate però, quella solare con il sole più alto, iniziava ieri per chiudersi il 7 agosto, quindi maggio, giugno, luglio, 7 agosto finisce. Questa è la prima estate, quella solare, dove se stai sotto il sole ti scotti, perché il sole è più alto e quindi scotta di più già da ieri, siamo già nell'estate solare. Poi la seconda estate è quella classica, appunto dal 21 giugno al 21 settembre, e poi diceva c'è una terza estate che è quella invece dei mesi più caldi, se vogliamo, no? E seguita molto anche dalle scuole in un certo senso, perché va dal 1 giugno al 1 settembre, cioè a fine agosto, quei tre mesi lì. Perciò sono tre modi diversi per vedere l'estate. Chiaro che noi però nella nostra testa abbiamo il 21 giugno come giorno di inizio dell'estate. Quindi di fatto l'estate è già iniziata ed è nell'aria,

0: lo scopriremo solo vivendo. Con il nastro rosa, Lucio Battisti. Viene sempre un qualcosa quando metto questo disco, perché questo è stato l'ultimo disco che hanno fatto insieme Battisti e Mogol. Poi Battisti si è lanciato nella sua esperienza panelliana, se vogliamo così definirla, no? Tutto il cambiamento che c'è stato negli ultimi album. Con il nastro rosa, pezzo fantastico. Prima invece c'era Marcella Bella nell'aria scritta dal fratello Gianni Bella, e Battisti, cioè e Mogol e Gianni Bella di cose insieme a loro volta ne hanno fatte tantissime. Allora andiamo a chiudere questo cerchio tra Mogol e Battisti e una delle produzioni più belle che hanno fatto per Adriano Celentano, L'emozione non ha voce.
1: Io non so.

l'emozione in una voce, Adriano Celentano con questa canzone scritta, come dicevamo, da Gianni Bella e Mogol insieme. Prima c'era Lucio Battisti, qua ci vuole un nome importante per chiudere questa parentesi di grande musica italiana, e allora Lucio Dalla, da quella finestra affacciata sul Golfo di Sorrento, Caruso.

musica per sognare. I grandi classici della storia della musica. Della storia della musica. Di sera, di notte. Di sera, di notte.

meraviglia, vero? Qua ti vedi proprio nella spiaggetta bianca con il mare turchino, tanta luce, tanto sole e questo sottofondo musicale fantastico di Israel Kamaka, chi vole Somewhere Over the Rainbow su Radio 3, c'è la musica per sognare. E tra i vari siparietti che abbiamo creato questa sera, come sempre del resto succede, dal reggae ai grandi lenti, al funk, ai cantautori, adesso invece abbiamo creato anche la nostra spiaggetta, quella proprio con questa musica fantastica. Ci vorrebbe una chitarrina anche particolare ad accompagnare questa siesta, che ne dite?

Kiss and Say Goodbye, altro grande classico nella notte di Radio 3 qui con i Manhattans. Siamo nel 1976 quando questo gruppo R&B vocale esplodeva con questo brano che poi è stato a sua volta ripreso da tantissimi altri. Mi ricordo una versione molto bella che avevano fatto di questo brano anche i Platters, quelli di Only You.

E qui siamo andati proprio nell'era giurassica, con Only You, finalone di Sera di Notte. Siamo arrivati al capolinea e dopo i Manhattan, dopo i Platters. Beh, insomma, chiudere il cerchio, questo disco Buonanotte di Elvis, che duetta virtualmente con un crooner contemporaneo, Michael Bublé. Bellissimo questo duetto virtuale tra Elvis Presley e Michael Bublé in Fever. Grazie a tutti quelli che sono stati con me anche soltanto un attimo. Vi auguro di passare un bellissimo weekend. Di Sera di Notte torna lunedì, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a lunedì.

ultima puntata per questa settimana, che devo dire è volata letteralmente. La prossima non so se per tutti, ma ricordatevi che a metà o comunque il giovedì c'è l'ascensione, quindi magari qualcuno addirittura fa il ponte, non solo magari il giovedì, o chi non fa assolutamente nulla. Però ve la butto là, perché molte volte ci si dimentica delle vacanze. Sembra incredibile, ma sai, presi dalla routine uno fa fatica. Cominciamo bene la trasmissione di Radio 3 che dà il via a tutto quanto. Io sono Maxi B, al microfono con voi per le prossime due ore, poi ci si rivedrà a partire da martedì, ma oggi insomma abbiamo un bel po' di cose da raccontarci e soprattutto tanta musica da ascoltare. Hoob Stank con The Reason, era il 2003, poi Pinguini Tattici Nucleari con La Storia Infinita e poi Ligabue con Ora e Allora. Benvenuti a Cominciamo Bene con Maxi B.

quando Luciano Ligabue dal vivo me lo ricordo molto bene, perché sembrava quasi, come dire, stanco mentre suonava. In realtà poi, dopo un paio di canzoni, lo aveva spiegato, era il periodo dove doveva operarsi alle corde vocali, erano proprio gli ultimi live, ha detto: guardate, non volevo mancare a Lugano, però effettivamente ho meno verve perché mi devo controllare un po' di più. Sai che l'ho apprezzato ulteriormente, nel senso che anche in un momento di difficoltà ha dato il massimo, perché ha fatto le sue due ore di live, non si è risparmiato, ovvio magari nei movimenti un pelino più trattenuto, ma ci sta, no? Per offrirci comunque una performance vocale all'altezza di questo nome. Luciano Ligabue, ora e allora. Cominciamo bene la trasmissione, io sono Maxi B, questa è Radio 3i, la musica ci accompagnerà alla grande, tra l'altro un sacco di nuove uscite, forse quella che più mi è balzata all'occhio, parlo ovviamente di musica in italiano, è quella di Saif, o Saif, o vedete voi, insomma, che tanto ha fatto bene in quel dell'ultimo Sanremo, che mi pare si chiami Santissimo, l'album, molto atteso anche dal sottoscritto, perché comunque è un misto, sì, c'è il rap, ma c'è anche tutta la sua cultura che arriva, credo, da parte di madre, vero? Nordafricana, insomma, mi piace come ha mischiato un po' le sue varie origini, liguri e africane. Curiosità che sicuramente aveva destato anche una giovanissima, almeno ai tempi, Whitney Houston. Ora non è più tra noi, ma ci ha regalato delle perle, proprio come quella che sentite in sottofondo. Si chiama One Moment in Time, era il 1988 e avevamo ancora la fortuna di averla tra di noi.

sabato 9 maggio, una giornata importante perché, come sempre, se andiamo indietro nel passato, qualcosa che ci riguarda è successo, qualcosa di curioso. In questo caso voglio andare a Cinisi, o comunque insomma in Sicilia, dove martedì 9 maggio 1978 la mafia uccideva Peppino Impastato. Perché ne parlo? Che magari qualcuno dice: vabbè, ma lontano dai nostri schemi, dal nostro canton Ticino. Ma sì, certo, però intanto è un pezzo di storia che dovremmo conoscere, perché è un uomo coraggioso che ha usato la radio proprio per cominciare a rompere le scatole a quello che era Tano Badalamenti, o Gaetano Badalamenti, che era proprio il boss dei boss del posto, e poi è diventato anche boss molto importante, è andato negli Stati Uniti, così perseguito da Falcone per la Pizza Connection. Ma no, io non voglio parlare di quello, voglio parlare di un ragazzo che entra in politica così quasi per motivi emotivi più che di idea, e a un certo punto nel 76 così decide di mettere in piedi, metter su, come si dice, una radio, Radio Out, e da lì ogni venerdì il nostro Peppino le spara grosse, facendo nomi, cognomi, non se ne fa una ragione di quello che è questo Gaetano Badalamenti, che fa il bello e il brutto tempo dalle sue parti, e poi sappiamo non solo in Sicilia. Beh, uno dice: ma come faccio a conoscere questa storia? Andatevi a vedere ad esempio un film, se vi piace usare magari il cinema, con I 100 passi. Ormai ha già un po' di anni, ma è un film che ho visto ancora ultimamente, si fa davvero godere alla grande, e in più insomma racconta una storia di coraggio, no? E quindi niente, volevo rendervi noto anche questo, quando la radio può essere molto molto utile, no? Perché dà voce a chi a volte voce non ha, e poi dà musica come Aretha Franklin, Jumping Jack Flash, poi abbiamo Katy Perry, e poi abbiamo anche Santa Maria con Gli occhi di una lepre. Questa è la musica di Radio 3i, cominciamo bene con

Invece, dopo aver parlato ovviamente di Peppino Impastato, andiamo un po' a rallegrarci, perché questa notizia è interessantissima. Cioè, sai quando stai volando e a un certo punto c'è un medico a bordo? Beh, devo dire che la cosa può anche spaventare, no? Sul volo Dakar-Roma, una dottoressa casertana ha trasformato la cabina dell'aereo in una sala parto improvvisata. Il neonato porta il nome del comandante, si chiama Mohamed ed è nato proprio in volo. Ora non ho capito dall'articolo, purtroppo, a che altezza, perché mi domando, mettiamo che i tuoi genitori sono, ma non lo so, svizzeri, sono su questo volo, tu prendi la loro cittadinanza oppure da dove nasci? E perché è strano, comunque la sala parto è stata fatta tra i sedili, tutti i passeggeri hanno dato una mano, davvero molto molto bravi, insomma ha rotto le acque, il travaglio era già in fase avanzata ma nessuno si è spaventato, gli sono stati molto vicini, se avevano bisogno, che ne so, dei fazzoletti, tutti che correvano, si sono proprio prodigati e questo è bello. Il velivolo poi è rientrato a Dakar, dove madre e figlio sono stati affidati alle cure dei medici a terra. Stanno bene, fanno sapere dalla compagnia, ma il dettaglio più dolce riguarda appunto il nome scelto per il piccolo. Si chiamerà Mohamed Alessandro, il secondo nome è un tributo al comandante del volo, mentre il primo al comandante proprio in cabina di pilotaggio. Quindi insomma si sono fatti, come dire, addolcire anche dall'aiuto di tutto l'apparato della compagnia. Bravi, bravi, bravi, mi piace. Allora dobbiamo ballare, dobbiamo lasciarci andare. Scatman!

Sicuramente la canzone più nota del suo repertorio, ma vi dico che ha un repertorio molto più vasto, molto diversificato. Sto parlando di Dargen D'Amico. Partecipava a Sanremo forse nel 2022 e si posizionò anche molto bene. Lui ovviamente fa parte della scena rap italiana, ma ha anche questo gusto molto dance che spesso e volentieri infila nelle sue produzioni. È uscito con un album forse un paio di mesi fa e devo dire che ha dentro delle chicche mica male, tra l'altro non questa Dove si balla, ma l'altra canzone che ha portato all'ultimo Sanremo. Chi mi sembra un po' ferma sulle gambe, ma forse sta lavorando, è Elodie, che qua troviamo con Michele Bravi e Guè Pequeño, li si faceva ancora chiamare così, ora è solo Guè, con la loro Nero Bali.

sempre adorato Macy Gray, donna, ma non lo so, molto molto molto particolare, arriva dall'R&B, soul, con questa Sexual Revolution, ha anche un bel ritmo. Lei è anche attrice, diede una prova incredibile di questa donna un po' dedita e alle sostanze stupefacenti nel film Training Day, che ha dato il primo Oscar, credo, a Denzel Washington nella parte di un poliziotto corrotto, cattivo, e in una delle sue, diciamo, scorribande va proprio a casa di questa attrice, di questa donna, che poi è Macy Gray, dove lei ovviamente cerca di buttarlo fuori di casa, ma lui insomma se ne frega, non è lì per motivi legali, ma vuole trovare dei soldi, e però non riesce a farlo. E mi ricordo che quei pochi minuti così di apparizione Macy Gray diede una prova incredibile come attrice. Poi non so quanti altri film abbia inanellato, ma sicuramente quella parte lì le ha portato sicuramente fortuna. A livello musicale si è fermata molto. Noi non conosciamo Stop, quindi Tear for Fears con Chain, e poi Mannini, adesso Ciao, e poi Sarah Bareilles con Love Song qui su Radio 3.

Sai che non mi ero accorto di aver già concluso la prima ora di Cominciamo Bene, tant'è che in questo momento siamo proprio immersi nella seconda ora. Bene, diamo un po' di coordinate se vi siete così appena messi all'ascolto. Questa è Radio 3i, complimenti, rimanete qui, salvateci e lasciate, non cambiate più. Io sono Maxi B, oltre che andare in onda dalla mattina alle 7 fino alle 10 nel morning show chiamato Amici in Affitto, mi occupo anche di questa fascia, cioè da mezzanotte alle 2. Voi siete arrivati a metà, ma va benissimo. Questa trasmissione va in onda da martedì a sabato. Oggi siamo gli unici che in queste ore notturne vanno in onda in voce. Oh, permettetemi insomma di avere quell'attimo di orgoglio in più. E poi dalla nostra abbiamo, senti bene, Steve Lee che ci canta la sua versione di Eye of the Tiger. Già dico Steve Lee, abbiamo vinto. In più fa una cover di Eye of the Tiger, siamo a posto. E poi alziamo un po' i BPM e andiamo con David Guetta e la voce meravigliosa di Sia per Bang My Head.

fatto sobbalzare tutti la notizia del presunto nome vero di Banksy, no? Ne abbiamo parlato noi qui per primi, ma insomma tutti hanno riportato la notizia, però non lo ha fermato, perché poche settimane fa una statua misteriosa firmata proprio da Banksy è comparsa nel cuore di Londra. L'opera, che raffigura un uomo con il volto coperto da una bandiera, è comparsa a Waterloo Place. Ancora manca la conferma ufficiale, ma sul basamento c'è il nome dello sfuggente street artist, quindi anche se si presume si conoscano le sue generalità, lui se ne frecca. Infatti i cittadini di Londra si sono svegliati con una sorpresa inaspettata. Vi ricordo che ogni sua opera vale milioni, quindi in quella statua lì va sorvegliata, perché sennò qualcuno di notte se la porta via per guadagnare qualche soldino. L'opera sembra ispirata allo stile monumentale delle statue circostanti dedicate a re Edoardo VII, figlio della regina Vittoria, alla benefattrice Florence Nightingale e ai caduti della guerra di Crimea, ma ritrae un uomo comune in abiti moderni. La figura in giacca e cravatta sventola una bandiera che però le copre completamente il volto. Non mi sembra difficile capire il significato di questa statua, no? Certe volte le bandiere o comunque il campanilismo ci offusca la vista. Mi sembra molto molto carina. Ora non so se dopo 2-3 settimane che lì sia ancora in quella zona o qualcuno se la sia portata via, non lo so. Se ci state ascoltando da Londra, fate lì un bel giretto e fateci sapere.

da Palermo, è un bravissimo rapper, ma soprattutto canta in modo divino. Mi piace molto questa Regina. Tra l'altro, se vi è piaciuta e dici voglio vedere un artista nuovo che magari non conoscevo, verrà a Lugano a breve con il suo tour. Non ho capito se con la band o da solo, è bravo in ogni caso. Andate a cercarlo, Davide Shorty, e vi trovate anche la data di Lugano, ecco, così per il Ticino, insomma, riuscite a vedere anche qualcuno che magari non sempre è dalle nostre parti. Io ho ancora lì un featuring con lui, cioè ho le sue voci, ho le mie strofe, ma non è mai uscito. Chissà che a breve non avvenga, non lo so, non lo so, la butto là. Ma noi intanto ci facciamo accompagnare dai Queen, I Want to Break Free, che bella. Poi Robin Thicke, che chiama a sé Jay-Z e fanno Maple, e poi Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare. Questa è Radio 3, lo dico spesso, ma almeno sapete le coordinate giuste. Cominciamo bene la trasmissione. Chi vi parla è Maxi B, musica maestro.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Vacanza.
1: In chiusura mi piace anche ricordare che oggi è il 9 maggio, è un sabato, ma insomma è la festa d'Europa. Proprio oggi nella dichiarazione del 1950 si specificava: l'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costituita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino innanzitutto solidarietà di fatto. Bene, oggi si festeggia proprio l'Europa, giornata mondiale per la nostra Europa, ma sì, diciamo nostra, comunque siamo su questo territorio, anche se poi a livello politico bla bla bla bla bla, però insomma festeggiamo. Come festeggiare se non a suon di musica? Siamo una radio, ci sono gli Smash Mouth, senti che ritmo. Questa ve la consiglio a volumi massimi, perché a volumi piccoli non, no, no.

my phone. I know. Welcomed into my home.

Smoke the Pain Away del 2025, firmata da Calvin Harris, mi dà l'occasione di farvi un regalo, anzi un doppio regalo musicale. Io prendo subito la palla al balzo. Aloe Black con The Man, che è una meraviglia del 2014, l'ho abbinata ai Sugar Babes con Push the Bottom, cioè schiaccia quel bottone, e noi lo facciamo molto volentieri. Dopo ci saluteremo in modo ufficiale.

Era il 2005, Sugar Babes, e noi invece siamo arrivati al termine di questa puntata, ma anche della settimana firmata Cominciamo Bene con Maxi B su Radio 3. Vi ringrazio ovviamente della compagnia. Molti scrivono: Maxi, ma ti sento anche la notte, che bello, mi tieni compagnia mentre viaggio, disfo. Mi piace molto, grazie davvero di rimanere sempre in nostra compagnia. Buon weekend, sperando che qualche raggio di sole possa schiarirci anche un po' le idee, e soprattutto ci risentiamo martedì. Da Maxi B è tutto, ciao!